0: Ha fatto questa bella trasferta a Torino. Come è andata questa esperienza? Con tanti altri atleti, insomma, una performance impegnativa.
1: Diciamo che questa è andata anche bene rispetto agli altri anni, visto che io vado già a Torino da alcuni anni a fare sempre gli italiani. Quest'anno, a parte il bel tempo che c'era,
0: Che fa sempre bene, che quello comunque è una bella caratteristica che aiuta.
1: quest'anno c'è molto caldo a Torino. Però
0: Anche qua.
1: allora, la prima gara che ho fatto a Torino è stata la rana,
0: Sì.
1: che ovviamente il preparativo è molto importante, quindi rilassamento, stretching respiratorio dei polmoni, di un'ora, anche di più, perché è importante, e poi il riscaldamento che dura mezz'ora e poi la gara. Quindi 2 minuti e poi partenza e via. Quindi sono partito, ho fatto la rana. È andata meglio perché mi sentivo più tranquillo, più concentrato e anche nello stretching, nella vasca sono andato meglio, mi sono allungato bene, ho fatto le abbracciate, le gambate, ho fatto la virata dei 50,
0: Sì.
1: che non è facile.
0: No, no, non è facile. Chi ci ascolta, se fa nuoto, chi è del settore, sa benissimo che non è facile per niente.
1: Perché la rana è uno dei stili più difficili da fare in apnea
0: Assolutamente.
1: rispetto alle pinne, che quella è più facile. Quindi il viato di 50 lì deve essere molto concentrato, perché bisogna andare avanti con la testa anche se il tuo corpo vuole uscire, perché ha paura di restare sotto.
0: Esatto.
1: E finalmente sono riuscito a fare il 75 dopo anni e anni, perché ovviamente non ci arrivi il primo giorno che nuoti. Dopo
0: Esattamente.
1: il 75 sono uscito e ho dato l'ok al giudice per vedere che sei cosciente. E da lì il cartellino bianco della prova valida.
0: In quel momento tu che emozioni provavi? Perché comunque quando uno parte per una gara, dopo tanta preparazione e tutto, non è semplice, c'è tanto lavoro anche a livello proprio psicologico per mantenere la calma, per stare tranquilli.
1: Sì, quello sì. Cioè, l'importante è entrare tranquilli in acqua. Perché se tu entri agitato non riesci neanche a fare 1 metro.
0: Ecco.
1: Quello te lo posso assicurare. Io sono entrato bene, sapevo di fare quei metri perché il mio record è a 69. Però volevo fare anche di più. E in quel giorno mi sentivo di fare di più. Perché ovviamente l'apnea non è sempre costante. Cioè, un giorno che va bene, un giorno che va male. Quel giorno, per fortuna, anche perché capita, mi sentivo bene. Quindi 69, sono andato più avanti, sono uscito, potevo fare anche di più, però ho detto va bene così.
0: Va bene così. E questo è già un ottimo punto di partenza. Noi, Nicolo, continueremo a parlare delle tue gare a Torino e non solo, tra poco, sempre qua al Caffè Corretto, e ci raggiungerà anche Emanuela Solinas, la tua allenatrice, per parlare anche un po' del movimento della apnea in Sardegna. E noi andiamo avanti col Caffè Corretto. La nostra.

0: Runway. Runway, Lady Gaga qua su Radiolina e siamo sempre in diretta. Parliamo di sport, parliamo di apnea con il campione paralimpico Nicolò Datri e ci ha raggiunto anche la sua allenatrice Emanuela Solinas. Buongiorno Emanuela.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, poco fa con Nicolò parlavamo appunto delle gare a Torino, dove lui ha brillato dopo tanta preparazione. Tu lo hai visto crescere ovviamente dal punto di vista sportivo. Quanto lavoro c'è dietro a un risultato del genere?
1: Direi tanto lavoro, perché è più un percorso di vita, nel senso che ci sono tanti aspetti che noi cerchiamo di curare, ed è anche un percorso di crescita personale, non solo per l'atleta ma anche per l'allenatore, perché si condividono tanti aspetti dell'allenamento da portare avanti. C'è un importante discorso della famiglia che supporta, ma anche di tante persone, per esempio la sua personale istruttrice di yoga, con cui lui fa delle sedute di pranayama in vista delle gare, che pian piano sta portando avanti un lavoro di stretching polmonare e di rilassamento mentale che abbiamo visto funziona tantissimo. E poi c'è tutto il mondo di questo sport, e soprattutto direi della Sardegna, perché in questi anni l'apnea in Sardegna è cresciuta tantissimo. Nicolò ha scoperto di avere tanti amici, dico bene Nicolò, nel mondo dell'apnea?
2: Sì, per fortuna sì.
0: Per fortuna sì, meno male, perché comunque anche l'ambiente fa tanto a livello sportivo, ci aiuta magari anche a dare il meglio di noi stessi, a dare anche delle performance migliori quando ci si trova a proprio agio. Anche lo sport, insomma, ne beneficia.
2: Ma perché alla fine non c'è tanta rivalità per il moto, anche per l'apnea in generale, che a me non piace tanto. A me piace un ambiente tranquillo, dove parliamo tutti quanti, dove ci descriviamo le gare, dove ci confidiamo cosa va bene, cosa va male e cosa può migliorare per la prossima volta.
0: Ecco, infatti, comunque un lavoro costante, non c'è riposo e dicevamo appunto in Sardegna c'è questo movimento dell'apnea, anche del nuoto ovviamente, in forte crescita, ma per arrivare a livelli di Nicolò, Emanuela, quanto allenamento c'è? Quante ore più o meno? Oppure Nicolò, se vuoi raccontarmelo tu, quante ore di allenamento dedichi ogni settimana?
2: Allora, prima delle gare normalmente dedico 2 ore per 3 volte, lunedì, mercoledì e venerdì.
1: Anche 2 ore e 20.
2: Anche di più, sì.
1: 2 ore e 10.
0: Si fanno anche gli straordinari in vista delle gare.
2: Sì, perché il tempo non è mai abbastanza per fare apnea. Perché serve sempre il feedback, cosa va bene, cosa possiamo migliorare. Poi, come ho detto, un giorno va bene, un giorno va male, quindi più volte provi, meglio è per l'apnea. Poi sempre il rilassamento, pratica respiratoria, stretching, prove di partenza, viate, c'è tanta roba.
0: Un calendario fittissimo di cose da fare. Nicolò, prima di salutarci vi chiedo, i prossimi appuntamenti sportivi in programma quali sono? Se ci sono, se ci puoi spoilerare qualcosa.
2: Forse. Ci sono, se ovviamente hanno i soldi, siamo onesti.
0: Va bene.
2: Forse a novembre. A fine novembre. I mondiali.
0: Mamma mia. Già solo dirlo, Emanuela, vengono i brividi, perché è un impegno meraviglioso. E ovviamente voi farete squadra, immagino, per prepararvi, no?
1: Noi speriamo di essere selezionati nel caso i mondiali vengano annunciati. Ci prepareremo con la solita dedizione, non ci facciamo perdere niente. Ma posso dirlo, Nicolò può allenarsi solo 3 volte alla settimana, perché lui è un istruttore di nuoto pinnato e ha gli altri 2 giorni della settimana impegnati con questo lavoro.
2: Vabbè, sì. Vediamo che lavoro che a me piace, quindi anche perché pratico l'apnea a loro, quindi... cioè... condivido la mia passione a tutti. E diciamo che hanno anche, sono anche positivi. Gli piace anche fare apnea a loro.
0: Quindi Nicolò, magari se ci sarà questa occasione noi ci rincontreremo proprio qua a Radiolina per parlare di questi mondiali. Sarebbe meraviglioso e magari ci salutiamo proprio con questo augurio. Ringraziamo Nicolò Datri e Emanuela Solinas per essere stati con noi e continuiamo col Caffè Corretto.
3: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina. Caffè Corretto.
0: Eccoci qua, sono le 9.11, questo è il nostro Caffè Corretto. Abbiamo parlato stamattina dell'apnea, di sport paralimpici e tante belle vittorie per la Sardegna. E sempre di sport continuiamo a parlare perché ci siamo lasciati alle spalle un weekend denso di appuntamenti sportivi, sicuramente con i mondiali di calcio che il nostro Riccardo Spignesi ha certamente seguito con tanta attenzione. Buongiorno Riccardo e buon lunedì.
4: Buongiorno Veronica, buona settimana a te e a tutti.
0: Allora, che cosa ci racconti da questo weekend di gare? Che cosa ci raccontano i mondiali?
4: Ah, partirei sicuramente da quello che è successo nella notte, così prendiamo proprio le cose più fresche, perché Capo Verde ha fatto una nuova impresa. Dopo lo 0-0 all'esordio con la Spagna, ha fatto 2-2 contro l'Uruguay, quindi contro un'altra nazionale assolutamente di livello. Era pure passata in vantaggio la nazionale debuttante ai mondiali con Kevin Pina. Nel parte finale del primo tempo ha subito due gol che avevano portato l'Uruguay in vantaggio, ma poi un errore, una grave disattenzione della difesa dell'Uruguay con un retropassaggio errato per il portiere, il quarantenne ex Lazio Muslera, ha permesso a Elio Varela, che era appena entrato, di trovare il gol del 2-2. Nel finale l'Uruguay ci ha provato, ha visto un gol annullato e un'altra serie di occasioni, ma il punteggio non è più cambiato e Capoverde ha portato a casa un altro punto storico, un punto che bisognerà poi vedere come sarà l'ultima giornata, dove ci saranno Spagna-Uruguay e Capoverde-Arabia Saudita. Potrebbe però portare proprio la nazionale di Capoverde ai sedicesimi di finale, perché ricordiamo ci saranno anche i sedicesimi, una delle tante novità di questo torneo. A seguire, si è chiusa non molte ore fa, in piena notte, Nuova Zelanda contro Egitto ha visto come risultato 1-3 con la rimonta da parte dell'Egitto, che è

0: l'Arabia Saudita. Oggi, così ci portiamo anche a quello che vedremo nelle prossime ore, ci sono le due finaliste della edizione del 2022, perché apre l'Argentina contro l'Austria alle 19, Argentina che ha cominciato questi mondiali da nazionale detentrice del titolo con un 3-0 all'Algeria, 3 gol di Messi, che è diventato assieme a Klose il miglior marcatore nella storia dei mondiali con 16 gol. Oggi cercherà di staccare definitivamente il centravanti tedesco. Non ci sarà partita in prima serata rispetto al solito, perché dopo Argentina-Austria si torna in campo alle 23 con l'altra finalista di 4 anni fa, cioè la Francia contro l'Iraq. Chiaramente qui la stella da guardare è Mbappé, ma è una delle tantissime della nazionale transalpina, che all'esordio ha vinto per 3-1. Di notte si gioca invece, per chi vorrà rimanere sveglio fino a notte fonda, o per chi vorrà guardare la partita dell'alba, Norvegia-Senegal alle 2 e Giordania-Algeria alle 5 di domani mattina.
1: Ecco, io ringrazio Riccardo Spignesi per questo riassunto su tutto quello che è successo ai mondiali questo weekend, e per ovviamente aver annunciato gli appuntamenti delle prossime ore. Io non escludo, Riccardo, che tu possa essere tra quelle persone che andranno a seguire le puntate anche nel cuore della notte. Grazie per
0: l'Algeria. No, diciamo di no, ma qualcosa nella notte l'ho già seguita.
1: Ecco qua, ma io lo sapevo. Io ti ringrazio, Riccardo, per essere stato con noi e per aver bevuto questo caffè corretto insieme. Adesso c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con

mai più. Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Per tutti i vostri messaggi, per parlare in tempo reale con noi, vi ricordo il numero 340 87 15 015, WhatsApp e Telegram, insomma, vi aspettiamo. Tra poco tutti gli aggiornamenti da unionesarda.it con i colleghi della redazione, ma noi nel frattempo ci ascoltiamo Buon Vento, Jovanotti e Alfa.
2: Ed è un po' di

0: Eccoci qua, sempre in diretta con il caffè corretto. Siamo arrivati al momento delle ultimissime da unionesarda.it per raccontarci un po' che cosa c'è di nuovo sul nostro sito. Abbiamo qua il collega Andrea Deidda. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno a chi ci ascolta. In primo piano su unionesarda.it la cronaca nera con un incidente avvenuto nella notte in via della Pineta a Cagliari. Una coppia è grave a seguito di uno scontro tra un'auto e uno scooter. Parliamo poi di sanità, ci occupiamo di sanità con due notizie. La prima riguarda gli ospedali di comunità, quelle strutture che dovrebbero sopperire alla mancanza di servizi sanitari sul territorio. Ebbene, la Sardegna si è portata avanti rispetto alle altre regioni grazie a una legge regionale che però è stata impugnata, quindi ora bisognerà capire cosa succede. In più la CGIL lancia l'allarme, infatti chiede che queste strutture vengano riempite di personale affinché funzionino. Un caso diciamo ancora più grave riguarda la legge sul fine vita in Sardegna. La regione è la seconda in Italia ad essersi dotata di una legge cosiddetta per il suicidio assistito dopo la Toscana. Tuttavia mancano le commissioni nelle ASL che dovrebbero approvare le richieste che vengono fatte, e quindi di fatto è una legge inattuata. La denuncia arriva da un'associazione che si occupa di questo tema, l'associazione Tonino Pascale Sardegna Radicale. Nei prossimi giorni probabilmente approfondiremo la notizia. Poi parliamo ancora di cronaca di Cagliari. È iniziata l'estate. Le notti del centro storico si animano di persone, ma ci sono anche i problemi relativi in questo caso ai giovanissimi, all'abuso di alcol e altre sostanze. Due persone sono state soccorse nella notte a seguito dopo aver avuto un malore. C'è un video che circola molto sui social che sta facendo scalpore. C'è poi stata una rissa in piazza Sant'Eulalia. Insomma, si ripresenta anche quest'anno il problema dell'ordine pubblico e dell'abuso di alcol tra i minori.
0: Esatto, lo ricordiamo, sono giovanissimi, forse questo è uno degli aspetti che più desta preoccupazioni, perché se ci pensiamo spesso sono veramente dei ragazzi giovani, appena forse quindicenni, forse chissà, e quindi ovviamente questo ci fa riflettere. Andrea, tra i tanti temi però in pagina si parlava anche del forte caldo che è arrivato in Sardegna con l'arrivo dell'estate. Ieri primo giorno d'estate, manco a dirlo, giornata caldissima.
1: Inesorabile, diciamo, è arrivato il caldo.
0: Sì.
1: Ogni anno diciamo che le temperature stanno aumentando sempre di più, il riscaldamento globale è un problema appunto di tutto il mondo. Altissime temperature che possono portare anche problemi per quanto riguarda gli incendi. Nel fine settimana ci sono stati numerosi roghi nel sud Sardegna, ci sono stati problemi a Capoterra, dove diciamo ancora oggi si teme, visto l'annuncio delle alte temperature.
0: Sì, ricordiamo che comunque la Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse sino alle 18 di oggi per il grande caldo, quindi insomma attenzione, e ovviamente continueremo ad aggiornarvi su unionesarda.it per tutte le informazioni precise e puntuali da parte della redazione. C'è altro Andrea oppure?
1: per ora va bene così, però diciamo che stiamo seguendo altre notizie e vi rimandiamo al sito direttamente.
0: Perfetto, e io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Andrea per tutte le novità e ringrazio anche voi per essere stati con me stamattina. L'appuntamento è per domani verso le 8:10, minuto più, minuto meno, e il prossimo appuntamento invece è con La Strambata alle 12:30 in compagnia di Egidio Angela Secchi. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:33.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.

rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 3:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
3: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di patrimonio culturale, artigianale e di impresa. Cerchiamo di capire come si devono valorizzare questi, insomma, il patrimonio della Sardegna. Parliamo di tutto questo con Luca Tamini. Benvenuto.
4: Grazie, buongiorno.
3: Luca Tamini è professore di urbanistica del Politecnico di Milano. Insomma, la Sardegna ha un patrimonio culturale e artigianale, di artigiani che fanno un lavoro unico e molto prezioso. Come possiamo valorizzare di più e meglio tutta questa serie di valori, di risorse per la Sardegna?
4: Sì, buongiorno a tutti. Il tema è un tema molto sfidante, soprattutto in questa fase storica. Noi l'abbiamo tradotto e declinato in una questione di economia di prossimità e di come si può sostenere oggi in una situazione così competitiva con l'e-commerce, con ancora alcuni segmenti della grande distribuzione organizzata che è particolarmente aggressiva, come si possa difendere il tessuto minuto che abbiamo ancora nelle nostre città e sui territori. Una prima riflessione si chiama distretto, o almeno il concetto di imprese, microimprese, piccole imprese che si mettono insieme, fanno massa critica all'interno di un partenariato sostanzialmente pubblico-privato, dove di solito i capofila nelle esperienze migliori in Italia sono i singoli comuni, con appunto un team di lavoro che coinvolge le imprese, le fondazioni culturali, le fondazioni di origine bancaria, i piccoli proprietari immobiliari, per sostanzialmente riposizionare il proprio centro urbano, centro storico rispetto a queste dinamiche esterne.
3: Ecco, anche perché poi è un tema importantissimo per la Sardegna. Perché? Perché innanzitutto perché le imprese della Sardegna sono piccole, come diceva lei, quindi anzi a volte rientrano nella taglia micro, pochissimi dipendenti, e poi c'è anche il problema dei centri che si stanno spopolando, soprattutto quelli dell'interno. Nelle grandi città ci sono alcuni fenomeni che riguardano i centri storici, sì, e poi ci sono le comunità dell'interno che piano piano stanno perdendo abitanti, e neanche troppo piano piano.
4: Esatto, un dato interessante che è emerso da qualche analisi che ha fatto l'Istat e anche l'Università di Cagliari è la presenza rilevante delle microimprese, che ricordo sono quelle sotto i 10 dipendenti, sotto i 2 milioni di fatturato, che sono la stragrande maggioranza presente sul territorio. Studiando le città creative UNESCO, ad esempio, in questa fase è emerso come molti delle candidature che sono state fatte negli ultimi anni hanno preso come riferimento il distretto culturale del Nuarese, che io non conoscevo, intorno al capoluogo di Nuoro, che ha organizzato un sistema territoriale fondato sulla cultura e sulla valorizzazione, da Grazia dell'Edda a tutti i vari personaggi legati alla letteratura e a tutto quello che ruota intorno all'arte, che ha generato un effetto di attrattività. Vedevo ieri i dati che continuano a aumentare, ad esempio un criterio quantitativo sono banalmente i visitatori, oltre 360.000 in un anno, in una tipica area interna che, come sappiamo, a livello nazionale è stato addirittura oggetto di una strategia nazionale di alcuni governi fa, che ha preso atto delle forti difficoltà sia di desertificazione delle attività economiche sia di abbandono delle residenze.
3: Molto bene, ci fermiamo per ascoltare Carol G e Manu Chao e poi torniamo per la seconda parte.

0: Eccoci tornati in studio col professor Luca Tamini del Politecnico di Milano. Stavamo parlando di come valorizzare tutto il tessuto artigianale della Sardegna e non solo. Parlavamo anche di un possibile partenariato pubblico-privato, insomma l'unione dei comuni, degli altri enti pubblici con gli imprenditori locali. Poi concretamente come può funzionare questo progetto? Ci sono dei bandi da fare, da progettare, a cui le imprese possono partecipare, dei fondi che magari possono aiutare questo sviluppo?
1: Sì, nell'analisi delle politiche pubbliche su questo tema in Regione Sardegna è emerso ad esempio l'intervento chiamato Centro Commerciale Naturale, che sarà noto a molti, che sostanzialmente genera un'aggregazione di microimprese per riposizionare il proprio centro storico. Oggi vedevo i dati ieri sera, sono ben 94 le realtà che si sono presentate riconosciute dalla regione. Su queste hanno una forte possibilità lavorando proprio col partenariato pubblico-privato. Oggi in Sardegna a mio avviso c'è una necessità di un modello evolutivo di questo centro commerciale naturale. Racconto solo un aneddoto: che quando sono nati nella fine anni 90 in Sardegna, in Toscana, in Umbria, nelle Marche, in Abruzzo, i centri commerciali naturali mutuavano l'idea dei centri commerciali pianificati. Oggi perde un po' di significato appunto nominalistico questa parola, perché soprattutto nel centro nord, io vivo e lavoro a Milano, molte di queste realtà, grandi realtà di offerta, sono in grande difficoltà per la presenza dell'e-commerce, per il cambio di comportamenti di acquisto da parte dei consumatori. E quindi oggi un indirizzo è legato ad esempio in Emilia Romagna all'ultimo dispositivo che è stato fatto in quel contesto territoriale. Li hanno chiamati hub urbani, hub di prossimità, perché rappresentano forse meglio oggi una possibile politica di intervento.
0: Ecco, bisogna anche, lei è docente di urbanistica, bisogna vedere anche se le normative poi sono adeguate a idee di questo tipo, perché insomma tutti possiamo essere d'accordo sul fatto che ci sia bisogno di una riqualificazione di per esempio dei centri urbani, perché possano anche riprendere quella vocazione che avevano, però poi ci si scontra con la burocrazia e delle norme che non sempre vanno in quella direzione.
1: Ecco, esattamente, uno dei limiti poi di questi interventi sono proprio le politiche urbanistiche, dove in alcuni casi rappresentano un valore aggiunto quando sono ad esempio flessibili o restituiscono un reale forma di regolazione su dei processi reali che le imprese poi tutti i giorni hanno a che fare, ad esempio usando le premialità localizzative, usando dei perimetri di intervento dove le imprese che si vanno a insediare, guarda caso all'interno della logica di distretto, hanno degli incentivi e delle facilitazioni. Nella panorama nazionale esistono molte realtà locali di comuni che attraverso proprio il dispositivo dei bandi hanno attivato delle forme di sostegno all'economia di prossimità molto interessanti. Cito una su cui abbiamo lavorato, come Parma o Bergamo, Piacenza, Reggio Emilia, Brescia, dove tipiche città medie italiane hanno utilizzato spesso delle risorse economiche generate dalla media e grande distribuzione per investirle sul consolidamento dell'economia di prossimità.
0: Molto bene, ci fermiamo per gli spot e torniamo tra poco.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
0: Eccoci qua tornati in studio con Luca Tamini del Politecnico di Milano. Stavamo parlando di varie cose, di come valorizzare il patrimonio culturale, artigianale e imprenditoriale della Sardegna. Abbiamo parlato di centri commerciali naturali che potrebbero essere la chiave per rivitalizzare appunto le comunità che si stanno un po' perdendo, spopolando. Una curiosità, se noi adesso vediamo le strade commerciali, per esempio prendiamo Cagliari, le strade commerciali reggono perché le attività continuano a esserci, ci sono delle multinazionali, magari dei grandi marchi, e poi c'è molta quello che si dice in gergo food, insomma, quindi ristorazione, magari ristorazione veloce, molto spesso anche lì grandi catene o comunque attività non prettamente con un'identità locale. Si può fare qualcosa? Molto spesso gli imprenditori stessi, le associazioni delle imprese hanno un po' paura, timore, e sono un po', cercano anche di ostacolare questo cibo che poi si mangia a tutte le attività. C'è qualcosa che si può fare a livello normativo, urbanistico?
1: Sì. Il fenomeno qualcuno lo identifica come mala movida, o tra l'altro curioso perché se voi parlate, io ho molti colleghi spagnoli, dicono che appunto per loro la movida è tutta un'altra cosa, è un movimento culturale che è nato dopo negli anni 70, quindi oggi vederlo declinato sull'Italia è abbastanza divertente. Il problema è oggettivo, c'è, la movida nasce perché c'è una forte aggregazione della stessa tipologia di attività, soprattutto quelle in orario notturno, che generano spesso degli impatti, delle esternalità. Allora, noi abbiamo appena concluso un regolamento movida fatto sul comune di Milano, come Politecnico in Milano, dove sostanzialmente abbiamo individuato un sistema tipo punteggio della patente, è molto esemplificativo. Nel senso che se tu raggiungi dei punteggi che sono tutti qualitativi, cioè devi innalzare la qualità per rendere meno impattante la tua, il tuo esercizio, puoi ad esempio andarti a localizzare proprio nelle aree di movida, dove oggi c'è una fortissima anche attrazione da parte degli imprenditori. Il tema è rilevantissimo, ha generato molti conflitti in Italia, si può regolamentare. Ricordo, ci sono i regolamenti dei centri storici di tutela proprio dell'attività di prossimità e storiche, dove attraverso un meccanismo anche qua di premialità e di penalità si può orientare la scelta di alcuni imprenditori.
0: Molto interessante, curiosità, ma chi la rilascia questa patente e a chi la rilascia? All'impresa, all'imprenditore? Come funziona?
1: Sì, l'autorizzazione comunale, e tu ottieni, se arrivi a un certo soglia, non so, 30 punti, ti viene rilasciata l'autorizzazione in contesti così critici come quelli della movida, e viene rilasciata l'impresa che sarà il conduttore di quella iniziativa. Per fare un esempio, se tu hai un Deor chiuso per i dati di inquinamento acustico dei decibel, hai un impatto minore. Se hai tavolini su strada, evidentemente, soprattutto in orario notturno, generi un impatto fortissimo e addirittura una penalità nel meccanismo del sistema punteggio.
0: Molto bene, ci fermiamo per ascoltare Olivia Rodrigo e torniamo per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese.

0: Eccoci tornati in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese col professor Luca Tamini. Ci sono delle buone pratiche per il rilancio dei centri storici e per il rilancio anche dei patrimoni culturali e artigianali?
1: Sì, in alcune esperienze che abbiamo seguito direttamente oppure che abbiamo studiato a fondo, soprattutto in un contesto di città medie italiane, c'è stata una forma di protagonismo di alcune realtà locali che sono partite da una parola anche un po' abusata ma molto utilizzata in questo momento, che è quello della governance, cioè pensare a come governare alcuni processi come la movida, quelli che hanno più impatto, o come l'abbandono. Un altro tema oggi emergente è la quantità di negozi, spazi, sfitti, abbandonati che abbiamo nei piani terra delle città.
0: Affittasi, sì.
1: E questo
0: tanti.
1: È un tema. Noi con molta difficoltà, perché non è un tema facile, perché incrocia il mercato immobiliare, incrocia le proprietà, piccoli proprietari che spesso non vogliono più rimettere sul mercato perché sono in attesa di un incremento di questo mercato che non arriverà mai, per cui anche nei confronti che abbiamo avuto con le categorie e di Confedilizia, i piccoli proprietari ci hanno raccontato sia punti forza e debolezza. Abbiamo costruito una minima cassetta degli attrezzi con questi comuni, che parte appunto da un tavolo di lavoro per individuare le criticità, le opportunità. Soprattutto bisogna arrivare, ad esempio, ad abbassare i canoni in qualche modo. Nelle realtà europee abbiamo parlato spesso di Parigi, dove in comuni molto ricchi, tra virgolette, come il comune francese, addirittura comprano loro i piani terra oggi sfitti e li rimettono sul mercato a prezzo più basso. È una politica che in Italia è difficile a fare, perché abbiamo una sorta di polverizzazione delle proprietà ed è molto difficile intervenire con tutte. Oppure situazioni in cui si usa proprio la leva urbanistica, dove nei processi di trasformazione si chiede alle proprietà, ai conduttori, di mettere sul mercato tutte degli spazi per l'economia di prossimità, usando delle leve sulla fiscalità locale, di incentivo, eccetera.
0: E poi sono diciamo metodi, ricette di cui abbiamo già parlato anche per lo spopolamento. Abbiamo parlato di case a un euro, per esempio, in certi paesi dell'interno, per attrarre nuovi abitanti, e questo sarebbe il concetto dei negozi a un euro o giù di lì. Quindi qualcosa si può fare, anche perché osservano tanti docenti, insomma, ma anche le associazioni delle imprese, le partite IVA, gli artigiani, piccoli artigiani, piccoli negozi sono un po' un antidoto allo spopolamento, quindi è lì che per invertire la tendenza è lì che bisogna operare.
1: Sì, esattamente, sono alcune delle riflessioni emerse in questi ultimi mesi e anni. Addirittura c'è una correlazione tra la desertificazione commerciale, artigianale, e il valore degli immobili e delle residenze. Anche questo sono dati dell'Agenzia di Entrate, nessuno ci aveva pensato fino a qualche anno fa, ma se nel contesto in cui vivi si sta desertificando il tuo piano terra, i dati emersi dai valori immobiliari dicono che anche la residenza nel medio termine si abbassa, e quindi le comunità locali oggi sono chiamate a fare una riflessione su invece potenziare questa economia di prossimità, perché oltre a essere un servizio, un presidio, rappresentano anche una valorizzazione complessiva del tessuto urbano.
0: Eh sì, tutto concatenato. Grazie a Luca Tamini del Politecnico di Milano, e noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre con l'Isola delle Imprese.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: Da su Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: Alberto Balia, chitarrista di Sant'Adi, è stato una delle anime del gruppo degli Argia, attivo sino al 2006. Poi ha intrapreso un suo percorso personale, curiosamente battezzato Arjazz Project, in cui elementi della tradizione si mescolano a influenze musicali diverse. Fa parte di quel progetto questo brano, Su Boe Muliache.
2: In istracias de acqua ben tenu, bevieron vastori di antica genia.

0: era Alberto Balia, da una sua partecipazione al programma Sonora, andato in onda su Videolina nel 2008. Il brano, La canzone dell'uomo bue, era ispirato ad un testo di Francesco Masala.
1: Al repertorio di canti natalizi Emanuele Garau ha dedicato un intero album. Ne fa parte anche questa Cando es Nadu, che ascoltiamo.

0: Era un brano natalizio cantato da Emanuele Garau su arrangiamento musicale di Antonello Carta.
1: Maria Carta ha celebrato la sua maternità scrivendo nel 1980 anche un'intensa ninna nanna dedicata al figlio David. L'ascoltiamo da una sua versione a cappella nel programma Album del 1984.

0: Era Adavida Ninnia dalla voce di Maria Carta. L'artista con questo brano si aggiudicò la targa al Club Tenco del 1985 per il miglior album in dialetto.
1: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
2: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non ancora battezzati. Le mamme, per ingannarla, nascondono nella culla un pettine e la strega, Sasurbile, cui piace contare, tenta di contarne più volte i denti, sapendo contare però solo fino a 7. Così sino all'alba, quando torna a casa per riprendere le sembianze di donna, lasciando il neonato incolume. È la storia raccontata in Surbile, dall'album Inghirios delle Valentes.

0: erano i delicati tocchi di Surbile, il brano ispirato ad una leggenda popolare ad Orgali e cantato dalle Balentes nell'album Inghirios.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:32 minuti, Egidio Angela Secchi è con voi fino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazioni, di attualità e di approfondimento culturale. Vi saluta dalla regia Giuseppe Valdessi, il vostro numero se volete mandare messaggi o farci domande 340 87 15 015. Ed è arrivato trafelato giusto dalla redazione, dalla riunione di redazione dell'Unione Sarda, il collega dell'Unione Giuseppe Meloni, il notista politico del quotidiano sardo. Giuseppe, ben ritrovato.
3: Buongiorno Egidio Angela, buongiorno agli ascoltatori.
2: Allora, si è appena conclusa l'ultima tornata elettorale in Sardegna delle amministrative con il ballottaggio a Tempio, dove è stata eletta Gianna Masu, prima donna eletta, che porta con sé tra l'altro 6 donne in consiglio comunale.
3: Sì, questo è sicuramente uno degli elementi di novità, ma poi il principale elemento di novità è proprio lei, perché correva contro 3 sindaci, ex sindaci, sicuramente più conosciuti, più collaudati di lei, e invece ha vinto il cambiamento, abbastanza a sorpresa, perché pochi l'avrebbero pronosticata al ballottaggio. E
2: c'è stato un po' un ribaltamento rispetto al primo
3: turno. E
2: poi
3: lei comunque
2: no?
3: Al ballottaggio è arrivata battendo di poco Andrea Biancareddu, che è un nome fortissimo, certo, della politica gallurese, essendo stato a lungo, oltre che sindaco, anche consigliere e assessore regionale. E però partiva da un discreto svantaggio nei confronti del sindaco uscente Addis, e invece ha vinto con percentuali molto nette, ha avuto un recupero clamoroso. Viene da pensare che, diciamo, gli altri esclusi abbiano preferito lei al sindaco in carica.
2: Ha 61 anni ed è una dirigente comunale di Olbia ed è stata eletta con una lista civica, Giuseppe.
3: Sì, lei è considerata una grande esperta di fondi comunitari, cose che nei comuni servono sempre molto. Ha collaborato su questi terreni a lungo col sindaco di Olbia Settimonizi, ma anche con altre istituzioni. È a capo di una lista civica che molti in questa campagna elettorale hanno cercato di etichettare politicamente. Diciamo, non è sicuramente una lista di sinistra, però insomma è davvero una... probabilmente un consenso trasversale quello che l'ha premiata.
2: Che prende un po' da entrambi le schieramenti.
3: Sì,
2: no? Da
3: destra e sinistra. Sottolineerei anche un fatto: era la prima volta che a Tempio si applicava il ballottaggio, perché non è un centro oltre i 15.000 abitanti, ma in quanto capoluogo della neonata, della rinata provincia gallura, appunto si è applicato il ballottaggio, e questo introduce sempre una dinamica particolare che consente per esempio questi ribaltoni a cui forse lo stesso elettorato tempiese era poco abituato.
2: Giuseppe, in questa tornata erano 149 comuni, no? al voto, sì. Le donne elette sono come sempre poche, e ci sono state alcune riconferme, appunto oltre la Masu, che invece insomma oltre ogni pronostico. Poi c'è la sindaca di Santa Teresa Gallura, San Teodoro, che è stata, tutti e due sono state riconfermate, ma in Sardegna la percentuale di sindache donna si attesta tra il 13 e il 15%, con 377 i comuni isolani, una percentuale che continua ad essere bassa.
3: E questo dimostra, secondo me, che quello che molti dicono, cioè che non ci sia bisogno di politiche che favoriscano l'ampliamento della presenza femminile nelle istituzioni, siano inutili. Io questo lo contesto, perché per esempio la regola della doppia preferenza di genere ha fatto sì che, pur non arrivando ancora magari a numeri ottimali, però la presenza femminile sia cresciuta nei consigli comunali, sì, nel consiglio regionale. Chiaramente quando si tratta di una candidatura a sindaco non si può obbligare che sia di un genere piuttosto, certo, che di un altro, e guarda caso le forze politiche spesso continuano a scegliere uomini.
2: Diciamo, a conferma di quello che tu dici, noi abbiamo il dato, perché per quel che riguarda le vice sindache e i ruoli di assessore, invece abbiamo 32% vice sindaco in Sardegna, e invece nel ruolo di assessori il 44% di presenza femminile, proprio perché lì ci sono,
3: perché ci sono delle regole che lo prevedono.
2: Giuseppe, rimani con noi, continuiamo a parlare di politica. Adesso ascoltiamo Angelina Mango, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 12.40, ancora Giulia Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata in compagnia di Giuseppe Meloni. Abbiamo parlato, Giuseppe, di amministrative, adesso invece di energia, perché ieri il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, ha dichiarato che le sole fonti rinnovabili non basteranno a soddisfare il futuro fabbisogno energetico italiano e che quindi sarà necessario puntare sul nucleare di nuova generazione. E qui naturalmente questo è un dibattito aperto da sempre nel nostro paese.
2: È un dibattito molto complicato perché da un lato il ministro sicuramente ha ragione, la domanda di energia storicamente è sempre crescente, basta pensare anche a tutto quel che serve per i server su cui si accumulano le nostre nuvole di dati, l'intelligenza artificiale eccetera, anche senza pensare alle industrie energivore, anche solo questo consuma e richiede quantitativi di energia sempre crescenti e nulla lascia pensare che nel futuro questo trend vada a cambiare. Dall'altro lato però pensare di riparlare di nucleare in Italia, noi siamo il paese che ha votato alla fine degli anni Ottanta per dismettere le centrali e ancora oggi, 2026, dopo 40 anni, non abbiamo stoccato le scorie di quelle centrali dismesse, non abbiamo ancora deciso dove farle, anche perché è una scelta politicamente non semplice. Molti dicono che se oggi, in questo momento, 23 giugno, decidessimo subito di partire per rifare le centrali nucleari, anche col nucleare di nuova generazione in Italia, forse ci vorrebbero 30 anni per vedere un primo fornello, un qualcosa acceso con l'energia nucleare. Quindi,
1: dibattito aperto.
2: È molto difficile pensare che sia quella la soluzione.
1: E sempre parole del ministro Pichetto Fratin: non possiamo lastricare, ha detto, l'Italia di pannelli fotovoltaici e pale eoliche, detto appunto in una Sardegna che da diverso tempo sta lottando contro la speculazione energetica e contro soprattutto le pale eoliche, perché sappiamo che ci sono centinaia di progetti che sono stati presentati nella nostra isola, sia offshore, quindi a mare, e sulla terra ferma.
2: Sì, soprattutto perché, tutti d'accordo, la transizione energetica si deve fare, nessuno questo la nega, però non si può neanche pensare che sia fatta, come dire, soprattutto alla Sardegna perché ha territori vento e sole in abbondanza, mentre invece il nord Italia è particolarmente antropizzato. Questa è una logica che la Sardegna, al di là delle diverse posizioni sull'eolico e sul fotovoltaico, è una logica che la Sardegna rifiuta, anche perché è la logica che ci ha portato ad avere la stragrande maggioranza delle servitù militari italiane. Insomma, è chiaro che la Sardegna non può accettare di essere quella che risolve i problemi del resto del paese senza poi ricavarne alcun tipo di vantaggio.
1: Vedremo quindi che cosa succederà sul fronte del nucleare. Certo, se ne parla, se ne deve parlare, se è vero che nei prossimi 10-15 anni, questo è un dato emerso proprio durante l'incontro ieri con il ministro, la richiesta di energia in Italia aumenterà di 100 miliardi di kilowattora, questo per via dell'elettrificazione industriale, dell'efficientamento a cui ovviamente tutte le aziende sono chiamate, e anche per la diffusione dei data center. Quindi insomma è un tema, Giuseppe, è un tema di cui sentiremo parlare ancora parecchio.
2: Iniziamo a spegnere qualche volta il condizionatore, proprio in questi giorni non si
1: no,
2: può dire.
1: No, è un po' difficile. Grazie Giuseppe.
2: Grazie
1: Meloni, ti aspettiamo come sempre anche giovedì qui alla Strambata con noi per il punto politico. Strambata che continua.
3: La Strambata su Radiolina. Sono le 4 e un minuto.
4: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
5: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
4: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
5: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
4: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Le 12.48, ancora Gide Angela Secchi su Radiolina, con voi alla strambata fino alle 14. Oggi abbiamo scelto un argomento, diciamo, molto dibattuto in estate: l'alimentazione, la dieta estiva, anche se poi questo nome, diciamo, ci indispone un po' la parola dieta, no? In generale, perché in questo periodo arriva la fatidica prova costume e tutti vogliamo farci trovare pronti. E con noi abbiamo il dottor Alberto Langione, che è un medico specialista in endocrinologia ed esperto anche di metabolismo e nutrizione. Ben ritrovato, dottor Langione.
1: Buongiorno Gigi Angela, buongiorno agli ascoltatori.
0: Lei sorride perché in realtà sa che questa parola non ci piace, no? Dieta, perché dieta uguale a privazione. Ma intanto le chiedo, quante persone in questo periodo, comunque tarda primavera, si rivolgono a lei chiedendole miracoli?
1: È frequente sicuramente in questo periodo l'agenda, insomma, che scoppia dopo che magari abbiamo un pochettino tergiversato durante le vacanze natalizie, cioè il post appunto Natale, febbraio, marzo, e poi come arriva il primo caldo, la primavera, si accorciano le maniche e no, arriva un po' la necessità, oddio, tra un po' arriva l'estate, cosa fare, cosa faccio? E questa è un po' una, insomma, una cosa che si ripete ciclicamente ogni anno, però devo essere corretto nel dire che sempre più persone poi in realtà vanno a affrontare questo problema e in maniera concreta, quindi già dall'inizio dell'anno è sempre di più.
0: E poi rivolgendosi a un medico, che è una cosa molto importante, perché ne parleremo anche nella puntata, e le diete fai da te possono essere anche pericolose. Andiamo per ordine, dottor Langione, partiamo dalle criticità tipiche dell'estate, dell'alimentazione d'estate, che è caratterizzata dalle alte temperature, quelle che stiamo vivendo in questi giorni proprio con l'allerta meteo. Intanto il corpo disperde più acqua, quindi c'è il problema della disidratazione.
1: Certo, questo è un primo, diciamo, topic fondamentale, quello della disidratazione, di cosa fare per l'idratazione, no? Quindi allora sicuramente direi che, dico sempre ai miei pazienti, l'idratazione è importante, però anche capire da dove dobbiamo idratarci, quindi dall'acqua, ok? Spesso c'è un misunderstanding, quindi una non comprensione di cosa significa idratarsi in maniera corretta, e questo si traduce per esempio in un eccesso nel consumo di frutta, perché è vero che è un alimento ricco di acqua e quindi porta a un buono stato di idratazione, però è anche vero che si accompagna a un eccesso nel consumo di zuccheri, quindi frutta ok, benissimo, come dico sempre, però nelle dovute quantità, sempre meglio l'acqua e possibilmente non troppo fredda.
0: Bibite gasate, molti pensano, dicono bevo una bibita gasata e così soddisfo la mia sete.
1: Ecco, anche questo purtroppo è un problema, perché le bibite gasate hanno una serie di edulcoranti, una serie di zuccheri, anche le bevande Coca Zero hanno degli edulcoranti, e si è visto che sembrerebbe gli edulcoranti presenti nelle bibite, che le rendono così palatabili, abbiano la capacità di innescare la produzione di insulina, quindi di stimolare quella stessa risposta che hanno gli zuccheri, quindi mimando quelle effetto negativo, sebbene siano diciamo così no zuccheri, però l'effetto per il nostro corpo viene percepito nella stessa maniera, quindi è dibattuto questo argomento, ma sicuramente l'acqua vince sempre.
0: È la cosa migliore.
1: Esatto.
0: E poi c'è la digestione rallentata, no? D'estate, anche questa è un'altra delle criticità, perché con il caldo i pasti pesanti ci provocano che cosa? Ci provocano sonnolenza, un senso di pesantezza.
1: Sì, esatto. Diciamo che tendenzialmente è una combinazione appunto di un eccesso magari di attività da parte del nostro fegato, del sistema appunto digestivo, che non è adeguatamente supportato magari da una corretta idratazione, ecco, che quindi magari i reni vanno un po' in sofferenza, il sistema va un po' tra virgolette in sovraccarico, quindi torniamo sempre al discorso di idratazione, di un alimento, di un pasto che sia sempre bilanciato, perché ricordiamoci sempre che siamo portati delle volte a consumare un eccesso proteico, cioè a consumare più proteine di quelle di cui abbiamo bisogno, e questo purtroppo si traduce in un sovraccarico renale, perché all'eccesso diciamo di consumo proteico il nostro organismo cerca di rispondere aumentando la diuresi, no? Aumentando quindi l'eliminazione delle proteine in eccesso attraverso le urine, ma ha bisogno di liquidi per poter svolgere questa, diciamo, sovrafunzione. Per cui ecco cosa succede: c'è una disidratazione, si mangiano proteine in eccesso, e quindi si crea un ulteriore stato di disidratazione, ecco che è quindi un circolo vizioso, negativo, che dobbiamo controvertire assolutamente.
0: È complessissimo il corpo umano, dottor Langione, è veramente veramente complesso. E stia con noi, continuiamo a parlarne. Adesso ascoltiamo insieme Anna Wetker, Was It. Can't you see?

0: Ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata in compagnia del dottor Alberto Langione, medico specialista in nutrizione e malattie metaboliche. Dottor Langione, stavamo parlando delle criticità del mangiare d'estate, quindi disidratazione e poi insomma la sonnolenza che viene fuori se abbiamo determinati comportamenti a tavola, ma ricordiamo anche il rischio intossicazione, perché l'anno scorso avevamo avuto un'emergenza botulino in Sardegna e anche in Calabria, con ricoveri addirittura purtroppo 4 decessi. Quindi dobbiamo prestare attenzione a che cosa?
1: Ma allora io suggerirei sicuramente di prestare attenzione a dei sintomi nuovi che si presentano, magari ecco di non sottostimarli, di non sottovalutarli, soprattutto se ricordiamo di aver mangiato in un posto nuovo che non conosciamo, magari di aver mangiato chiaramente dei crudi, no? Quindi dei cibi che sappiamo anche proprio per cultura essere diciamo suggestivi per qualche problematica di tipo infettivo, gastrointestinale, virale, eccetera. Quindi attenzione, ecco, a non sottostimare i sintomi, direi.
0: Qualche volta il caldo azzera lo stimolo della fame, no? Questa è una cosa che capita. Alcuni diranno beato a chi capita, però in realtà anche questo può nascondere delle insidie. Perché ad esempio cosa fanno molte persone che hanno questo sintomo, chiamiamolo così, dovuto al caldo? Mangiano un gelato o mangiano, come diceva lei, tanta frutta. Questa è un'abitudine corretta?
1: Questa è un'abitudine molto scorretta, perché in realtà il nostro corpo, noi sappiamo, è assolutamente dimostrato, è assodato che può affrontare delle fasi di digiuno, ok, anche prolungato. Non può assolutamente invece, diciamo, venire meno all'idratazione, quindi al consumare un buon introito idrico di acqua.
0: Quanta dobbiamo consumarne d'estate di acqua?
1: Da 2,5 litri in su, se riusciamo a bere di più, sicuramente non di meno. Ed è già abbastanza, perché le persone sono portate a bere veramente molto molto poco. Ritornando al discorso della frutta, succede che purtroppo frutta e gelati, questi creino uno stimolo molto negativo per il nostro sistema metabolico, che ci porta poi ad avere una un'ipoglicemia reattiva. Significa che la glicemia nel sangue scende in modo tale da farci avere anche dei sintomi, no? Questo perché purtroppo il consumo di zuccheri eccessivo, non controbilanciato da gli altri macronutrienti, quindi i grassi, le proteine, quello che va a fare noi il pasto bilanciato, ovviamente un gelato non può esserlo, ci determina un sacco di problemi, ok?
0: Mi veniva in mente, a proposito di bere, no? Diceva bere tanto, bere 2 litri, 2,5 litri d'estate è fondamentale per l'idratazione. Come bere anche questo cambia, anche questo è importante. Ai bambini generalmente si dice di bere piano, a piccoli sorsi, quando una bibita è fredda. Ecco, per il nostro organismo anche la temperatura dell'acqua che stiamo bevendo, sì, è importante, è il modo in cui la beviamo.
1: Sicuramente bere diciamo in maniera continua e diciamo non eccessiva in termini di quantità rapportata al minuto, diciamo, è importante. E anche la temperatura, perché la temperatura, tanto per ricominciare, l'acqua a temperatura ambiente è molto più dissetante dell'acqua fredda.
0: Okay? Io non riesco a berla, però.
1: Lo so, è difficile, è più piacevole delle volte l'acqua fredda, però succede molto spesso che appunto non abbiamo tanta sete, andiamo a consumare un'acqua fredda dal frigo, e questo può creare un problema, soprattutto magari in un sistema immunitario non adeguatamente competente, o comunque sia ancora un po' immaturo come quello di un bambino, che effettivamente può determinare una serie di diciamo di reazioni, soprattutto mare, caldo, bibita fredda, gelato, ok?
0: Anche congestione, no? In questo
1: quello
0: caso.
1: Quello che è, diciamo, universalmente riconosciuto come congestione, diciamo, è legato a un sistema di risposta del nostro sistema diciamo nervoso, che determina appunto delle volte delle problematiche.
0: Dottor Langione, sia con noi, continuiamo a parlare di dieta d'estate qui alla strambata.
2: La strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: 13.08 minuti, ancora alla strambata su Radiolina con voi Gidi Angela Secchi in compagnia dell'esperto, il dottor Alberto Langione. Stiamo analizzando, dottor Langione, con lei punto per punto quali sono le criticità maggiori dell'alimentazione in estate, che cosa fare, come e cosa mangiare. I sali minerali che ruolo hanno? Quanto sono importanti? Penso al potassio, al magnesio.
1: Assolutamente un'ottima integrazione che andrebbe presa anche oltre alla comune indicazione degli sportivi, no? In realtà andrebbe molto bene assumerla quotidianamente anche nei soggetti anziani, nei soggetti che magari hanno proprio per età delle problematiche renali, che è un po' di insufficienza, o comunque in ogni caso portati a, ecco, bere poco, però sarebbe importante integrarlo anche in chi non realmente va a correre tutti i giorni o chi va in bicicletta. Quindi assolutamente pro l'integrazione di magnesio e potassio,
0: che viene assunto anche mangiando pesce.
1: Esatto, il pesce, lo abbiamo assolutamente detto e ridetto, è un alimento che deve far parte della nostra quotidianità, grazie a Dio nella nostra isola sicuramente non manca, sempre però
0: fresco,
1: contestualizziamolo sempre a un pasto, poi magari ne parleremo, che sia giusto, quindi non accompagnato a tutte le altre cose che normalmente ci viene da fare quando andiamo a mangiare pesce, fritture, alcol, dolci, eccetera.
0: Ecco, quindi
1: eccetera,
0: come lo dobbiamo mangiare il pesce?
1: Il pesce, per esempio, lo dobbiamo considerare come una fonte proteica, no? Una ottima fonte proteica, che quindi deve essere accompagnata a una buona fonte di carboidrati, che potrebbe essere delle patate al forno e delle verdure grigliate, quindi un pesce alla greca, no? Cucinato alla griglia, sarebbe veramente un ottimo pasto. Infatti, quando i pazienti mi chiedono: ma vado spesso a cena fuori per lavoro, come mi consiglia, dottore, di, diciamo, ovviare un po' alla necessità della ricorrenza, della convivialità o del lavoro e la dieta? Sicuramente con un pesce appunto alla griglia, le verdure grigliate o le verdure, ecco, cucinate lesse con le
0: quindi
1: patate.
0: Semplice, non una cucina troppo elaborata.
1: Esatto.
0: Parlato di carboidrati, un'altra parola che ci fa un po' tremare, perché i carboidrati sì, no, sta pasta la dobbiamo mangiare d'estate?
1: La dobbiamo mangiare,
0: no?
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco.
1: Sì, io questo
0: ci fa piacere.
1: Posso chiunque può dire che io sono un grande sostenitore del piatto bilanciato, quindi della presenza, questo è universalmente riconosciuto, di carboidrati, grassi e proteine nel nostro piatto, ovviamente nelle dovute quantità. Quindi la pasta può essere una pasta di un grano buono, di un grano, diciamo, che è poco raffinato, che con un basso contenuto di glutine, un grano Senatore Cappelli, per esempio. Ci sono anche delle aziende sarde che sono ottime in tal senso. Poi abbiamo la presenza dei carboidrati, ovviamente come fonte di carboidrati i cereali, quindi il riso in tutte le varietà, il farro, no, la quinoa, il grano saraceno, le patate. E qua c'è la domanda di tutti: e il pane, dottore?
0: Va
1: molto bene sicuramente anche il pane, chiaramente, ecco,
0: con la pasta, se mangiamo la pasta anche il pane, ecco, no,
1: non mangiamo la pasta, non possiamo mangiare il pane, naturalmente. Cosa succede? Che il pane, purtroppo,
0: sembrava troppo bello così,
1: ecco, ha una buona un lievitato, un prodotto da forno, e quindi anche il glutine. Ecco, sarebbe una buona norma, un buon consiglio consumarlo almeno tostato, e anche qui senza esagerare.
0: Poi altra domanda importante: il sale sì o no?
1: Il sale sì, nelle giuste quantità che vengono indicate nei piani dietetici, ovviamente anche qui in relazione al discorso dell'idratazione. Dobbiamo pensare anche che se abbiamo un consumo di, per esempio, insaccati, che sono molto appunto
0: salati,
1: è necessario tenere in considerazione poi quello che è il consumo giornaliero di sale, quindi valutarlo attentamente, perché questo potrebbe peggiorare l'idratazione.
0: Okay. Quindi sale sì, ma diciamo a giuste dosi.
1: Sì.
0: Dottor Langione, resti con noi, ascoltiamo insieme un brano e poi parliamo di un altro must dell'estate. Adesso Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: La strambata su Radiolina.
1: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apustibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa Radiolina.

Gigi Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina. Tra poco continueremo a parlare di dieta estiva, ma prima ascoltiamo Sienna Spyro, Material Lover.

Ancora la strambata su Radiolina fino alle 14 con Egidiangela Secchi e con noi c'è il dottor Alberto Langione, esperto di alimentazione. Abbiamo parlato di tante cose, dottor Langione, abbiamo lasciato per ultima una questione insomma che sicuramente interesserà molto chi ci ascolta. E l'alcol, bere alcol, perché d'estate ovviamente un bicchiere di vino bianco oppure un cocktail al tramonto è qualcosa che un po' appartiene alla nostra cultura italiana, no? Il vino, il buon vino. Come fare, come conciliare questo con la buona alimentazione?

0: comunicazione.
1: Dunque, questo credo che sia una delle sfide più grandi del mio lavoro, no? Per cui di fatto credo proprio che chi come me si occupa di, diciamo, di benessere, quindi di salute attraverso l'alimentazione e tante altre cose, è obbligato a trovare il modo di comunicare al paziente o comunque insomma alle conoscenze vicino come fare nel gestire quello che da una parte è assodato per essere un tossico, ovvero appunto le calorie alcoliche, l'alcol, certo, che determina tutta una serie di effetti negativi nel nostro corpo, e dall'altra la convivialità che è legata, no, la cultura anche,
0: sì,
1: che c'è dietro appunto il mondo del vino, no?
0: Le tradizioni enologiche,
1: esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: Poi in Sardegna ci sono tantissime cantine, anche piccole, di grande qualità, quindi c'è lavoro, c'è tradizione, c'è territorio dentro il vino, no?
1: Assolutamente, c'è tanto, c'è storia, quindi ecco, diciamo che sarebbe troppo riduttivo dire non dovete berlo. Per cui io perlomeno consiglio sempre di appunto bere il vino, no? Quindi un buon vino che proviene dalle cantine note.
0: Alta qualità, quindi.
1: Esatto. E magari cercare, ecco, di venire un po' meno ai superalcolici, che comunque sono sempre accompagnati anche dai cocktail, dalle bevande, bibite zuccherate, gassate, che quindi peggiorano ulteriormente, no, quello che è l'effetto negativo dell'abitudine alcolica. E poi anche qui chiaramente ci vuole moderazione. Molto spesso noi magari siamo portati a consumare alcol anche a stomaco vuoto.
0: Ecco, questo è sbagliato?
1: È sbagliato perché peggiora la disidratazione, stimola il fegato a dover gestire, no, in maniera importante queste calorie alcoliche, questa si chiama appunto noxa, che deve in qualche modo trovargli una collocazione, deve disinnescare. Quindi chiaramente l'eccesso è sicuramente dose dipendente importante, no?
0: Le chiedo una cosa, dottor Langione, è accompagnare l'alcol con un bicchiere d'acqua può essere una buona abitudine, a proposito di quello che
1: può
0: diceva
1: essere
0: di disidratazione,
1: certo,
0: oppure
1: essere
0: del ghiaccio,
1: magari l'acqua meglio, sempre una buona abitudine, comunque idratare sicuramente, perché se da una parte l'alcol può peggiorare la disidratazione, pensiamo anche a tutto quello che magari si accompagna al consumare un eccesso di alcol, magari, ecco, cibi fritti, no? Oppure magari molto salati come insaccati, no? Noi comunque abbiamo una tradizione.
0: Eh sì.
1: No?
0: La pericena, no? Adesso
1: esatto.
0: Giuseppe ci guarda, che è un appassionato di pericena, e quindi il salume e la mortadella
1: con il bicchiere di vino,
0: quindi non fa,
1: diciamo,
0: benissimo, no? Tutte le sere no.
1: Tutte le sere. Però almeno se proprio lo facciamo, magari con un pochino più di frequenza, cerchiamo di fare bene almeno tutta la settimana, perché quello che dico sempre è: ci sono, diciamo, delle cosiddetti errori consapevoli, come quello di cui stiamo parlando, che già la consapevolezza ci permette di poterli contestualizzare,
0: certo.
1: Ma il problema è l'errore non conosciuto, no? Quindi ciò che per esempio abbiamo detto all'inizio, quindi consumare un eccesso di proteine, consumare tanta frutta. Okay, quindi fare una buona alimentazione durante la settimana ci permette quantomeno
0: di sgarrare,
1: di ridurre l'impatto dello sgarro. E poi attività motoria sempre.
0: Ecco, quello è fondamentale.
1: Questo è fondamentale. In questo periodo alle mie pazienti dico sempre: se lei non ha tempo di andare in palestra in questo periodo perché c'è caldo, lo capisco, almeno cammini
0: correre.
1: In acqua.
0: Cammini in acqua, correre, fare attività anche dentro
1: cammini
0: l'acqua.
1: Cammini in acqua, meglio ancora, camminare in acqua avanti e indietro. L'acqua gym è, per esempio, una buonissima attività che si può fare,
0: certo,
1: in questo periodo.
0: E quindi, insomma, così cerchiamo di porre rimedio anche a qualche errore che si fa. Quindi, insomma, moderazione, dottor Langione, senza troppe rinunce, nel senso che, insomma, dobbiamo vivere bene, però con equilibrio.
1: Con equilibrio.
0: La ringraziamo per questi preziosi consigli che
1: grazie,
0: speriamo, insomma, siano stati utili anche per i nostri radioascoltatori, che in questo periodo, insomma, servono sempre. Salutiamo Alberto Langione, endocrinologo ed esperto di malattie metaboliche e nutrizione. Noi adesso ascoltiamo Zucchero con Blue.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 35 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 23 giugno 2026. Il paziente inglese, a cura di Celestino Tabasso. Trump è così inviso alla grande maggioranza degli esseri umani, ai mammiferi in genere, in realtà, ma pare sia in calo anche fra i rettili, che ogni volta che attacca un leader straniero, quello in patria risale nei sondaggi. È meglio del cortisone. Un suo post ostile su X rianima anche la popolarità più rantolante. Giusto per dire che razza di leader è stato Keir Starmer. Con lui non ha funzionato. La sua premiership, decente su alcuni temi di politica estera, dal sostegno a Kiev alla ragionevolezza nel dialogo post-Brexit con l'Europa, nei fatti britannici è sembrata un film di Dario Argento interpretato da Lino Banfi, una sequela di spaventi improvvisi e torte in faccia, crolli disastrosi ed episodietti meschini. Inutile chiedersi ora, e soprattutto qui, se fosse prevedibile, se il colpevole sia lui con la sua plumbea mediocritas oppure il Labour che non gliel'aveva diagnosticata, o magari il sistema elettorale britannico. Ma una speranza si potrà formulare che ora a sinistra, nella nostra sinistra, non si cinguetti alla lezione inglese e si indichi pensosi il modello Burnham, se il davvero il prossimo leader laburista dovesse confermarsi potabile ed efficace come sembra. Intanto suona provinciale questo proiettare i fatti altrui sulle partitelle a scacchi di casa nostra. E poi citofonare Zapatero e Schröder o al faccendiere Blair pare porti pure iella. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:40 minuti ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata. Mi ha raggiunta in studio il collega Massimiliano Rais per i titoli del TG di Videolina di oggi. Max, ciao, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno Egi, buongiorno ai radioascoltatori di Radiolina che stanno seguendo la strambata direttamente dalla redazione, dalla nostra redazione del TG di Videolina. Il titolo di apertura era il dibattito sul nucleare dopo le dichiarazioni
0: di Pecchetto Frattin. Ne abbiamo parlato oggi con Giuseppe Meloni.
1: Il collega Stefano Birocchi ha intervistato un'esperta che ha dichiarato che la fusione vicina all'intelligenza artificiale nel mix energetico serve una grande connessione europea. Poi bisognerà valutare anche il grado di accoglimento del nucleare,
0: certo,
1: che rappresenta sempre un tabù. C'è stato molti anni fa un referendum, gli italiani hanno bocciato questa opzione, adesso bisogna un po' riprendere quel percorso, non sarà sicuramente facile. E poi il caro carburante è il giorno forse decisivo in consiglio regionale per definire le misure straordinarie. Intanto nuove polemiche sui milioni blindati per gli aeroporti ai privati, quindi la polemica sulla privatizzazione degli aeroporti, che in consiglio tiene sempre banco. Il servizio è curato da Stefano Fioretti. E poi la paura all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il crollo di una porzione di cornicione dall'ala storica dell'edificio, bloccate per ore le sale operatorie e manutenzioni da finanziare. Questo è anche un vecchio problema legato allo stato delle infrastrutture ospedaliere, insomma da un po' da verificare, da monitorare, non solo a Sassari. Poi il lutto per la morte di Bacchisio Bandinu, antropologo, scrittore, saggista, è stato direttore dell'Unione Sarda, ha raccontato le trasformazioni sociali della Sardegna. Stasera alle 21 Videolina gli rende omaggio riproponendo l'intervista inserita nel programma La Voce Sarda, curato e condotto da Ambra Pintore. È di fatto l'ultima intervista
0: di
1: Bacchisio Bandinu nel 2025. E poi la musica per combattere le tensioni del sovraffollamento nel carcere di Utah, l'esibizione canora dei detenuti. E intanto nel servizio del nostro Andrea Secchi, il direttore del penitenziario, ha puntualizzato: pronti all'arrivo dei 92 detenuti in regime di 41 bis. E questo è un altro nodo molto,
0: certo,
1: insomma,
0: sì.
1: Polemico, una questione insomma
0: che divide
1: anche in
0: questo caso,
1: sì,
0: un po' come il nucleare.
1: Esatto, e questo è un po' il quadro delle notizie del nostro, in sintesi queste sono le notizie principali del nostro telegiornale.
0: Ma tu ti sei occupato del pezzo dell'addio a Bacchisio Bandinu, Max? Quindi hai ricordato che cosa di lui?
1: Soprattutto la lucidità del pensiero di Bacchisio Bandinu, che ha raccontato le trasformazioni della società sarda con un occhio rivolto al mutamento anche antropologico della società sarda. I pastori che sono diventati operai, per esempio il caso di Ottana, è un mutamento antropologico che in qualche modo ha anche creato disagio e problemi anche allo sviluppo della Sardegna. Ricordiamo che questi poli industriali sono diventati dei deserti, anche Ottana vive una situazione di crisi gravissima, quindi mutamenti sociali e antropologici però che hanno creato anche scompensi nella società sarda. Poi si è dedicato anche allo sviluppo turistico, anche le ripercussioni del turismo soprattutto nella fascia costiera della nostra isola. E poi è stato anche un animatore instancabile della Fondazione Sardinia per tanti anni, con Salvatore Cubeddu, Paolo Pillonca, quindi anche un intellettuale ma anche un animatore culturale, ha dato slancio anche a tante idee sulla Sardegna, ha cercato di realizzarle, di renderle concrete.
0: Sicuramente una voce che
1: mancherà molto
0: Sardegna.
1: Bacchisio Bandinu, sì.
0: Grazie Massimiliano Rais, la strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

E Gigi Angela Secchi ancora con voi alla strambata quando sono le 13:48. Tra poco le tendenze social, ma prima ascoltiamo Merck & Cremon, Partenope.

0: 13:51 minuti, Egidio Angela Secchi ancora con voi su Radiolina alla Strambata, tempo di social trend con Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Ciao Enzo, buongiorno.
1: Ciao Egidio Angela Secchi, buongiorno. Buongiorno a chi ci ascolta. Oggi parliamo sempre di qualcosa che inerisce comunque all'estate. Ieri abbiamo parlato dei nostri migliori amici, le latine americane.
0: Dei tuoi migliori amici.
1: Esatto. Oggi parliamo invece di gelato, perché è uscita la classifica di Gambero Rosso. Ci sono anche due gelaterie sarde in quelle premiate.
0: Vediamo se sono le solite.
1: Secondo me sì. Allora vabbè, in classifica abbiamo sicuramente i Fenu a Cagliari,
0: sì, okay.
1: E poi abbiamo alla posizione numero 13, quindi prima, no aspetta, era 16, Dolci Sfizi a Nuoro.
0: Nuoro no, perché c'era ma com'era anche okay. Genere, quindi Nuoro. Interessante.
1: Sì. Quindi sono molto curioso di andare ad assaggiarla. Io tra l'altro sono un appassionato di gelato, visto che la mia gelateria preferita tra quelle che ho provato in Italia è all'undicesimo posto a Bologna, Cremeria Santo Stefano, veramente una roba, cioè veramente indicibile dalla bontà. Ma andiamo a sentire quali sono
0: i primi.
1: Esatto, al primo posto abbiamo Aria in Piemonte, Artico in Lombardia, Biancamenta nelle Marche, Bloom in Emilia Romagna, Cappadonia Gelati in Sicilia, Casa Marchetti in Piemonte, Chantilly in Lombardia, Chocolat Veneto, Ciacco Lombardia, la posizione numero 10, Cremeria Capolinea Emilia Romagna, insomma Lombardia,
0: quindi
1: Piemonte.
0: Nord, insomma
1: sì.
0: No, vabbè, certo.
1: Il gelato è tipico del nord alla fine,
0: certo.
1: Emilia Romagna secondo me è imbattibile, però sarei molto curioso di provare anche le altre. Vediamo tra l'altro che c'è la Sicilia al quinto posto, quindi comunque una gelateria del sud che arriva lì. E sicuramente
0: i siciliani sono forti coi dolci, però magari sì. Il gelato è più una cosa.
1: Sì, però
0: qual è il tuo gusto preferito?
1: Io adoro i Fenu, ovviamente, e Pardula. Pardula e vernaccia prendo di solito.
0: Ah, questi particolari,
1: sì.
0: Io invece sono proprio...
1: Poi vabbè, quelli normali
0: noiosa,
1: diciamo...
0: Noiosa, sì,
1: mi
0: cioccolato, stracciatella,
1: cioccolato fondente mi piace.
0: Malaga.
1: Malaga no.
0: Malaga con tutte le uvette dentro, buonissimo.
1: Io odio l'uvetta, pensa.
0: Pistacchio.
1: Anzi, anche se crescendo non la tolgo più dal panettone, ecco.
0: Ah, invece io adoro il panettone con le uvette, quello proprio milanese, doc, con
1: col
0: l'uva buona.
1: Estivo? Come siamo messi?
0: Ma nessuno di te non lo conosco.
1: E
0: non,
1: devi cominciare
0: non
1: a provarlo, Egi, perché praticamente è buonissimo. Fanno questo panettone veramente super lievitato e all'interno...
0: il gelato?
1: No,
0: quello
1: no,
0: col
1: no,
0: gelato?
1: Proprio panettone.
0: Ah.
1: No, non col gelato, con la frutta estiva, tipo le pesche e gli albicocche al posto dell'uvetta. Ed è veramente piacevole, perché tu hai appunto questa frutta estiva che viene utilizzata per fare dei panettoni estivi. Io l'anno scorso ne avevo provato ad esempio uno da Vittorio. Se ti capita,
0: buono.
1: Veramente.
0: Abbiamo parlato, Enzo, tutto il giorno di diete, quindi il panettone estivo no, non si può mangiare.
1: Ma in ogni dieta c'è il giorno sgarro, eh.
0: Sì, lo diceva anche il medico prima. Sì, è vero.
1: Una
0: però...
1: fettina di panettone estivo è veramente. Magari con un bel calice di
0: anche...
1: prosecco. No,
0: è tutto
1: può.
0: Proibito in questo periodo. Se ne riparla a settembre. Torniamo a settembre con
1: invece
0: il cibo.
1: Invece no, d'estate bisogna assolutamente mangiare, poi la dieta si fa prima, per così da arrivare in stagione veramente in forma, che poi ogni volta diventa settembre.
0: Esatto, bisogna trovare l'equilibrio è la giusta via per tutto.
1: Comunque panettone estivo.
0: Panettone estivo, e comunque ci fa piacere insomma che ci siano anche due, e sicuramente questa di Nuoro magari la proviamo,
1: sì,
0: vediamo.
1: Assolutamente sì, e complimenti alle gelaterie sarde.
0: Certo, e ovviamente sì, complimenti a loro. Grazie Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. È tutto per questa puntata della Strambata. Vi ricordo che dopo di noi potrete ascoltare su Radiolina l'intervento di Franco Meloni direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda di oggi. Invece l'appuntamento con la Strambata è per domani, come sempre dalle 12.30 alle 14, ancora Gide Angela Secchi e Giuseppe Valdés. Buon ascolto a tutti e state con noi su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Due vittime, un 27enne e un 70enne, in una delle giornate del grande caldo nell'isola. L'ipotesi che le alte temperature abbiano potuto incidere e siano legate alle due tragedie. Un turista portoghese di 27 anni è morto per un malore nella costa di Dorgali. È successo a Calacartoe. A dare l'allarme sono stati gli amici, inutili soccorsi. Tragedia anche al Poetto di Quarto. Un uomo di 70 anni ha avuto un malore mentre era in mare ed è stato soccorso da un bagnino. Immediato anche l'intervento del 118. I tentativi di rianimarlo sono stati inutili. E in base ai dati sulla vivibilità climatica, il progetto del Meteo.it e del Corriere della Sera, la Sardegna scivola nelle classifiche con il condizionamento del caldo africano. Sassari lascia il primato e va al nono posto. Cagliari perde 59 posizioni. Oristano è la prima città italiana per numero di giorni sopra i 34 gradi.
1: Stiamo limando la norma, un provvedimento che riguarda i rincari dal 1 di marzo al 31 dicembre del 2026, utilizzando il regime temporaneo degli aiuti che è stato rilasciato dalla Commissione europea e alla quale si è agganciato anche il governo e altre regioni.
2: Giovedì il quadro sarà definito, la certezza è che sono liberi da vincoli europei, circa 40 milioni ipotizzati sul caro carburante, aiuti a imprese di autotrasporto, logistica, agricole e della pesca, valutando ancora la possibile estensione ad altri settori. In corsa si deciderà poi come mettere a terra la misura. Emendamento alla variazione o disegno di legge.
1: Mi auguro che si possa procedere subito con la variazione di bilancio perché significa che la variazione procederà spedita fino alla sua approvazione, dove saranno previste anche altre misure molto importanti.
3: Noi riteniamo che sia una variazione totalmente insufficiente, lo hanno detto anche tutti i portatori di interesse che abbiamo audito in commissione, pertanto presenteremo dei correttivi che riteniamo indispensabili.
2: Proprio sui tempi legati anche ai dubbi delle opposizioni restano ombre riemerse in commissione bilancio che ha ripreso l'esame della manovrina da 750 milioni. Non mancano temi caldi e spinosi, dalla sanità con le maggiori poste ai trasporti. Continuano a far discutere quei 30 milioni blindati per la fusione e privatizzazione dei tre aeroporti sardi.
4: La TOD vuole regalare gli aeroporti sardi alla speculazione dei privati ed è chiaro che su questa cosa noi ci opporremo.
5: Per adesso tutti i pareri ci stanno dando ragione. La decisione ovviamente non è ancora definitiva, non è presa, però ci stiamo mettendo nelle migliori condizioni per farlo.
6: Certo è che l'aeroporto di Cagliari deve essere una gestione pubblica perché ci sono tante ombre su questo modus operandi che vorrebbero imporre.
2: Testo in aula non prima di inizio luglio con il fiato dell'assestamento di bilancio, obiettivo della maggioranza chiudere tutto entro la pausa estiva.
7: I lavori della commissione vanno avanti in un clima costruttivo che stiamo lavorando per alimentare.
8: Alle chiacchiere non crediamo più, una variazione annunciata a gennaio, la manovrina doveva essere di primavera, siamo a luglio, ancora tutto in alto mare.
9: Il discorso dell'Europa deve essere rendiamoci autonomi, autosufficienti dal punto di vista energetico. Quindi sfruttiamo tutto quello che l'Europa ha, l'idroelettrico, il geotermico, l'energia nucleare, le rinnovabili in un sistema interconnesso, quindi con un rafforzamento delle reti e con un occhio all'efficientamento energetico, quindi al risparmio.
10: Più che una sfida fra tecnologie serve una strategia integrata. La transizione energetica non può prescindere da una grande rete europea intelligente. Le dichiarazioni a Cagliari del ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin sul possibile ruolo del nucleare di terza generazione nel paese riaccendono il dibattito anche in Sardegna. Per Alessandra Fanni, ordinaria di elettrotecnica dell'Università di Cagliari, ricercatrice impegnata da oltre 30 anni nella fusione nucleare, le centrali di terza generazione ancora a fissione risolvono solo alcuni problemi di sicurezza, ma non quelli legati alle scorie.
9: Non modificano il principio fisico della produzione di energia rispetto agli impianti precedenti, la differenza è principalmente progettuale e ingegneristica.
10: La vera energia del futuro è la fusione nucleare, anche se non ancora pronta per un utilizzo industriale. L'Università di Cagliari è protagonista nella ricerca internazionale.
9: I progressi scientifici nella fusione sono stati reali, significativi, il potenziale di lungo periodo rimane interessantissimo. Quando si raggiungerà non avremo il problema delle scorie, non avremo il problema delle reazioni a catena, degli incidenti.
11: Emergenza rientrata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari a causa della caduta di una grossa porzione di cornicione dell'ala più vecchia dell'edificio. Sono state chiuse temporaneamente le sale operatorie. Le condotte dei gas medicali sono state raggiunte e danneggiate dai detriti del cornicione caduti nella notte di domenica dalla facciata dell'edificio che si trova di fronte alla camera mortuaria. Il blocco operatorio è rimasto comunque operativo per le emergenze e urgenze. L'azienda ospedaliera universitaria si è subito mobilitata per mettere in sicurezza il cornicione e riparare i danni.
12: Stiamo ultimando i lavori di messa in sicurezza proprio per garantire che l'attività riprenda a pieno titolo.
11: Per intervenire sulle condotte danneggiate occorre prima demolire le parti ancora pericolanti del cornicione.
13: Il problema è stato causato essenzialmente dall'età dell'edificio e dalla sua vetustà. È chiaro che con le piogge di questo inverno, che sono protratte fino a poche settimane fa, il ferro delle armature si è gonfiato e ha creato poi il distacco di questi elementi che sono aggettanti.
11: Occorrono interventi di manutenzione straordinaria per le facciate delle ali più vecchie dell'ospedale, interlocuzioni in atto con la regione per finanziamenti specifici.
13: È necessario fare degli investimenti importanti di diversi milioni di euro che riguardano non solo il Santissima Annunziata ma anche tutti gli altri edifici che fanno parte dell'azienda ospedaliera di Sassari.
14: Abbiamo già un mutuo, fortunatamente, iniziato 5 anni fa, dove forse era magari un po' più facile ottenerlo.
15: Nel vasto mondo dei mutui per la casa, la Sardegna resta sotto la media nazionale. Nei primi 5 mesi del 2026, secondo l'osservatorio facile.it e mutui.it, nell'isola l'importo medio richiesto è stato di 126.931 euro, contro i 139.230 del dato italiano. Il divario si vede soprattutto tra le province. Cagliari guida la classifica regionale con 133.840, mentre Oristano è ultima a livello nazionale con 111.870 euro.
16: A quasi dovuta la differenza a livello provinciale tendenzialmente è quello che è il valore medio dell'immobile, ovvero laddove gli immobili tendono a costare di più, chiaramente l'importo medio richiesto tende a salire, e viceversa laddove il valore medio scende anche l'importo medio scende.
15: E poi c'è la scelta del tasso, quello fisso resta la scelta prevalente, ma cresce l'attenzione verso il variabile con una quota in crescita del 5,9%.
17: Con 100-110 mila euro una coppia oggi può comprare casa Oristano?
18: No. Diciamo che è difficile con 110.000 euro comprare una casa Oristano, e ragazzi giovani tendenzialmente riescono a comprare casa Oristano, magari aggiungendo anche risorse proprie, facendosi aiutare dalla famiglia.
17: E quale sarebbe l'importo giusto per una coppia per una abitazione?
18: Più o meno a Oristano siamo sui 150.000 euro per una coppia giovane.

0: Il carcere di Utah scoppia e ogni attività extra serve per dare dei piccoli spiragli di normalità, come la festa della musica con l'esibizione sul palco di una quindicina di detenuti accompagnati dal gruppo musicale Archeos. Entusiasmo e applausi hanno fatto da cornice ad una serata speciale.
1: Noi abbiamo un gruppo musicale interno all'istituto che si esercita in buona sostanza per tutto l'anno. Vedevano l'ora proprio di esibirsi per un pubblico delle grandi occasioni.
2: Così stemperano le tensioni che andranno sicuramente aumentare con la stagione estiva che è prossima, pertanto queste attività, se fossero organizzate con maggiore frequenza, permetterebbero di trascorrere una stagione estiva più tranquilla.
0: Si tratta di momenti particolari utili ad allentare la tensione causata dal sovraffollamento. Sono infatti ben 734 le persone ospitate nella casa circondariale Ettore Scalas, a fronte di una capienza regolamentare di 561, 198 gli extracomunitari, il resto detenuti italiani in media e alta sicurezza.
1: Evidentemente con tanti detenuti bisogna organizzare ogni attività, pensiamo dalla scuola, dall'attività in biblioteca o anche le telefonate familiari, tutto organizzato per consentire a tutti di poter esercitare i propri diritti.
0: Siete pronti per l'arrivo dei 92 detenuti in regime di 41 bis?
1: Noi siamo pronti, è da diverso tempo che questo istituto si sta preparando per questo arrivo ed evidentemente faremo tutto ciò che è necessario e tutto ciò che ci viene chiesto.
3: Com'è che un pastore diventa operaio ad Ottana? Com'è che uno abbandona i gambali e mette la tuta? Sembra un processo così superficiale, cambiamento d'abito, no, è un cambiamento profondo di mentalità.
4: Il pensiero di Bacchisio Bandinu, scomparso all'età di 87 anni, ha sempre osservato i cambiamenti della società sarda tra antropologia e sociologia, le tradizioni, l'identità, il ruolo dei giovani, il passato, il presente e il futuro nello stesso orizzonte, uno sguardo ampio. Nell'ultima intervista nel programma La Voce Sarda, curato e condotto da Ambra Pintore, la riflessione su un tema ricorrente nei suoi ragionamenti, lo sviluppo del turismo e le ripercussioni sul quadro sociale dell'isola.
3: Poi abbiamo il turismo. Il turismo forse è il processo di trasformazione più radicale sul versante delle coste.
4: Le tante vite di Bacchisio Bandinu, che lascia idee da coltivare e sviluppare, insegnante, saggista, giornalista, dal 2 agosto del 1999 al 7 settembre del 2000 è stato il direttore dell'Unione Sarda, poi l'impegno nella Fondazione Sardinia, motore di iniziative culturali, insieme a Salvatore Cubeddu, Paolo Pillon, Cavindice Ribichesu.
3: Come tradurre, questa è la grande scommessa dello sviluppo in Sardegna, come tradurre questa ricchezza ambientale in quantità economiche traducibili in un'economia del profitto senza rovinare l'ambiente.
5: Sette secoli e mezzo è il lasso di tempo in cui l'olivo chiamato Sareina, autentica perla di Villa Massargia, è stato silente testimone delle glorie e delle sfortune del mondo.
6: Nato più o meno insieme a Dante Alighieri,
5: aveva già oltre 200 anni al tempo della scoperta delle Americhe e 600 all'Unità d'Italia. Lo ha certificato il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, con uno studio nell'ambito di una ricerca più ampia sulla tutela fitosanitaria e agronomica del parco.
7: È stato prodotto un manuale di buone pratiche che riguardano la salvaguardia di queste piante monumentali. Un altro studio ha cercato di dare un'età a queste piante con diverse tecniche di misurazione. Il risultato più importante stabilisce che Sarreina risale a circa 750 anni fa, mentre quelli che la circondano potrebbero avere tra i 300 e i 500 anni.
5: Una scoperta che collega il parco di olivi monumentali di Sortumanno all'identità storica di Villa Massargia, vista l'edificazione della chiesa di San Ranieri più o meno nella stessa epoca, e che abbina un supporto storico e scientifico alla tradizione olivicola del paese.
8: Da qui possiamo partire per poter dare un contenuto a un progetto di valorizzazione turistica e culturale che possa dare una nuova vitalità alle attività produttive locali e generare lavoro.
9: In tutti questi anni la casa di Elisa ha ospitato 6.000, ci sono state 6.000 presenze dal 16 giugno 2018 a oggi.
10: A 15 anni dalla posa della prima pietra, la casa di Elisa a Soleminis è diventata un punto di riferimento per i trapiantati e familiari accompagnatori. Con oltre 6.000 ospiti, nei suoi primi 8 anni di attività, La casa, costruita con i proventi del 5 per 1000, è stata voluta da Alberto Deiana e sua moglie Paola, genitori di Elisa, scomparsa nel 2004 per un incidente stradale e i cui organi vennero donati.
9: Elisa in vita aveva scelto di essere una donatrice di organi. Di conseguenza, avendo lei donato gli organi, la prima idea che mi venne in mente all'epoca era aprire una struttura che ospitasse trapiantati familiari e accompagnatori a titolo completamente gratuito.
10: Ma quanto è importante conoscere la volontà di un proprio familiare?
9: È fondamentale, perché posso dire che non so come ci saremmo comportati se non avessimo avuto chiaro quale fosse il suo volere.

Mignona Morena è uno dei brani più popolari della tradizione algherese. Qui lo ascoltiamo nella versione che ne diede il duo Puggioni con la voce di Anna Maria Puggioni.

0: Pugioni abbiamo ascoltato Miniona Morena, brano scritto da Badalotti e Caciottolo, tra i più famosi del repertorio catalano algherese.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Originario di Perfugas, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 intitolato Oios de Foza. Da quel lavoro è tratta questa Fizu Lughente.

0: sarà firmato da Paolo Pillonca, il testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu.
1: Marco Piras, Mario Chessa e Enzo Saba sono i protagonisti in questo video nel quale i Bertas propongono Sa vida est mama, un loro brano del 2002.

0: Abbiamo ascoltato Sa vida es mama, tratto dall'omonimo album dei sassaresi Bertas, dedicato a Franco Idini, fondatore della Tecno Record e mancato nel 2001.
1: Sono le 6:28.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
3: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raymundo Piras.

0: La voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Manno a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Dalla cantante cagliaritana Francesca Lai ascoltiamo un brano intitolato Saneddu. Ne ha curato l'arrangiamento Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: Manuel Pia è un cantautore virtuoso della chitarra e polistrumentista con una lunga attività concertistica e didattica alle spalle. Discograficamente ha esordito nel 2012 e uno dei suoi ultimi lavori più compiuti è il CD Eocene del 2020. Qui si cimenta in un motivo popolarissimo della tradizione sarda.

0: Era la versione di No Poto Reposare resa da Manuel Pia in occasione di una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Si definiscono gruppo etnofolk i componenti degli Ichnos che arrivano da Simagis, Austi, Orotelli e Osini. Qui li ascoltiamo in Beni a Ballare.

0: brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Pudda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ichnos.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Amava cantare anche in tabarchino Andrea Parodi. Qui da un'apparizione a Sardegna canta, esegue a Foua.

0: Le radici liguri di Andrea Parodi espresse in questo brano a Foa, nel quale lo ha accompagnato alla chitarra Gianluca Corona.
1: La borotanese Maria Giovanna Cherchi è una delle voci più richieste nell'isola, ma anche tra i nostri emigrati, che incontra spessissimo in occasione dei suoi concerti. Dalla sua cospicua produzione discografica cogliamo anche questa Sa Cantone Mia.

0: Atmosfere mediterranee, questa canzone di Maria Giovanna Cherchi, presentata in occasione di Anni Nora nel 2011.
1: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pater.

0: C'era anche il duo Fanta Folk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Due vittime, un 27enne e un 70enne, in una delle giornate del grande caldo nell'isola. L'ipotesi che le alte temperature abbiano potuto incidere e siano legate alle due tragedie. Un turista portoghese di 27 anni è morto per un malore nella costa di Dorgali. È successo a Calacartoe. A dare l'allarme sono stati gli amici, inutili soccorsi. Tragedia anche al Poetto di Quarto. Un uomo di 70 anni ha avuto un malore mentre era in mare ed è stato soccorso da un bagnino. Immediato anche l'intervento del 118. I tentativi di rianimarlo sono stati inutili. E in base ai dati sulla vivibilità climatica, il progetto del Meteo.it e del Corriere della Sera, la Sardegna scivola nelle classifiche con il condizionamento del caldo africano. Sassari lascia il primato e va al nono posto. Cagliari perde 59 posizioni. Oristano è la prima città italiana per numero di giorni sopra i 34 gradi.
1: Stiamo limando la norma, un provvedimento che riguarda i rincari dal 1 di marzo al 31 dicembre del 2026, utilizzando il regime temporaneo degli aiuti che è stato rilasciato dalla Commissione europea e alla quale si è agganciato anche il governo e altre regioni.
2: Giovedì il quadro sarà definito, la certezza è che sono liberi da vincoli europei, circa 40 milioni ipotizzati sul caro carburante, aiuti a imprese di autotrasporto, logistica, agricole e della pesca, valutando ancora la possibile estensione ad altri settori. In corsa si deciderà poi come mettere a terra la misura. Emendamento alla variazione o disegno di legge.
1: Mi auguro che si possa procedere subito con la variazione di bilancio perché significa che la variazione procederà spedita fino alla sua approvazione, dove saranno previste anche altre misure molto importanti.
3: Noi riteniamo che sia una variazione totalmente insufficiente, lo hanno detto anche tutti i portatori di interesse che abbiamo audito in commissione, pertanto presenteremo dei correttivi che riteniamo indispensabili.
2: Proprio sui tempi legati anche ai dubbi delle opposizioni restano ombre riemerse in commissione bilancio che ha ripreso l'esame della manovrina da 750 milioni. Non mancano temi caldi e spinosi, dalla sanità con le maggiori poste ai trasporti. Continuano a far discutere quei 30 milioni blindati per la fusione e privatizzazione dei tre aeroporti sardi.
4: La TOD vuole regalare gli aeroporti sardi alla speculazione dei privati ed è chiaro che su questa cosa noi ci opporremo.
5: Per adesso tutti i pareri ci stanno dando ragione. La decisione ovviamente non è ancora definitiva, non è presa, però ci stiamo mettendo nelle migliori condizioni per farlo.
6: Certo è che l'aeroporto di Cagliari deve essere una gestione pubblica perché ci sono tante ombre su questo modus operandi che vorrebbero imporre.
2: Testo in aula non prima di inizio luglio con il fiato dell'assestamento di bilancio, obiettivo della maggioranza chiudere tutto entro la pausa estiva.
7: I lavori della commissione vanno avanti in un clima costruttivo che stiamo lavorando per alimentare.
8: Alle chiacchiere non crediamo più, una variazione annunciata a gennaio, la manovrina doveva essere di primavera, siamo a luglio, ancora tutto in alto mare.
9: Il discorso dell'Europa deve essere rendiamoci autonomi, autosufficienti dal punto di vista energetico. Quindi sfruttiamo tutto quello che l'Europa ha, l'idroelettrico, il geotermico, l'energia nucleare, le rinnovabili in un sistema interconnesso, quindi con un rafforzamento delle reti e con un occhio all'efficientamento energetico, quindi al risparmio.
10: Più che una sfida fra tecnologie serve una strategia integrata. La transizione energetica non può prescindere da una grande rete europea intelligente. Le dichiarazioni a Cagliari del ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin sul possibile ruolo del nucleare di terza generazione nel paese riaccendono il dibattito anche in Sardegna. Per Alessandra Fanni, ordinaria di elettrotecnica dell'Università di Cagliari, ricercatrice impegnata da oltre 30 anni nella fusione nucleare, le centrali di terza generazione ancora a fissione risolvono solo alcuni problemi di sicurezza, ma non quelli legati alle scorie.
9: Non modificano il principio fisico della produzione di energia rispetto agli impianti precedenti, la differenza è principalmente progettuale e ingegneristica.
10: La vera energia del futuro è la fusione nucleare, anche se non ancora pronta per un utilizzo industriale. L'Università di Cagliari è protagonista nella ricerca internazionale.
9: I progressi scientifici nella fusione sono stati reali, significativi, il potenziale di lungo periodo rimane interessantissimo. Quando si raggiungerà non avremo il problema delle scorie, non avremo il problema delle reazioni a catena, degli incidenti.
11: Emergenza rientrata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari a causa della caduta di una grossa porzione di cornicione dell'ala più vecchia dell'edificio. Sono state chiuse temporaneamente le sale operatorie. Le condotte dei gas medicali sono state raggiunte e danneggiate dai detriti del cornicione caduti nella notte di domenica dalla facciata dell'edificio che si trova di fronte alla camera mortuaria. Il blocco operatorio è rimasto comunque operativo per le emergenze e urgenze. L'azienda ospedaliera universitaria si è subito mobilitata per mettere in sicurezza il cornicione e riparare i danni.
12: Stiamo ultimando i lavori di messa in sicurezza proprio per garantire che l'attività riprenda a pieno titolo.
11: Per intervenire sulle condotte danneggiate occorre prima demolire le parti ancora pericolanti del cornicione.
13: Il problema è stato causato essenzialmente dall'età dell'edificio e dalla sua vetustà. È chiaro che con le piogge di questo inverno, che sono protratte fino a poche settimane fa, il ferro delle armature si è gonfiato e ha creato poi il distacco di questi elementi che sono aggettanti.
11: Occorrono interventi di manutenzione straordinaria per le facciate delle ali più vecchie dell'ospedale, interlocuzioni in atto con la regione per finanziamenti specifici.
13: È necessario fare degli investimenti importanti di diversi milioni di euro che riguardano non solo il Santissima Annunziata ma anche tutti gli altri edifici che fanno parte dell'azienda ospedaliera di Sassari.
14: Abbiamo già un mutuo, fortunatamente, iniziato 5 anni fa, dove forse era magari un po' più facile ottenerlo.
15: Nel vasto mondo dei mutui per la casa, la Sardegna resta sotto la media nazionale. Nei primi 5 mesi del 2026, secondo l'osservatorio facile.it e mutui.it, nell'isola l'importo medio richiesto è stato di 126.931 euro, contro i 139.230 del dato italiano. Il divario si vede soprattutto tra le province. Cagliari guida la classifica regionale con 133.840, mentre Oristano è ultima a livello nazionale con 111.870 euro.
16: Ha quasi dovuta la differenza a livello provinciale tendenzialmente a quello che è il valore medio dell'immobile, ovvero laddove gli immobili tendono a costare di più, chiaramente l'importo medio richiesto tende a salire, e viceversa laddove il valore medio scende anche l'importo medio scende.
15: E poi c'è la scelta del tasso, quello fisso resta la scelta prevalente, ma cresce l'attenzione verso il variabile con una quota in crescita del 5,9%.
17: Con 100-110 mila euro una coppia oggi può comprare casa Oristano?
18: No, diciamo che è difficile con 110 mila euro comprare una casa Oristano. I ragazzi giovani tendenzialmente riescono a comprare casa Oristano, magari aggiungendo anche risorse proprie, facendosi aiutare dalla famiglia.
17: E quale sarebbe l'importo giusto per una coppia per una abitazione?
18: Più o meno a Oristano siamo sui 150 mila euro per una coppia giovane.

0: Il carcere di Utah scoppia e ogni attività extra serve per dare dei piccoli spiragli di normalità, come la festa della musica con l'esibizione sul palco di una quindicina di detenuti accompagnati dal gruppo musicale Archeos. Entusiasmo e applausi hanno fatto da cornice ad una serata speciale.
1: Noi abbiamo un gruppo musicale interno all'istituto che si esercita in buona sostanza per tutto l'anno. Vedevano l'ora proprio di esibirsi per un pubblico delle grandi occasioni.
2: Così stemperano le tensioni che andranno sicuramente aumentare con la stagione estiva che è prossima, pertanto queste attività, se fossero organizzate con maggiore frequenza, permetterebbero di trascorrere una stagione estiva più tranquilla.
0: Si tratta di momenti particolari utili ad allentare la tensione causata dal sovraffollamento. Sono infatti ben 734 le persone ospitate nella casa circondariale Ettore Scalas, a fronte di una capienza regolamentare di 561, 198 gli extracomunitari, il resto detenuti italiani in media alta sicurezza.
1: Evidentemente con tanti detenuti bisogna organizzare ogni attività, pensiamo dalla scuola, dall'attività in biblioteca o anche le telefonate familiari, tutto organizzato per consentire a tutti di poter esercitare i propri diritti.
0: Siete pronti per l'arrivo dei 92 detenuti in regime di 41 bis?
1: Noi siamo pronti, è da diverso tempo che questo istituto si sta preparando per questo arrivo ed evidentemente faremo tutto ciò che è necessario e tutto ciò che ci viene chiesto.
3: Com'è che un pastore diventa operaio ad Ottana? Com'è che uno abbandona i gambali e mette la tuta? Sembra un processo così superficiale, cambiamento d'abito, no, è un cambiamento profondo di mentalità.
4: Il pensiero di Bacchisio Bandinu, scomparso all'età di 87 anni, ha sempre osservato i cambiamenti della società sarda tra antropologia e sociologia, le tradizioni, l'identità, il ruolo dei giovani, il passato, il presente e il futuro nello stesso orizzonte, uno sguardo ampio. Nell'ultima intervista nel programma La Voce Sarda, curato e condotto da Ambra Pintore, la riflessione su un tema ricorrente nei suoi ragionamenti, lo sviluppo del turismo e le ripercussioni sul quadro sociale dell'isola.
3: Poi abbiamo il turismo, e il turismo forse è il processo di trasformazione più radicale sul versante delle coste.
4: Le tante vite di Bacchisio Bandinu, che lascia idee da coltivare e sviluppare, insegnante, saggista, giornalista, dal 2 agosto del 1999 al 7 settembre del 2000 è stato il direttore dell'Unione Sarda, poi l'impegno nella Fondazione Sardinia, motore di iniziative culturali, insieme a Salvatore Cubeddu, Paolo Pillon, Cavindice Ribichesu.
3: Come tradurre, questa è la grande scommessa dello sviluppo in Sardegna, come tradurre questa ricchezza ambientale in quantità economiche traducibili in un'economia del profitto senza rovinare l'ambiente.
5: Sette secoli e mezzo è il lasso di tempo in cui l'olivo chiamato Sareina, autentica perla di Villa Massargia, è stato silente testimone delle glorie e delle sfortune del mondo.
6: Nato più o meno insieme a Dante Alighieri,
5: aveva già oltre 200 anni al tempo della scoperta delle Americhe e 600 all'Unità d'Italia. Lo ha certificato il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, con uno studio nell'ambito di una ricerca più ampia sulla tutela fitosanitaria e agronomica del parco.
7: È stato prodotto un manuale di buone pratiche che riguardano la salvaguardia di queste piante monumentali. Un altro studio ha cercato di dare un'età a queste piante con diverse tecniche di misurazione. Il risultato più importante stabilisce che Sarreina risale a circa 750 anni fa, mentre quelli che la circondano potrebbero avere tra i 300 e i 500 anni.
5: Una scoperta che collega il parco di olivi monumentali di Sortumanno all'identità storica di Villa Massargia, vista l'edificazione della chiesa di San Ranieri più o meno nella stessa epoca, e che abbina un supporto storico e scientifico alla tradizione olivicola del paese.
8: Da qui possiamo partire per poter dare un contenuto a un progetto di valorizzazione turistica e culturale che possa dare una nuova vitalità alle attività produttive locali e generare lavoro.
9: In tutti questi anni la Casa di Elisa ha ospitato 6.000, ci sono state 6.000 presenze dal 16 giugno 2018 a oggi.
10: A 15 anni dalla posa della prima pietra, la Casa di Elisa a Soleminis è diventata un punto di riferimento per i trapiantati e familiari accompagnatori, con oltre 6.000 ospiti nei suoi primi 8 anni di attività. La casa, costruita con i proventi del 5 per 1000, è stata voluta da Alberto Deiana e sua moglie Paola, genitori di Elisa, scomparsa nel 2004 per un incidente stradale e i cui organi vennero donati.
9: Elisa in vita aveva scelto di essere una donatrice d'organi, di conseguenza, avendo lei donato gli organi, la prima idea che mi venne in mente all'epoca era aprire una struttura che ospitasse trapiantati familiari e accompagnatori a titolo completamente gratuito.
10: Ma quanto è importante conoscere la volontà di un proprio familiare?
9: È fondamentale, perché posso dire che non so come ci saremmo comportati se non avessimo avuto chiaro quale fosse il suo volere.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
3: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
4: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
11: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
12: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche Colf e badanti?
9: Certo, CAF CIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
11: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
12: Oh no, stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
14: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: Pan, sardi come voi.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
7: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. 50 i voti a favore e 48 i contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
5: In con l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'Oman ha attivato un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza del traffico commerciale. L'iniziativa facilita l'evacuazione dei marittimi bloccati, evitando le aree critiche. Le navi devono attenersi alle coordinate ufficiali, navigando senza tariffe e nel pieno rispetto del diritto internazionale del mare per tutelare la libertà di transito in questa rotta strategica.
4: I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Secondo quanto scrive Tajani, che ringrazia la Farnesina e l'intelligence, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia faranno rientro oggi in Italia.
5: Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte di un agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un libanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. Il 27enne ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva guai, visto che in auto aveva dell'hashish. Poi si è scusato con la famiglia della vittima e con l'Italia.
4: Il Senato vota per il primo disco verde al decreto legge sulla caccia e le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo infatti, che riforma una legge del 1992, estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili.
5: I mondiali 2026, il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, a 3 punti la Croazia che batte il Panama 1-0.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Prima edizione delle nostre notizie di questo mercoledì 24 giugno. Buongiorno da Lele Casini al microfono. Apriamo come di consueto con il titolo principale dell'Unione Sarda e trovate oggi in edicole sull'app Unione Digital dedicata ai trasporti, i costi del trasporto merci che ha messo in ginocchio le imprese sarde. Ora la politica prova a intervenire, la regione chiede la devoluzione della competenza sulla continuità marittima, mentre in consiglio la maggioranza sta limando una misura da quasi 40 milioni per aiuti alle aziende danneggiate dal caro carburanti legato alla crisi in Medio Oriente. ma nella discussione politica in consiglio ci sono anche i 30 milioni per sostenere la privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari Elmas, un'operazione in cui crede vivamente la governatrice Todde. Per il centrodestra invece un regalo agli speculatori. Unionesarda.it, oltre agli alti costi di trasporto delle merci, ci sono le indagini su rifiuti tessili spacciati per recuperati igienizzati, un maxi sequestro da 12 milioni, anche Nuoro nell'inchiesta, indagate 20 persone, l'operazione partita nel nord Italia, riguarda anche la Sardegna. Giorni di fuoco nell'isola, la temperatura è ben oltre i 30 gradi, un caldo afoso, gli esperti parlano di un'attenuazione ad inizio luglio, a metà della settimana prossima. E il caldo potrebbe essere una delle cause dei due morti registrati ieri nei mari della Sardegna. Un giovane portoghese di 27 anni ha avuto malore mentre si trovava negli scogli di Cala Cartoia d'Orgali, un 79enne di Gorizia invece si è sentito male mentre faceva il bagno al Poetto di Quarto. Alcuni appuntamenti per oggi: a Cagliari, nei giardini sotto le mura al bastione di San Remi, alle 18 prende il via il nono festival Tre Cani della Lingua Italiana, che durerà fino a venerdì 26. A Sassari, alla biblioteca comunale in Piazza Tola, alle 18.30 Marianna Aprile presenta il suo libro La Promessa, dal diritto di voto alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta. La pagina sportiva, il calcio, prosegue il dialogo tra Cagliari e Atalanta per Gianluca Gaetano, con il centrocampista che potrebbe lasciare la Sardegna per 15 milioni di euro, via di mezzo tra ciò che chiedeva il Cagliari e quello che proponeva la squadra bergamasca. Per il sodalizio rossoblu rappresenterebbe una grossa plusvalenza, ma anche un problema in più in cabina di regia, individuato in Ebischer come sostituto. E chiudiamo col football americano. A 9, il 5 luglio, i Crusaders Cagliari affronteranno la Nine Ball, la finale del campionato italiano, finale che si giocherà a Ferrara contro gli Oni Badgers Formigine. Visti i costi non previsti, il presidente Garzia ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe.com dal titolo Aiutaci a portare i Crusaders a Nine Ball. Per adesso ha raccolti 7.000 euro degli 11.000 necessari. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione. Fra poco arriva Caffè Corretto con Veronica Fadda, le news invece tornano fra un'ora.
9: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
10: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
11: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
12: PAN, sardi come voi.
13: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
15: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
16: Radiolina presenta Caffè Corretto.
17: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 8 e 9 minuti, questo è il Caffè Corretto, torna all'appuntamento con l'informazione, gli approfondimenti e le interviste di Radiolina. Stamattina al microfono con voi Veronica Fadda, a tenervi compagnia sino alle 9 e mezza e in regia Fabio Leoni. Allora, iniziamo subito con la nostra rassegna stampa per farci un po' un'idea di quello che è successo in Sardegna, in Italia e nel mondo nelle ultime ore. Per farlo iniziamo, come sempre, dall'Unione Sarda, oggi in edicola. Il tema, il grande tema in apertura del nostro giornale è l'insularità con i trasporti, definiti proprio una zavorra per le imprese, con la regione che cerca 40 milioni per compensare i costi del carburante. Un tema trattato anche sull'unionesarda.it, infatti andando sull'home page del sito si può leggere la notizia che ci racconta che negli ultimi 25 anni le imprese sarde sono andate incontro a una perdita di competitività stimata attorno al 30% per un danno economico complessivo di circa 350 milioni di euro l'anno. Il problema è che il 98% delle merci che entrano ed escono dalla Sardegna viaggia via mare e questo comporta ovviamente costi logistici superiori del 40% rispetto al resto del paese. Il costo dell'insularità, ma anche della scelta politica di non attuare la legge Attili del 2001 sulla continuità territoriale nella sua interezza. Si tratta, ecco lo diciamo, di una legge nazionale, anche perché la continuità marittima è di competenza statale. Oggi la regione chiede un confronto con Roma così da poter costruire un modello disegnato sulle reali esigenze dell'isola. Nel frattempo le aziende sono in ginocchio, una situazione che però è denunciata già da prima della chiusura dello stretto di Hormuz da Coldiretti, Confindustria e l'intera filiera produttiva regionale. Ma tornando sull'Unione Sarda, oggi in edicola un altro tema caldo, parliamo dell'emergenza degli sbarchi. Trincea Sulcis, leggiamo sempre in prima pagina sul giornale. Sulcis avamposto degli sbarchi dei migranti, i sindaci lo sanno bene e non si voltano però dall'altra parte, ma rilanciano in coro: non lasciateci soli. Tra Sant'Antioco e Sant'Anna a Resi nell'ultimo mese, ecco, per farci anche un po' un'idea di questi numeri, gli arrivi sono stati ben 150. E poi ancora in prima pagina sull'Unione Sarda il tema dello stadio del Cagliari, questa volta invece la parola va ai tifosi, dal coro dei tifosi che chiedono appunto la nuova struttura. Dateci il nuovo stadio. I tifosi del Cagliari intervengono a gamba tesa nel dibattito politico in atto sul nuovo Sant'Elia. L'invito alla politica è quello di non perdersi in inutili discussioni e di chiudere una volta per tutte la partita del Gigi Riva. Ma c'è anche chi si sofferma sull'utilità o meno dell'hotel e delle iniziative collaterali, chi invece giudica tutt'altro che scandaloso il sostegno economico pubblico. Tanti altri temi in prima pagina sull'Unione Sarda, ma temi anche che andiamo a ritrovare sui principali quotidiani nazionali, come ad esempio quello del caldo. Tra poco andremo proprio a immergerci nelle notizie per capire un po' di più che cosa sta succedendo nelle ultime ore, ma adesso a 9:54 Ultra, Talk to You.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
9: Eccoci qua sempre in diretta 340 87 15015 se volete mandarci qualche messaggino su Instagram, su Telegram, su WhatsApp, perdonatemi, ma anche ovviamente su Instagram, sui nostri canali social siete sempre i benvenuti. E continuiamo a parlare ovviamente del grande caldo che sta interessando non solo la Sardegna ma anche il resto d'Europa. E prima di spostarci negli altri paesi restiamo nella nostra isola, perché sempre in prima parte su l'Unione Sarda si parla inevitabilmente del meteo, con queste temperature record. Caldo, due morti in Sardegna. L'ondata di caldo record che sta investendo l'Europa non risparmia l'Italia e la Sardegna. Nelle spiagge dell'isola ieri si sono registrate due tragedie. Ad Orgali, a Calacartoe, è morto per un malore un turista portoghese di 27 anni. Al Poetto di Quarto invece un 79enne di Gorizia. Il caldo è la concausa più probabile. Nell'isola nel pomeriggio si sono scatenati alcuni temporali estivi. A Nurri invece la pioggia ha spento un incendio. Nel giornale in edicola oggi ci sono tutti i vari articoli e gli approfondimenti per capire un po' di più che cosa sta succedendo nella nostra isola. Su unionesarda.it invece un altro spunto legato al forte caldo che sta appunto sferzando la Sardegna. Ci spostiamo a Cagliari, dove Leggiamo insieme: l'aria condizionata non basta, negli ospedali fa troppo caldo, alti rischi per pazienti e lavoratori. Non ci sono soltanto i pazienti oncologici dell'ospedale Businco a soffrire per il caldo, la situazione riguarda anche l'ospedale San Michele, lo diciamo, quello che per tutti è il Brozzu e il microcitemico, in particolare i lavoratori esposti a è un virgolettato, a condizioni di stress termico non più compatibili con i livelli minimi di sicurezza. A parlare è Gianfranco Angioni del sindacato USB Sanità. Di caldo si parla, l'abbiamo detto, anche sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani, sicuramente il Corriere della Sera che parla del caldo torrido che blocca l'Europa, e in Francia il caso dei 40 annegati perché si tratta di persone che principalmente hanno cercato refrigerio in acque non sicure alla balneazione. Mezza Europa ostaggio dell'ondata di caldo. A Parigi chiusi Tour Eiffel e Louvre, in Italia oggi bollino rosso per 16 città e il caldo continuerà ancora per i prossimi 10 giorni. La Repubblica invece apre con la questione Stati Uniti-Iran, colpita da Trump per Hormuz ci siamo, queste sono le parole della Presidente Meloni, non cambiano i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island, e questo è un riferimento chiaro e netto ai tanti meme che sono circolati sul web, che mostravano la Presidente Meloni insieme a Donald Trump a piedi scalzi, a piedi nudi sulla sabbia, un po' riprendendo la scena classica della famosa trasmissione. Mozione contro la guerra, il Senato USA sfida il Presidente che crolla nei sondaggi. Il messaggio politico, almeno la speranza, è che tutto torni come prima. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, penso che il nostro tavolo bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Queste le parole della Meloni dopo il video sui social per rispondere alla legnata ricevuta dal Presidente degli Stati Uniti. E poi ancora l'Iran che nega l'accordo sugli ispettori nucleari, le quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Giulio Regeni, e poi la questione flottiglia con la liberazione in Libia dei due attivisti italiani sequestrati un mese fa. Queste erano le principali notizie che arrivavano appunto dai quotidiani nazionali. Adesso Maroon 5 con Heroin.

0: in Maroon 5 qua su Radiolina e torniamo a parlare di un tema che insomma è tornato con prepotenza nella nostra quotidianità. Parliamo del nucleare, dopo anche la visita del ministro Pichetto Fratin 2 giorni fa a Cagliari. Si parla nuovamente tanto e con insistenza del nucleare. Noi abbiamo ospite questa mattina l'esperto di energia nucleare e docente dell'Università di Cagliari, Corrado Cicalò. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, lo dicevamo poco fa, il tema del nucleare torna un po' al centro delle nostre giornate, se ne parla tanto anche dopo la visita del ministro che lo dice con certezza, lo riportavamo anche sulle pagine del nostro giornale, nel futuro c'è il nucleare, ma noi oggi parliamo di un nucleare diverso da quello di Chernobyl, di quello che ha ovviamente spaventato mezzo mondo nell'86. Ecco professore, possiamo spiegare a quali reattori farebbe riferimento il ministro?
1: Sì, certamente. Beh, innanzitutto, come ha detto lei, siamo molto lontani dalle tipologie di reattori che hanno causato, per esempio, l'incidente di Chernobyl. Attualmente sono in funzione nel mondo più di 400 reattori nucleari a fissione e lo fanno già da parecchio tempo. Alcuni hanno addirittura 40-50 anni di vita. Attualmente, come abbiamo sentito, l'idea è quella di orientarsi, almeno per quanto riguarda l'Italia, verso reattori cosiddetti SMR, cioè reattori di piccole dimensioni, di piccola taglia, si fa per dire, in realtà sono reattori di potenze fino a un terzo delle potenze attualmente dei reattori diciamo standard, che sono di circa un gigawatt elettrico. Quindi sarebbero reattori più piccoli, però comunque basati sullo stesso principio, sullo stesso tipo diciamo di reazione, che è la reazione a fissione dei reattori più grossi. I vantaggi ci sono, alcuni vantaggi ci sono innegabili, in particolare appunto dovrebbero avere degli standard di sicurezza ancora maggiori, nonostante appunto i reattori moderni siano molto sicuri. I costi di realizzazione e i tempi di realizzazione dovrebbero essere più contenuti, e questo certamente è un vantaggio, soprattutto nell'ottica di invitare anche i privati a investire su questa tecnologia. Uno dei limiti dei grossi reattori è che appunto il costo è talmente grande che effettivamente senza un intervento pubblico non si riuscirebbe a costruirli. E inoltre, trattandosi di reattori di piccole dimensioni, sarebbero in grado di produrre energia appunto nell'ordine di 300 megawatt di potenza, occupando una superficie pari a 2 campi da calcio. Quindi insomma certamente ci sono dei vantaggi. Ci sono naturalmente anche degli svantaggi, per esempio uno di questi è che alla fine il costo per kilowattora prodotto sarebbe un po' più alto rispetto a quello prodotto con i reattori diciamo standard, proprio per un fatto diciamo di economia di scala. Per avere le stesse potenze bisognerebbe mettere in serie più reattori. Però ecco, per rispondere alla sua domanda, la tipologia di reattori dal punto di vista del principio è la stessa dei reattori grandi, però con dimensioni più piccole, e questo è diciamo il futuro prossimo, cioè sostanzialmente quello che si può fare adesso. Anzi, la Cina e l'Unione, l'ex Unione Sovietica, la Russia hanno già dei reattori di questo tipo, il Canada

0: sta costruendo uno, quindi il primo reattore occidentale, diciamo, fatto con questa logica. Ecco,
1: ecco il ministro ricordava che non possiamo, ecco questo è un suo virgolettato, non possiamo lastricare il territorio di pale e pannelli. Ricordiamo anche che ovviamente sul nucleare l'Italia si è espressa con il referendum 2-1 abrogativo, però ovviamente andremo poi a vedere gli sviluppi ovvero di questa tematica nel tempo. Bisogna sempre fare chiarezza per capire meglio di che cosa stiamo parlando. Io ringrazio davvero il dottor Corrado Cicalò per essere stato con noi questa mattina. Grazie professore.
0: Grazie a lei.
1: E andiamo a...
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 30 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
6: Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
11: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Aquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: Tra poco continueremo con i nostri approfondimenti e le nostre interviste in giro per la Sardegna, ma adesso ascoltiamo Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Industrie energivore, intelligenza artificiale e nuove tecnologie, mentre tutto il mondo è alle prese con queste sfide assai importanti, anche i piccoli centri della Sardegna hanno ovviamente i propri obiettivi e cercano di andare avanti, lottano contro spopolamento e cercano di trovare un futuro sempre più roseo per i propri giovani. Ne parliamo con Anna Mallocci, l'assessore allo sport di Luna Matrona, un paese che in questo periodo è in fermento con tante iniziative per i più giovani. Buongiorno Anna e benvenuta su Radiolina.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Ecco, allora c'è futuro per i più giovani? Ci troviamo in Marmilla, comunque una zona meravigliosa sicuramente da visitare, il vostro paese, però c'è un futuro per i ragazzi? Negli ultimi anni magari avete visto dei cambiamenti, ci sono prospettive, raccontaci un po'.
1: Assolutamente sì, io penso che un futuro più roseo o migliore possa esistere per tutti. Il tutto nasce dalla volontà della persona, indubbiamente. Siamo in un territorio abbastanza limitato, tra virgolette, però che ha tantissime potenzialità, tra cui la valorizzazione della cultura, delle proprie tradizioni, dei propri usi, costumi e ancora di più anche della terra da cui proveniamo. Cioè Luna Matrona è tutta la Sardegna, ha origini prevalentemente agricole, agropastorali soprattutto. È un bene che noi sfruttiamo queste potenzialità. Quest'anno, ad esempio, adesso ne approfitto, visto che sono anche assessore alla cultura, abbiamo valorizzato diverse feste, tra cui quella di Sant'Isidoro, che è proprio la festa degli agricoltori. Sant'Isidoro è il patrono degli agricoltori. Sempre sull'agricoltura, a parte la valorizzazione di questa festa, puntiamo anche per quanto riguarda il mercato, i nostri prodotti. Noi abbiamo due prodotti, due eccellenze, che sono il melone e la malvasia. Quindi da anni ormai si fa la sagra del melone e della malvasia, che vi anticipo, vi invitiamo già la prima settimana di settembre.
0: Non mancheremo.
1: E, all'interno di questa, meno male, vi aspettiamo molto volentieri. E all'interno di questa sagra facciamo proprio una vetrina delle nostre attività e stiamo puntando, abbiamo già realizzato o meglio valorizzato il nostro melone attraverso l'istituzione del marchio Deco, quindi in pratica un melone certificato che rispecchia certe caratteristiche e certi criteri di coltivazione, e questo ovviamente può essere un cavallo di battaglia, un punto di partenza per innescare il futuro per i nostri ragazzi. Poi dalla coltivazione del melone, dalla vendita in sé del melone in sé come frutto, può partire anche la filiera, produzione di marmellate, produzione di macedonie, cioè tantissime cose che possono dare un futuro ai ragazzi e a tutti insieme. Poi da cosa nasce cosa? Perché ovviamente se io valorizzo il paese, valorizzerò il turismo, quindi possiamo puntare al turismo enogastronomico. Quindi ci vuole giusto buona volontà, un pochino di spirito di iniziativa e anche acquisizione di competenze. Quindi ragazzi, ricordatevi sempre che bisogna studiare, bisogna sempre avere un minimo di formazione, altrimenti non andiamo da nessuna parte.
0: Ecco,
1: questo è quello su cui puntiamo.
0: Ovviamente, ragazzi, quindi, formati e consapevoli. Potenziali. Ragazzi formati e
1: esatto.
0: Consapevoli, gli stessi ragazzi che stasera probabilmente faranno festa da voi in paese, perché c'è la festa di San Giovanni, giusto?
1: Assolutamente sì, oggi ricade appunto la festa del patrone, il 24, la festa dura un paio di giorni, esattamente iniziata ieri, abbiamo ospitato Moses che ha fatto la colonna sonora di un grande, diciamo, della Sardegna, che non ha lasciato il suo territorio al turismo, ma proprio non per andare contro il turismo.
0: Con il film La vita va così, esatto.
1: Esatto, La vita va così, è stato proprio un esempio di determinazione, quindi determinazione che proprio è intrinseca nel carattere di Sardi che dobbiamo tirar fuori. Allora, Luna Matrona, sì, siamo in piena festa, oggi ci siamo tutti svegliati, adesso vi svelo anche un segreto, la vigilia di San Giovanni si prepara l'acqua di San Giovanni, ecco. Questo è un rito propiziatorio di buon auspicio, durante la quale la sera prima si raccolgono dei fiori, delle erbe aromatiche e vengono esposte all'esterno in modo che vengano bagnate dalla rugiada, quindi si caricano dell'energia proveniente dal solstizio d'estate, e poi l'indomani mattina ci si lava e ci carichiamo dell'energia appunto di questo solstizio, quindi è proprio un rito propiziatorio di buon auspicio.
0: Ecco, un rito
1: stasera
0: che
1: avremo
0: sì, vai.
1: Sì, sì. Vado io?
0: Sì,
1: allora,
0: sì,
1: adesso
0: gli ultimi
1: 10:30,
0: secondi prima di salutarci, Anna.
1: Gli ultimi secondi.
0: Sì.
1: Allora, alle 10:30 avremo una bellissima processione assieme ai, al gruppo folk, assieme al polifonico di Luna Matrona, e poi seguirà il programma civile. Quindi stasera vi aspettiamo, se non erro, con i fuochi d'artificio e poi con la Romagna. Una cosa che volevo puntualizzare: l'unione fa la forza, e questo tutto ciò viene fatto grazie alla volontà dei comitati, grazie alle associazioni che abbiamo a Luna Matrona, quindi Proloco, Gruppo Folk, Voices del Luna, aiuta, adesso mi sfuggono, sentieri,
0: non
1: sentieri, microfatture teatro, divulga, poi ci abbiamo l'unione sportiva, abbiamo il Bocciofilo, abbiamo tantissime associazioni che lavorano insieme e ci danno qualcosa, tutte assieme riusciamo a realizzare qualcosa.
0: Benissimo, noi ringraziamo Anna Mallocci e andiamo avanti con il nostro caffè corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
2: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Radiolina Meteo.
11: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Sardegna con tanto sole in tutta la regione, ancora una volta però nelle ore pomeridiane qualche acquazzone, qualche temporale potrà formarsi nell'entroterra. Fenomeni isolati, localizzati, ma un minimo di variabilità nelle zone interne da mettere in conto. Come temperature il caldo si fa sentire, per carità, per fortuna non raggiungiamo per il momento valori record, però i 34-35 gradi lì si tocca e verso il weekend le temperature saliranno. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate. Caffè corretto.
1: Siamo sempre in diretta su Radiolina, sono le 8:50 e cambiamo decisamente tema. Abbiamo un nuovo ospite qua in studio, ve lo presenterò pian pianino. Miglior mentalista sardo nel 2016, miglior illusionista e mago manipolatore sardo nel 2017, approda alla corte di Amadeus su Rai 1 nell'anno successivo, tanti successi raggiunti sino poi al 2024 con un docufilm qualcosa di insolito, distribuito negli Stati Uniti, Germania e Regno Unito da Amazon. Stiamo parlando di Maicras. Buongiorno, buongiorno Maicras e benvenuto su Radiolina.
2: Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Mi hai fatto emozionare, sai.
1: Meno male, non è una magia, è tutto live, ma di magia parleremo stamattina perché c'è tanto da raccontare sul tuo percorso, un percorso straordinario di un ragazzo che aveva un sogno e ci ha creduto sino alla fine. Quanto ci hai creduto, quanto lo hai desiderato e soprattutto quando hai desiderato diventare un mago?
2: Allora, percorso molto molto lungo, devo essere sincero. Ho incontrato la magia da bambino. Ovviamente ai tempi non avrei mai immaginato tutto questo. Grazie a uno spettacolo di Copperfield alla televisione, ed era il periodo di Natale. Ricordo che nonostante i miei genitori mi avessero fatto il regalo di Natale, ho insistito così tanto i giorni successivi che dopo le feste mi hanno comprato la scatola, classica scatola del mago, e da lì sì, ho iniziato a cimentarmi. Le idee un po' più chiare mi sono venute verso i 16-17 anni, dove appunto avevo deciso di farlo come professione, che ai tempi sembrava una follia.
1: A scuola, pazzesca. Immagino le perplessità dei
2: sì,
1: compagni,
2: anche,
1: professori.
2: Anche in famiglia non è stato facile, anche perché era un percorso abbastanza particolare. Per fortuna col passare del tempo sono arrivati determinati risultati e siamo anche stati fortunati, c'è da dirlo.
1: Però la fortuna aiuta gli audaci, non voglio cadere nei soliti luoghi comuni, però effettivamente questo è vero.
2: Beh sì, è sempre un mix delle varie cose, tra fortuna, talento, studio. Diciamo che abbiamo fatto un lungo percorso, siamo stati fortunati, abbiamo sfruttato le giuste opportunità e non è mai scontato, perché comunque ti devi sempre adattare a ciò che ti capita nella vita.
1: Ecco, i trucchi di magia che ti richiedono di più, dai più semplici ai più complessi, quali sono le richieste del tuo pubblico che ti ama follemente?
2: Allora, sicuramente oggi è più l'aspetto teatrale, quello impegnativo. L'ultimo spettacolo che stiamo portando in tour è qualcosa di estremamente elaborato, non solo dal punto di vista magico, diciamo, ma anche di storia, di sentimenti, di tutto il mix che c'è dentro. È uno spettacolo che ha richiesto parecchio tempo per essere elaborato, 2 anni circa solo per scriverlo, però è stata una soddisfazione quest'anno portarlo in tour, e anche l'anno prossimo saremo in tour con questo spettacolo. Ed è una grande gioia riuscire ora, dopo tanto studio, portarlo di fronte a un pubblico. È un'emozione incredibile.
1: Quando ti guardi allo specchio oggi e vedi un Maicras nuovo, un Maicras adulto, un Maicras consapevole delle sue potenzialità, che cosa pensi? Ce l'ho fatta, c'è ancora tanto da fare, il primo pensiero?
2: Allora, sono molto autocritico, nel senso, forse in parte può essere anche un difetto, non mi godo mai troppo tempo i traguardi o gli obiettivi raggiunti, perché sto pensando al prossimo, quindi è una parte caratteriale in cui devo ancora forse lavorare, quella.
1: Però magari è anche quella che ti dà la carica e la spinta giusta per migliorarti sempre di più e per lavorare a nuovi spettacoli. Noi continuiamo con la nostra intervista a parlare di tanta magia, ma adesso c'è Lady Gaga.

0: Dall'ambiente delle passerelle del diavolo Vestre Prada con Lady Gaga, Runaway, torniamo al mondo della magia e lo facciamo con il nostro mago Mycras. Parlavamo del tuo percorso professionale, ti chiedevo che cosa provi oggi quando ti guardi allo specchio, ma cosa provi anche quando ripensi a tutti i sacrifici, a tutto il percorso che hai fatto per arrivare a questo risultato?
1: Allora, sono uno molto nostalgico, quindi diciamo che guardo spesso al passato. No, in realtà, se devo essere sincero, tanti anni fa non avrei mai immaginato tutto questo. Quindi, sotto un certo punto di vista, è molto soddisfacente. Come dicevo prima, sono molto focalizzato sul futuro, sui progetti a venire e su tutto quello che ne comporta, quindi riesco, diciamo, a godermi il presente e quello che succede oggi fino a un certo punto.
0: Ok, e poi alla fine, dopo questo bel percorso, dopo i palchi, dopo i tour che ti portano praticamente in giro da una parte all'altra e non solo della Sardegna, è arrivata l'esperienza del piccolo schermo, della televisione. Arriva Amazon, toc toc, buongiorno, vorremmo realizzare una serie sul suo lavoro, com'è andata?
1: Allora, è stata un'esperienza incredibile, anche perché non ero pratico, no, del mondo, è stata la prima esperienza effettiva sul piccolo schermo e diciamo è stato un change perché le regole sono diverse, io ero più abituato al teatro, oltre a essere giornate proprio differenti di impostazione, bisognava rimanere a girare tanto tempo, stiamo parlando di 12 ore al giorno, ma il risultato, no, finale è stato pazzesco. È stato molto sorprendente anche per me, diciamo, che ho vissuto, no, in prima persona il tutto. Ed è stata un'esperienza incredibile.
0: Il fatto che comunque anche il tuo lavoro sia arrivato praticamente dall'altra parte del mondo, lo dicevamo, negli Stati Uniti, in Germania, nel Regno Unito, poi questa novità, che cosa ha portato al tuo mondo? Hai avuto feedback? Hai avuto pareri? Com'è andata?
1: Allora, è stato molto particolare soprattutto dal punto di vista social.
0: Ecco, infatti, me lo immaginavo.
1: Nel senso che un giorno mi sono svegliato e ricevevo messaggi in ogni lingua.
0: Okay.
1: E sembravano un po' quelle truffe.
0: Sì.
1: Infatti, inizialmente ero molto diffidente, poi andavano così tanto sullo specifico che pian piano ho dovuto poi metabolizzare la cosa. E in realtà è stato incredibile, a parte, diciamo, i messaggi più internazionali, ma anche i messaggi di tutti i sardi che vivono all'estero, perché comunque il film è stato distribuito in Italia poco fa, prima ancora è stato distribuito in diverse nazioni ed è stato incredibile come i sardi che vivono all'estero siano stati molto partecipi di questa cosa, riuscendo anche a capire che parte del progetto era la valorizzazione della mia città di Cagliari e farla arrivare non nel piccolo schermo. E questa, se devo essere sincero, è stata la cosa più romantica.
0: Ecco, sicuramente una bella emozione per chi sta fuori casa, lontano da casa. Attenzione, perché è arrivato un messaggio. Carlo da Selargius chiede: ma si possono fare le magie in radio? Bella domanda.
1: Beh, volendo sì, il problema è che parte della magia verrebbe ascoltata, cioè persa la parte visiva e ci sarebbe solo la parte audio.
0: Però sai cosa? Che noi in realtà potremmo lavorarci su e magari un giorno, caro Carlo, riusciremo a fare uno spettacolo di magia anche in radio e a quel punto ti ringrazieremo per il bello spunto che ci hai dato. Io non posso far altro che ringraziarti, Michele, per essere stato con noi oggi. Ci sarebbe ancora tanto da raccontare della tua persona, del tuo percorso, ma appunto chissà, potremmo tornare con uno spettacolo di magia proprio qua su Radiolina. Grazie di cuore per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per l'invito, ciao a tutti.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Donald Trump.
4: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità.
3: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente.
5: Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del Presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, 50 voti a favore, 48 contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
3: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
5: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
3: Ma è tutta l'Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. L'OMS dichiara che l'ondata di calore in Europa è un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
5: I mondiali 2026 nel gruppo L, la Croazia conquista la sua prima vittoria superando Panama per 1-0. Finisce invece a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana. Nel gruppo K, nella notte italiana, una rete di Muñoz al 76esimo basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, salire a quota 6 punti e qualificarsi ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. Nello stesso gruppo vince anche il Portogallo e 5-0 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Cristiano Ronaldo.
3: È tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radiolina, Radio Notizie.
7: Nuova edizione del GR di Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. Trasporti, zavorra per le imprese, questo è il titolo in prima pagina dell'Unione Sarda. Con i costi del trasporto merci che hanno messo in ginocchio le imprese sarde, la politica prova a intervenire, la regione chiede la devoluzione della competenza sulla continuità marittima, mentre in consiglio la maggioranza sta limando una misura da quasi 40 milioni per aiuti alle aziende danneggiate dal caro carburanti legato alla crisi in Medio Oriente. Da unionesarda.it le indagini sui rifiuti tessili spacciati per recuperati igienizzati, un maxi sequestro di 12 milioni anche nuoro nell'inchiesta, indagate 20 persone, l'operazione è partita al nord Italia, riguarda anche la Sardegna. Giorni di fuoco anche nell'isola, temperature ben oltre i 30 gradi, un caldo afoso, gli esperti parlano di un'attenuazione inizio luglio, a metà della settimana prossima. Il caldo potrebbe essere una delle cause delle due morti registrate ieri nei mari dell'isola. Un giovane portoghese di 27 anni ha avuto un malore mentre si trovava negli scogli di Cala Cartoa a Dorgali. Un 79enne di Gorizia invece si è sentito male mentre faceva il bagno al Poetto di Quarto. Sempre la cronaca, aveva insultato e minacciato i vicini aizzandogli anche i cani. Un 63enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Siniscola, condotto nel carcere di Nuoro, dove dovrà scontare un anno in reclusione per atti persecutori. Due appuntamenti per oggi: a Cagliari alle 18 nei giardini sotto le mura del Bastione di San Remi, al via il nono festival Tre Cani della Lingua Italiana, festival che durerà sino a venerdì 26 giugno. A Sassari, alla biblioteca comunale di Piazza Tolle alle 18.30, Marianna Aprile presenta il suo libro La Promessa, dal diritto di voto alla prima donna Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta. E chiudiamo con la pagina sportiva, innanzitutto il calcio. Con il calciomercato prosegue il dialogo tra Cagliari e Atalanta per Gianluca Gaetano, con il centrocampista che potrebbe lasciare la Sardegna per 15 milioni di euro, via di mezzo tra ciò che chiedeva il Cagliari e quello che proponeva la squadra bergamasca. Per il sodalizio rossoblu rappresenterebbe una grossa plusvalenza, ma anche un problema in più in cabina di regia, individuato in Ebischer il sostituto. Chiudiamo col football americano a 9. Il 5 luglio i Crusaders Cagliari affronteranno la Nine Ball, la finale del campionato italiano, finale che si giocherà a Ferrara contro Lioni Beiges Formigine. Visti i costi non previsti, il presidente Garcia ha aperto una raccolta fondi su gofundme.com. Aiutaci a portare i Crusaders al Nine Ball. Per adesso raccolti 7.000 euro degli 11.000 necessari. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione. Prossime news su Radio Luna fra un'ora.
8: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
9: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
8: Davvero? Anche per me?
9: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
13: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas zona aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.

0: caffè corretto.
1: E qua su Radiolina continuiamo con il nostro caffè corretto. Adesso si parla di cinema e di musica, perché dal 22 al 25 luglio torna Creusa de Ma, musica per il cinema, che festeggia la sua 20ª edizione. Ne parliamo con Gianfranco Cabiddu, ideatore e direttore di questo festival. Buongiorno Gianfranco, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie, buongiorno.
1: Ecco, un bel traguardo quello dei 20 anni, che cosa vuol dire, che cosa rappresenta per voi questo taglio del nastro?
2: 20 anni sono tanti, insomma, si è quasi maggiorenni all'antica, per cui ci meritiamo il motorino, insomma, no, sto scherzando. No, certo, è importante, soprattutto è importante l'evoluzione che ha avuto il festival, che non è più solo un festival, in realtà in questi ultimi 7 anni è diventato un po' il laboratorio, il punto di partenza, il punto d'arrivo del percorso di tutti questi giovani compositori, giovani registi, giovani montatori, giovani tecnici del suono, che affrontano nell'arco di un anno il percorso di musicare e sonorizzare un film prodotto dal Centro Sperimentale, per cui insieme al Centro Sperimentale, col progetto che sta andando avanti, perché questa è come una startup per aprire una sede che sarebbe la prima in dedicata alla musica applicata, si studiano fin dalle idee filmiche o dalla prima sceneggiatura le musiche e il sonoro di un film, e poi l'anno dopo ritornano, diciamo, i film finiti, i cortometraggi finiti, dopo che riescono ad andare anche a tanti festival. Abbiamo, dopo 20 anni, possiamo anche vedere dei risultati tangibili, si sono create tante copie regista musicista. Gli ultimi, Davide di Donatello, vedevano due film dove il regista e il musicista si sono conosciuti proprio all'inizio del percorso a Carloforte, e come una coppia sono andati fino al lungometraggio, e quindi, insomma, siamo molto contenti, siamo come un'agenzia matrimoniale, non lo so, insomma, cerchiamo di mettere insieme, cerchiamo di fare sposare un regista o musicista, perché sono due discipline molto diverse ma che insieme costituiscono la parte emotiva del film. Quindi è molto delicato, ma è molto importante proprio l'incontro tra questi due mondi.
1: Ecco, infatti, anche per far capire ai nostri radioascoltatori anche l'importanza, no, di questo mondo, l'invito è: immaginate il vostro film preferito senza musica, senza colonne sonore, praticamente muto,
2: senza
1: solo con
2: parole, senza parole, senza rumori.
1: Che cosa, che
2: no,
1: cosa
2: si
1: sarebbe?
2: Fa anche quello.
1: Sì.
2: Si fa anche quello, perché c'è una parte del percorso che fanno i ragazzi proprio di musicare i film muti, perché il cinema non è mai stato muto, anche quando era muto c'era sempre la musica che lo accompagnava in sala, anche proprio agli albori del cinema c'è sempre stato il suono,
1: esatto,
2: a fianco, per cui comunque è un modo di interpretare le emozioni delle immagini e di restituirle al pubblico in una maniera, ecco, emotiva, non intellettuale, non dogmatica.
1: Esatto. Prima di salutarci, Gianfranco, ti chiedo gli ospiti di quest'anno e che cosa dobbiamo aspettarci dal programma.
2: Allora, gli ospiti di quest'anno, il programma è variegato come al solito, però molti sono proprio in questa ottica che è aperta a tutti, anche tutti i ragazzi sardi che fanno cinema o da registi o da montatori o da compositori, musicisti, eccetera. Facciamo queste masterclass la mattina, e gli ospiti del festival sono quelli che poi sono anche un po' i docenti.
1: Abbiamo perso Gianfranco, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento dalla regia. Mi dicono di no. Allora, tanto eravamo arrivati al termine della nostra intervista. Io ringrazio Gianfranco Cabiddu per essere stato con noi e per averci parlato del Festival Creusa de Ma. Forse siamo riusciti a ricollegarci, Gianfranco, ci
2: sento. Io vi sento.
1: Ah, fantastico.
2: Io vi sento. Sì,
1: non avrei accettato di non salutarti.
2: Ecco, no, allora vi saluto, sono tanti gli ospiti, ecco. Una qui tengo in particolare è un cantautore che ha lavorato molto sulle colonne sonore, che è Motta, ma poi Ginevra Nervi, poi tanti altri, insomma, sono quelli che poi animeranno questa 5 giorni di immersione nel mondo della musica applicata al cinema.
1: E noi non vediamo l'ora che arrivi il 22 di luglio, lo ricordiamo, l'appuntamento è a Carloforte. Grazie ancora a Gianfranco Cabiddu per essere stato con noi, grazie Gianfranco.
2: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
1: E noi andiamo avanti col caffè corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno, come le patatine Eldorada Amica Chips, vari tipi da 130 grammi a 1,10 €, il Ferrari Grana Padano DOP Riserva grattugiato da 90 grammi a 1,59 €, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Caffè Corretto.
1: Tra pochissimo tutte le news e le novità da unionesarda.it, ma nel frattempo ascoltiamo Saif con Buona Domenica.

0: Eccoci qua con l'ultima parte del Caffè Corretto. Lo dicevamo poco fa, le ultimissime da unionesarda.it. Che cosa è successo in Sardegna e non solo in quest'ultima ora e mezzo? Lo scopriamo insieme al nostro collega di unionesarda.it, Andrea De Idda, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno agli ascoltatori di Radiolina. In primo piano su unionesarda.it c'è il costo dei trasporti sulle imprese sarde, un costo molto alto ogni anno che è stato quantificato in 350 milioni di euro, soldi che vanno letteralmente in fumo e che sono dovuti, diciamo, ai bandi della continuità territoriale marittima che sono gestiti a livello nazionale. Adesso un gruppo di imprese chiederà di una modifica del bando. La stessa cosa ha fatto anche l'assessora ai trasporti Barbara Manca per mettere fine a un salasso che toglie risorse alla Sardegna. Parliamo inevitabilmente di caldo, di incendi in Sardegna con tutti i riflessi che ci sono. Partiamo da un report che è quello della vivibilità climatica pubblicato dal Corriere della Sera e dal Meteo.it. In Sardegna la situazione peggiora, sono stati presi in esame diversi indicatori, ad esempio gli eventi estremi come le ondate di calore, che peggiorano la situazione della vivibilità delle città sarde. Perdono posizione infatti Sassari e Cagliari. L'emergenza caldo si riflette anche sulla salute delle persone, perché ieri ci sono stati due decessi, uno a Quartu e uno ad Orgali. E tra le possibili concause dei decessi ci potrebbe essere anche quello del caldo. Il caldo che poi si fa sentire anche negli ospedali, dopo il caso eclatante del reparto dell'ospedale oncologico, dove non funzionava l'aria condizionata e dove i pazienti erano costretti a lunghe attese al caldo. I sindacati denunciano sempre a Cagliari problemi per quanto riguarda il condizionamento negli ospedali Brozzu, Businco e Microcitemico. Quindi vedremo come si evolverà la situazione.
0: E poi ci sono anche delle notizie di cronaca che ci portano anche nel nord Sardegna.
1: Nel nord Sardegna, sì, perché c'è stata un'operazione dei carabinieri in baronia nel Golfo di Urosei. C'è stato un vero e proprio giro di vite sulle vacanze e una stangata contro gli affitti brevi irregolari. Sono state sanzionate quattro strutture ricettive.
0: Ecco, Torpè, Posada, Orosei e San Teodoro. E poi prima di salutarci, Andrea, c'è anche un'altra notizia che ha a che fare con dei rifiuti tessili, appunto.
1: Sì, diciamo che l'isola in questo caso viene sfiorata da un'inchiesta partita nel nord Sardegna, in particolare da Brescia, e riguarda il traffico illecito di rifiuti illeciti che venivano spacciati come recuperati e igienizzati e che invece poi venivano stoccati in vere e proprie discariche abusive e in capannoni.
0: Ecco, quindi queste sono le principali notizie che possiamo trovare su unionesarda.it, ma lo vediamo, sono solo le 9:29, praticamente la giornata è appena iniziata, Andrea, quindi ci sarà ancora tanto da scrivere, tanto da raccontare. E poi lo ricordiamo, ci sono anche tutte le altre sezioni sul sito dedicate al mondo degli spettacoli, al mondo dello sport, con la finestra sempre aperta sui mondiali di calcio.
1: Assolutamente, questi mondiali lunghissimi che sono appena iniziati.
0: Esatto, questi mondiali lunghissimi ai quali purtroppo l'Italia non partecipa, quindi appunto l'invito è a cliccare su unionesarda.it per restare sempre connessi e informati. Grazie Andrea De Idda per tutte le news dal sito e grazie a voi per essere stati con noi questa mattina. Il prossimo appuntamento alle 12:30 con La Strambata con i GD Angela Secchi. Invece noi ci ritroviamo qua su Radiolina intorno alle 8:10 per un nuovo Caffè Corretto. Vi aspetto. Ciao.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
5: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
4: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
10: Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida Pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
13: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa? Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
5: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
6: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Radiolina. Meteo.
11: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Sardegna con tanto sole in tutta la regione, ancora una volta però nelle ore pomeridiane qualche acquazzone, qualche temporale potrà formarsi nell'entroterra. Fenomeni isolati, localizzati, ma un minimo di variabilità nelle zone interne da mettere in conto. Come temperature il caldo si fa sentire, per carità, per fortuna non raggiungiamo per il momento valori record, però i 34-35 gradi lì si tocca e verso il weekend le temperature saliranno. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione. La tensione tra Ucraina e Russia resta alta nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali. Un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Inoltre, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica. Lo ha reso noto il governatore filorusso locale. L'obiettivo principale dell'attacco, hanno spiegato i media ucraini, è stata la centrale termoelettrica di Balaclava a Sebastopoli, uno dei principali impianti energetici della penisola.
4: Per ora il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. A riferirlo il portavoce della compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSMR siano andati fuori uso e per lungo tempo tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni. Solamente intorno all'una di notte i primi treni hanno ripreso a circolare.
3: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Delle rimanenti 11 città, 9 in giallo e in arancione Genova e Bari, che domani passa al rosso. Attivato il numero di pubblica utilità 1500.
4: È morta nella sua casa di Venezia all'età di 99 anni Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli, nonché nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto. Molto legata all'avvocato, ne condivideva il gusto e la misura.
3: È arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle case ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri, secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale.
4: Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco.
3: E per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Lina, Radio Notizie.

0: Nuova edizione della GR Radiolina, andiamo in apertura su unionesarda.it, dove nell'home page si parla di economia. Il costo dei trasporti sulle imprese sarde ogni anno in fumo 350 milioni, stiamo parlando chiaramente di trasporti marittimi, infatti la quasi totalità delle merci in entrata e in uscita dell'isola viaggia via mare. E poi la cronaca con un'operazione dei carabinieri in Sardegna contro gli affitti brevi, non a norma, multe a quattro strutture ricettive a Torpè, Posada, Orosei e Sant'Eodoro. Giorni di fuoco anche in Sardegna, temperature ben oltre i 30 gradi, un caldo afoso, gli esperti parlano di un'attenuazione inizio luglio a metà della settimana prossima. Il caldo potrebbe essere una delle cause delle due morti registrate ieri nei mari dell'isola. Un giovane portoghese di 27 anni ha avuto malore mentre si trovava negli scogli di Cala Cartoè a Dorgali. Un 79enne di Gorizia invece si è sentito male mentre faceva il bagno al Poetto di Quarto. Aveva insultato e minacciato i vicini alzandogli anche i cani. Un 63enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Siniscola e condotto nel carcere di Nullo, dove dovrà scontare un anno di reclusione per atti persecutori. Un appuntamento per questa sera a Cagliari, al Teatro Lirico alle 20, in scena La Turandot di Giacomo Puccini, quinto titolo della stagione d'opera del Teatro Lirico di Cagliari. E chiudiamo col calcio, prosegue il dialogo tra Cagliari e Atalanta per Gianluca Gaetano, con il centrocampista che potrebbe lasciare la Sardegna per 15 milioni di euro, via di mezzo tra ciò che chiedeva la squadra rossoblu e quello che proponeva la squadra bergamasca. Per il sodalizio rossoblu rappresenterebbe una grossa plusvalenza, ma anche un problema in più in cabina di regia, individuato in Ebischer il sostituto. È tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi. I
1: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
8: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University, we create value.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Pronti? Partenza a convenienza! Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurstel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
6: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia.

0: nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bonn, angolo via del Porto.
1: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche colf e badanti?
2: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
4: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Storia.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villacidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
5: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
9: Radiolina Meteo.
10: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Sardegna con tanto sole in tutta la regione, ancora una volta però nelle ore pomeridiane qualche acquazzone, qualche temporale potrà formarsi nell'entroterra, fenomeni isolati, localizzati, ma un minimo di variabilità nelle zone interne da mettere in conto. Come temperature il caldo si fa sentire, per carità, per fortuna non raggiungiamo per il momento valori record, però i 34-35 gradi lì si tocca e verso il weekend le temperature saliranno. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
3: Bentrovati dalla redazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
4: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per valutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
3: Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da una aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
4: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea a una profondità di 3 km. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
3: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare pesanti disagi in Francia. Ieri la giornata più calda dal 1947, oggi attese temperature fra i 39 e i 40 gradi nel quarto giorno di canicola. È corsa l'acquisto di climatizzatori, 30.000 in un giorno nella grande distribuzione, vendite raddoppiate online rispetto al 2025. In Bretagna 68.000 le utenze elettriche in blackout. Un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete.
4: Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro GR La Cronaca, con un grave incidente stradale si è registrato questa mattina sulla statale 131 DCN al chilometro 56 vicino al bivio alla solitudine, subito dopo un'ora in direzione Siniscola. Secondo le prime informazioni, due automobili sono rimaste coinvolte nello scontro, alcuni dei passeggeri sarebbero rimasti incastrati all'interno dei veicoli, non si conoscono le loro condizioni. Aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro GR su unionesarda.it. Il turismo, i risultati di un sondaggio tra circa 250 imprese della ristorazione e del turismo nel territorio del Sud Sardegna, è venuto fuori che buona parte degli interpellati ritiene che l'andamento generale della stagione sia in linea con il 2025 e con una stagione con più stranieri incassi, ma pesano trasporti e mancanza di personale. Dopo l'operazione dei carabinieri in Sardegna contro gli affitti brevi non a norma, multe a 4 strutture ricettive a Torpè, Posada, Orosei e San Teodoro. Il meteo con giorni di fuoco anche in Sardegna come in tutta Europa, temperature ben oltre 30 gradi, un caldo afoso, gli esperti parlano di una tenazione all'inizio luglio, a metà della settimana prossima. Il caldo potrebbe essere una delle cause delle due morti registrate ieri nei mari dell'isola. Un giovane portoghese di 27 anni ha avuto malore mentre si trovava negli scogli di Cala Cortoe a Dorgali, un 79enne di Gorizia invece si è sentito male mentre faceva il bagno al Poetto. Un appuntamento per questa sera alle 20 al Teatro Lirico di Cagliari, in scena La Turandot di Giacomo Puccini, quinto titolo della stagione d'opera del Teatro Lirico di Cagliari. E poi il calcio, prosegue il dialogo tra Cagliari e Atalanta per Gianluca Gaetano, con il centrocampista che potrebbe lasciare la Sardegna per 15 milioni di euro, via di mezzo tra ciò che chiedeva la squadra rossoblù e quello che proponeva la squadra bergamasca. Per il sodalizio rossoblù rappresenterebbe una grossa plusvalenza, ma anche un problema in più in cabina di regia, individuato in Ebischer il suo sostituto. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
7: Bello questo costume! Dove l'hai preso? Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
8: Solo questo modello?
7: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
9: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
12: Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
14: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno, come l'uva rosata a 2,99€ al chilo, le crostatine in mulino bianco al cacao o albicocca da 400 grammi a 2,39€, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione famiglia a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure tira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2€, più il prezzo del quotidiano.

0: offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero. Dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato. Dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias. Scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico. Classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro. Il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
9: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136.

0: 150 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina.
2: Non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
3: Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
5: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale Ifenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale Ifenicotteri in Via Simone 60, Cagliari.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
7: Vieni a scoprirla da Autovam.
8: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
1: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
5: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
6: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Sardegna con tanto sole in tutta la regione, ancora una volta però nelle ore pomeridiane qualche acquazzone, qualche temporale potrà formarsi nell'entroterra, fenomeni isolati, localizzati, ma un minimo di variabilità nelle zone interne da mettere in conto. Come temperature il caldo si fa sentire, per carità, per fortuna non raggiungiamo per il momento valori record, però i 34-35 gradi lì si tocca e verso il weekend le temperature saliranno. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Bentrovati dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
4: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
3: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
4: Vivere in casa famiglia, non con la mamma. Così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice Valentina D'Aconto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto. A lui la responsabilità genitoriale.
3: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8.30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una cinquantina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.
4: Con Paolo Maldini, che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della Nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Notizie.
7: Ancora ben ritrovati dalla redazione. Il turismo in apertura del nostro GR con i risultati di un sondaggio tra circa 250 imprese della ristorazione e del turismo del territorio su Sardegna. Ne è venuto fuori che la buona parte degli interpellati ritiene che l'andamento generale della stagione sia in linea con il 2025 e con una stagione con più stranieri in cassa, ma pesano trasporti e mancanze di personale. Le indagini sui rifiuti tessili spacciati per recuperati ingegnerizzati maxi sequestro da 12 milioni, anche Nuoro nell'inchiesta, indagate 20 persone, l'operazione partita nel nord Italia, riguarda anche la Sardegna. Poi la cronaca, un grave incidente stradale questa mattina sulla statale 131 di CN, il chilometro 56 vicino al bivio La Solitudine, subito dopo un'ora in direzione Siniscola. Secondo le prime informazioni, almeno due automobili sono rimaste coinvolte nello scontro, alcuni dei passeggeri sarebbero rimasti incastrati all'interno dei veicoli, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori per le operazioni di estrazione. E cambiamo decisamente argomento con la dea bendata che ha baciato una fortunata o un fortunato a Nulvi in provincia di Sassari. Nel concorso di ieri del 10 all'8 con una giocata di 4 euro, la donna o l'uomo ha incassato una vincita di 50.000 euro. Questa sera alle 18.30 su Radiolina e Videolina l'ultima puntata dell'informatore sportivo Calcio a 5, programma curato e condotto da Matteo Vercelli, ospite della puntata Luca Fadda, responsabile regionale del Calcio a 5, che farà un bilancio della stagione appena conclusa. A proposito di sport, il calcio. Prosegue il dialogo tra Cagliari e Atalanta per Gianluca Gaetano, con il centrocampista che potrebbe lasciare la Sardegna per 15 milioni di euro. Via di mezzo tra ciò che chiedeva il Cagliari e quello che proponeva la squadra bergamasca per il sodalizio rossoblu rappresenterebbe una grossa plusvalenza. L'acquisto infatti è costato 6 milioni, ma anche un problema in più. In cabina di regia bisogna trovare un nuovo centrocampista. Il sostituto potrebbe essere Ebischer, giocatore ex Bologna, soprattutto nell'ultima stagione ha giocato con il Pisa. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
10: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
11: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
1: Pronti? Partenza a convenienza. Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
5: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. 3 giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche Colf e Badanti?
7: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
9: Prima che il vento si porti via tutto.
8: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
9: Respira questa libertà.
8: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
15: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina presenta La Strambata.
16: 12 e 32 minuti e Gidiangela Secchi con voi alla Strambata fino alle 14. Strambata, che è la trasmissione di Radiolina di informazioni, di attualità, di approfondimento culturale. Vi saluta dalla regia Giuseppe Valdessi, il nostro numero 340 87.

0: 15.015 è con noi in studio a fianco a me Nicola Scano, vice direttore del telegiornale di Videolina. Nicola, ben ritrovato, ciao.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: L'estate è iniziata domenica, il turismo è partito ben prima di domenica scorsa, oggi ne parleremo diffusamente alla strambata perché se i numeri, Nicola, trasmettono ottimismo, i problemi strutturali della Sardegna trasmettono altro. Parliamo di trasporti.
1: Eh sì, è un problema che puntualmente ogni stagione, ogni anno, ogni giorno, tutti i sardi, il mondo della produzione deve affrontare. Devo dire che questa volta però in particolare la Sardegna rischia di trovarsi al centro e vittima di un paradosso, perché da una parte sappiamo bene l'Europa sta accelerando sulla transizione ecologica, bla bla bla, e dall'altra per un'isola come la nostra, che dipende interamente o quasi interamente dal trasporto marittimo, questa transizione rischia di trasformarsi in un nuovo costo della distanza, quindi un dibattito apertissimo. Sì. E ci sono vari capitoli in questa questione. Intanto l'ETS, che sapete bene è il sistema europeo che attribuisce un prezzo alle emissioni di CO2 prodotte dalle navi. È un meccanismo, per carità, nato per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti, ma che per la Sardegna sta producendo effetti economici rilevanti. Non bastavano i costi, si è aggiunta anche l'ETS.
0: I detrattori dicono che comunque le emissioni prodotte sono infinitesimali rispetto ad altri tipi di inquinamento che subiamo.
1: Sì, naturalmente sì. Poi, sai, ci sono sempre questi benedetti meccanismi europei, ci sono anche quelli che dicono, ma tutto sommato l'ETS è un fondo di rotazione che poi serve a realizzare, diciamo, politiche ambientali. Fino adesso non abbiamo visto granché. Ecco, c'è uno studio che ormai è preso a modello un po' da tutti, uno studio dell'Istituto Bruno Leoni, che insomma ha fatto i conti. Il trasporto delle merci da e per la Sardegna ha un extra costo, come dicono quelli bravi, che può arrivare al 40% in più rispetto a tratte, diciamo, continentali comparabili. Allora, sappiamo bene che un viaggio Milano-Cagliari costa circa il 21% in più di un Milano-Napoli, e una parte significativa di questa differenza è proprio legata all'ETS, e lo studio ci dice che questa situazione determini una perdita di competitività per le imprese vicina al 30%.
0: Che è un tema percentuale alta,
1: sì,
0: no?
1: È una botta veramente, sì. Veramente forte. Ora, il nostro gruppo sta seguendo in maniera approfondita questa vicenda, e negli approfondimenti che abbiamo fatto è stato evidenziato come questi maggiori costi per il sistema produttivo possano addirittura arrivare fino al 44%, e questa ETS pesi ormai per almeno 150 milioni di euro l'anno sull'economia regionale. Insomma, abbiamo sentito diversi esperti, poi c'è l'iniziativa degli ambasciatori di Sardegna, sulla quale anche il giornale, diciamo, ha insistito parecchio. C'è stata un'iniziativa proprio qui nella nostra sala.
0: Scorsi.
1: Esatto. Ora, questa è una battaglia che parte, diciamo, da questo principio di uguaglianza, di competitività, cioè bisogna fare in modo che questo riconoscimento costituzionale, per carità prezioso, dell'insularità si deve tradurre in strumenti concreti, perché il problema non è soltanto trasportare una merce, è garantire alle imprese sarde il diritto di competere alle stesse condizioni di chi opera sulla terraferma. Quindi la domanda è innanzitutto politica prima che economica.
0: E questa... anche la risposta. Ovviamente,
1: assolutamente sì, assolutamente sì, e questo è stato sollecitato. Allora, questa benedetta transizione può essere sostenibile se scarica il suo costo sui territori che partono da una condizione di svantaggio geografico,
0: certo.
1: Non ci siamo, oppure è arrivato il momento di trasformare questo principio di insularità in una vera politica di compensazione. Questa è la battaglia che faranno, certo, gli ambasciatori di Sardegna. Tra l'altro ne parleremo domani a Radar, ritorniamo su questo tema
0: alle 21.
1: Con un po' di numeri, insomma, proviamo a capire la prospettiva.
0: Su Videolina chiudo, Nicola, e poi ascoltiamo il brano, dicendo che questo sul fronte delle imprese, sul fronte invece dei residenti e in comuni cittadini continuiamo ad avere tariffe elevate, orari scomodi e una limitata disponibilità dei posti nel periodo di alta stagione. Ovviamente questo è stato finora, vedremo quest'anno come andrà, però insomma questa, diciamo, è la nostra esperienza,
1: è la nostra costante.
0: Ci fermiamo, Nicola, ascoltiamo Madonna e Sabrina Carpenter e poi parliamo di energia.

0: talk about.
1: 12.40, ancora Giulia Angela Secchi con voi su Radiolina La Strambata, in compagnia di Nicola Scanu, vice direttore del TG di Videolina. Nicola, abbiamo parlato di trasporti, un altro tema caldo in questi giorni che riguarda ovviamente tutti noi e anche la Sardegna è il tema dell'energia. Nei giorni scorsi il ministro Pichetto Fratin, durante un convegno a Cagliari, ha detto che l'Italia non può fare a meno dell'energia nucleare, e queste affermazioni del ministro hanno riacceso intanto il dibattito e hanno trovato anche subito la ferma opposizione della regione.
2: Sì, che comunque vuole ragionare sulla questione, perché che cosa ha detto Frattin? Ha detto: non possiamo mica pavimentare di pannelli fotovoltaici e poi piazzare pale dappertutto. Però appunto, come dicevi, ha rilanciato la linea di Palazzo Chigi: rinnovabili indispensabili, d'accordo, ma da sole non bastano per la cosiddetta sicurezza energetica e aggiungerei la competitività dell'industria, quindi l'apertura al nucleare. La questione è, diciamo, riferendoci alla Sardegna, questo voglio dire un altro capitolo di un'infinità di dossier aperti. Giusto per ricordare, nel nord continua il confronto su progetti eolici che interessano, l'ultimissima è quella dei territori di Ittiri e il Meilogu, che sono ormai i simboli di uno scontro proprio tra energia e tutela del paesaggio. C'è in discussione un progetto addirittura con 11 aerogeneratori tra Ittiri, Banari, Tiesi, Bessude, eccetera. Parliamo di 74 megawatt. Ora, queste pale andrebbero a finire addirittura in prossimità della strada, quando ci sono leggi nazionali che ti dicono almeno a 150 sì. metri, e comunque devi proporzionare l'altezza con certo. la distanza dall'asfalto. Certo. Insomma. E tutto questo insomma andrà valutato. Tra l'altro, proprio domani c'è un consiglio straordinario a Ittiri. Nel sud c'è la questione dell'offshore. Ne abbiamo parlato, il mare del Sulcis è al centro di diversi progetti. Attenzione, perché una società proponente è partecipata da Eni e quindi da Cassa Depositi e Prestiti. Da ricordare che la Corte Costituzionale ha già dato il suo via libera a un impianto offshore, ha detto che la competenza è dello Stato, e quindi il punto è che c'è il primo via libera per 42 pale alte 285 metri. Ora, tutto questo è un problema evidentemente molto serio. Ci sono in ballo il costo dell'energia per le famiglie, per le imprese, c'è il futuro del polo industriale del Sulcis, c'è la questione della famosa rotta dei tonni, cioè c'è un danno a un'attività economica di primissimo livello, che vuol certo. dire storia, tradizione, eccetera. E qui si è inserita la questione del nucleare di nuova generazione, perché Frattin tiene a precisare. Ora, benissimo, ma siamo ancora in fase normativa, in fase progettuale, non in quella di realizzazione. Cioè, il governo ha avuto un primo via libera dalla Camera, il disegno di legge delega si chiama Nucleare Sostenibile, adesso quel testo va al Senato e Pichetto Frattin dice: voglio avere diciamo i decreti attuativi entro la fine del 2026. È vero che non si parla di nucleare tradizionale, è vero che si aspettano i cosiddetti reattori avanzati di nuova concezione, però attenzione, parliamo del 2034-2035, cioè non è una tecnologia matura
1: se va bene, se va bene. Non solo, se oggi magari ci sono le autorizzazioni e in Sardegna ci arriviamo tra 30-40 anni tra lavori, quindi saranno già ormai superati, quindi il problema anche della tecnologia è questa.
2: Certo, e poi c'è la fusione dietro l'angolo, cioè il vero futuro, lo abbiamo detto anche ieri al telegiornale, ci ritorniamo oggi, il vero futuro è la fusione, cioè l'attaccare e lo staccare un impianto a seconda della richiesta, questa è la vera rivoluzione. Insomma, c'è una questione politica, industriale, serviranno ancora localizzazione, autorizzazione, investimenti, consenso sociale, non dimentichiamolo. Sì. E l'obiettivo nazionale, abbiamo sentito, è arrivare a una quota compresa tra l'11 e il 22% del mix elettrico nazionale, diciamo dei futuri decenni. E non è poco, perché Frattin ci ha detto che probabilmente serviranno per tutte le richieste,
1: energetico.
2: Sarà una cosa pazzesca nell'ordine di miliardi di kilowatt.
1: Ora sì, tra elettrificazione,
2: esatto,
1: ne parlavamo anche ieri.
2: Non va dimenticata la questione delle scorie. Perché insomma
1: non le vuole nessuno. Certo, non noi.
2: Quello alla fine è il vero tema, come si potrà aggirare, perché di aggiramento potrebbe trattarsi, e non dimentichiamoci che ci sono aree in Sardegna che non rientrano esattamente nel controllo delle comunità, e lì potrebbe essere più semplice sistemarle, perché in quella cartina noi alla fine ci siamo sempre.
1: Ci siamo
2: questo
1: sempre, è vero. Grazie Nicola Scano, vice direttore del TG di Videolina. La strambata continua.
0: La strambata su Radiolina.
3: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
0: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
8: Scrolli. Guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
0: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Sardegna con tanto sole in tutta la regione, ancora una volta però nelle ore pomeridiane qualche acquazzone, qualche temporale potrà formarsi nell'entroterra, fenomeni isolati, localizzati, ma un minimo di variabilità nelle zone interne da mettere in conto. Come temperature il caldo si fa sentire, per carità, per fortuna non raggiungiamo per il momento valori record, però i 34-35 gradi lì si tocca e verso il weekend le temperature saliranno. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 12:50 minuti, Gide Angela Seichi è ancora con voi alla strambata su Radiolina. Oggi parliamo di turismo. L'estate è iniziata ufficialmente, almeno sul calendario, domenica scorsa, anche se per le temperature è iniziata molto molto prima. E tutto il mese di giugno che va a concludersi è andato bene sul fronte del turismo. Ne parliamo questa mattina con Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, che ci ha raggiunti in studio. Ben ritrovato.
1: Buongiorno Gigi Angela e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, partiamo proprio, Fausto Mura, dal bilancio di giugno che ormai va a concludersi.
1: Allora, questa stagione è partita bene con degli eventi molto significativi, soprattutto nel Sud Sardegna abbiamo avuto l'America's Cup, come tutti sanno. Giugno è andato molto bene, come sono andati abbastanza bene i mesi precedenti, ma c'è un dato che è quello delle prenotazioni che ci conforta molto, perché abbiamo prenotazioni a lungo termine.
0: Ecco, torniamo un attimo su giugno, quindi America's Cup, che cosa ha lasciato alla Sardegna questo evento così, così importante, che ci ha visto in quei giorni sicuramente al centro dell'interesse mondiale?
1: Al di là dell'evento che si è svolto a Cagliari, ovviamente, quindi in tutto il Golfo degli Angeli, non contano tanto il numero delle presenze delle persone che hanno partecipato all'evento, conta molto di più la veicolazione dei media che hanno praticamente ripreso la Coppa America, ma anche il Golfo di Cagliari, il Golfo degli Angeli, il Golfo di Quartu, la Sella del Diavolo, la spiaggia del Poeta, la città,
0: il porto
1: e anche quella folla che è stata lì alle premiazioni e così via, ha dato un'immagine vitale della città, vitale del Sud Sardegna, e anche ha propagandato la bellezza e soprattutto la destinazione turistica e il nome Cagliari, un nome che internazionalmente non è molto conosciuto per adesso.
0: Certo, questo è un evento mondiale, lo ricordiamo, quindi forse uno dei pochi, insomma, che si è svolto finora in Sardegna, quindi sicuramente ha questo valore aggiunto. Poi c'è un altro dato che può essere importante, il fatto che la celebre rivista Lonely Planet abbia inserito la Sardegna nella classifica Best in Travel 2026. Anche questo è un dato, insomma, importante.
1: Beh, noi piacciamo a Lonely Planet, l'ha dimostrato anche con Cala Glorizé, che ha decretato come una delle più belle spiagge del mondo, e adesso ha giustamente propagandato la Sardegna come una delle destinazioni più belle e più iconiche del Mediterraneo, ma anche più sicure, perché noi non vendiamo solo sole, mare, spiaggia, clima e così via, ma vediamo anche tanta sicurezza.
0: Ecco, poi vedremo anche questo, Fausto Mura, la situazione internazionale con l'incertezza, l'insicurezza in una certa parte del mondo potrà essere un vantaggio per noi che invece ci troviamo, diciamo, lontane da quelle rotte della guerra, del conflitto, che insomma ogni giorno sembra che si stia rimettendo a posto e poi insomma invece succede qualcosa che ci fa ripiombare nella preoccupazione.
1: Dobbiamo distinguere un po' il medio termine dal breve termine. Nel breve termine sicuramente abbiamo dei grossi vantaggi, anche perché diciamo che il Bailam medio orientale è venuto fuori proprio all'inizio della stagione turistica, all'inizio della stagione, e quindi ha anche orientato le prenotazioni. E come dicevo prima, la Sardegna non ha guerre, non ha terrorismo, non ha malavita organizzata, non ha tutta una serie di criticità che noi per fortuna non abbiamo, e che rendono la Sardegna una destinazione estremamente sicura, anche perché un'isola è intrinsecamente sicura, in quanto diciamo che è sempre una nuova frontiera.
0: Certo. La interrompo per parlare del lungo termine, però prima ascoltiamo insieme il brano Sienna Spyro, Material Lover.

0: ora la strambata su Radiolina, ancora Gide Angela Secchi in compagnia di Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. Stava facendo una riflessione su quanto la condizione internazionale con le guerre in Medio Oriente pesino anche sui flussi turistici. Quindi diceva a breve termine mancava il medio e lungo termine, quindi a breve termine sicuramente
1: abbiamo dei grossi vantaggi perché praticamente tutto il Nord Africa ha delle problematiche di sicurezza, il Mar Rosso ha delle problematiche di sicurezza e anche il Golfo Persico, abbiamo visto, ha delle grosse problematiche di sicurezza. Quindi un nord europeo, a meno che non voglia andare in Estremo Oriente, ma ricordiamoci che sono aumentati anche i costi dei voli internazionali perché devono bypassare certe località e quindi la tratta diventa più lunga, più complessa, anche più carburante.
0: E poi il costo dell'energia, ricordiamo, ha fatto aumentare, l'abbiamo visto, i prezzi dei biglietti, degli aerei, delle navi, quindi comunque più vai lontano più paghi.
1: Conseguentemente la Sardegna è diventata una destinazione in pole position per quanto riguarda le destinazioni dei nord europei e anche degli americani, perché quest'anno ci sono due sorprese, gli americani e i polacchi. Questo nel breve termine. Nel medio termine, se noi non capitalizziamo questa opportunità che la situazione internazionale e la geopolitica ci sta dando, avremo poi di nuovo un calo.
0: E come si fa? Come si fa a capitalizzare?
1: Prima di tutto bisogna fare gli investimenti adatti nel marketing, bisogna veicolare tutte le particolarità e le qualità della destinazione. Poi abbiamo visto che ad esempio noi in agosto in Sardegna abbiamo delle criticità abbastanza serie e anche, come dire, più di pieni non possiamo essere e quindi dobbiamo cercare di trasferire un po' di mercato, un po' di clientela nei mesi limitrofi della stagione estiva e quindi dobbiamo cercare di battere su marzo, aprile, maggio e settembre, ottobre, novembre.
0: Di questo poi ne parliamo. Torniamo invece ai mesi centrali. Diceva che luglio e agosto sono buoni per le prenotazioni, anche meglio dello scorso anno.
1: Sono ottimi, ripeto, più di pieni non possiamo essere, però quest'anno le prenotazioni sono arrivate prima e hanno riempito prima. Chiaramente non tutta la Sardegna è uguale, si va spesso e sempre, anzi, a macchia di leopardo, per cui ci sono zone che vanno meglio e zone che vanno peggio, dipende da tante particolarità, tra cui sicuramente ad esempio la leva del prezzo è una cosa fondamentale.
0: Certo.
1: Però in generale stiamo andando meglio dello scorso anno, il che è veramente molto positivo.
0: Continuiamo a parlare di turismo, la strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa Ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
4: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare ricominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, cioè traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
3: Via libera definitivo in terza lettura la conversione in legge del decreto accise. L'Aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Le opposizioni avevano preannunciato il loro no. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti e prevista dal 19 marzo. Il decreto in scadenza il 29 giugno è tornato all'esame al Senato perché alla Camera erano state stralciate alcune norme precedentemente approvate e poi dichiarate esorbitanti rispetto al testo, ad esempio quella sul teleselling.
4: Dall'estero, a seguito di un massiccio attacco ucraino nella notte con droni contro le infrastrutture energetiche, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta al buio. Colpita la centrale termoelettrica di Balaklava, blackout diffusi anche nella regione del Kherson. Due morti e due feriti nella regione russa di Nizhny Novgorod in un attacco di droni ucraini e un'altra vittima nella regione di Belgorod. Mosca fa sapere che nella notte sono stati abbattuti 323 droni ucraini.
3: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
4: I mondiali di calcio si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata della girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
3: E con questo è tutto, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari giocherà sabato 8 agosto all'Unipol Domus, la seconda edizione del trofeo Gigi Riva, nato per ricordare Rombo di Tuono durante la pre-season rosso-blu. L'avversario sarà il Nizza, guidato dal nuovo tecnico Pantaloni. Anche quest'anno dunque una squadra francese sfiderà il Cagliari per il trofeo. Nella prima edizione i rosso-blu batterono il Saint-Étienne con un gol di Adopo. La gara arriverà dopo le amichevoli con Sampdoria, Modena e Union Berlino. E la Serie B guarda anche a due volti passati del Cagliari, Paolo Bianco che riparte dal Pisa dopo l'esperienza positiva al Monza, chiusa con la promozione in Serie A attraverso i play-off. Bernardo Corradi invece in orbita a Sampdoria potrebbe cominciare la sua prima avventura da allenatore principale in un club. Per entrambi si apre una tappa importante in panchina dopo percorsi diversi ma già significativi. E passiamo alla Serie C, ora ufficiale Alfonso Greco continuerà a guidare la Torres anche nelle prossime due stagioni. Il club sassarese ha annunciato il rinnovo del tecnico romano con un contratto biennale fino a giugno 2028, una conferma attesa già ribadita più volte dal presidente Odassi e ora formalizzata anche dalla società. E la Torres dunque riparte dalla continuità tecnica dopo una stagione complessa ma chiusa con la permanenza in Serie C. E passiamo al basket, si chiude la stagione di divisione regionale 1 di basket con la promozione in Serie C di Cuscagliari e Porto Torres. Gli universitari guidati da coach Marco Benucci hanno dominato la regular season con 24 vittorie in 26 gare. Porto Torres ha invece conquistato il salto di categoria attraverso i playoff superando Sinnai, Astro e Generugi. Retrocede il Mogoro mentre Santa Croce e Ferrini IV chiudono in crescita la fase playout. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30 all'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
2: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2 euro e 85 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabile.
7: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
8: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
9: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: 13:09 minuti, Gide Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Parliamo di turismo stamattina con Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. Parliamo delle previsioni, lei prima lo accennava, per l'estate con la presenza di stranieri. Diceva due novità, i polacchi e gli americani.
1: Sì, i polacchi sono una discreta novità perché il reddito pro capite e quindi la capacità di spesa in Polonia è salita notevolmente negli ultimi anni e grazie anche ai collegamenti diretti che ci sono hanno accresciuto notevolmente il loro numero in Sardegna. E poi l'altra sorpresa sono gli americani, che è una fascia alto spendente che atterra a Olbia, è vero. Però per gli americani l'isola è un'isola abbastanza piccola e quindi noleggia delle auto e va in giro e piano piano stanno girando per tutta la Sardegna.
0: Quindi anche questo è un mercato interessante.
1: Molto interessante.
0: Quali sono le carte vincenti della Sardegna? Se è vero che oggi con la globalizzazione, sicurezza a parte di cui abbiamo parlato, è possibile avere sostanzialmente a disposizione il mondo intero, no? per le vacanze, che cosa dà dal vostro punto di vista la Sardegna in più che altri non hanno?
1: Beh, a parte la sicurezza, dà ad esempio una stabilità finanziaria, nel senso che tutto il corpo parto euro del nord Europa sa perfettamente che anche in Sardegna può spendere euro, ovviamente, e può tranquillamente paragonare i prezzi e fare dei budget molto seri. E poi l'altra cosa è che i trasporti aerei molto spesso sono diretti, perché abbiamo tante destinazioni che si collegano direttamente con la Sardegna e quindi anche il volo è abbastanza breve ed è anche abbastanza economico.
0: Ecco, c'è anche un trend a livello globale che evidenzia un aumento del turismo esperienziale, con una crescita dei borghi dell'interno, una richiesta di percorsi naturalistici, di enogastronomia locale. Anche da questo punto di vista la Sardegna può dire la sua.
1: Sì, perché si è passati da un turismo del vedere a un turismo del fare e quindi il turista diventa più esigente e vuol fare qualcosa, vuol partecipare a qualcosa, e da qui nasce il turismo esperienziale, dove non si vede solamente un monumento o una spiaggia, ma si cerca di entrare dentro quella che è la cultura locale, la gastronomia, l'enogastronomia, gli usi, i costumi, gli artigianato e così via. È una pratica che sta prendendo sempre più piede.
0: Da questo punto di vista però bisogna ancora lavorare.
1: Bisogna lavorare parecchio e bisogna, come si diceva una volta, soprattutto destagionalizzare. È una chimera che tutti quanti ripetono ormai da 40-50 anni, ma bisogna assolutamente farlo.
0: Continuiamo a parlarne di questo aspetto, perché adesso veniamo anche alle criticità, no, del turismo in Sardegna. Però prima ascoltiamo insieme i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: La strambata su Radiolina.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
10: Nasce nella Terra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

Sono le 13:18 minuti, ancora Giulia Angela Secchi con voi alla strambata, stiamo parlando di turismo e continueremo a farlo, ma prima ascoltiamo insieme Carol G e Manu Chao.

0: 13:22 minuti e ancora la strambata. Egidio Angela Secchi con voi e con Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. Parlavamo, Fausto Mura, di ottimismo sulla stagione turistica, ma ci sono anche degli aspetti critici, qualcosa la stava già accennando. Intanto la gestione dei collegamenti aerei, soprattutto nei mesi diciamo non i mesi centrali, ma i mesi quelli periferici, diciamo così.
1: Sì, noi non abbiamo problematiche all'interno della stagione estiva. Ad esempio, sull'aeroporto di Cagliari abbiamo 90 e passa collegamenti, che sono molto buoni per una città come Cagliari. Chiaramente, però, questi collegamenti scendono a un certo punto il 30 ottobre da 90 a 12. 15 al massimo, e questo è un grosso problema, perché ovviamente non si può pensare di continuare a fare turismo quando non ci sono i collegamenti, e questa diventa una problematica che poi ricade nel sociale, perché noi stiamo offrendo ai nostri giovani dei lavori che sono di 6 mesi, 7 mesi, certo. Ma non si può andare avanti così socialmente. Dobbiamo cercare assolutamente di allargare questa stagionalità turistica e di poter offrire un lavoro ma minimo di 9 mesi, in maniera tale da non creare problemi sociali e da attirare anche nel comparto i giovani, e anche come dire, fare degli innesti di tecnologia, di nuove possibilità, di nuove opportunità che sempre il turismo offre.
0: Certo, prima parlava, ha detto una frase, no? Interessante: non possiamo avere più del pieno in Sardegna, e qui veniamo all'overtourism, no? Se ne è parlato negli ultimi anni, perché un altro fattore fondamentale che può essere un elemento di criticità è la salvaguardia del nostro territorio, la salvaguardia del nostro ambiente, che lo ricordiamo è una grande ricchezza ed è anche una delle cose che attirano di più i turisti, no? Quindi questo ambiente incontaminato che la natura ci ha regalato e che noi abbiamo il dovere di preservare. Ad esempio, negli ultimi anni c'è la misura del numero chiuso per le spiagge, pensiamo anche a Punta Molentis dopo, insomma, il problema che c'è stato l'anno scorso dell'incendio. Ecco, questo ad esempio è una misura interessante.
1: Ma io ho la mia opinione personale, e secondo me in Sardegna non abbiamo per il momento il problema dell'overtourism. Abbiamo qualche problema nella settimana centrale di agosto e poi qualche problema in alcune spiagge che sono diventate così famose che tutti i turisti ci vogliono andare. Sì. Ma abbiamo tante migliaia di spiagge che anche in alta stagione non hanno alcun flusso così elevato da poter parlare di overtourism in una destinazione. Mi permetto di dire che ad esempio Cagliari è stata nominata recentemente la città con il miglior clima d'Italia. Quindi per noi, ad esempio, anche il cambiamento climatico potrebbe essere un'opportunità se veniamo nominati come città con il miglior clima d'Italia. Bisogna sapere distinguere i problemi dalle opportunità.
0: E poi c'è l'incertezza economica globale, anche questo ha un peso, l'inflazione nei mercati d'origine, i costi energetici, le tensioni geopolitiche, insomma tutti argomenti che abbiamo sfiorato stamattina.
1: Sì, queste sono sicuramente delle criticità. Noi abbiamo da parte nostra un'opportunità di marketing. Gli albergatori sono l'unica categoria che conosce perfettamente i suoi clienti. Noi conosciamo il nome, il cognome, la provenienza, la nazionalità, cosa mangiano a colazione, cosa mangiano a pranzo, cosa mangiano a cena. Noi li conosciamo uno per
0: come
1: uno.
0: Come si vestono?
1: Come si vestono, dove vogliono andare, cosa vogliono fare. Siamo l'unica categoria che conosce perfettamente i suoi clienti, e questo ci dà una disponibilità statistica e una sensazione di mercato che ci consente di timonare anche in mari più agitati e con delle problematiche maggiori, ecco.
0: È interessante questa prospettiva, non ci avevo mai pensato, perché effettivamente esistono poche categorie, no, che conoscono così bene come voi i clienti, è vero. grazie Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. Magari la riavremo anche con noi nelle prossime settimane, perché queste sono previsioni, e poi vedremo man mano che la stagione avanza di continuare, insomma, a parlarne, a fare altri bilanci. E adesso noi ascoltiamo insieme Poker Face di Lady Gaga.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno. Come l'uva rosata a 2,99 euro al chilo. Le crostatine in mulino bianco al cacao o albicocca da 400 grammi a 2,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione famiglia a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: Gavina, mordi l'estate.
1: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 24 giugno 2026. Percezioni del tempo, a cura di Luigi Almiento. Ci ha vendicati Re Carlo alla Casa Bianca, con un'ironia così sopraffina che il software di Trump, alieno non umano, è andato in crash. Si sa, gli inglesi si piacciono assai, effetto collaterale dell'insularità, ne sappiamo qualcosa. Davanti alla platea americana, King Charles l'ha buttata lì. 250 anni fa, o come diciamo nel Regno Unito, proprio l'altro ieri, gli USA hanno dichiarato l'indipendenza. Scacco matto in una mossa. I Trump scettici hanno esultato. Ma poi c'è la realtà. A forza di specchiarsi nel proprio glorioso passato, la Gran Bretagna ha dimenticato come si costruisce il presente. Eppure il futuro. Il referendum per la Brexit, quel superbo addio tonti all'Unione Europea, ha spento 10 candeline. Un decennio sobrio. Infatti sono sfilati ben 6 primi ministri. Roba che la prima Repubblica italiana al confronto sembra la dinastia Ming. Ora da Londra filtrano nostalgia e furbizia, la solita. Parlano di riavvicinamento, ma ovviamente alle loro condizioni. Il nuovo ambasciatore britannico a Roma ha detto, ed era pure serio, che sono usciti dall'UE, mica dall'Europa, e che le democrazie devono cooperare di più. L'ha detto la sterlina all'euro, per capirsi. Chi mandiamo a Downing Street per servire il contropiede? Magari un discendente di Giulio Cesare, per spiegare che cosa intendiamo in Italia quando diciamo l'altro ieri. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sull'app L'Unione Digital.

0: 13:39 minuti, ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata fino alle 14. Oggi stiamo parlando di turismo e abbiamo parlato anche con Federalberghi prima di spiagge a numero chiuso, una misura che viene adottata dalle amministrazioni comunali per contrastare il sovraffollamento ma anche per proteggere i litorali e l'ambiente naturale. Tra queste c'è la spiaggia della Pelosa di Stintino, uno dei paradisi della nostra isola, sabbia bianchissima, acqua trasparente. Il comune ha adottato regole di accesso molto rigide. Ne parliamo proprio con la sindaca di Stintino, Rita Vallebella. Ben ritrovata, sindaca.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, ci racconti quali sono le regole per la Pelosa? 1500 bagnanti al giorno?
1: Sì, 1500 bagnanti al giorno, così organizzati, 500 giornalieri potrebbero essere prenotati già per esempio per agosto, da maggio, 1000 posti 48 ore prima, quindi abbiamo cercato di avvantaggiare anche le persone che arrivano senza una lunga prenotazione, no? Quindi il last minute, per così dire. Le regole sono sempre le stesse, sono quelle che prevedono il divieto di fumo per evitare che ci troviamo poi la spiaggia piena di cicche e sigarette,
0: certo.
1: Il divieto di uso di spugne, perché le spugne trattengono moltissimo la sabbia.
0: Ecco, quindi ci vuole la stuoia, giusto?
1: Ci vuole la stuoia, perché la stuoia è un presidio che permette di, come dire, catturare meno sabbia, quasi niente, perché la stuoia non è assorbente, no? È un materiale inerte che non
0: trattiene la sabbia. Quindi l'asciugamano va messo sopra la stuoia, anche questo è
1: sopra la stuoia, esatto. Il divieto poi di fare buche, perché le buche comunque, posto già molto piccolo, perché purtroppo è sempre più piccola, le buche sì. Sono delle insidie, no? Oltretutto poi devo dire che le buche non le fanno i bambini, le fanno gli adulti, perché io una volta, mentre andavo lì a controllare, mi sono trovata una specie di fossa con dentro quattro bambini e un adulto, quindi insomma si tratta di buon senso, no?
0: Certo.
1: Cioè, se il baraccello vede che c'è un buchino, magari dice al genitore per favore poi
0: lo chiuda,
1: copritelo e finisce lì.
0: Questa era una
1: e
0: fossa
1: poi
0: addirittura
1: io ho visto una fossa praticamente.
0: Poi lavare i piedi.
1: Ho detto scusate, lavarsi i piedi ovviamente, e mi pare che basti. Cioè, il fatto che comunque si debbano occupare posti non è espressamente vietato, però insomma abbiamo visto che qualcuno viene con delle tende, come posso chiamare?
0: Dei tendoni al posto degli ombrelloni.
1: Ecco.
0: Per 30
1: esatto.
0: Persone. Sì.
1: Su questo io quest'anno non l'ho espressamente vietato, però ho detto ai Baracelli per favore digli, se siete in 5 e avete un tendone ci sta, ma se siete in 2 con un tendone da 5 magari no, togliete sì. 3 posti a chi giustamente ha pagato, ma non ha solo pagato, ha contribuito, perché questo prezzo che pagano non è un biglietto, è un contributo ambientale, è un modo per dire ci serve, state contribuendo alla tenuta di questo angolo così fragile e così delicato, che ha bisogno di interventi certo. Costanti.
0: Sì, anche la. Certo, è giusto chiamarlo contributo. E, a proposito di questo, il ticket a persona è basso, no? È 3,50 euro a persona, però negli ultimi tempi ci sono state un po' delle denunce, perché c'erano dei siti fake che invece speculavano e facevano pagare molto di più il biglietto rispetto al costo reale, no?
1: Ecco, questa è la conseguenza della furbizia dell'uomo, perché questi siti sono addirittura stranieri, quindi sono truffe e sì. Purtroppo ci cadono le persone io ho denunciato diverse volte questo fenomeno, poi non mi sono mai state dati i risultati delle indagini, però in ogni caso so che non ho moltissime armi contro questi signori, se non quello di divulgare come faccio, che noi non facciamo pagare 10 euro, 20 euro, sono 3,50 da anni. E sono semplicemente un contributo, peraltro poi lo voglio dire perché è molto importante, noi abbiamo anche una struttura d'accoglienza per le persone disabili straordinaria, perché abbiamo passerelle, abbiamo sedie particolari per il bagno, abbiamo addirittura un'assistenza OS, abbiamo i parcheggi gratuiti, facciamo pagare il contributo ambientale, salvo che la ditta non voglia, come faceva gli anni scorsi, derogare a questo, però certo. Pensiamo che i disabili abbiano, come posso dire, anche il diritto di partecipare, no? Non solo il dovere, perché voglio dire, pagano le tasse come tutti, quindi tu gli devi agevolare e assistere quanto è possibile, lo facciamo, ma veramente con una grande qualità di assistenza, certo. Ma il contributo lo pagano, siccome molti si sono lamentati e a me questa cosa è sembrata un po' eccessiva, no? Perché non paghi il parcheggio, arrivi e sei assistito assolutamente nel dettaglio, e sottrarsi al pagamento di un contributo ambientale credo che sia una cosa non nobile, ecco, posso dirlo?
0: Bene, no, certo, è la sua opinione, quindi ci mancherebbe. Allora, grazie. Sindaca, è stato importante anche dire che il biglietto, o meglio, il contributo è di 3,50 euro, quindi occhio, diffidate dai siti che ve ne chiedono 30, perché sono delle truffe, e quindi attenzione. E naturalmente le auguriamo buon lavoro, perché insomma adesso entra un po' nel vivo della, si entra nel vivo della stagione, quindi insomma anche voi come comune avrete il vostro bel da fare. Grazie per la sua partecipazione alla strambata.
2: La strambata su Radiolina.
3: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
6: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
7: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.
2: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Sardegna con tanto sole in tutta la regione, ancora una volta però nelle ore pomeridiane qualche acquazzone, qualche temporale potrà formarsi nell'entroterra, fenomeni isolati, localizzati, ma un minimo di variabilità nelle zone interne da mettere in conto. Come temperature il caldo si fa sentire, per carità, per fortuna non raggiungiamo per il momento valori record, però i 34-35 gradi lì si tocca e verso il weekend le temperature saliranno. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: strambata.
1: E Giuliangela Secchi ancora in studio con voi alla strambata quando sono le 13.49. Tra poco le tendenze social, ma prima ascoltiamo Harry Styles.

0: 13:52 minuti, ancora una manciata di minuti al termine della strambata. Con noi Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda per le tendenze social. Enzo, ben ritrovato, ciao.
1: Buongiorno Angela Secchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo sempre di qualcosa che inerisce comunque all'estate, parliamo del Pedocin di Trieste. Se qualcuno non sa di cosa si tratta...
0: No, io non lo so.
1: Non ancora.
0: Non ancora.
1: Esatto. Allora, in questi giorni si parla sicuramente di stabilimenti balneari, in particolare sui social, diciamo che serpeggia appunto una dinamica avvenuta all'interno di questo stabilimento balneare di Trieste che si chiama Alla Lanterna. È uno stabilimento sostanzialmente che ha un'usanza che qualcuno definisce medievale, anacronistica, e qualcuno definisce tradizionale, per cui all'interno di questo stabilimento c'è un muro che prosegue dalla sabbia sino a oltre il mare, sostanzialmente, che separa la zona donne dalla zona uomini. Quindi stiamo parlando...
0: Terribile questa cosa.
1: Mi è bastato
0: non
1: vedere
0: ci andrò mai.
1: La tua faccia. Allora, stiamo parlando comunque di...
0: E poi tutti gli altri?
1: Se, dipende dal sesso, sostanzialmente.
0: Ah, okay, ok.
1: Quindi immagino che ci siano anche questioni di discriminazione sotto questo
0: sì,
1: punto di vista.
0: Sì, proprio di sì.
1: Perché c'è tutto un filone, diciamo...
0: Direi di sì.
1: Assolutamente sì. Quindi diciamo che l'occhio del ciclone diciamo, si è posizionato, i riflettori si sono posizionati su questo stabilimento perché in questi giorni una turista si è presentata lì a Trieste, appunto nella capitale del Friuli, col marito, e avrebbe accompagnato il marito nella zona uomini perché lo stava aiutando con la carrozzella di loro figlio disabile, no? Una donna del posto gli avrebbe detto di rispettare la regola e quindi lì è scaturito veramente il delirio.
0: Ma quindi urla. Viene rispettata proprio questa cosa qua?
1: Sì, proprio i friulani la vedono proprio come una cosa tradizionale, una cosa che
0: cosa
1: conta che prima era proprio un'usanza che ritrovavamo praticamente pressoché in tutta Europa. Questo è l'unico, cioè l'ultimo stabilimento di questo tipo rimasto in tutta Europa, dunque diciamo che è anche un po' una caratteristica, se proprio vogliamo.
0: Magari si fanno marketing con questa roba qua, cioè attirano le persone.
1: Sicuramente potrebbe essere interessante andare a vedere una situazione del genere per cercare anche
0: per
1: un po' di
0: certo.
1: Certo, non sarebbe lo stabilimento della vita, ci andrei probabilmente mezza giornata per vedere questa cosa qui. La cosa che mi ha stupito appunto è che lo stabilimento è diviso da questo muro bianco che prosegue anche in acqua, quindi sostanzialmente tu per raggiungere la parte diciamo in cui possono confluire entrambi i sessi devi superare questo muro che non so esattamente quanto sia lungo, se si tocca, se non si tocca. Costa anche pochissimo perché costa 1,20 € al giorno.
0: Ah, accedere. Bisogna anche pagare poi.
1: Però, sì sì, 1,20 € okay. Però con tassa d'ingresso, vabbè, sì. Insomma, così. Non so, è un'esperienza. Vediamo
0: anche bambini, separati, maschietti da femminucce.
1: Esatto, quindi immagino, cioè, se tu, che ne so, vai al mare con tuo figlio.
0: Mi devo separare da lui.
1: È impossibile, cioè,
0: no.
1: Un po'.
0: No, è impossibile. No.
1: Cosa ne pensi?
0: Sono assolutamente contraria, la trovo un'usanza retriva, barbara, non inclusiva, discriminante, devo dire altro, non
1: inizio
0: lo so.
1: Del Novecento, insomma.
0: No,
1: diciamo
0: no,
1: che
0: no.
1: Era stato fatto per una questione di privacy, secondo me invece era proprio, cioè, proprio il contrario, ecco.
0: No,
1: cioè, non si tratta di privacy, ma si tratta proprio di discriminazione.
0: No, ma poi visto. Anche il fatto, insomma, che ci siano stati anche dei litigi perché uno non può entrare per accompagnare.
1: Che l'ha
0: no?
1: spuntata alla fine?
0: Non lo so.
1: I turisti sono stati allontanati.
0: Ah, i turisti sono...
1: Ma col figlio disabile, peraltro.
0: E sono andati via. Mm-hmm. E quindi questa cosa nei social, come reagisce la
1: gente? Diciamo che ha fatto più scalpore lo stabilimento e la divisione tra uomini e donne piuttosto che la lite in sé. Diciamo che la lite è servita per portare, diciamo, oltre i confini friulani e comunque e dintorni anche cioè, a un pubblico più vasto. Ecco, io ad esempio non ne avevo idea, l'ho scoperto perché appunto questa lite ha riacceso appunto i riflettori su uno stabilimento che è rimasto fermo agli inizi del Novecento.
0: Mm, anche un po' in più indietro, secondo me, al medio. Abbiamo un
1: sì,
0: cameo medievale che ci aspetta, quindi vabbè, insomma, giustamente liberi di andarci oppure di non andarci.
1: Esatto.
0: Io so già quale scelta farei.
1: Io la
0: prossima volta che andrò in Friuli non andrò lì. Giuseppe ci dice che il nostro tempo è finito.
1: Lo manderemo in Friuli allora.
0: Il nostro tempo è finito, la strambata vi saluta Enzo Asunici, di Angela Secchi, Giuseppe Valdés. Vi ricordo che l'appuntamento è per domani alle 12.30, ancora fino alle 14. Vi ricordo che dopo di noi potrete ascoltare qui su Radiolina, direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda, il commento di Lorenzo Paolini. Allora niente, vi aspettiamo domani, domani alle 12.30, ancora la strambata, ancora su Radiolina, state con noi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il segretario generale della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, dichiarando che migliaia di voli sono partiti dalle basi europee per supportare la missione. In particolare ha sottolineato come le basi in Italia abbiano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei americani decollati dal territorio italiano. Opposizioni subito all'attacco dopo le dichiarazioni crollate, le favolette del governo. Meloni chiarisca subito in aula.
3: Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Lo riporta Yinet, non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano, questo è il concetto di sicurezza. Le forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere gli insediamenti dall'interno dell'area stessa. Soldati dentro, residenti fuori, non ci ritireremo, ha detto.
4: Un sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in Turchia ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato Islamico prima del vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio.
3: Non si fermano le polemiche intorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un audio sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce nei confronti di chi lo ha criticato. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore però la famiglia ha preso le distanze dal giovane condannando il gesto.
4: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
3: Motori in chiusura, come già anticipato, da tempo Pecco Bagnai e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. Addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, la casa italiana è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia con finora 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Il suo posto sarà preso invece da Pedro Acosta.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. In frenata la crescita dell'economia sarda, presentato il rapporto della Banca d'Italia per il 2025, debole il quadro dell'industria, il settore alimentare risente delle tensioni internazionali. In rallentamento l'occupazione è cresciuta dell'1%, meno dell'anno precedente, bene edilizia e turismo. Oristano proteste per le file infinite all'Ascot, per i pazienti giornate intere in attesa di essere ricevuti dal medico. La ASL annuncia la sperimentazione per accelerare almeno il percorso per le ricette e a Siligua per la scadenza del contratto si ripresenta il problema del medico di base. Grave incidente stradale questa mattina sulla 131 DCN al chilometro 56 in direzione Siniscola, dove le auto coinvolte nello scontro, alcuni dei passeggeri sono rimasti incastrati all'interno dei veicoli per poi essere estratti dai vigili del fuoco, i feriti sono stati trasportati in ospedale, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il Sussis Iglesiente invecchia, perde popolazione in attesa di affrontare le grandi sfide di transizione transizione energetica, sviluppo economico e servizi. La provincia così corre ai ripari e presenta il piano strategico, un documento che coinvolge i sindaci dei 24 comuni, le parti sociali, le associazioni, la chiesa e i cittadini. La stagione estiva inizia col botto nei ristoranti del sud Sardegna. Secondo FIPE, Confcommercio, si è registrata una crescita degli stranieri. C'è ottimismo per l'estate, la criticità è nella carenza di personale. Nelle acque dell'arcipelago di La Maddalena i carabinieri hanno recuperato reti fantasma abbandonate sui fondali, strumenti illegali che continuano a catturare pesci e danneggiare l'ecosistema. Gli uomini dell'arma, proteggiamo un ambiente fragilissimo. Sport calcio, il suo contratto col Cagliari scade alla fine del mese, ma Palestra è ormai diretto verso il Chelsea. Gli inglesi avrebbero vinto l'asta con l'Inter, offrendo oltre 50 milioni di euro all'Atalanta, che detiene il cartellino, e un ingaggio di 5 milioni più bonus al giocatore. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
12: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
13: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
14: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
15: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
16: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsor by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
17: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
18: Bentornati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 24 giugno 2026. La lezione di Bandinu, a cura di Lorenzo Paolini. Dirigere un giornale significa correre un rischio di verità. Domenica 1 agosto 1999, l'Unione Sarda, 1500 lire. Sotto il solleone Bachisio Bandinu saluta i lettori da direttore entrante del quotidiano che avete fra le mani. Accanto c'è il congedo dell'uscente, Antonangelo Liori, con le congratulazioni al fraterno amico che lo sostituisce. Molti dei colleghi di allora, la gran parte, stanno meritatamente godendo la pensione. Chi c'era però ricorda bene la prima volta di questo signore, severamente garbato e cordialmente puntiglioso, fra le scrivanie dell'open space. Ci sembrava un marziano, ma pareva un modo per svoltare e ripartire dopo anni che dire frizzanti e tribolati è poco. Conoscevamo l'autorevolezza di studioso della Sardegna che cambia, la volontà di interpretare i fatti con schemi che salvaguardassero l'oggettività, ma aprissero finestre sull'oltre. Ancora dall'editoriale di presentazione, c'è inevitabilmente un punto di vista. L'importante è fare in modo che il punto di vista sia rispettoso della verità. Una bella frase può essere questa: il giornale deve essere uno specchio dei fatti, se non che esistono anche specchi deformanti che possono ingrandire o rimpicciolire, dare immagini veritiere o falsate. E fu così che l'intellettuale che si dannava sul Corriere della Sera per raccontare un'isola continente, tenendosi alla larga dai luoghi comuni, approdò al quotidiano scoprendone ritmi e complessità. Aveva uno sguardo da professore, un linguaggio colto e a suo modo divertito. Lo sforzo improbo di farsi anche cronista, riuscendoci talvolta e altre no, lo rendeva dolcemente simpatico. In qualche modo gli siamo debitori per aver introdotto in questo giornale categorie di riflessione che non sempre sono compatibili con le decisioni sul tamburo che la professione di giornalista richiede. «Sa, Weltanschauung», sintetizzava una giornalista colta e ironica col tedesco in tasca. C'era dentro tutto, a partire dalla scommessa di restituire una visione del mondo identitaria, ma senza pastrocchi. Aveva insegnato lettere per tanto tempo a Varese e poi a Cagliari, e la capacità di intercettare lo sguardo dei più giovani era un tratto che lo qualificava. Mai viste tante classi all'Unione Sarda come quando era direttore Bandino, via una dentro l'altra, e lui al centro a raccontare cos'è e quanto incide la qualità dell'informazione. E soprattutto quanto è necessaria la consapevolezza di sé e del mondo che ci sostiene. Oggi tutti i ragionamenti sull'immaginario di un popolo, come si forgia, chi detta i valori, con quale rigore è necessario analizzare per non soggiacere a delusioni e cadute, sono materia viva e caldissima. Bandinu le ha perseguite in decenni di speculazione intellettuale. La modernizzazione, la società dei consumi, la televisione, internet e la digitalizzazione senza requie, tutti i campi nei quali dispiegò la sua attività scientifica, si riesce a legarli con un medesimo filo rosso. Un'inquietudine antropologica di uomo e studioso, che fa i conti col rischio che una comunità perda la capacità di interpretare se stessa fra bisogni emergenti e culture cessanti. Una sequenza di domande nelle quali c'è molto del nostro essere sardi, ma niente di quell'etnocentrismo che ama contemplare con lussuria il proprio ombelico. Chi decide chi siamo e, soprattutto, chi saremo? La famiglia, la comunità, la lingua, la scuola, la televisione, l'algoritmo? Il suo Costa Smeralda e, altrettanto, il re è un feticcio, scritto con Gaspare Barbiellini Amidei, è stato davvero un contributo importante alla comprensione, non tanto del turismo dei ricchi quanto dello sguardo dei sardi. Capiva che Porto Cervo, non oggi ma molti ieri fa, era il punto critico in cui una società tradizionale incontrava il capitalismo globale, un fenomeno culturale e non soltanto economico. Un cortocircuito in cui l'emergenza era capire chi osserva chi, chi cambia e chi detta i valori. Oggi la parola identità è brandita come se fosse un setaccio. Se passi dal filtro, ok, altrimenti sei fuori. Per Bandinu, era soprattutto un codice antropologico, un processo anziché una reliquia. La sua ossessione era capire cosa tenesse insieme una comunità, quali pensieri forti ballassero intorno. Per questo studiava la lingua e i riti, gli stilemi del carnevale e la memoria collettiva, senza museificarli come reperti, ma valutandoli come codici profondi della società. Detto in parole facili, raccontare come la Sardegna diventa moderna senza sconti retorici e, soprattutto, senza risposte semplici, provando a costruire una bussola collettiva per decrittare il presente. In questo quadro sperava di riuscire a descrivere l'identità, qui e adesso, ma anche allora, come una responsabilità anziché come un rifugio facile facile. Non era uno semplice, ben inteso. Sfuriate severe, tigna nel difendere le posizioni, pesanti silenzi di disapprovazione e rampogne implacabili. Eppure la qualità degli argomenti che metteva al centro riuscivano a mettere in difficoltà anche quelli più duramente ostili. Non era contrario al cambiamento, ma detestava la superficialità nell'osservazione. Qualunque progresso ha un costo ed è profondamente amorale non ragionarci sopra. La lingua è stata uno dei capisaldi del pensiero, da giovane e poi soprattutto in vecchiaia. Non come questione sentimentale o probabilmente non solo, ma nel suo rapporto complesso e dinamico con cittadinanza, consapevole, savà, economia e sviluppo, uno strumento di autopercezione collettiva, una piattaforma linguistica che diventa coscienza civica e inesorabilmente progettualità politica. A guardarla oggi, tutta la sua opera sembra un progetto di costruzione di una superficie riflettente. È stato uno dei primi a dare una forma ai rischi della colonizzazione mentale. Oggi parliamo di social, influencer, intelligenza artificiale. Bandinu tematizzava questi argomenti prima che esistessero. Le parole erano altre e diverse, ma il concetto identico. Il timore che i sardi smettessero di raccontarsi con i propri paradigmi e iniziassero a vedersi soltanto con lo sguardo dell'altro. In tempi di coscienza zoppicante ed eteroguidata, temeva che una società che perdeva la capacità di guardarsi dentro diventasse dipendente dai racconti prodotti altrove. Narrazione è una delle parole d'oggi, fatta propria anche dal marketing e quindi un po' malconcia. La sua idea di racconto era invece una strada senza scorciatoie per costruire un'impalcatura all'idea di una Sardegna contemporanea. Non la difesa della tradizione in quanto tale, ma l'invito a coltivare uno sguardo autonomo sul presente. Glocale, anche qui prima ancora che la parola esistesse. Era il commento dell'Unione Sarda, a cura di Lorenzo Paolini. Il commento vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche colf e badanti?
2: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
4: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
7: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno, come le patatine Eldorada Amica Chips, vari tipi da 130 grammi a 1,10 euro. Il Ferrari Grana Padano DOP Riserva, grattugiato da 90 grammi a 1,59 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento.

0: in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida Pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsor by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
1: Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
2: 24 giugno, ultima puntata della stagione per A tu per tu, e lo facciamo con il primo dei consiglieri regionali, ovvero il presidente, eccolo con noi, grazie a Piero Comandini.
3: Grazie a te e un buon ascolto a tutti i radioascoltatori di Radiolina.
2: Ho contato le volte, è la terza volta che l'ho invitata, perché c'era sempre bisogno di fare il punto, e allora chiudiamo il cerchio qua. Approvato in Consiglio regionale il nuovo regolamento, ha detto lei, garantirà più protagonismo all'aula rispetto alla giunta. Trova che la presidente Todde vi stia mettendo in ombra?
3: No, assolutamente no. Il presidente del consiglio e il presidente, la presidente della giunta regionale fanno due mestieri diversi, importanti, ma che sono di fatto e si rapportano con ruoli che determinano protagonismi. Che a cui ognuno di loro lascia un proprio spazio. Alessandra ha un suo spazio dovuto alla sua elezione diretta come presidente della giunta regionale, ha un suo rapporto diretto col corpo elettorale e soprattutto in un rapporto con la giunta nel raggiungimento degli obiettivi. Il consiglio regionale fa un lavoro molto più di rapporto con i gruppi politici, molto di più rapporto col sistema degli enti locali, con la stessa giunta, nel cercare di svolgere al meglio una funzione che è quella legislativa. Fare leggi è sempre più difficile, perché è cambiato in questi anni anche il rapporto di una legislazione che dipende anche molto di quello che succede a livello europeo. Certo. Per cui in questo protagonismo, che non, nessuno dei due vuole mettere in ombra all'altro, stiamo cercando di svolgere un ruolo che ci porti anche a essere alleati, non soltanto appartenenti alla stessa coalizione, ma alleati, perché le due istituzioni possono lavorare sempre di più e meglio insieme. Il nuovo regolamento aiuta questo.
2: Ecco, io rimango nel nuovo regolamento perché appunto sostituisce il vecchio di 13 anni fa, e 13 anni di questi tempi sono quasi un'era geologica. Leggo un altro elemento importante: è stato istituito il comitato paritetico di controllo, che è la vecchia commissione di verifica, per valutare la compatibilità finanziaria e gli effetti che una norma ha dopo l'approvazione. La sì. Domanda è: non dovrebbe essere normalmente così?
3: Sì, dovrebbe essere normalmente così, però purtroppo non è stato così. Come giustamente ricordavi tu, il regolamento è vecchio non di 13, ma è di 25 anni.
2: 25, informazione sbagliata.
3: Noi abbiamo introdotto una norma che sembrerebbe ovvia, come tu ricordavi benissimo, che è quella di vedere l'effetto di una legge. Perché noi legiferiamo, però poi non ci rendiamo subito conto degli effetti che questa legge ha nel settore in cui noi vogliamo intervenire.
2: Mi viene in mente, questa è solo una battuta, ricordi che nella finanziaria di non mi ricordo quale anno c'era stata la norma, anzi l'emendamento per la trotta sarda, sì, ecco, sì. Sarebbe quindi, importante.
3: Allora, quindi noi siamo a questo punto in una situazione in cui noi facciamo la legge e poi non ci rendiamo conto se quella legge raggiunge, certo, l'obiettivo. E quindi la commissione di valutazione è una commissione che ci permette un monitoraggio della legislazione, e introducendo anche un altro elemento che io reputo estremamente importante e innovativo, che abbiamo voluto inserire come consiglio regionale, ricordando che non c'è stato nessun voto contrario al regolamento, è anche una valutazione generazionale. Cioè la politica deve essere in grado di valutare l'effetto di una legge non solo nell'immediato, non solo negli anni in cui viviamo, nel primo che viviamo, ma anche generazionalmente che effetti può produrre per le nuove generazioni. E credo che questo sia fondamentale nel momento in cui il legislatore si assume il ruolo veramente di avere una visione e di non pensare di governare per l'oggi, non governare soltanto guardando al proprio piccolo interesse, ma guardando la qualità e all'incisività di una legge nella società e anche per le generazioni future.
2: Piero Comandini, il presidente del Consiglio regionale, il nostro ospite di oggi. Con lui stiamo parlando del nuovo regolamento approvato pochi giorni fa, e tra le novità introdotte c'è anche la scheda di analisi tecnico-normativa per verificare la legittimità costituzionale di una legge. Sembra fatto apposta, perfetto per questa legislatura, dove il numero di leggi impugnate è anche talune volte già dichiarate incostituzionali dalla Consulta, è un numero alto. Quindi perché Roma vi impugna così tante leggi? Cosa state sbagliando?
3: Beh, intanto alcune leggi sono state impugnate e poi la Consulta ha dato ragione al Consiglio regionale. Io credo che ci sia un problema che non è soltanto sardo ma è nazionale, che dopo 80 anni ci sia ancora l'esigenza che lo Stato intervenga in maniera ancora così invadente all'interno di una legislazione che vuole incidere sul miglioramento delle condizioni della propria società. Quindi quando viene impugnata una legge sulla scuola, in cui noi tendiamo a dire che vogliamo occuparci noi sardi di quello che è il dimensionamento scolastico, o viene impegnata una norma che cerca di agevolare e accelerare la realizzazione delle case della salute, o vengono impugnate norme di tutela paesaggistica o di modifiche regolamentari in campo edilizio, non stiamo cercando di sovvertire l'ordine democratico dello Stato italiano o dichiarando guerra a uno Stato, o vogliamo coniare una nostra moneta. Cerchiamo di prenderci quella libertà democratica che ci hanno dato i cittadini nel momento in cui ci hanno eletto.
2: La riforma del titolo quinto della Costituzione,
3: e quindi,
2: che non è compiuta.
3: Molte volte quindi bisogna pensare che anche a livello nazionale il controllo così pregnante nei confronti delle leggi regionali di tutte le regioni è qualcosa che va oltre a quello che è il nuovo spirito. Fa specie, lo dico, che c'è sempre l'elenco con la matita rossa e blu, leggi impugnate e non leggi impugnate, quindi alla fine di ogni Consiglio dei Ministri. Questo, devo dire, poteva andare bene decenni fa, oggi probabilmente
2: però è
3: non
2: vero
3: più.
2: Anche che la Consulta ha riconosciuto la incostituzionalità di moratoria rinnovabili e anche alcune norme della sanità. Dove arriviamo ora? Che sembra essere il punto debole di questa legislatura per il campo largo. Adesso abbiamo 56 secondi e poi ci ritorniamo, però intanto risponda subito se è vero che è il tallone d'Achille la sanità.
3: La sanità è sempre stata, da quando io faccio politica, uno dei campi di maggiore discussione, in quanto quando si toccano i diritti della salute, di star bene di un cittadino, sicuramente si cerca sempre di far meglio e le critiche vengono da più parte perché sono molto di interessi. Io credo che noi abbiamo cercato e stiamo cercando di migliorare questo sistema sanitario con molta fatica, in un sistema che è molto radicalizzato e che anche scelte del passato hanno inciso molto su aspetti di disorganizzazione, e anche in un sistema sanitario che purtroppo anche a livello nazionale sta mostrando tutta una serie di criticità. I medici non mancano solo in Sardegna, mancano in tutto il resto d'Italia. C'è un problema di sanità territoriale in tutto il resto d'Italia. C'è un problema di efficienza sanitaria in tutto il paese. Certo. Però dobbiamo anche dirlo, io utilizzo Radiolina per dire che la nostra sanità è ancora una sanità universale che cura tutti e che garantisce ancora gratuitamente a grandi fasce della nostra società di poter essere curati. Poi è chiaro, dobbiamo migliorare, perché le liste d'attesa, numero così elevato, sono una vergogna, perché l'accesso ai pronti soccorsi dovrebbe migliorare e perché la sanità territoriale dovrebbe permettere di garantire sistemi di cura anche nei paesi più deboli e fragili. C'è molto da fare, però all'interno di un quadro che purtroppo non è soltanto regionale, anche nazionale.
2: Allora, per noi la prima pausa, Bossa Nostra, Gaia, e poi sempre qui con Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale.

0: Radiolina a tu per tu.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spesa e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
4: Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Sardegna con tanto sole in tutta la regione, ancora una volta però nelle ore pomeridiane qualche acquazzone, qualche temporale potrà formarsi nell'entroterra, fenomeni isolati, localizzati, ma un minimo di variabilità nelle zone interne da mettere in conto. Come temperature il caldo si fa sentire, per carità, per fortuna non raggiungiamo per il momento valori record, però i 34-35 gradi lì si tocca e verso il weekend le temperature saliranno. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Radiolina a tu per tu.
2: Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale, il nostro ospite di oggi, grazie a Fabio Leoni in regia, senza il quale questo programma non potrebbe andare in onda. Ci siamo lasciati, presidente, che stavamo parlando di sanità, ma secondo lei la presidente Todde quando ha intenzione di lasciare il doppio incarico di governatrice di assessora alla sanità?
3: Beh, intanto questa domanda andrebbe fatta alla governatrice, in quanto non so quando la Presidente ha intenzione di lasciare l'Interi, però conoscendola credo che abbia fatto questa scelta con responsabilità e con una pianificazione nei tempi e nei modi in cui arrivare a una conclusione del doppio incarico. Mi auguro solo che continui a fare quello che sta facendo adesso, nel lavorare più che in maniera molto molto intensa, molto presente sulla sanità.
2: La vede migliorata lei la sanità sarda?
3: Io vedo che c'è il suo impegno. Le posso dire che da presidente del Consiglio regionale, che da quando ha assunto l'Interi, ogni volta che c'è la commissione sanità e quindi lei deve partecipare al lavoro della commissione sanità o per un parere o per una illustrazione di un disegno di legge, un provvedimento, è sempre stata presente.
2: Ma lei crede che appunto questa politica per cui non c'è nessun'altra persona all'infuori di me e quindi accentra tutto, no?
3: Ma io le posso dire che se fosse stato l'unico caso nel paese ti avrei dato ragione, però è successo già quando Zingaretti era presidente della regione Lazio, è successo adesso anche regione Campania. Ci sono dei momenti in cui particolari settori complessi che hanno la necessità di dover essere governati in prima persona vengono presi in carico da parte della presidente della regione o dell'amministratore di turno di una società privata. Poi mi posso permettere che questa sua scelta è stata anche dettata dalle dimissioni di Bartolazzi e credo che questa cosa l'abbia portata a prendere ancora di più coscienza.
2: Più che altro mandato via da lei che lo ha vissuto come un fallimento personale,
3: no,
2: l'aveva
3: no,
2: voluto
3: no.
2: Perché
3: diciamo
2: gliel'ha reimposto Conte.
3: Questo è una leggenda metropolitana. Credo che lei quindi abbia voluto assumere quel ruolo proprio perché ha sentito il peso.
2: Qual è la leggenda metropolitana?
3: Che ci sia stato imposto da Conte, che si sia stato tutta questa cosa.
2: L'avete scelto voi?
3: No, noi no. Nel Partito Democratico io ero segretario in quel periodo. Proprio ha ritenuto e ritiene.
2: E quindi l'ha scelto il Movimento 5 Stelle.
3: Il Movimento 5 Stelle sicuramente.
2: Noi quindi non è leggenda metropolitana.
3: No, nel senso leggenda metropolitana che Conte sia venuto e abbia telefonato. Io credo che ci sono assessorati che appartengono a alcune scelte politiche dei partiti, però è importante, soprattutto per una giunta, una coalizione progressista come siamo noi, che gli assessorati siano assessorati di coalizione e quindi ci sia una compartecipazione e una condivisione sia nelle scelte, nei risultati e anche nel momento in cui si cade in qualche errore.
2: Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale, è qui perché sta, diciamo così, lasciando un sigillo al suo mandato che sono le riforme. Abbiamo parlato prima del regolamento che cambia dopo 25 anni e lei sta lavorando anche alla statutaria nuova, tema che piace poco ai cittadini ma è di fondamentale importanza. Ci spiega perché serve la statutaria e una nuova statutaria sarda?
3: Allora, noi dalla riforma del titolo quinto della Costituzione è successo un fatto importante.
2: 2001,
3: anche qui siamo mezzo secolo.
2: Esatto.
3: Il Parlamento italiano ha deciso, voi sardi, voi friulani, voi siciliani, tutte le regioni a statuto speciale potete scrivere la vostra legge statutaria, che significa intanto che tipo di forma di governo volete, a elezione diretta o che il Presidente venga eletto dall'Assemblea. E al di là dei tecnicismi di cosa chi fa cosa, quindi cosa deve fare il Consiglio, cosa deve fare la Giunta, ci sono altri aspetti che io ritengo molto fondamentali, di cui si parla poco, che sono ad esempio la partecipazione popolare, cioè prevedere dei referendum abrogativi, consultivi, propositivi che possono permettere ai cittadini di intervenire nel momento in cui il Consiglio regionale fa una legge, quindi possono anche promuovere un referendum per abrogare una legge o parte di una legge. Quindi noi nella legge statutaria abbiamo introdotto anche tutta la partecipazione popolare che può avvenire attraverso l'istituto del referendum, che sempre di più deve essere utilizzato. Inoltre abbiamo regolamentato meglio il rapporto col CAL, il Comitato degli Enti Locali, dando al CAL una funzione importante in una regione in cui il comune è sicuramente l'istituzione più vicina ai cittadini. Inoltre anche tutta un'altra serie di indicazioni che riteniamo fondamentali, che sono quello di cercare di rendere più trasparente l'azione politica che fa il Consiglio della Regione. Quindi la legge statutaria, insieme al regolamento nuovo approvato, insieme a altre iniziative che vogliamo portare avanti in questi ultimi 3 anni di governo, cercheranno di lasciare un segno non di Piero Comandini ma della politica regionale, perché le riforme si fanno insieme.
2: Certo. E lei ha detto la statutaria ma anche lo statuto sardo. In che cosa c'è bisogno di innovare e rinnovare lo statuto sardo?
3: Io, a me lo statuto sardo è uno statuto datato.
2: Certo.
3: Fatto in un periodo storico in cui non c'era neanche l'Unione Europea, è fatto in un momento in cui c'era un'altra società e soprattutto fatto in un momento in cui non c'era l'autonomia differenziata, perché noi mentre ancora parliamo di autonomia, di federalismo, parliamo di poter fare noi le cose, ci sono regioni d'Italia che non sono a statuto speciale che stanno avendo molto di più dal rapporto diretto con lo Stato piuttosto di quello che abbiamo noi. Quindi c'è l'esigenza di riscrivere un nuovo statuto e anche in alleanza con le regioni del Sud, in un momento in cui le regioni del Nord con l'autonomia differenziata e con quello che stanno riuscendo a ottenere da parte del governo italiano rischiano di indebolire il Sud. C'è quindi una nuova stagione non solo statutaria ma anche di una nuova capacità di fare alleanze, perché io credo che fra qualche decennio, mi auguro che questo non accada, ci possa essere una nuova questione meridionale, perché se noi facciamo stipendi diversi al nord, assistenza sanitaria diversa al nord, più opportunità al nord, è chiaro che questo paese si spacca. Certo. E noi non possiamo permetterci questo paese a doppia tripla velocità.
2: Sono venuti qua prima di lei esponenti del centro-destra e hanno detto, magari alla seconda o terza legislatura, che quest'anno in Consiglio regionale si lavora poco. È vero che si lavora poco?
3: Ma io credo che sì, il Consiglio regionale, per quanto mi riguarda, lavora tanto, perché c'è anche una parte di lavoro che non si vede, che è quello della formazione delle leggi, delle varie audizioni, della presenza nei territori. Io credo che poi il lavoro di ognuno di noi si debba valutare, come giusto che sia, alla fine della legislatura, dopo i 5 anni, così come succede per i sindaci. E in quel momento si valuta, i cittadini valuteranno non solo la quantità di riunioni che si fanno, perché la politica non può essere valutata in minuti, ore, giorni in cui si unisce il Consiglio e la Commissione, ma in termini di qualità del lavoro che viene svolto. Quindi il bilancio lo farei poi proprio a fine mandato. Poi una battuta, ma solo una battuta, perché non so chi è venuto qua dei miei colleghi di centrodestra, però dico che
2: moltissimi,
3: voglio dire che è piacevole, perché di solito quella che ha più interesse a far lavorare il Consiglio è sicuramente l'opposizione, non la maggioranza.
2: No, dicevano anzi che loro faticano a fare opposizione perché ci sono poche leggi, perché c'è poco dibattito, perché non c'è una visione di Sardegna. Lei trova che non che stiate governando l'isola senza una visione di Sardegna?
3: Io ripeto, io sono un po', come dire, quello che deve cercare di mantenere l'unità. Certo. Istituzionale del Consiglio regionale, quindi ho un occhio chiaramente di affetto, di appartenenza con la maggioranza, però cerco di stimolare anche la minoranza, lo faccio sempre in aula, in consiglio, non sono tenero in consiglio nella gestione dell'aula, perché sono convinto che soprattutto in questo momento di crisi, non soltanto dal punto di vista di quello che accade purtroppo nelle zone di guerra, ma di crisi anche di cosa sta succedendo.
2: Certo,
3: in Europa
2: culturale,
3: noi dobbiamo riscoprire il valore delle istituzioni, certo. E dobbiamo dare un grande esempio come istituzione, certo, perché è una sconfitta per tutti continuare a vedere la scarsa partecipazione al momento del voto, la difficoltà di presentare liste elettorali nei piccoli comuni. Quindi quando c'è scarsa partecipazione, scarsa volontà di mettersi in gioco a governare anche il piccolo comune, credo che sia la sconfitta della politica. Quello non ce lo può permettere nessuno. Poi c'è il momento elettorale, uno vota a destra, a sinistra, al centro, certo. Però noi dobbiamo riportare in pieno il valore delle istituzioni e la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.
2: Grazie davvero al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini per essere con noi, grazie a Fabio Leoni in regia, grazie a tutta la grande famiglia di Radiolina per questa terza stagione che finisce qui, grazie per chi ci segue in radio e per chi ci segue in TV su Videolina, e noi ci rivediamo come sempre a ottobre.
1: Radiolina a tu per tu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 15 e un minuto. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
5: Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee. Ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani di 17 e 18 anni, che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la GIP Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
6: Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
5: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
6: Meno 47% di aggressione al personale FS, meno 46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
5: Il tennis ha debutto sull'erba per Jannik Sinner pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero uno del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Monge Monoprotein. con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Infrenata la crescita dell'economia in Sardegna, presentato il rapporto di Banca d'Italia per il 2025, debole il quadro dell'industria, il settore alimentare risente invece delle tensioni internazionali in rallentamento, l'occupazione cresciuta dell'1%, meno dell'anno precedente. Molto bene edilizia e turismo. E la stagione estiva è iniziata col botto nei ristoranti del sud Sardegna. Secondo Fipe Confcommercio si è già registrata una crescita dei turisti stranieri e c'è ottimismo per l'estate. Le criticità restano nella ricerca del personale stagionale. Nelle acque dell'arcipelago di La Maddalena i carabinieri hanno recuperato delle reti fantasma abbandonate sui fondali, strumenti illegali che continuano a catturare pesci e a danneggiare l'ecosistema. Il Sulcis Iglesiente invecchia, perde popolazione in attesa di affrontare le grandi sfide di transizione energetica, sviluppo economico e servizi. La provincia corre ai ripari e presenta il piano strategico. Un'area finora inaccessibile entra per la prima volta dopo 90 anni nei percorsi di visita del parco archeologico di Nora Pula, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire uno dei più importanti contesti funerari fenici e punici del Mediterraneo, scoperte e tombe inviolate nei secoli. Lo sport, il calcio, il suo contratto con il Cagliari scade alla fine del mese, ma Palestra è ormai diretto verso il Chelsea. Gli inglesi infatti avrebbero vinto l'asta con l'Inter, offrendo oltre 50 milioni di euro all'Atalanta, che detiene il cartellino, e un ingaggio di 5 milioni più bonus al giocatore. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
10: No, no, non ho niente da mettermi.
11: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
12: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
11: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
12: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
13: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
16: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi, 3,75 €. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
17: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
18: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
1: Tranquilla, ci pensiamo noi.
0: Davvero? Anche colf e badanti?
1: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
0: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
0: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
0: 070 22 240.
4: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato

0: partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
5: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle sunset vibes agli eventi di teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
6: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.

0: Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati al telegiornale di Vidiorina che apriamo come sempre con i titoli del nostro sommario. Infrenata la crescita dell'economia sarda, debole il quadro dell'industria, il settore alimentare risente delle tensioni internazionali e il rapporto di Banca Italia. Proteste per le file infinite all'ASCO, giornate intere in attesa di essere ricevuti dal medico. Siamo ad Oristano, la ASL accelera per le ricette, a Siliquo ha vietato ammalarsi, il medico non c'è. Il grande caldo non dà tregua e potrebbe rappresentare un pericolo per la nostra salute. Gli esperti suggeriscono cosa e come mangiare, fondamentale l'idratazione. Pesca di frodo e reti fantasma recuperate dai carabinieri nelle acque della Maddalena. L'argomento al centro del nostro TG Ambiente in onda alle 15. Palestra verso il Chelsea, il terzino destro in prestito al Cagliari, reduce da una stagione luminosa, ha scelto la Premier League. Sul giocatore di proprietà dell'Atalanta c'era l'interesse dell'Inter. Rapporto di Banca Italia dunque in apertura di questa edizione del nostro giornale. Avete sentito, ci sono dei settori in sofferenza, diminuisce l'occupazione almeno rispetto all'anno precedente. Questi sono numeri ovviamente che si riferiscono al 2025. Bene l'edilizia, bene il turismo. Massimiliano Rais.
1: Crescita moderata, ottimismo condizionato da quello che succede e potrà succedere nel mondo. È stato presentato il rapporto per l'anno 2025 della Banca d'Italia sull'economia della Sardegna. Economia che cresce ma in misura meno marcata rispetto all'anno precedente.
2: Ci sono delle aree grigie, l'industria ha mostrato qualche

0: difficoltà. Il reddito pro capite della Sardegna rimane il 15% al di sotto di quello della media nazionale e restano i noti nodi strutturali della demografia, della scarsa propensione all'innovazione, della piccola dimensione delle imprese e della logistica.
1: Preoccupa il dato sul reddito pro capite dei sardi e cresce l'inflazione. Bene, il turismo, grazie all'apporto dei viaggiatori stranieri, e l'edilizia trainata dai lavori pubblici sostenuti dai fondi del PNRR.
0: È andato molto bene nel 2025, come negli anni passati, il turismo. Si è vista una crescita delle presenze di oltre l'11%, in particolare nel segmento estero. E abbiamo avuto in generale una buona tenuta dei servizi. La Sardegna ha un grande potenziale, ma il problema centrale è trasformare queste opportunità in sviluppo duraturo e stabile.
2: Beh, insomma, a proposito di competitività industriale e di transizione verde delle imprese, 3 giorni di convegno a Cagliari organizzato da Unica e dal Ministero dell'Ambiente. Stefano Birocchi.
3: Ridurre le emissioni senza perdere competitività, sfida ad alto rischio lanciata dall'Europa al centro della 3 giorni promossa da Università di Cagliari e Ministero dell'Ambiente, il confronto sugli strumenti chiave della politica climatica europea. Senza la previsione di deroghe legate al gap insulare, continua a preoccupare il contestato sistema ETS che attribuisce un costo alle emissioni di anidride carbonica.
4: Non si vedono deroghe in arrivo assolutamente. Ci sono peraltro altri elementi che stanno arrivando, che sono quelli che riguardano l'erosione della competitività europea. Un'attenzione specifica sulle situazioni come la nostra dovrà essere rivolta dalla Commissione europea.
3: L'altra faccia della medaglia è il CBAM, il meccanismo che tenta di bilanciare l'ETS introducendo regole analoghe per alcuni prodotti importati da paesi extraeuropei.
5: La scelta forte dell'Europa, che è particolarmente attenta alle questioni ambientali, ma non è la stessa scelta che hanno fatto altri sistemi paese paragonabili come gli Stati Uniti, come la Cina.
3: A sostenere il cambiamento interviene invece l'Innovation Fund, ma in Italia e men che meno in Sardegna è stato finora considerato.
6: Tramite i fondi derivati dall'ETS oggi si costruisce anche questo Innovation Fund. Sono fondi che dovrebbero aiutare le aziende a decarbonizzare, quindi fare investimenti. C'è stato un accordo recente a livello europeo di quasi 1 miliardo di euro, su cui però la partecipazione italiana è stata quasi nulla. Bisogna capire che fare investimenti in un contesto particolarmente rischioso non è la cosa più semplice. I capitali da investire sono tanti, anche se ci sono agevolazioni. Io credo che senza un sostegno pubblico l'ETS così non possa essere sostenuto. Ci vuole un sostegno pubblico, ci vogliono aziende che rispondano.
2: La pagina della sanità che soffre in maniera particolare in alcune aree della nostra Sardegna. Siamo ad Oristano, abbiamo titolato i dannati dell'Ascot. Pensate, 3 giorni di fila per riuscire ad avere una ricetta. Ce lo racconta Marco Lai.
7: L'ambulatorio è stato trasferito di recente nella nuova casa di comunità e almeno gli spazi sono più accoglienti. Il resto però è come un girone dantesco. Le file si formano all'alba, già in strada.
8: Tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera, sono andata via, hanno sbagliato, mi hanno tolto una ricetta e sono dovuta tornare adesso a rifarla. C'è gente che viene per 3 giorni di fila.
9: Sì, c'era una vecchietta alle 5 del mattino, il caldo, qualcuno non ha macchina, viene a piedi, deve tornare perché non viene servito, tanti disguidi.
10: Sono 5 volte che vengo per farmi un'impegnativa e non me l'hanno mai fatta, non ci sono mai riuscita.
11: Come mai?
10: Perché è troppa la gente.
7: Nelle scorse ore la segnalazione alla nostra redazione da parte di chi è rimasto tutto il giorno in attesa di una ricetta. I medici fanno il possibile.
12: Per fortuna è venuto un amico a prendermi il numero, però è venuto alle 6 del mattino.
7: La ASL annuncia a breve l'avvio di una sperimentazione per provare a ridurre le file. Si cercherà di accelerare almeno il percorso per le ricette. Ci sarà una mail dedicata e agevolazioni in presenza.
13: Un infermiere che accolga il paziente, faccia la decodifica del fabbisogno e qualora il suo bisogno sia esclusivamente quello di ripetere un'impegnativa, avvii il processo con i medici delle cure primarie.
7: Nel frattempo ognuno si organizza come può, qualche medico volenteroso si trattiene oltre l'orario di lavoro, la sera il residuo della fila dell'Ascot diventa la fila della guardia medica, che però non è per tutti.
12: Sì, io sono arrivata alla fila della guardia medica, sono andata via ieri sera alle 9:30.
2: Medici volenterosi e medici che non scelgono sedi disagiate. Il caso di Siliqua, il medico di base sta in scadenza di contratto, non si sa allo stato attuale se verrà o meno sostituito. Una situazione che si ripete a macchia di leopardo in altre parti della nostra Sardegna. Maurizio Landi ha raccolto l'appello della sindaca e il sistema dice che deve cambiare. È necessario dare incentivi ai medici per occupare le sedi disagiate. Sentiamo.
11: Medico di base non pervenuto. Siliqua, sul fronte dell'assistenza sanitaria, da anni combatte contro un sistema che mette il centro sulcitano sempre più ai margini assistenziali. Medici in transito, garanzia del servizio a tempo determinato, e ora si prospetta una nuova problematica. Il medico di base del paese arriva a scadenza di contratto e nelle liste dei medici di medicina generale ai quali assegnare le sedi vacanti nessuno ha dato la propria disponibilità per il paese sulcitano. Insomma, tutti legittimamente vogliono prestare il loro servizio più vicino possibile alla propria residenza e Siliqua rimane quindi ai margini come molte altre sedi disagiate della Sardegna.
14: La situazione a Siliqua è insostenibile perché vengono a mancare quei diritti costituzionalmente riconosciuti quale il diritto alla salute. Ad oggi a Siliqua risulta un unico medico di base a tempo determinato per il quale il contratto è in scadenza e al momento non è neanche prevista la proroga. L'ultimo bando invece risale ai mesi scorsi e i medici idonei hanno comunque scelto altre sedi che sono più vicine al loro luogo di residenza o comunque per motivi a loro contingenti. L'amministrazione ha messo da tempo a disposizione spazi e agevolazioni per rendere appetibile la sede di Siliqua, ma ad oggi i medici continuano a scegliere altre sedi perché comunque il sistema glielo consente. Siamo stanchi, chiediamo veramente con forza che gli enti sovraordinati prendano una ferma posizione e diano delle direttive affinché i medici di base vadano a coprire tutte le sedi vacanti e prive di assistenza, in modo tale che non ci siano più cittadini di serie A e di serie B.
2: Questo l'appello della sindaca di Siliqua. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco parliamo di competitività e aziende che soffrono.
15: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
16: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Trasporto merci e il caso Sardegna, chiesta una seduta straordinaria del Consiglio regionale. Stefano Fioretti.
17: Una richiesta urgente di una seduta apposita sul trasporto merci. Si vuole investire la Presidente e la sua Giunta di tutte quelle azioni necessarie, visto che il 15 luglio a Bruxelles verrà ripresa e verrà rimodulata quella che è la normativa sull'ITS.
18: Firme acquisite, richiesta formalizzata, il Consiglio regionale prova a mobilitarsi per superare i limiti e disagi del trasporto merci. La scadenza europea di luglio, occasione da cogliere, con carta costituzionale alla mano, principio di insularità richiamato anche in una proposta di legge nazionale già in campo per rimodulare l'ITS a vantaggio delle imprese.
17: Questa è la prima grande occasione che abbiamo di demodulare, di dare risposte concrete a quel grande principio, oggi norma di rango costituzionale, che è il principio di insularità.
18: Non solo politica di ristori, quindi, per quanto urgenti nell'immediato, e sul caro carburante si attende a ore la definizione di quella misura di sostegno alle aziende, stimata sui 40 milioni, da allegare alla variazione di bilancio con apposito disegno di legge.
19: È un'emergenza e il Consiglio regionale deve mettere a disposizione delle risorse per venire incontro alle imprese. È chiaro che è un problema però sistemico. Abbiamo presentato una mozione e va visto davvero nel complesso.
18: Problema diventato dramma per il mondo imprenditoriale locale. La neonata rete degli ambasciatori di Sardegna ha alzato subito la voce e il pressing sulla classe politica.
20: È una grande iniziativa delle grandi imprese sarde che non vedono soluzione all'orizzonte e sono preoccupate perché non vedono la politica che si sta occupando di creare le condizioni per una continuità delle merci accettabile e giusta per le imprese sarde.
2: Appello che viene rilanciato anche dalla Confindustria della Sardegna Centrale. Gianfranco Locci.
21: Sicuramente abbiamo dovuto rivedere un po' tutta la parte di tariffazione. Siamo ritrovati aumenti che il carburante ci dà circa il 25% dei nostri costi operativi. Il problema è quando ci sono accordi quadri, impegni già presi sul lungo periodo, ci vogliono sempre 3-4 mesi prima di poter adeguare il prezzo. Stiamo avendo incrementi quasi settimanali.
0: Una situazione insostenibile, denuncia da Nuoro Alessandro Pitorra. È una mazzata quotidiana per chi da sempre vive grazie a quei mezzi pesanti che solcano la Sardegna e si imbarcano verso le destinazioni più disparate. Il caro trasporti si abbatte soprattutto sul cuore dell'isola. Pitorra fa capire l'andazzo.
21: Non riusciamo a fare programmazioni, noi generalmente facciamo preventivi per servizi da svolgersi nell'arco dei 35-40 giorni, se non 6-7 mesi. Di fatto, per poter gestire la situazione dobbiamo comunque abbattere il nostro margine di guadagno sul lavoro, quindi cercare per determinati lavori ribaltare parte del costo, e parte del costo lo dobbiamo sempre assorbire noi come dall'utile d'impresa.
0: Ecco perché Confindustria chiede alla politica interventi immediati, provvedimenti salvatir, ma nello specifico cosa potrebbe fare la regione?
1: Sicuramente può fare delle leggi ad hoc che abbiano delle compensazioni per chi ha la possibilità di esportare o per chi importa, anche utilizzando il modello della Corsica, che non va a intaccare quelli che sono gli aiuti di Stato, ma che è un modello virtuoso che è autorizzato dalla Comunità Europea.
2: Energia, sviluppo, servizi anche sanitari. Il Sulcis rilancia e presenta il piano strategico. Sentiamo Valentina Orgiu.
22: Sono i numeri a raccontare la sfida più urgente. Poco meno di 119.000 abitanti nei 24 comuni del Sulcis Iglesiente, quasi 4 anziani per ogni giovane. Una fotografia che restituisce l'immagine di un territorio alle prese con spopolamento e invecchiamento e che impone un cambio di passo. È da qui che parte il piano strategico della provincia del Sulcis Iglesiente, la sua prima uscita pubblica nel borgo medievale di Tratalias, davanti a istituzioni, parti sociali e comunità locali.
23: Siamo chiamati tutti a riappropriarci del nostro futuro, riappropriarci delle nostre competenze e della nostra funzione, cioè quello di disegnare un futuro per il Sulcis Iglesiente che parta dalle analisi delle criticità, ma che soprattutto sappia accogliere le grandi opportunità, le grandi risorse.
24: Queste iniziative possono essere strategiche perché possiamo far emergere tutto il bene, possiamo realizzare queste potenzialità che realmente abbiamo.
22: Dalla demografia alle infrastrutture, dall'economia e il turismo alla transizione energetica, fino alla salute e alla coesione territoriale. Nuove sfide che chiamano il territorio a fare squadra, mettendo a sistema risorse e competenze per costruire il futuro del Sulcis Iglesiente.
25: Un accordo è particolare perché questo è uno dei grossi finanziamenti che avevamo ottenuto all'epoca quando c'era la vecchia provincia. Ora la provincia è rinata e quindi ci auguriamo che sia il primo di tanti che porteranno finalmente a una pianificazione provinciale di rilievo.
2: C'è la pubblicità per noi, a tra poco.
26: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
27: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
28: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
29: Pronti? Partenza a convenienza. Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98€. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25€. E i Findus Fish Bar a 3,19€ con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
30: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
31: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
32: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. 3 giorni di lezioni, spettacoli e musica ai giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
3: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Radiolina, meteo.
5: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Sardegna, così come in gran parte d'Italia ed Europa, con le temperature però che non raggiungono sull'isola valori record. Bene o male rimaniamo al di sotto dei 34-35 gradi, che non è poco. C'è una zona d'Italia dove si sferano anche i 38-40, però si fa sentire comunque un po' d'umidità, quindi il caldo resta piuttosto pesante. Vi segnalo anche la possibilità di qualche acquazzone nelle ore pomeridiane nelle aree interne. Per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi e sapere quando finirà il caldo, c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Nei ristoranti del sud Sardegna la stagione turistica è partita bene secondo le stime di Confcommercio. Virginia Devoto.
7: Stagione turistica iniziata nel sud Sardegna, per quanto riguarda il mondo della ristorazione noi come sempre abbiamo i nostri sondaggi per un po' sentire il sentiment di quello che è la percezione degli operatori. Inizia bene con sicuramente un aumento dei turisti stranieri nell'isola, mantiene un po' il numero degli italiani.
8: Nel mondo della ristorazione nel mese di giugno nel sud Sardegna si registra una crescita di turisti dall'estero rispetto al l'anno scorso. I fatturati delle imprese sono stabili e la stagione turistica è partita col piede giusto, anche se si devono fare i conti con i rincari e soprattutto la carenza cronica di personale nei mesi estivi.
7: È un giugno che è andato molto bene e che chiaramente mette le basi per un ottimo luglio e un ottimo agosto. Se andiamo a bilanciare quello che è stato l'anno scorso con l'inizio di quest'anno, sicuramente ci aspettiamo una bellissima stagione. Chiaramente incide molto i vari costi che supportiamo, al di là dei trasporti, energia elettrica, ma anche la carenza di personale che molto spesso vincola nella decisione di tutti i giorni magari di diminuire i servizi oppure di diminuire il numero di persone che si possono ospitare nella propria attività.
2: Effetto estate, grande caldo, uno degli effetti collaterali, come le temperature che stiamo subendo e sopportando in questi giorni. Gli esperti raccomandano di bere molta acqua, soprattutto acqua, e di mangiare in modo bilanciato. Egidio Angela Secchi.
9: Il caldo non dà tregua, si suda, si fatica, tutte le normali attività diventano più laboriose, anche mangiare. In più c'è da superare la temuta prova costume. Il rischio è quello di cimentarsi in diete fai da te che non solo non producono il risultato sperato, cioè il calo di peso, ma possono nuocere alla salute. Il nutrizionista raccomanda pasti bilanciati.
10: Sempre mangiare una buona quantità di carboidrati, grassi e proteine, proprio perché il nostro organismo funziona con i macronutrienti fondamentali, quindi non mai escluderli o fare per esempio, come spesso succede, dire mangio la pasta a pranzo e le proteine, la carne a cena. Questo è scorretto.
9: Inutile eliminare il primo vantaggio del secondo o viceversa, meglio, consiglia l'esperto, il piatto unico.
10: Per esempio le insalate di riso, che magari non devono essere naturalmente troppo condite, dell'orzo con un buon formaggio, il basilico e l'olio, piuttosto che magari il salmone o le zucchine, i gamberetti sempre con un cereale che può essere appunto il riso, il farro, la quinoa, la pasta ovviamente di un grano buono.
9: Bere 2,5 litri di acqua al giorno, consumare frutta e verdura perfette per la dieta estiva, ma...
10: L'anguria va bene, è un ottimo, diciamo, alimento estivo, ci piace, è fresca e zuccherina, con moderazione, ma mai sostituirla a, come ho detto prima, un piatto bilanciato.
9: Attenzione all'alcol.
10: Se vogliamo consumare del vino con moderazione sarebbe meglio, ecco, consumare pochi / niente superalcolici.
2: E siccome la solidarietà non va in vacanza, neppure d'estate, la Avis di Sassari, del Sassarese, della provincia di Sassari, lancia la campagna Un dono a chi dona. Maria Grazia Ledda.
0: Sono quasi 30.000 le sacche di sangue che mancano ogni anno in Sardegna, un deficit strutturale che mette sotto pressione il sistema sanitario regionale. Nei mesi estivi si trasforma in una vera emergenza. Donare con regolarità è l'unico modo per garantire continuità alle cure e ridurre una carenza che resta cronica. Anche per questo l'Avis provinciale di Sassari ha scelto di prendersi cura dei donatori attraverso il progetto Un dono a chi dona.
1: Quest'anno stanno realizzati circa 1.000 screening gratuiti ai donatori di sangue. Lo stiamo facendo appunto a ridosso dell'estate, appunto perché vogliamo sensibilizzare sempre di più le persone, i donatori, alla donazione del sangue.
0: Screening gratuiti per cardiologia, elettrocardiogramma e visita specialistica, esami cardiovascolari, urologici e andrologici, polmonari, dermatologici, tiroidei e nutrizionali. Previsti anche pap test per la prevenzione femminile, la ricerca del sangue occulto per la prevenzione del tumore del colon retto.
1: Sabato 27 giugno con lo screening del cardiologico, che consentirà questo in modo particolare ai donatori ultra 65 anni di poter continuare a donare, perché necessitano di un elettrocardiogramma annuale.
0: Si proseguirà a luglio con le visite specialistiche, appuntamento sabato 18 nella sede provinciale dell'Avis di Sassari, nella strada vicinale Taniga San Camillo. Il progetto è portato avanti in collaborazione con Sardegna for You e il sostegno della Fondazione di Sardegna.
2: C'è la pubblicità per noi, a tra poco.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Mercato del Cagliari, palestra verso il Chelsea. Come vi abbiamo raccontato nel titolo del sommario, l'Inter sorpassato dai Blues. Mariangela Rampis.
12: Cagliari spettatore, in questo caso non pagante, certo, e che non incassa se non in maniera astratta, con un riflesso di immagine rosso-blu legata a Marco Palestra. Lo sgambetto del Chelsea all'Inter, i 5 milioni di euro in 5 anni che avrebbero fatto saltare l'asse Atalanta-Inter, potrebbero avere un primo effetto sul mercato del Cagliari. Fra le righe, in una parola, legacy Gaetano. E intanto, sfilato in nerazzurri, il terzino destro di proprietà dell'Atalanta, reduce dalla stagione luminosa in prestito al Cagliari, ha scelto la Premier League. Manca l'ufficialità, ma l'affare con l'Inter è saltato con gli inglesi, che non solo hanno rilanciato ma raddoppiato, oltre 50 milioni più bonus fuori dalla portata dei club italiani. Un gol a Firenze da incorniciare il 24 gennaio, il sigillo dopo un primo assist. Sono 4 in totale in stagione, rendimento alto, altissimo, fino alla nazionale e la Serie A che perde un talento. Con Palestra al Chelsea potrebbe subire un'accelerata finale la trattativa con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. Questa doveva già essere sulla carta la settimana dell'accordo con le società, che dovrebbero fare sintesi a quota 16-17 milioni. E ad agosto torna il torneo Gigi Riva, seconda edizione contro il Nizza.
2: Un'anticipazione sul nostro TG Ambiente a partire dalle 15, curato oggi da Silvia Orru. Parliamo di reti fantasma e pesca di frodo. Vediamo un'anticipazione.
13: La vista di queste immagini che documentano reti abbandonate da pescatori di frodo provoca un pugno allo stomaco. Trappole invisibili per i pesci collocate nelle acque dell'arcipelago di La Maddalena. Grazie al lavoro dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia, guidato dal comandante Nicola Pilia, dell'equipaggio dei carabinieri della motovedetta Monteleone, con il supporto del gruppo subacquei di Cagliari, le reti sono state individuate, tagliate e riportate in superficie, non prima di liberare qualche esemplare rimasto intrappolato.
14: L'operazione ha avuto un duplice scopo: il primo è stato il contrasto alla pesca di frodo e il secondo è stato invece tutelare un ambiente marino meraviglioso ma fragilissimo. Il fenomeno è diffuso perché la richiesta di prodotti ittici è sempre in costante aumento e quindi a volte vengono utilizzati questi stratagemmi, che però non fanno altro che deturpare il nostro meraviglioso ambiente marino. E quindi i carabinieri anche nell'acqua testimoniano il loro impegno nella salvaguardia e nella tutela della collettività.
2: Ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia. Unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Da redazione e regia oggi con Massimo Pinas e Andrea Serelli, un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury migliaia di voli sono partiti da basi europee. Dall'Italia in particolare sarebbero decollati 500 aerei statunitensi, una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo italiano che ha sempre sostenuto di aver negato agli Stati Uniti l'uso della base militare di Sigonella in Sicilia per la guerra in Medio Oriente. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del Ministero della Difesa che ha parlato di attività tecniche e logistiche non cinetiche.
3: Omicidio Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano avvenuto nel 2016. L'avvocatura ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Sono stati violati i diritti costituzionalmente garantiti.
4: Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo.
3: Falso allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezza, dalle 13 fino a poco dopo le 14.30, sono scattati controlli di rito per bonificare l'area e i voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto.
4: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Sul tema domani ci sarà una riunione tecnica, ha annunciato il ministro Orazio Schillaci.
3: Calcio dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B ai mondiali americani. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. A seguire Brasile-Scozia. Lutto intanto per il CT Deschamps che non sarà in panchina per Francia-Norvegia a causa della morte della madre. Intanto la FIFA conferma che sarà il presidente americano Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
7: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
9: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
8: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
9: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
8: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predda Niedda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
12: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
13: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.

Un saluto a tutti, sono Benegattaus e Benidorraus, sono dai giornali di Sardegna 1. Come sempre, Bieus, intendeus che le punti snovas a de oi e cominciaus con il titolo su de sussumario. S'economia sarda e frimen di sì, sti debili in mera su settori industriali e gusto alimentari e soffrendi, con colpa de tensioni internazionali, si donar sul rapporto de Banca Italia. Sanitati, disagio, su protesta, siamo fila longa, sanati, ambulatori su Ascot, disi e disi, mettendo si fa visitare, situazione difficile in meta in Siliqua, a mancare su dottori di medicina generali. Zegra fai basca, estino pericolo finza, siamo Sassalurinosta, e sconsiglio su desesperzo, ossa dieta, serbire equilibrio, e proscritto tutto che buffai acqua a meta. Crescere sul numero di chinivischera sfroso, il sommari di Sarcipelago di San Maddalena, i carabinieri si sequestravano, sciacumane e rezzas illegali. Sporzo, palloni di Serie A, palestra, protagonista di Sassarvesa, di Sucasteddu, a giocare con successi, duoli alle compresse Inter, ma su giocatori di Atalanta, a riscioverare la Premier League. Dunque, se come andendi s'economia sarda e frenendi uno vaghiceddo, noi crescendo come in Isano Spassauso. E dunar la Banca Italia, che in Casteddu ha ripresentato sul rapporto 2025, ha presentato stessi su direttori dessa sede, Casteddaia, di Banca Italia, Giovanni Giuseppe Ortolani. Su settori industriali noi andendi bene, come ti narra Ortolani, su settore alimentare e soffrendi, con colpa di estensioni internazionali, questa geopolitica è dunque stata in porto un anno, la produzione sarda. Sul livello del mesu, del suo reddito, dei sardus, è stato basso su 15% del suo livello del mesu nazionale, narra ancora Giuseppe Ortolani. Questa azienda, se vuoi troppo viticcasa e ci vuoi problemi a capire. Questa logistica sul numero dei straballatori si crescere del 1%, ma andare ancora sul rapporto di Banca Italia crescere del manco rispetto al 2024. I sboci positivi sono ci punti e punti su turismo e i servizi. Sa Sardegna è l'ultimo tenere un sciacco man opportunità si continuare ancora sul direttore di Banca Italia, ma non rinnescere, trasformare queste opportunità in occasioni di sviluppo instabile. Dinanta Ascot, punti ambulatori, uso straordinario, che non usciamo con mano e bida, punti veganti su vostro e su dottori di medicina generali. C'è un Ascot, finza in sa città di Aristani, si massa ambulatori, che è mossa cattara in sa domo noa de comunità, e ti sempre preno. Gente che ha bene in noi, donne a divo, tre disi in aria questa femmina. Beccia su cani manco, tenete sa macchina e depinta ribai a pei, nara, e questa tra femmina. Ci vuoti sempre filasa, longasa dei pazienti, si avettendi, si fai visitare, avettendo una ricetta scetti. Filasa già di su mangiano chizzi, disagio su, uomini e femminasa, candepiti avettai, orasa e orasa. Gente arroscia, gente inquieta, gente che protesta a lavoro. I dottori si circate dall'estra estempo, ma non è un traballo semplice. Sa Asle de Aristani, si annauga in giro sa chi beniti, a partire un esperimento, ci cade a redusi, sa camminera dei pazienti, si assume anche pochini depperi a retirare una rezzetta scetti. Insumente, sì, tutto su circa deve fare ancora una cosa, ma meglio ora questa situazione, ci vuoti i dottori, si avanti si straordinario, su, a Bella Vellu, su Notti, sa Villa Esti Bruslangia, ma su Notti c'è sa guardia medica, che però non vorrei visitare Rotus. Disagio e protesta in Siliqua pure noi a mancara su direttore su dottori dei medicina generali e disi che mentre era spacciato il contratto con su dottori che è traballendi in moi in sallista dei dottori che ante, gli altavori vi su posto sindestandendi nemus a risciverau dunque sa sedi de Siliqua a mancara sa assistenza sanitaria per il mare e poi Siliqua noi ci saremmo a bordo già in Isano Spassauso ci
biant stetti su problema de custu tipu. S'amministrazione comunale est a riolare in chietta puru sa sindica Francesca Azzori, narra che c'est a bisogno dell'intervento de sa regione e all'estero puru. Sa bidda nostra non est a rispettare su derettu e sa salute, un derettu previdio de sa Costituzione, come ti ha ricordato ancora sa sindica. Su comune ha ridonato sa disponibilità con sedi e altri aggiurus. Poi il dottor Sigallo intendai a traballai in Sirico, ma nemus a rispondi. Moi zeus arroscius, narra ancora sa sindica Francesca Azzori, non ci vorrei intessi cittadinos de serie A e cittadinos de serie B. E torna in Tattari si iniziativa un dono a chi dona, a pericciare adesso Avis Provinciali, questa edizione numero 5 di questa manifestazione, per toccare 36 sezioni comunali di Savis. Chini a donare su sanguini, a ricevere un regalo, uno screening sanitario a gratis. Donare su sanguini è in porto umano, perché è tutto insistato. Ogni anno in Sardegna ha mancata 30.000 saccas de sanguini, un problema strutturale, cavone ripressioni e tutto sul sistema sanitario regionale. Poi questa regione Avis ha deciso di fare un regalo ai donatori. E sono donati 1.000 screening, come ti narra Antonio Dettori, grazie al suo presidente della Avis provinciale del Tattari. Oleoso sensibilizzai donia donatori, scontruso a gratis per toccanta i esamini di cardiologia, dermatologia, visitas di urologia, visitas con specialista di malaria ai sprumonisi, ma finza sa pap test e controllo su può prevenire qualcuno tipo di cancro. Sa prima di descontrollo su sti previdi a sabro dei gustagina un altro attobio con altra sa visita sa specialistica sa sarà verso 18 insomma sella argiolas sempre sabro in sa sedi provinciale del Savis de Tattari in sa ruga Tanica San Camillo. E su progetto con i collaborenti finza sa socio Sardegna for you e sa fondazione di Sardegna. Andassimo in questa provincia adesso Sulcis Iglesiente, e proprio questa provincia, senti provinciali, è rappresentato in Trattalias sovrano i strategici. Questo è un documento che prevede l'intervento su 24 comuni, su cavoli impari, amministrazioni locali, sì, associo su Sagresia e tutto i cittadini. Questo è un territorio che è spopolendo sì, ogni anno. Gli abitanti sì, in moi, hanno avuto in manco 119.000, poi donne vicio con 24 becciu. Tocca a cambiare i vasi. Dunque, e tocca intervenire all'estero, poi si sfida, poi sanno su chi bene, ti punti in mera, è difficile sicuro. De noi, partiti sovrano strategico provinciali, ci davano lo sfai, come ti narra Mauro Osaghi, il suo presidente della provincia, adesso Sulcis Iglesiente, ci davano lo sfai, ci punti opportunità, in manna, tenendo bisogno di iniziativa strategica, come ti narra finza Mario Farci, su Bispo, de Bide Gresia, tocca a vai, torrai a pilo tutto sui cesti de bono in questo territorio. In trattalia se stia legato de demografia, de infrastruttura, de economia, de turismo, de sanità, de coesioni territoriali. De peso vai in squadra, de peso traballai totuari, santinao rappresentanti istituzionali. Manco male che stai tornando a questa provincia, come ti narra su sindaco de trattalia Emanuele Pesce, avete ricevuto finanziamento su Caponita Giura in Mera, in comune su de Sussurgis. E fendi basca, meda, isunda sa de basca, vunti vendi danno su, volenti a rischio, sa saluri derotto su. Estere in porto, dunque sa cosa va a fare, sa cosa buffai, e si esperto su, nata che tocca, donna attenzione e sa dieta, bruschettotto, non si vuole improvvisare, si specialista nutrizionista, Alberto Langione, narga si deprima a fare derotto. Pasta, avezza, proteina, s'organismo nostro, direi sì, ha bisogno, finza quando vai basca a mera. Non si vuole bocca su primo e papai su secondo scetti o al suo contrario. C'è bisogno di equilibrio, 10, narra si esperto. E stimere se papai su chi nata piatto unico, narra Langione, arroso, sa birdura, una vegia de gasus, sa vastavuru, anda bene, ma sempre con moderazione. Su chi conta diarero, e se buffai mera.
a su mancu 2,5 litros de acqua donnia di. Andava a venire a pai frutta puru, una tassa e binu, si vuole buffai, su grande super alcolico, invece sa no, non si deve buffai proprio. Una roga umano desindria, narra ancora Alberto Lagione, fai piacere, fai bene puru, ma non vuole pigare su vostro de un pranzo. Forasso di ambienti, in istesi passare se i carabinieri si anzi sequestrano Sciacomanna e Rezza, se in sommari de sarci pelago de sa Maddalena Rezza, se cavonti in preara de chi ne viscara a estroso Rezza se cavanti non danno mano a sa biodiversità de non mari che esti a intro uno parco nazionale spiscarori si legali si però si indivedicanta proprio de sa ambienti a recuperare Rezza se cavonti stetios carabinieri si de su reparto territoriale de Terranoa, su comandanti esti Nicola Pilia, s'equipaggio e stigusso de Sanai Monteleone. Si intervento e collabora offizio sul reparto subacquei de Casteddu. Cantegattau, segau e portau in superficie totu in Rezza, sa libera e di Borgo l'inconovisce. Estra ambienti fragili in mera, quanti annau su comandante dei carabinieri Nicola Pilia, su traballo nostro e sti de Damparai. In questa maniera lavoro traballausu, posso bene de totu sa comunità di Nara Pilia. In Bari, sedizioni 2026 del Suberano in Sugoro, due addisi di festa, con sa cosa va a pai, sa cosa può fare del suo territorio, sprato su dessa tradizione, il suo protagonista è stato su Nenniri, e con su Semini, Casivoniri, a Siscurio, a Bella Bello Cresciri, che ne luci e di Besseri Bianco. Un usino de buona sorte, come ti narra sa tradizione. E in Bari, i femmine sa anti cogenao, finza sa isorrobiolus, casi venti, con sa rescotto de brevei, con sa simbola. Si pone tisosu, su frammentus, crocius, de orange, de limoni, si impasta la rotto e si fa come ti ballas de vriri, come ti spiegherà in questa cucinera. Ma in scorti soverte si femmine santi prepara, finza un altro prato di questa tradizione, monti i smaccarronisi de ungra, un altro tipo de pasta frisca, casivari, che è tutto in sollastra, e sa pasta si traballa proprio con s'ungra in d'una mesa e l'inna. Su sport, su palloni de Serie A, sa nuova cosa importante su mercato per toccare su Casteddu, ma scelti voi tasi o sfuggendi da un giocatore che è stato decisivo, posso a Sarvesa, de si squadra de Giuline, che però via in prestato e tornato a Domo. Su giocatore che è Marco Palestra, de Atalanta, de Piresi compra de Sinter, e invece in questa stagione che bene a giocare con successi in sa Premier League. Successi darà pagai 50 milioni se pruso, e su giocatore arrangiai 5 milioni in 5 anni e pruso. Su Casteddu invece non ha raggiunto ni manco un euro. Palestra con 6 squadre di Pisacane è arrivato un gol e 4 assist e potesse stare in baraffizza sa nazionale italiana. In molto Serie A perdere un talento vero. Sul mercato su Castello invece è sti frimmo, ma in tesi che bene in te ci lavorassi Sanova di importo, Gaver Toccara, su benitori de Gaetano, proprio su Atalanta, che rincascia un montore di Rai, vendendo Palestra, i lavori comprai sul centrocampista de su Castello, sulla società de Giulini, i lavori incasciai 16 o 17 milioni sì. De euro, si darà scegliere di euroso in tesi che beniti. Poi mo è tutto, si darò grazie, sono attenzione, si intendeuso, si bieuso, e si edizioni che beniti, un saluto, è tutto.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
3: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
9: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
11: Per lunghi anni direttore di importanti cori polifonici nuoresi, Alessandro Catte ha alle spalle la produzione di tre dischi come cantante. Questo brano si intitola Custu Tempus.

0: Abbiamo ascoltato Custu Tempus, inciso da Alessandro Catte nel suo album del 2011 Muidas.
1: I Double Dose si definiscono una country folk band. Il gruppo sassarese predilige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese, ma non disdegna anche di provare a rileggere in quella chiave musicale motivi popolari sardi. Ecco così la loro versione di Nanneddu Meu, arrangiata da Claudio Spanu e Aldo Gallizzi.

0: 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsor by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
1: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
5: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www. vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
6: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spesa ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico, pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
7: Hard Dis, buono anche nel prezzo.
8: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
9: Nel 2018 Soleandro pubblica l'album C'est la vie. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri e lo ascoltiamo.

0: Voce di Soleandro, abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.
1: Ballabile e arioso, uno degli ultimi singoli della prolifica produzione di Cecilia Concas, si intitola Amiga Musica e il relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Baddesarighes, a Bolotana.

0: Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.
1: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nurese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

0: Abbiamo ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelson 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villacidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
9: Vieni a scoprirla da Autovam.
10: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
1: Radiolina Meteo.
12: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Sardegna, così come in gran parte d'Italia ed Europa, con le temperature però che non raggiungono sull'isola valori record. Bene o male rimaniamo al di sotto dei 34-35 gradi, che non è poco, c'è una zona d'Italia dove si sferano anche i 38-40. Però si fa sentire comunque un po' d'umidità, quindi il caldo resta piuttosto pesante. Vi segnalo anche la possibilità di qualche acquazzone nelle ore pomeridiane nelle aree interne. Per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi e sapere quando finirà il caldo, c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
14: Nate come coriste di Piero Marras nel 1990, le Balentes hanno avviato poi una carriera autonoma, affermandosi nel 2003 con il brano Cigiri, scritto da Rossella Faa, che le accompagna in questa esibizione.

0: tormentone estivo del 2003. Era Cigiri delle Balentes.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Bufera sulle parole di Mark Rutte che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'alleanza militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa e scatenano l'attacco delle opposizioni. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio fallace. Sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, puntualizza la difesa.
3: Duplice omicidio a Pieve di Camaiore nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile la moglie 52enne e al figlio di 24 anni nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme, sul posto carabinieri di polizia che hanno fermato l'uomo dell'abitazione. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile.
4: Voglio rivedere le mie figlie al più presto, loro vogliono stare con me. E quanto avrebbe detto Valentina D'Acunto, la madre delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia, incontrando in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. La garante definisce la donna come provatissima, ma sottolinea che ha tanta solidarietà attorno ed è circondata dalle altre detenute che la supportano e non la lasciano mai da sola.
3: Monta la protesta dei sardi contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. La regione, ha ricordato Todde, ha già intrapreso le azioni davanti al TAR e intende usare ogni strumento utile per tutelare le proprie prerogative.
4: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente ha risultato positivo e un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
3: Volley Nations League, la prima uscita Lubiana nella Week 2, l'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri dopo 3 vittorie consecutive contro Germania, Stati Uniti e Turchia. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: A tutti voi all'ascolto una buona serata da Virginia Devoto. A Porto Rotondo è finita un'era. Villa Certosa, la residenza che ha vissuto una stagione da succursale anche delle sedi istituzionali, passa dalla famiglia Berlusconi a quella dei sovrani del Qatar, che già possiedono il cuore della Costa Smeralda. La cifra per il passaggio di proprietà sarebbe stata fissata a 350 milioni di euro e la conferma arriva dall'immobiliare Idra, la società del gruppo Fininvest. Infrenata intanto la crescita dell'economia in Sardegna, ha presentato il rapporto della Banca d'Italia, debole il quadro dell'industria, il settore alimentare risente delle tensioni internazionali, in rallentamento l'occupazione cresciuta dell'1%, meno dell'anno precedente. Bene invece edilizia e turismo. E ancora allerta in Sardegna per il rischio idrologico legato a possibili temporali, mentre l'isola sta attraversando il periodo di maggior caldo. La Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità di colore giallo con validità sino alle 18 di domani. L'area interessata dalle possibili perturbazioni, anche particolarmente intense, si estenderà dai settori occidentali della Sardegna sino a coprire quasi tutto il territorio regionale, con l'esclusione di Sulcis e Gallura. E la stagione estiva è iniziata col botto nei ristoranti del sud Sardegna. Secondo Fipe Confcommercio si è registrata una crescita degli stranieri e c'è ottimismo per l'estate. Un'area finora inaccessibile entra per la prima volta dopo 90 anni nei percorsi di visita del Parco Archeologico di Nora a Pula, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire uno dei più importanti contesti funerari fenici e punici del Mediterraneo. Sono state scoperte tombe inviolate nei secoli. Lo sport, il calcio, il suo contratto col Cagliari scade alla fine del mese, ma Palestra è ormai diretto verso il Chelsea. Gli inglesi avrebbero vinto all'asta con l'Inter, offrendo 50 milioni di euro all'Atalanta, che detiene il cartellino, e un ingaggio di 5 milioni di euro per il giocatore. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di serata.
8: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
11: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas, zona aeroporto, o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
15: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Smeralda.
1: Un buon mercoledì a tutti voi, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Vi traghetto fino alle 18.30, come sempre con tante notizie, la nostra migliore musica. Partiamo da Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors, Partenope.

0: Partenope, la nuova di Merck & Cremont su Radiolina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Ben ritrovati e adesso un saluto a Guglielmo Niada, che è collegato con noi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, parliamo della notizia del giorno, della vendita di Villa Certosa.
1: Esatto, perché insomma Porto Rotondo è finita un'era. Sì. Come hai detto, Villa Certosa, la residenza che ha vissuto una stagione da, possiamo dire, anche succursale delle sedi istituzionali, insomma un po' un ufficio dislocato di Silvio Berlusconi, passa proprio dalla famiglia del Cavaliere a quella dei sovrani del Qatar, che insomma già possiedono un po' il cuore della Costa Smeralda. La società immobiliare del gruppo Fininvest infatti ha confermato di aver accettato una proposta vincolante, appunto formulata da un soggetto straniero, per la cessione di Villa Certosa. La notizia è stata diffusa oggi e, come puoi immaginare, insomma è stata pubblicata su quasi tutti i quotidiani e su gran parte dei social è stata commentata, perché Villa Certosa, come abbiamo detto, rappresenta il simbolo dell'era d'oro berlusconiana in Sardegna e al governo dell'Italia, e insomma poi parliamo di una bellezza, 4.500 metri quadri, 126 stanze, 120 ettari di parco, 7 piscine, insomma veramente un angolo di paradiso affacciato sul Golfo di Marinella, che fin dagli anni 80 fu di proprietà di Silvio Berlusconi e che oggi cambia proprietà, il che apre diversi scenari, perché si vocifera che potrebbe anche diventare una destinazione ricettiva nel segmento dell'extra lusso. Staremo a vedere. Quello che possiamo confermare è che insomma è finita davvero un'era.
0: Assolutamente. E poi vabbè, Villa Certosa, sapete benissimo, il bunga bunga, tutte quelle storie lì che erano uscite fuori,
1: il lettone di Putin.
0: Sì. Tra l'altro io ci sono stato quando appunto c'era Putin, la seconda volta, perché c'è stato un paio di volte Putin, poi in gran segreto chissà chi è arrivato in quella grande bellissima villa. Tra l'altro ti devo dire la verità, noi non siamo stati ospitati proprio nella Villa Certosa, ma nella serra di Villa Certosa.
1: Ah.
0: Sì, perché è una serra gigantesca dove c'erano le farfalle. Perché Berlusconi allevava le farfalle gigantesche, grandi, non lo so, 30 centimetri di farfalle, ognuna in una specie di teca. Poi ti puoi immaginare cosa c'era, però tutto super, super bello, tutto curato. Tra l'altro con alcuni operatori, alcuni paparazzi, siamo saliti su proprio nella piazzetta vista tutto quanto il golfo, e siamo anche riusciti a fare delle immagini, però poi ci hanno ripreso, non le potevamo fare.
1: Cristian Asara nella stanza dei bottoni,
0: sì,
1: tu potresti aver inciso sulla vita politica italiana
0: è giusto
1: primi anni 2000.
0: Era giusto così un gossip, ero anche piuttosto giovane, perché stiamo parlando di un bel po' di anni fa, però comunque è stata una bellissima esperienza. E allora niente, è giusto così per raccontarlo anche ai nostri ascoltatori, caro Guglielmo Niada.
1: Hai fatto bene, un bellissimo aneddoto.
0: Grazie a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: A domani, buona serata a te e a tutti. Ciao.

0: Social Crazy su Radiolina nel nostro mercoledì sera alle 17:16. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: PAN, sardi come voi.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: mai più.
1: La nuova di Noemi, tu cosa fai stasera su Radiolina nel nostro mercoledì sera? Ancora ben ritrovati, adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Angelica De Enrico con le ultimissime. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
2: Ciao Cristian, partiamo subito con le notizie in primo piano su unionesarda.it e naturalmente dalla notizia del giorno. A Porto Rotondo è finita un'era. Villa Certosa, la residenza che ha vissuto una stagione da succursale delle sedi istituzionali, passa dalla famiglia Berlusconi a quella dei sovrani del Qatar, che già possiedono il cuore della Costa Smeralda. Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata, dice un portavoce di Fininvest, da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa. La vendita a Constellation Hotels Holding, una società di investimenti con sede in Lussemburgo, braccio immobiliare della famiglia Catariota Altani, soprattutto dello sceicco Ahmad Bin Jassim. La cifra per il passaggio di proprietà sarebbe stata fissata a 350 milioni. Villa Certosa, lo ricordiamo, si estende su 4.500 metri quadri, a 126 stanze, un parco di 120 ettari e 7 piscine. Fu utilizzata per accogliere capi di Stato di Governo, tanto che nel 2024 con un decreto fu definita sede alternativa di massima sicurezza per l'incolumità del Presidente del Consiglio. Adesso il passaggio alla società Catariota, che apre diversi scenari sul futuro della villa, che potrebbe anche avere una destinazione ricettiva nel segmento dell'extra lusso. Andiamo adesso a Villa Simius, niente cantieri e lavori edili rumorosi per garantire la serenità di turisti e residenti durante la stagione estiva. Il sindaco ha firmato un'ordinanza che disciplina gli orari a cui si dovranno attenere tutti sino a fine agosto. Le restrizioni diventano ancora più rigide proprio nel mese di agosto, quando il divieto diventa totale, senza distinzioni tra giorni feriali e festivi. Ma cosa si intende per mestieri rumorosi? Attività che, attraverso l'impiego di macchinari, motori e strumenti manuali, producono rumori udibili anche all'esterno dei luoghi di lavoro. La violazione di queste disposizioni prevede una multa fino a 250 euro con i controlli affidati alla polizia locale e alle forze dell'ordine. Saranno consentiti solo nei giorni lavorativi interventi a basso impatto acustico. Ed è ancora allerta in Sardegna per il rischio idrogeologico legato a possibili temporali. Mentre l'isola sta attraversando il periodo di maggiore caldo, con una fiammata di calore che accompagnerà le giornate sino alla fine del mese, la Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità di colore giallo fino alle 18 di domani. L'area interessata si estenderà dai settori occidentali fino a coprire l'intero territorio, con l'esclusione di Sulcis e Gallura. Già ieri fenomeni intensi si sono registrati in numerose zone dell'isola, dal Sarcidano fino al Sassarese. Per il momento, Cristian, è tutto. Come sempre, tutte le notizie e gli aggiornamenti anche sul maltempo su unionesarda.it.
1: E allora, grazie mille ad Angelica De Enrico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: su Radio Lina dal 2020. Ancora ben ritrovati, cari amici. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare. State con noi perché tra pochissimo parliamo di un bellissimo festival che ci sarà nei prossimi giorni. Se siete curiosi, state qua.
1: Radio Smeralda.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Sono le 17 e 29 minuti. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche COLF e badanti?
4: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
8: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle Sunset Vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, due mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
9: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
10: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Ancora ben ritrovati, buon mercoledì sera, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Il 10 e l'11 luglio la Marmilla diventa il centro della produzione musicale isolana con a Regini Music Contest, un evento che rappresenta il primo concorso musicale interamente focalizzato sulla creatività artistica espressa in lingua sarda. E allora ne parliamo con il direttore artistico Tore Cubeddu, che è collegato con noi. Buonasera Tore e ben ritrovato su Radiolina.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, a Regini significa radici, ma la line-up di quest'anno, guarda decisamente al futuro. Come si conciliano questi due aspetti?
1: Mutuando un po', parafrasando l'Illivo, noi abbiamo le radici con le ali, proviamo a guardare al passato, a guardare alle nostre tradizioni, alla nostra lingua, ma traghettandola decisamente nel futuro. E questo attraverso la musica, attraverso le nuove produzioni musicali, attraverso tanti giovani che utilizzano il sardo come una lingua normale per produrre arte e musica.
0: Ecco, e poi nessuna giuria di esperti, decide tutto il pubblico.
1: Esatto.
0: E come mai questa scelta così democratica?
1: Con sorprese oltretutto incredibili che abbiamo avuto anche l'anno scorso. No, vabbè, è bello, abbiamo da anni abbiamo cercato di far partecipare il pubblico sempre più a Regini, un festival che ha una storia che si è evoluto negli anni e che solo dall'anno scorso è un contest. La formula del contest, la partecipazione del pubblico alle votazioni, ci ha consentito veramente di creare una sinergia con il pubblico e di far crescere anche insomma l'evento, perché comunque il pubblico partecipa, vota,
0: certo,
1: e prende parte attivamente a quello che succede.
0: Ma hanno dei pulsanti, hanno delle robe tecnologiche?
1: No, votano con carta e penna.
0: Villanova Forus Aramanna, il festival si divide tra questi due borghi bellissimi della Marmilla. Che valore ha la scelta geografica e l'idea di fare rete tra i piccoli comuni per questo evento?
1: È la cosa più bella. In realtà questi due comuni in particolare lavorano insieme da tantissimo su mille fronti, e a Regini nasce proprio come festival a ponte tra queste due comunità. La speranza è che poi in futuro possa anche crescere e coinvolgere anche altri paesi. Però anche l'idea di portare questo tipo di evento lontano dalla città, in posti come questi, ha anche un significato simbolico, e io sono assolutamente contento di questa scelta.
0: Di che salute gode dal punto di vista di Tore Cubeddu la produzione musicale in lingua sarda oggi? C'è un, non so, reale cambio generazionale?
1: Non so se c'è un reale cambio generazionale o se è in corso un cambio generazionale. Sicuramente dopo un periodo in cui la lingua sarda era appannaggio solamente del folk o comunque di un certo tipo di musica, diciamo di un certo tipo di musica, passami il termine, leggera, sì. Oggi sicuramente anche sulla scorta di quello che hanno fatto i Sarrazza, sì, nel passato, i Valentia che sono ospiti e altri, oggi possiamo ben dire che ci sono tantissimi ragazzi che senza vergogna si cimentano con la creatività in lingua sarda, portando spesso prodotti

0: di altissima qualità, come Bandito, che ha vinto l'anno scorso, che studia musica a Milano, che ha una grande cultura musicale, super moderno, ma che ha scelto di cantare in sardo.
1: Ecco, a noi piace tanto. Allora, grazie mille al direttore artistico di Arregini Music Contest, 10-11 luglio in Marmilla. Ovviamente ne sentirete parlare tantissimo anche qua su Radiolina. Per il momento ovviamente ti saluto e ti ringrazio, perché so che sei impegnatissimo, caro Tore. Un abbraccio.
0: Grazie mille. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Mercy Duffy su Radiolina nel nostro mercoledì sera, ancora ben ritrovati. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara e tra poco un altro ospite che condividerà con noi ovviamente il suo lavoro. E quindi state con noi con la prima radio in Sardegna,
1: Radio Smeralda.
2: Un'estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio Palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt Mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
10: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
11: Radiolina Meteo.
12: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Sardegna, così come in gran parte d'Italia ed Europa, con le temperature però che non raggiungono sull'isola valori record. Bene o male rimaniamo al di sotto dei 34-35 gradi, che non è poco, c'è una zona d'Italia dove si sferano anche i 38-40. Però si fa sentire comunque un po' d'umidità, quindi il caldo resta piuttosto pesante. Vi segnalo anche la possibilità di qualche acquazzone nelle ore pomeridiane nelle aree interne. Per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi e sapere quando finirà il caldo, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: buon vento!
1: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asara, ospite di questo spazio è Andrea Perra, professore ordinario di patologia generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Cagliari. Professore, benvenuto su Radiolina.
2: Grazie di averci invitato per poter parlare di medicina di precisione, di che cosa ha fatto la Fondazione Skill Italia,
1: sì,
2: che è partner del Ministero per lo sviluppo della medicina di precisione, e l'obiettivo principale di Skill Italia è stato quello di portare la medicina di precisione al letto del paziente, quindi nelle attività cliniche ordinarie.
1: Mm-hmm. Professore, l'evento conclusivo, quello di Palermo, ha tracciato un po' il bilancio dell'Alleanza Italiana per la Medicina di Precisione. In che modo l'Ateneo di Cagliari ha contribuito?
2: Sì, l'Ateneo di Cagliari ha avuto un ruolo guida sullo sviluppo della medicina di precisione legata alla genetica della, diciamo, della nostra popolazione sarda. Tant'è che il nostro ruolo prevedeva uno studio mirato per la determinazione delle caratteristiche genetiche e molecolari nei pazienti con malattie tumorali o metaboliche con un background genetico sardo. L'importanza della nostra regione, dell'Università di Cagliari, è stato tale che noi abbiamo sviluppato attività di ricerca su tutti gli ambiti della medicina di precisione, da quelli più scontati come la biologia molecolare, la genetica, la radiomica, fino a quelli più innovativi come l'ingegneria biomedica, i biosensori. Quindi è un ruolo molto importante, molto pesante.
1: Ecco, quali sono le tecnologie che sono state implementate grazie ai fondi del PNRR e come cambieranno il lavoro quotidiano nei laboratori biomedici?
2: Uno degli obiettivi misurabili più importanti che abbiamo portato in Sardegna, a Cagliari, all'Università di Cagliari, grazie a questo progetto, è la costituzione di una biobanca che permetterà di raccogliere non soltanto i tessuti provenienti dai pazienti, quindi dalle biopsie, i campioni di sangue importanti, ma anche i dati derivanti dall'analisi di questi campioni, che verranno messi a disposizione non soltanto della comunità scientifica regionale, nazionale e internazionale, ma diventeranno una base di lavoro anche per i clinici, che potranno interrogare il database di questa biobanca di dati e di campioni e poter collegare le informazioni relative ai loro pazienti alle banche dati internazionali o anche agli studi clinici in corso, per poter arruolare i loro pazienti in uno studio innovativo.
1: Ecco, ma in che modo le attività svolte nella nostra isola si integrano con le altre realtà del Mezzogiorno per ridurre così il divario nell'accesso alle cure avanzate?
2: Grazie al concetto di rete dei centri di medicina di precisione, con gli altri centri del sud partecipanti in Italia è stata creata una rete che poi è stata espansa anche ai centri del centro e del nord Italia, dove ogni centro ha delle competenze specifiche che mette a disposizione di tutti gli altri centri, creando un unico gigantesco centro iperspecialistico diffuso nel territorio italiano. E la Sardegna si è candidata per la gestione del dato genetico e per i sequenziamenti del genoma.
1: Mm-hmm. Molto interessante, ovviamente ne parleremo anche nei prossimi giorni. Per il momento la salutiamo e la ringraziamo. Andrea Perra, professore ordinario di patologia generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: Grazie a voi.

0: Tra le granite, le granate, Francesco Gabbani su Radio Lina nel nostro mercoledì, canzone super super summer. State insieme a noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità in arrivo, tra qualche istante le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 58 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
4: Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'inseguimento avvenuto nella serata di lunedì, in cui è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Secondo i primi rilievi effettuati, l'inseguimento del SUV con la guida un 27enne albanese che non si è fermato all'alte delle forze dell'ordine, che ora è in carcere con l'accusa di fuga pericolosa, sarebbe venuto a 180 km all'ora. L'agente avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe caduto dopo una curva.
5: Il decreto lavoro e legge. L'Aula del Senato ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Si introducono misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro il caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, ha commentato la Premier Meloni.
4: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna. Dal giorno della morte del cavaliere si erano fatti vari nomi come il sultano del Brunei e si era parlato anche di grandi catene alberghiere. Però un nome di sicuro c'è, sarà lo Sheikh Al Thani del Qatar a comprarla. In Gallura ha già effettuato numerosi investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro.
5: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti a causa del caldo, infatti i condizionatori sono andati in tilt.
4: Lo sport, l'Ital Basket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni mondiali 2027 che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia. Si parte questa sera a Gorizia, palla 2 dalle 19.30, sabato invece si giocherà in casa della Slovenia.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti allo spazio dell'informazione su Radio Lina. A Porto Rotondo è finita un'era. Villa Certosa, la residenza che ha vissuto una stagione da succursale delle sedi istituzionali, passa dalla famiglia Berlusconi a quella dei sovrani del Qatar che già possiedono il cuore della Costa Smeralda. La cifra per il passaggio di proprietà sarebbe stata fissata in 350 milioni. La conferma arriva dall'immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, che ha accettato la proposta vincolante per la vendita. Infrenata la crescita dell'economia sarda, presentato il rapporto della Banca d'Italia per il 2025. Debole il quadro dell'industria, il settore alimentare risente della tensione internazionale. In rallentamento l'occupazione, cresciuta dell'1%, meno dell'anno precedente. Bene edilizia e turismo. È ancora allerta in Sardegna per il rischio idrogeologico legato a possibili temporali. Mentre l'isola sta attraversando il periodo di maggior caldo sino alla fine del mese, la Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità di colore giallo fino alle 18 di domani. L'area interessata dalle possibili perturbazioni, anche particolarmente localizzate, si estenderà dai settori occidentali fino a coprire l'intero territorio regionale con l'esclusione di Sulcis e Gallura. La stagione estiva inizia col botto nei ristoranti del sud Sardegna. Secondo Fipe Confcommercio si è registrata una crescita degli stranieri, c'è ottimismo per l'estate. La criticità è nella carenza di personale. Nelle acque dell'arcipelago di La Maddalena i carabinieri hanno recuperato reti fantasma abbandonate sui fondali, strumenti illegali che continuano a catturare pesci e a danneggiare l'ecosistema. Gli uomini dell'arma, proteggiamo un ambiente fragilissimo. Un'area finora inaccessibile entra per la prima volta dopo 90 anni nei percorsi di visita del Parco Archeologico di Nora, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire uno dei più importanti contesti funerari fenici e punici del Mediterraneo occidentale. Scoperte tombe inviolate nei secoli, al suo interno custodite testimonianze fondamentali per la ricostruzione dello sviluppo dell'antica città. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Cagliari guarda con interesse la prossima cessione dell'ex rossoblu palestra al Chelsea, cessione che porterà nelle casse dell'Atalanta circa 55 milioni, soldi che potrebbero facilitare il passaggio proprio alla dea di Gaetano per circa 17 milioni. Intanto la Lega ha ufficializzato date e orari delle prime 5 giornate di campionato. Il Cagliari farà il suo esordio sabato 22 agosto alle 20.45 a Parma. Nel turno successivo, ancora alle 20.45, domenica 30 agosto, alla Domus arriveranno i campioni d'Italia dell'Inter. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Maso e la redazione vi ringraziano e vi augurano buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Radiolina.
8: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2 euro e 85 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
10: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
11: Non è per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizi a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
12: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata alle 18.08, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Tame Impala e Jane con Dracula Remix.

La nostra migliore musica con Dracula, ancora ben ritrovati, 18 e 12 minuti in questo istante. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, il cinema italiano premia la musica di Mahmood. Sì, perché il brano Le cose non dette, scritto per l'omonimo film di Gabriele Muscino, tra l'altro è uscito lo scorso gennaio, ha ottenuto il Nastro d'Argento 2026 come migliore canzone originale. La premiazione è avvenuta durante l'ottantesima edizione della manifestazione e il pezzo segna quindi l'esordio di Mahmood nel grande schermo, perché la pellicola di Muccino vanta un cast composto da tra i migliori attori e attrici italiane: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamarina, Santamaria e Carolina Crescentini, quindi effettivamente un cast d'eccezione. Tra l'altro il percorso nel mondo del cinema non si estende ovviamente soltanto al cinema italiano, però ha raggiunto anche l'Asia, perché a maggio Mahmood ha pubblicato un brano che è stato inserito nella colonna sonora di Cocktail 2, che è una produzione di Bollywood. Tra l'altro all'interno della canzone, che mischia pop italiano con sonorità tipiche dell'India, c'è proprio un pezzo di performance vocale interamente in lingua italiana. Ovviamente 30 milioni e oltre di visualizzazioni su YouTube per quanto riguarda questo singolo brano, e a cui si aggiungono tante visualizzazioni, oltre 3 milioni di streaming su Spotify. Noi Mahmood lo riascoltiamo con questo classicone ormai, Tutta Gold.

0: Baby non richiamerò. Mahmood tutta gold dal 2024 su Radiolina. Tra poco aggiorniamo l'attualità, in arrivo le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione Digitale.
1: Radio Smeralda.

0: in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: Pan, sardi come voi.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.

0: Businessman, la nuova di Dito nella Piaga su Radiolina, 18:22 minuti. Siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara e adesso scopriamo insieme cosa leggeremo domani sul primo quotidiano della nostra isola, l'Unione Sarda. Lo facciamo con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, beh insomma che c'è caldo siamo tutti quanti d'accordo, c'è caldo, però noi proviamo a raccontarlo anche in un altro modo, sul piano anche della salute, di cosa sta succedendo, insomma c'è un caldo importante in mezza Europa e proviamo a fare un po' il punto. Abbiamo delle foto bellissime dello stagno di Molentargius con i pulli dei fenicotteri, l'uova si succede già da molto tempo e ci sono ormai i pulli che stanno con le zampe a mollo nell'acqua ed è bellissimo perché c'è questo contrasto tra il rosa classico del fenicottero e questi pulli che sembrano altri uccelli, sono marron, sembrano come dei piccoli struzzi, insomma, sono delle foto molto carine. Proviamo a entrare un po' dentro la storia di Villa Certosa, la mega vendita della villa del vulcano che fu di Berlusconi, che per soli 350 milioni, se le informazioni sono corrette, è passata di mano all'emiro del Qatar Altani. Continua la nostra inchiesta sullo stadio, questa volta ci occupiamo del progetto dell'hotel che in realtà è più divisivo. Il weekend che ci aspetta a Cagliari sarà un weekend da Bolino Rosso, sabato perché c'è il Pride, domenica per altri motivi, insomma comunque si annuncia una bella guerra. Isabel Russinova, per chi ha una certa età, se la ricorderà anche con una Pettinelli che faceva disco ring, i più giovani però forse l'hanno vista a teatro, comunque insomma in Sardegna la intervistiamo e la raccontiamo, e poi ovviamente tanto sport, non dico altro.
0: E il resto ovviamente domani su l'Unione Sarda in edicola, scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille al direttore editoriale Lorenzo Paolini, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi, come sempre, buona serata.
0: Radio Smeralda termina qua, vi lascio con l'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercilli e i suoi ospiti. Radio Smeralda ritorna domani alle 17. Da Cristian è tutto, un'ottima serata con Radiolina. Ciao!
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

0: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
1: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
2: Buonasera cari ascoltatori di Radiolina e telespettatori di Videolina. Ultimo appuntamento di questa stagione lunga e appassionante con l'informatore sportivo Calcio a 5. L'ultima puntata, poi ci daremo appuntamento con la nuova stagione per un altro nuovo anno di futsal insieme. Chiaramente per quest'ultima puntata, diciamo, abbiamo deciso di fare un po' il bilancio di questa stagione, ma anche di proiettarci già verso la futura, i futuri campionati. Lo faremo e ne parleremo con due ospiti, in particolare il primo che vi presento subito è il responsabile regionale del Calcio 5 Sardo, Luca Fada. Ciao Luca, ben trovato.
3: Ciao Matteo e ciao a tutti.
2: E poi con il collega Nicola Montigi, che insomma oltre a essere esperto di Calcio a 5 è anche responsabile, referente comunque sia della comunicazione della FIGC. Ben trovato anche a Nicola.
4: Ciao Matteo, ciao Luca e ciao a tutti naturalmente.
2: Allora, davvero sono tanti gli argomenti che in gran parte abbiamo anche trattato, perché abbiamo parlato dei campionati, li abbiamo seguiti, commentati anche con i grandi protagonisti, ma insomma volevamo anche dare insomma la parola tra virgolette alla parte più delle istituzioni, che poi per tracciare un bilancio un po' su tutto quella che è stata questa stagione, in particolare sui campionati chiaramente che riguardano la delegazione regionale e quindi sui campionati regionali, sulle attività giovanili e anche su quello che ci si deve aspettare per l'anno prossimo. Insomma Luca, prima di tutto un'inquadratura generale sullo stato di salute del Calcio a 5 in Sardegna, poi entriamo nel merito magari dei singoli campionati.
3: Matteo, ti direi che il Calcio a 5 in Sardegna sta benissimo, lo dimostrano i numeri che crescono nella partecipazione delle squadre sarde ai campionati nazionali. L'anno prossimo si prevede sia un numero veramente considerevole di squadre sarde che parteciperanno ai campionati nazionali della divisione, ma lo certificano anche i numeri dei campionati regionali. Quest'anno abbiamo avuto un aumento delle squadre in Serie D, un aumento delle squadre nell'Under 19 nel settore giovanile, quindi questo vuol dire che il movimento del Calcio a 5 sardo sta bene.
2: Ecco, Nicola, sicuramente sta bene, manca la ciliegina sulla torta da un po' di tempo, che magari avere ecco, una squadra nel maschile, mentre nel femminile ce l'abbiamo perché il Cagliari gioca nel massimo campionato di Serie A femminile, ma ecco, manca un po' quella ciliegina sulla torta che sarebbe avere probabilmente una squadra maschile nel massimo
4: nella
2: campionato.
4: Massima serie, sì, siamo rimasti ai tempi, forse l'ultima volta fu Cagliari e ATS Quartu, ricordo. E anche 360, cioè sennò poi c'è il rischio che veramente ci
2: più recente,
4: esatto, più recente. Erano tempi diversi, anche diciamo qualche anno fa sembra che sia passata una vita. Perché? Perché ovviamente le dinamiche sono cambiate, perché è sempre difficile fare attività. Infatti c'è un grande lavoro di coinvolgimento che fa il nostro responsabile Luca, che è veramente attento alle società e soprattutto quest'anno si sta interessando molto più che in passato di settore giovanile. Poi anticiperà sicuramente delle novità che arriveranno, che sono novità molto molto importanti anche per l'attività giovanile del Calcio a 5. C'è un grande lavoro e ovviamente questo lavoro poi troverà il suo risultato nel fatto che magari riusciremo poi ad esprimere anche una società. Per il resto penso che la cosa più importante sia vedere tanti appassionati. Una cosa buona anche di questa delegazione è che sostiene anche le squadre di Serie D, quindi c'è una grande attenzione per l'attività di base, che dell'attività dal basso, perché di base è un'altra cosa, e questo è un valore aggiunto, perché tutte le persone che cominciano a fare questa disciplina sanno che c'è comunque una delegazione, c'è un delegato che va nei campi, che segue, che organizza manifestazioni insieme a tutto lo staff, quindi queste sono le premesse migliori. Diciamo che per avere una squadrina bisogna lavorare tantissimo dal punto di vista giovanile prima di tutto.
2: Tra l'altro diciamo che chiaramente questa è la filosofia che arriva anche dalla FIGC regionale. Infatti salutiamo anche il presidente Gianni Cadoni, che sicuramente dà delle direttive che poi appunto vengono trasmesse anche da voi a tutto il settore. E e anche un'attenzione sicuramente diversa forse rispetto al passato sul calcio a 5.
3: Hai perfettamente ragione, Matteo, nel senso che la Sardegna si può ritenere fortunata per avere un presidente che tutto sommato nella sua storia sportiva ha vissuto il calcio a 5 e quindi dà un'attenzione a tutto il nostro movimento. Quindi io, anche parlando con i miei colleghi di altre regioni, mi dicono sempre: ma voi in Sardegna siete fortunati ad avere Gianni Cadoni e il consiglio che vi aiuta a crescere e a far crescere tutto il movimento.
2: Allora iniziamo a fare un po' il bilancio di questa stagione che si è conclusa, dai campionati nazionali e in particolare iniziamo da quelli maschili, quindi dalla Serie A2. Ricordiamolo, il Quartu che ha ottenuto la salvezza nella Serie A2 disputando i play-out, e poi in Serie B delle 5.

0: cosa che poteva fare meglio, ma lo scotto sicuramente iniziale di una categoria comunque vada importante come la 2 ha fatto sì che soffrisse un pochino durante la stagione, ma la salvezza arrivata alla fine comunque è ampiamente meritata, ecco, meritava la salvezza anche durante il campionato. Per quanto riguarda invece la Serie B, i risultati di Ussana e Elmas sono straordinari e non sono da sottovalutare quelli del Città di Cagliari e del Villa Speciosa, che all'esordio nel campionato nazionale hanno trovato la salvezza in un campionato comunque vada difficile, perché il girone laziale comunque vada, si sa, storicamente è più difficile.
1: Tra l'altro Nicola, Elmas e Ussana sono eterne rivali da diversi anni, si incrociano continuamente, prima nella C2 e in Serie B, tra playoff, insomma si incontrano tantissime volte, Coppa, e anche quest'anno appunto c'è stato questo importante derby che valeva molto perché era appunto per proseguire il percorso nei playoff.
2: Ecco, io volevo spostare l'attenzione anche su un altro aspetto. Tutte le società nostre nazionali hanno fatto giocare tanti giovani che hanno iniziato, cioè c'è un dato che noi dobbiamo considerare tanto rispetto agli altri. Noi abbiamo veramente tanta attività giovanile che è maturata all'interno delle società, ma anche tanti giovani. Io dico l'Elmas, dico il Quartu stesso. Tutte le società avevano tanti giovani, anche giovani che venivano, non dico buttati nelle categorie nazionali, e che si sono tutti ben diciamo comportati dal punto di vista tecnico, comportamentale al tempo stesso, scusate il bisticcio di parole. Quindi il dato, al di là delle rivalità che ci sono, perché poi fanno parte delle dinamiche del calcio, è che tutte le società hanno capito che con i giovani si fa comunque il risultato, oltre che si valorizza il territorio, perché se c'è il giovane locale arriva con più piacere il genitore, il parente, l'amico della comunità. Quindi questo è un aspetto importante su cui la Sardegna, che ovviamente non può spesso competere con altre realtà che vantano anche possibilità economiche diverse, gioca bene. E tutto questo lavoro, continua a dire, che è un lavoro che rende nel momento in cui anche la delegazione incentiva ai campionati. Poi Luca dirà ulteriormente tante attività che sono state fatte e che verranno fatte.
0: Però diamo un merito anche a Matteo, che negli ultimi anni, diciamo, ha raccontato le gesta di tanti ragazzi sardi che giocavano in categorie importanti fuori dalla Sardegna, e quello attira altri ragazzi, sì, a voler provare la disciplina del calcio a 5 e quindi tentare la strada in questa nostra disciplina.
1: Esatto, visto che ne stai parlando, ecco, ricordiamo tra l'altro che abbiamo proprio Michele Podda, che da domani inizia l'avventura,
0: che ci sta annoiando ultimamente perché è lo scudetto,
1: speriamo insomma che domani la gara 1 per i playoff scudetto, insomma tiferemo Catania perché c'è il nostro Michele. Tra l'altro e qui mi aggancio anche a quello che stava dicendo Nicola, usciamo un attimo dai campionati, andiamo invece nelle individualità, perché oltre Michele ci sono stati altre stelle che hanno raggiunto anche la nazionale italiana, ma anche stelle anche femminili, come le due giocatrici del Cagliari, altre due giocatrici sarde che hanno respirato l'aria della nazionale. Anche questo è un lavoro che chiaramente sta piano piano dando i suoi frutti, vedere diversi giocatori sardi tra maschile e femminile che vestono la maglia azzurra, insomma è un bel riconoscimento, e come stavi dicendo tu è sicuramente anche un incentivo per chi si butta nel futsal.
0: Assolutamente sì, e questo grazie ad Alice, a tutto il lavoro che anche il Cagliari femminile ha fatto, dando tantissimo entusiasmo al movimento femminile. Probabilmente l'anno prossimo avremo storicamente il campionato di Under 15 femminile e probabilmente anche quello Under 19 femminile regionale. Quindi
2: che è una novità importantissima.
1: Sì, direi proprio.
2: Cioè finalmente, anche perché c'è una grande richiesta, penso che la Sardegna si metta pioniere,
0: sì,
2: quindi
0: assolutamente
2: possiamo dire che...
1: Tra l'altro che diciamo segue l'esempio, ricordiamo a questo punto anche i risultati del Cagliari, la Serie A ha raggiunto l'ottavo posto, ha conquistato quindi l'accesso ai playoff scudetto, ha disputato la Final 8 di Coppa Italia, è stata poi eliminata agli ottavi di finale nella corsa scudetto, ma con l'Under 19 ha raggiunto la finale scudetto, persa poi purtroppo contro la Lazio, che altra eterna rivale che è sempre lì a purtroppo a rovinare il sogno delle ragazze rossoblù. Ma insomma anche questo è un altro spaccato importante, a cui si aggiunge chiaramente e chiudiamo anche la parte nazionale femminile con la Serie B, che vede

0: ha visto protagonista l'Oristanese che ha raggiunto i playoff uscendo poi subito contro il Pero, e poi ci sono chiaramente il Cus Cagliari e l'Ittiri che hanno disputato il loro ottimo campionato ottenendo una bella salvezza tranquilla. L'Ittiri, il Cus Cagliari giocandosi l'accesso ai playoff proprio contro con l'Oristanese, l'unica macchiolina è stato il ritiro dell'Atena Sassari a campionato appena iniziato, e proprio dobbiamo andare lì a vedere anche l'aspetto negativo. Ecco, questo è il punto dolente di questa stagione del femminile dal punto di vista dei campionati nazionali,
1: sperando che non si fermino lì, nel senso che l'intoppo a una società può capitare. Certo. Noi speriamo che Michele e la dirigenza dell'Atena possano ripartire, e li aspettiamo in Serie C femminile regionale, perché nel passato hanno dato tanto entusiasmo ed è giusto che continuino a darlo sia all'intero movimento del calcio a 5, ma soprattutto perché rappresentavano, diciamo, il nord Sardegna. Quindi ecco, abbiamo bisogno di attività in tutta la regione.
0: Tra l'altro ci sarà anche nel campionato nazionale femminile il quarto, che ha ottenuto prima la vittoria nel campionato regionale di Serie C e poi ha affrontato i playoff nazionali vincendoli, dunque la promozione, che permetterà quindi di avere un'ulteriore squadra sarda nel campionato nazionale femminile. Anche questo, e qui mi riallaccio a quello che stava dicendo anche Nicola, è un traino per il movimento femminile, quindi il settore giovanile. Parlare di campionati che riguardano appunto le under sicuramente significa comunque che c'è del fermento, e questo può portare dei frutti.
1: Sì, è anche il frutto di un lavoro che ormai già dall'anno scorso la delegazione sta facendo col supporto del presidente e di tutto il consiglio, ed è quella di attenzionare il settore giovanile. L'anno scorso l'abbiamo fatto con il maschile, che ha portato veramente dei buoni risultati, dove siamo cresciuti dalle 6 squadre regionali dell'anno scorso alle 14 di quest'anno. Quest'anno lo abbiamo fatto con due eventi chiamati Futsal Woman Cup, una per categoria under 25, uno per under 15, che sono quelle che ci hanno permesso di coinvolgere anche società che fanno l'attività di calcio, a far giocare a calcio a 5 le loro ragazze, ed è quello che probabilmente ci permetterà di creare il primo storico campionato under 15, under 19 regionale femminile.
0: Ecco Nicola, l'assist che mi fornisce Luca è questo, ha parlato di calcio a 11, ecco come si vive questo rapporto che sembra eternamente di rivalità tra calcio 11 e calcio a 5, ma che... E gli esempi sono numerosi, ne abbiamo parlato durante tutta la stagione, invece permettono anche davvero una crescita delle società, ma anche poi del singolo giocatore. Si spera insomma che questo dualismo prima o poi forse non tramonterà mai, ma almeno si attenui un pochettino.
2: Allora, si riesce a diciamo migliorare questa vicinanza attraverso la presenza del nostro responsabile, che comunque è molto presente nel momento in cui ci sono anche i raduni delle rappresentative. Perché? Perché nei raduni delle rappresentative ci sono stati anche dei giocatori calcio. Faccio l'esempio di Alghero Calcio, che si sono praticamente innamorati del calcio a 5. Loro sono già una bella realtà di calcio a 11 rispetto a quella esistente, che tra l'altro a livello giovanile va molto bene, che è il Futsal Alghero. Ma sentire mister Malfitano, che tra l'altro era il mister della rappresentativa under 15 di calcio a 11, entusiasmato per il calcio a 5, perché mi ricordo quando abbiamo fatto un raduno a Quartu, era così, diceva aspettate. E quindi vedere il discorso è riuscire ad arrivare, far vedere la nostra disciplina e poi parlare e capire che è tutto importante, che è importante che lo facciano. Ovvio che poi c'è necessità di dirigenti in più, spazi in più, per i ragazzi va sempre bene, però certo che il lavoro che sta facendo anche di promozione nel territorio Luca è importante, la federazione, il comitato regionale lavora in quel senso, poi le società devono avere la possibilità di farlo, e sappiamo bene che in questo periodo non è mai semplice, però i ragazzi, forse per i ragazzi farebbero 4 attività in più, non una o due.
0: Ecco, questo aspetto Luca è molto importante, perché poi le società possono sicuramente lavorare per una crescita della società e dei ragazzi. C'è però bisogno, e qui c'è la possibilità da parte della delegazione di Calcio a 5 di aiutare le società in quello che secondo me sono due aspetti fondamentali, quella sia della dirigenza, perché dove ci sono dirigenti competenti tra l'altro la burocrazia anche per le società aumenta, quindi dirigenti competenti e anche aggiornati, e poi soprattutto i tecnici formati. Sia nel calcio a 5 e magari anche nel calcio a 11, perché c'è il rischio magari di che qualcuno dal calcio a 11 si emigri nel calcio a 5 senza magari averne competenza, perché comunque ricordiamo che sono due discipline quando diciamo il giocatore sceglie la sua disciplina, che poi sono completamente diverse, quindi a livello tecnico c'è bisogno sicuramente di una distinzione. Ecco, su questo è un percorso molto complicato. La delegazione riesce a fare qualcosa in soccorso, tra virgolette, alle società?
1: Allora, la delegazione, diciamo di no, il comitato e la federazione assolutamente sì, e tra l'altro il comitato ha organizzato già da diversi anni corsi di formazione per specializzare i dirigenti nelle varie tematiche, e io sono sicuro, perché lo ha ricordato anche nell'ultimo consiglio del direttivo il presidente Cadoni, questi corsi non termineranno, ma ci saranno sempre nuovi corsi, proprio perché quello che il comitato, che la federazione deve fare, è aiutare le società nel loro percorso di crescita, e la crescita avviene quando tu formi i dirigenti. Per quanto riguarda invece l'accostamento calcio a 11, calcio a 5, può portare benefici sia ai giocatori di calcio a 5 che ai giocatori di calcio a 11. Io sono convinto che ci saranno sempre più esempi di società che si uniscono per far fare la doppia attività. Io ho, in passato, quando sono stato in divisione, in quel periodo organizzammo il progetto Futsal in Soccer, che diverse società di Serie A accolsero, e quindi parlo di Inter, Milan, Sampdoria, Genova, Torino, Verona, tante parteciparono in questo progetto. Qualcuno prese anche il CT della nazionale di calcio a 5 per far fare l'attività di calcio a 5 nel settore giovanile. Questo perché? Perché è giusto che si faccia la doppia disciplina, ma il calcio a 11 va insegnato da un tecnico abilitato a 11, e il calcio a 5 va insegnato da chi è abilitato, da chi ha il patentino, diciamo, per il calcio a 5. E chissà, tra le varie novità della nuova stagione, non ci sia qualche società importante del palcoscenico nazionale che possa fare qualche attività giovanile anche di calcio a 5, con qualche nuova figura che è vicina e amica al comitato e alla delegazione. Secondo me qualche porta si può aprire.
0: Mi sembra che sia una notizia, così intuisco, più che una buttata.
2: Sì, è una notizia. Possiamo dire che ci sono delle novità. Comunque, riferendomi ai corsi, si parla proprio di corsi finalizzati al raggiungimento di un patentino per i dirigenti. Il nostro presidente aveva parlato proprio iniziamo a dire che i dirigenti devono avere un patentino, perché altrimenti la qualità loro poi influisce tantissimo sulle dinamiche interne, sui rapporti, sulla scelta dei mister, sui giocatori, sull'educazione e tutto il resto.
0: Quindi sì, è un argomento che io ogni tanto tratto, proprio perché la parte dirigenziale, insomma, conoscendo anche diverse realtà, è fondamentale, e se dietro c'è una dirigenza e non la persona singola, questo fa tutta la differenza. Andiamo, perché il tempo corre via, andiamo anche nei campionati regionali, ovviamente, perché è stato un bellissimo campionato di Serie C1. Ricordiamo l'Atletico Sestu che ha centrato la promozione, il Lignos Sassari che ha affrontato i playoff nazionali, poi è stato eliminato in semifinale. Chissà, il presidente la settimana scorsa ci ha parlato di una verifica di eventuale presentazione di ripescaggio, eccetera eccetera. Vedremo cosa succederà. Un campionato che comunque ha dato ampi valori, così come la Serie C2 con la vittoria del Sarfut che è stato promosso, e poi Gonnesa, Porto Scuso, Mediterranea e Babylon in ordine, playoff per eventuali ripescaggi. Su questo campionato che verrà riconfermato c'è ancora da capire quante squadre, girone unico, immagino che ormai quello sia per la C1 per la C2 sia un dato assodato, e poi capire il numero delle squadre. Luca.
1: Allora, Matteo, il sogno della delegazione è quello di avere una piramide nei nostri campionati regionali, quindi non sarà quest'anno, i numeri non ce lo consentono, ma l'ideale sarebbe quello di avere una C1, una C2 che divide a metà la Sardegna e diversi campionati di Serie D. Per far questo dobbiamo continuare a lavorare e a investire per far crescere, diciamo, la base, quindi la serie D.
0: Quest'anno
1: è cresciuta, nel senso che l'anno scorso è vero che c'erano 30 squadre, ma 9 erano squadre B, quest'anno erano 29, ma solo 4 erano squadre B, quindi diciamo che abbiamo avuto 5 squadre in più rispetto all'anno scorso. Il mio sogno è quello di arrivare a breve a una quarantina di squadre. Abbiamo già dei contatti con tante realtà, alcuni ritorni, che fanno sempre piacere, e quindi stiamo lavorando per far aumentare la serie D, e questo potrebbe consentire di avere due C2 comunque vada numerose e non piccole, e un campionato di C1. Ecco, i numeri quest'anno non li conosciamo ancora, perché l'hai detto tu poco fa, il Monastir può presentare domanda di ripescaggio, l'Icnos può presentare domanda di ripescaggio. Non sappiamo se tutte le aventi diritto si iscriveranno, certo. Quindi ad oggi non sappiamo se il campionato di C1 sarà a 12 o a 14, fermo restando che la C2 deve essere l'anno prossimo a 14, ed è il dato fondamentale perché è il campionato di mezzo, e poi tutto il resto sarà serie D.
0: Un bel lavoro dietro, perché Nicola, come al solito, poi ci sono tanti numeri, la stagione si è conclusa, ma non si è conclusa perché, appunto, come sta dicendo Luca, c'è ancora tanto da finire, quindi insomma.
2: E poi c'è un lavoro di pubblica relazione adesso, perché comunque si dialoga con le società, uno pensa è finito qua, in realtà Luca e tutta la delegazione, Sandro Camba, Andrea De Plano, poi chiamano, sentono, ascoltano spesso difficoltà, perché poi il loro è un lavoro molto di anche di sentire come sta andando la situazione, perché ci sono molte difficoltà magari anche a livello economico, e ovviamente devono fare anche i motivatori, devono trovare immagino che insomma quello che sì. Però si lamenta
1: ricreare
2: perché
1: l'entusiasmo a chi magari lo sta perdendo,
2: perché poi a fine anno c'è quello che magari ha un problema economico, quello che potrebbe avere un problema che non gli è andato giù un arbitraggio per essere a prendere.
0: Sì, sì.
2: Quindi là c'è un lavoro di psicologia su cui devono intervenire loro, e so che lo fanno bene, perché insomma poi i risultati si vedono, però c'è tanto lavoro di pubbliche relazioni dietro le iscrizioni. Poi ovviamente chi può, con rischio anche che ci sia qualche realtà che magari comincia e non ha le possibilità, cioè non dimentichiamoci la congiuntura che viviamo, per cui.
0: Ma tra l'altro Nicola, e qui faccio solo un accenno, perché anche questo è un argomento che abbiamo snocciolato tantissime volte, poi le singole realtà devono fare i conti anche con le strutture e gli impianti sportivi, sì. E qui Luca apriamo un un terreno infinito, e ne abbiamo raccontato tante volte di società costrette a giocare in casa, che magari in casa significava 80 chilometri, sì. E insomma ce ne sono davvero tanti di esempi, e questo va poi tra l'altro a discapito dell'attività giovanile, perché molte società sono venute qui a dire noi vorremmo, ma se non abbiamo campo, o magari abbiamo il campo ma solo in quell'orario lì e in quel giorno della settimana, come facciamo a programmare un'attività giovanile? Questo chiaramente non è argomento direttamente di vostra competenza, sicuramente è un argomento tra virgolette politico che viene affrontato.
1: Sì, con molta attenzione, ed è quello che non ci permette di mettere i vincoli, e faccio un esempio in C2, in Serie D, di dover giocare al chiuso come succede per la C1, perché conosciamo le difficoltà dei territori, che sono quelle difficoltà che ci portano a dare come giorni di gara più giorni della settimana, perché sappiamo che non è un tasto felicissimo in tutta la Sardegna. Poi ci sono delle isole felici nella nostra isola, ma sono veramente veramente poche. Io penso a Sassari, Sassari città, stiamo parlando della seconda città sarda, tutte le squadre di Sassari devono giocare a Usini o in altri territori, ma non a Sassari.
2: Un problema storico.
1: Che i palazzetti sono occupati da pallamano, esatto, da basket, e non riescono a trovare spazi neanche nelle palestre scolastiche.
0: Anche qui a Cagliari.
1: Siamo poco più fortunati appena. A via Monte Acutto e sì. Palaconi. Ecco. E
2: forse possiamo fare un appello, perché si parla di società di calcio a 11 che stanno rischiando di scomparire o comunque hanno problemi. Ecco, prima di lasciare, fate una chiamata al nostro responsabile Luca Fadde, magari recuperiamo quella realtà. L'ha detto sempre anche il nostro presidente Gianni Cadoni, però è un appello che si può fare. cioè fermatevi un attimo, non avete...
1: Ed è un lavoro che con le delegazioni provinciali si farà, ne parleremo anche domani che abbiamo un consiglio direttivo, perché il lavoro fatto l'anno scorso con Carbonia e Sassari, col quale abbiamo collaborato per far crescere i numeri sono cresciuti, lo faremo quest'anno con Gallura, con Nuoro, con Ogliastra, quindi è una sinergia che non rimane solo nella delegazione Calcio a 5, ecco.
0: Luca, hai un minutino per raccontarci vola il tempo, quello non riesco a fermarlo, e soprattutto c'è Giuseppe Valdesi in regia, che ringrazio come al solito per la collaborazione, che è lì che dice guarda che il tempo sta volando via. Lui ha proprio una quarantina di secondi per annunciare eventuali progetti o piani per il futuro.
1: Tutto quello che faremo lo faremo per far crescere il movimento giovanile, che siano scelte riguardanti le categorie di grandi, chiamiamoli delle prime squadre, noi faremo tutto per cercare di far crescere l'entusiasmo e far crescere i numeri del settore giovanile. E visto che ho pochi secondi, volevo pubblicamente ringraziare il presidente Gianni Cadoni e tutto il consiglio e tutti i dipendenti del comitato FIGC Sardegna per il grande impegno e il grande supporto che ci danno per tutta la stagione, e il gruppo editoriale L'Unione Sarda che ci dà davvero una grande spinta a far conoscere il nostro movimento.
0: E lo facciamo sempre con grande passione, perché comunque lo sport in generale, visto la scia quotidiana su Radiolina con non soltanto il calcio a 5, ma con il calcio, con i giovani, anche con gli altri sport, è davvero uno spazio informativo che manca e che cerchiamo di colmare nel nostro piccolo. Mi devo prendermi proprio questi ultimi secondi per ringraziare prima di tutto Luca Fada, responsabile regionale del calcio a 5, per essere stato qui con noi. All'anno prossimo. E il collega Nicola Montigi per
2: grazie
0: la sua disponibilità, e soprattutto poi il gruppo di Radiolina, da Luca Carcassi ai gli splendidi tecnici che si sono susseguiti in regia, Giuseppe Valdes, Fabio Leoni, Emanuele Cozzolino, e soprattutto voi per averci seguito. All'anno prossimo con l'informatore sportivo Calcio a 5, e buona estate a tutti voi.
3: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli, in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18 e 58 minuti.
4: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano, che chiarisce: la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
5: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
6: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
5: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
6: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
7: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti, e le leggi si rispettano. Lo abbiamo la bella naso. Quindi dal mio punto di vista l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR. Noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa: la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
5: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. A Porto Rotondo è finita un'era. Villa Certosa, la residenza che ha vissuto una stagione da succursale delle sedi istituzionali, passa dalla famiglia Berlusconi a quella dei sovrani del Qatar, che già possiedono il cuore della Costa Smeralda. La cifra per il passaggio di proprietà sarebbe stata fissata in 350 milioni. La conferma arriva dall'immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, che ha accettato la proposta vincolante per la vendita. Infrenata la crescita dell'economia sarda, presentato il rapporto della Banca d'Italia per il 2025, debole il quadro dell'industria, il settore alimentare risente della tensione internazionale. In rallentamento l'occupazione, cresciuta dell'1%, meno dell'anno precedente. Bene edilizia e turismo. È ancora allerta in Sardegna per il rischio idrogeologico legato a possibili temporali. Mentre l'isola sta attraversando il periodo di maggior caldo sino alla fine del mese, la Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità di colore giallo fino alle 18 di domani. L'area interessata dalle possibili perturbazioni, anche particolarmente localizzate, si estenderà dai settori occidentali fino a coprire l'intero territorio regionale, con l'esclusione di Sulcis e Gallura. La stagione estiva inizia col botto nei ristoranti del sud Sardegna. Secondo Fipe Confcommercio si è registrata una crescita degli stranieri, c'è ottimismo per l'estate, la criticità è nella carenza di personale. Nelle acque dell'arcipelago di La Maddalena i carabinieri hanno recuperato reti fantasma abbandonate sui fondali, strumenti illegali che continuano a catturare pesci e a danneggiare l'ecosistema. Gli uomini dell'arma, proteggiamo un ambiente fragilissimo. Un'area finora inaccessibile entra per la prima volta dopo 90 anni nei percorsi di visita del Parco Archeologico di Nora, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire uno dei più importanti contesti funerari fenici e punici del Mediterraneo occidentale. Scoperte tombe inviolate nei secoli, al suo interno custodite testimonianze fondamentali per la ricostruzione dello sviluppo dell'antica città. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Cagliari guarda con interesse la prossima cessione dell'ex rossoblu palestra al Chelsea, cessione che porterà nelle casse dell'Atalanta circa 55 milioni, soldi che potrebbero facilitare il passaggio proprio alla Dea di Gaetano per circa 17 milioni. Intanto la Lega ha ufficializzato date e orari delle prime 5 giornate di campionato. Il Cagliari farà il suo esordio sabato 22 agosto alle 20.45 a Parma. Nel turno successivo, ancora alle 20.45, domenica 30 agosto, alla Domus arriveranno i campioni d'Italia dell'Inter. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi augurano buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Radiolina.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
12: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
13: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sul fondo del mare non restano soltanto sabbia, rocce e posidonia. A volte ci sono le tracce inconfondibili della mano dell'uomo. Reti abbandonate, strumenti illegali, trappole silenziose che continuano a catturare. Accade nelle acque dell'arcipelago di La Maddalena, dove i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, guidato dal comandante Nicola Pilia, insieme al gruppo dei carabinieri della motovedetta Monteleone e con il supporto del gruppo subacquei di Cagliari, hanno individuato e recuperato reti fantasma adagiate sui fondali. Le immagini mostrano il lavoro dei militari sott'acqua. Le reti vengono localizzate, tagliate e riportate in superficie, non prima che qualche esemplare venga liberato. Un intervento complesso, svolto in un ambiente fragile, dove ogni oggetto abbandonato può trasformarsi in una minaccia per pesci, crostacei e organismi marini.
1: L'operazione ha avuto un duplice scopo. Il primo è stato il contrasto alla pesca di frodo e il secondo è stato invece tutelare un ambiente marino meraviglioso ma fragilissimo, perché queste reti fantasme calate nel fondale intrappolano nel silenzio centinaia e centinaia di pesci, come oggi abbiamo visto, abbiamo anche liberato dei pesci che erano rimasti intrappolati dentro, che muoiono e limitano il ripopolamento della fauna marina.
0: Le reti fantasma continuano a pescare anche senza la presenza dell'uomo. Una volta recuperate, le reti vengono avviate alla distruzione come rifiuti speciali. È l'ultimo passaggio di un'operazione che ha un duplice valore: contrastare la pesca di frodo e proteggere uno dei tratti di mare più preziosi della Sardegna.
1: Questa attività dura tutto l'anno ed è fatta in sinergia appunto con il reparto speciale dei carabinieri subacquei di Cagliari, che ci permette di mappare le isole dell'arcipelago e appunto contrastare il fenomeno di questa pesca abusiva. Il fenomeno è diffuso perché la richiesta di prodotti ittici è sempre in costante aumento e quindi a volte vengono utilizzati questi stratagemmi, che però non fanno altro che deturpare il nostro meraviglioso ambiente marino. E quindi i carabinieri anche nell'acqua testimoniano il loro impegno nella salvaguardia e nella tutela della collettività. Le reti recuperate, se c'è ancora della fauna ittica all'interno, viene liberata come oggi. Dopodiché verranno smaltite come rifiuti speciali.
0: La difesa del mare passa anche da interventi silenziosi, lontani dalla costa, ma fondamentali per la vita dell'ecosistema.

0: gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: PAN, sardi come voi.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Radio Lina.

0: bambina.
1: Sono le 19 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida Pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.samapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
8: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: risparmio nell'Iper Nonna Isa. Birra Peroni Nastro Azzurro 62 cl 98 centesimi. Detergente piatti Nelsen 850 ml per 3 pezzi 3,75 euro. Offerte valide fino al 2 luglio nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villacidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
9: Radiolina Meteo.
10: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Sardegna, così come in gran parte d'Italia ed Europa, con le temperature però che non raggiungono sull'isola valori record. Bene o male rimaniamo al di sotto dei 34-35 gradi, che non è poco. C'è una zona d'Italia dove si sferano anche i 38-40, però si fa sentire comunque un po' d'umidità, quindi il caldo resta piuttosto pesante. Vi segnalo anche la possibilità di qualche acquazzone nelle ore pomeridiane nelle aree interne. Per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi e sapere quando finirà il caldo, c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Bufera sulle parole di Mark Rutte che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano che chiarisce la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
3: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
4: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
3: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
4: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Calafinanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
5: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti e le leggi si rispettano. Lo abbiamo la bella al naso. Quindi dal mio punto di vista l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR. Noi andremo in Corte Costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa. La Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
3: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti allo spazio dell'informazione su Radio Lina. A Porto Rotondo è finita un'era. Villa Certosa, la residenza che ha vissuto una stagione da succursale delle sedi istituzionali, passa dalla famiglia Berlusconi a quella dei sovrani del Qatar che già possiedono il cuore della Costa Smeralda. La cifra per il passaggio di proprietà sarebbe stata fissata in 350 milioni. La conferma arriva dall'immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, che ha accettato la proposta vincolante per la vendita. Infrenata la crescita dell'economia sarda, presentato il rapporto della Banca d'Italia per il 2025, debole il quadro dell'industria, il settore alimentare risente della tensione internazionale. In rallentamento l'occupazione, cresciuta dell'1%, meno dell'anno precedente. Bene edilizia e turismo. È ancora allerta in Sardegna per il rischio idrogeologico legato a possibili temporali. Mentre l'isola sta attraversando il periodo di maggior caldo sino alla fine del mese, la Protezione Civile ha diramato un avviso di criticità di colore giallo fino alle 18 di domani. L'area interessata dalle possibili perturbazioni, anche particolarmente localizzate, si estenderà dai settori occidentali fino a coprire l'intero territorio regionale con l'esclusione di Sulcis e Gallura. La stagione estiva inizia col botto nei ristoranti del sud Sardegna. Secondo Fipe Confcommercio si è registrata una crescita degli stranieri, c'è ottimismo per l'estate. La criticità è nella carenza di personale. Nelle acque dell'arcipelago di La Maddalena i carabinieri hanno recuperato reti fantasma abbandonate sui fondali, strumenti illegali che continuano a catturare pesci e a danneggiare l'ecosistema. Gli uomini dell'arma, proteggiamo un ambiente fragilissimo. Un'area finora inaccessibile entra per la prima volta dopo 90 anni nei percorsi di visita del Parco Archeologico di Nora, offrendo al pubblico l'opportunità di scoprire uno dei più importanti contesti funerari fenici e punici del Mediterraneo occidentale. Scoperte tombe inviolate nei secoli, al suo interno custodite testimonianze fondamentali per la ricostruzione dello sviluppo dell'antica città. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Cagliari guarda con interesse la prossima cessione dell'ex rossoblu palestra al Chelsea, cessione che porterà nelle casse dell'Atalanta circa 55 milioni, soldi che potrebbero facilitare il passaggio proprio alla Dea di Gaetano per circa 17 milioni. Intanto la Lega ha ufficializzato date e orari delle prime 5 giornate di campionato. Il Cagliari farà il suo esordio sabato 22 agosto alle 20.45 a Parma. Nel turno successivo, ancora alle 20.45, domenica 30 agosto, alla Domus arriveranno i campioni d'Italia dell'Inter. Col sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radio Lina. Alberto Maso e la redazione vi ringraziano e vi augurano buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Radio Lina.
7: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
12: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
14: 24 giugno, ultima puntata della stagione per A tu per tu, e lo facciamo con il primo dei consiglieri regionali, ovvero il presidente, eccolo con noi, grazie a Piero Comandini.
15: Grazie a te e un buon ascolto a tutti i radioascoltatori di Radio Lina.
14: Ho contato le volte, è la terza volta che l'ho invitata perché c'era sempre bisogno di fare il punto, e allora chiudiamo il cerchio qua. Approvato in Consiglio regionale il nuovo regolamento, ha detto lei, garantirà più protagonismo all'aula rispetto alla giunta. Trova che la presidente Todde vi stia mettendo in ombra?
15: No, assolutamente no. Il presidente del Consiglio è la presidente della giunta regionale, fanno due mestieri diversi, importanti, ma che sono di fatto e si rapportano con ruoli che determinano protagonismi che a cui ognuno di loro lascia un proprio spazio. Alessandra ha un suo spazio dovuto alla sua elezione diretta come presidente della giunta regionale, ha un suo rapporto diretto col corpo elettorale e soprattutto in un rapporto con la giunta nel raggiungimento degli obiettivi. Il consiglio regionale fa un lavoro molto più di rapporto con i gruppi politici, molto di più rapporto col sistema degli enti locali, con la stessa giunta, nel cercare di svolgere al meglio una funzione che è quella legislativa. Fare leggi è sempre più difficile, perché è cambiato in questi anni anche il rapporto di una legislazione che dipende anche molto di quello che succede a livello europeo. Certo. Per cui in questo protagonismo, che non, nessuno dei due vuole mettere in ombra all'altro, stiamo cercando di svolgere un ruolo che ci porti anche a essere alleati, non soltanto appartenenti alla stessa coalizione, ma alleati, perché le due istituzioni possono lavorare sempre di più e meglio insieme. Il nuovo regolamento aiuta questo.
14: Ecco, io rimango nel nuovo regolamento perché appunto sostituisce il vecchio di 13 anni fa, e 13 anni di questi tempi sono quasi un'era geologica. Leggo un altro elemento importante: è stato istituito il comitato paritetico di controllo, che è la vecchia commissione di verifica, per valutare la compatibilità finanziaria e gli effetti che una norma ha dopo l'approvazione. La domanda è: non dovrebbe essere normalmente così?
15: Sì, dovrebbe essere normalmente così, però purtroppo non è stato così. Come giustamente ricordavi tu, il regolamento è vecchio non di 13, ma di 25
14: anni. Informazione sbagliata.
15: Noi abbiamo introdotto una norma che sembrerebbe ovvia, come tu ricordavi benissimo, che è quella di vedere l'effetto di una legge. Perché noi legiferiamo, però poi non ci rendiamo subito conto degli effetti che questa legge ha nel settore in cui noi vogliamo intervenire.
14: Mi viene in mente, questa è solo una battuta, ricordi che nella finanziaria di non mi ricordo quale anno c'era stata la norma, anzi l'emendamento per la trotta sarda, sarebbe quindi importante.
15: Allora, quindi noi siamo a questo punto in una situazione in cui noi facciamo la legge e poi non ci rendiamo conto se quella legge raggiunge, certo, l'obiettivo. E quindi la commissione di valutazione è una commissione che ci permette un monitoraggio della legislazione, e introducendo anche un altro elemento che io reputo estremamente importante e innovativo, che abbiamo voluto inserire come consiglio regionale, ricordando che non c'è stato nessun voto contrario al regolamento, è anche una valutazione generazionale. Cioè la politica deve essere in grado di valutare l'effetto di una legge non solo nell'immediato, non solo negli anni in cui viviamo, nel primo in cui viviamo, ma anche generazionalmente che effetti può produrre per le nuove generazioni. E credo che questo sia fondamentale nel momento in cui il legislatore si assume il ruolo veramente di avere una visione e di non pensare di governare per l'oggi, non governare soltanto guardando al proprio piccolo interesse, ma guardando la qualità e all'incisività di una legge nella società e anche per le generazioni future.
14: Piero Comandini, il presidente del Consiglio regionale, il nostro ospite di oggi, con lui stiamo parlando del nuovo regolamento approvato pochi giorni fa, e tra le novità introdotte c'è anche la scheda di analisi tecnico-normativa per verificare la legittimità costituzionale di una legge. Sembra fatto apposta, perfetto per questa legislatura, dove il numero di leggi impugnate è anche talune volte già dichiarate incostituzionali dalla Consulta, è un numero alto. Quindi perché Roma vi impugna così tante leggi? Cosa state sbagliando?
15: Beh, tanto alcune leggi sono state impugnate e poi la Consulta ha dato ragione al Consiglio regionale. Io credo che ci sia un problema che non è soltanto sardo ma è nazionale, che dopo 80 anni ci sia ancora l'esigenza che lo Stato intervenga in maniera ancora così invadente all'interno di una legislazione che vuole incidere sul miglioramento delle condizioni della propria società. Quindi quando viene impugnata una legge sulla scuola, in cui noi tendiamo a dire che vogliamo occuparci noi sardi di quello che è il dimensionamento scolastico, o viene impegnata una norma che cerca di agevolare e accelerare la realizzazione delle case della salute, o vengono impugnate norme di tutela paesaggistica o di modifiche regolamentari in campo edilizio, non stiamo cercando di sovvertire l'ordine democratico dello Stato italiano o dichiarando guerra a uno Stato, o vogliamo coniare una nostra moneta. Cerchiamo di prenderci quella libertà democratica che ci hanno dato i cittadini nel momento in cui ci hanno eletto.
14: La riforma del titolo quinto della Costituzione,
15: e quindi,
14: che non è compiuta.
15: Molte volte quindi bisogna pensare che anche a livello nazionale il controllo così pregnante nei confronti delle leggi regionali di tutte le regioni è qualcosa che va oltre a quello che è il nuovo spirito. Fa specie, lo dico, che c'è sempre l'elenco con la matita rossa e blu, leggi impugnate e non leggi impugnate, quindi alla fine di ogni Consiglio dei Ministri. Questo, devo dire, poteva andare bene decenni fa, oggi probabilmente.
14: Però è vero
15: più.
14: Anche che la consulta ha riconosciuto la incostituzionalità di moratoria rinnovabili e anche alcune norme della sanità, dove arriviamo ora, che sembra essere il punto debole di questa legislatura per il campo largo. Adesso abbiamo 56 secondi e poi ci ritorniamo, però intanto risponda subito se è vero che è il tallone d'Achille la sanità.
15: La sanità è sempre stata, da quando io faccio politica, uno dei campi di maggiore discussione, in quanto quando si toccano i diritti della salute, di star bene di un cittadino, sicuramente si cerca sempre di far meglio, e le critiche vengono da più parti perché sono molto di interessi. Io credo che noi stiamo cercando di migliorare questo sistema sanitario con molta fatica, in un sistema che è molto radicalizzato e che anche scelte del passato hanno inciso molto su aspetti di disorganizzazione, e anche in un sistema sanitario che purtroppo anche a livello nazionale sta mostrando tutta una serie di criticità. I medici non mancano solo in Sardegna, mancano in tutto il resto d'Italia. C'è un problema di sanità territoriale in tutto il resto d'Italia, c'è un problema di efficienza sanitaria in tutto il paese. Certo. Però dobbiamo anche dirlo, e io utilizzo Radiolina per dire che la nostra sanità è ancora una sanità universale che cura tutti e che garantisce ancora gratuitamente a grandi fasce della nostra società di poter essere curati. Poi è chiaro, dobbiamo migliorare, perché le liste d'attesa, numero così elevato, sono una vergogna, perché l'accesso ai pronti soccorsi dovrebbe migliorare, e perché la sanità territoriale dovrebbe permettere di garantire sistemi di cura anche nei paesi più deboli e fragili. C'è molto da fare, però, all'interno di un quadro che purtroppo non è soltanto regionale, anche nazionale.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
2: Pronti? Partenza convenienza! Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
4: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Radiolina a tu per tu.
10: Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale, il nostro ospite di oggi, grazie a Fabio Leoni in regia, senza il quale questo programma non potrebbe andare in onda. Ci siamo lasciati, presidente, che stavamo parlando di sanità, ma secondo lei la presidente Todd quando ha intenzione di lasciare il doppio incarico di governatrice di assessora alla sanità?
11: Beh, intanto questa domanda andrebbe fatta alla governatrice, in quanto non so quando la Presidente ha intenzione di lasciare l'Interi, però conoscendola credo che abbia fatto questa scelta con responsabilità e con una pianificazione nei tempi e nei modi in cui arrivare a una conclusione del doppio incarico. Mi auguro solo che continui a fare quello che sta facendo adesso, nel lavorare più che in maniera molto molto intensa, molto presente sulla sanità.
10: La vede migliorata lei la sanità sarda?
11: Io vedo che c'è il suo impegno. Le posso dire che da presidente del Consiglio regionale, che da quando ha assunto l'Interi, ogni volta che c'è la Commissione Sanità e quindi lei deve partecipare al lavoro della Commissione Sanità o per un parere o per una illustrazione di un disegno di legge, un provvedimento, è sempre stata presente.
10: Ma lei crede che appunto questa politica per cui non c'è nessun'altra persona all'infuori di me e quindi accentra tutto, no?
11: Ma io le posso dire che se fosse stato l'unico caso nel paese ti avrei dato ragione. Però è successo già quando Zingaretti era presidente della Regione Lazio, è successo adesso anche Regione Campania. Ci sono dei momenti in cui particolari settori complessi che hanno la necessità di dover essere governati in prima persona vengono presi in carico da parte della, della presidente della regione o dell'amministratore di turno di una società privata. Poi mi posso permettere che questa sua scelta è stata anche dettata dalle dimissioni di Bartolazzi, e credo che questa cosa l'abbia portata a prendere ancora di più coscienza.
10: Più che altro mandato via da lei, che lo ha vissuto come un fallimento personale, l'aveva voluto perché diciamo gliel'aveva imposto Conte.
11: Questo è una leggenda metropolitana. Credo che lei quindi abbia voluto assumere quel ruolo proprio perché ha sentito il peso.
10: Qual è la leggenda metropolitana?
11: Che ci sia stato imposto da Conte, che si sia stato tutta questa cosa.
10: L'avete scelto voi?
11: No, noi no. Nel Partito Democratico, io ero segretario in quel periodo, proprio ha ritenuto e ritiene.
10: E quindi l'ha scelto il Movimento 5 Stelle?
11: Il Movimento 5 Stelle sicuramente.
10: Noi quindi abbiamo... non è leggenda metropolitana?
11: No, nel senso leggenda metropolitana che Conte sia venuto e abbia telefonato. Io credo che ci sono assessorati che appartengono a alcune scelte politiche dei partiti, però è importante, soprattutto per una giunta, una coalizione progressista come siamo noi, che gli assessorati siano assessorati di coalizione e quindi ci sia una compartecipazione e una condivisione sia nelle scelte, nei risultati e anche nel momento in cui si cade in qualche errore.
10: Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale, è qui perché sta, diciamo così, lasciando un sigillo al suo mandato, che sono le riforme. Abbiamo parlato prima del regolamento che cambia dopo 25 anni e lei sta lavorando anche alla statutaria nuova, tema che piace poco ai cittadini ma è di fondamentale importanza. Ci spiega perché serve la statutaria e una nuova statutaria SART?
11: Allora, noi dalla riforma del titolo quinto della Costituzione è successo un fatto importante.
10: Il 2001, ricordiamo.
11: 2001, anche qui siamo mezzo secolo.
10: Esatto.
11: Il Parlamento italiano ha deciso, voi sardi, voi friulani, voi siciliani, tutte le regioni a statuto speciale potete scrivere la vostra legge statutaria. Che significa? Intanto, che tipo di forma di governo volete? A elezione diretta o che il presidente venga eletto dall'assemblea? E al di là dei tecnicismi di cosa chi fa cosa, quindi cosa deve fare il consiglio, cosa deve fare la giunta, ci sono altri aspetti che io ritengo molto fondamentali, di cui si parla poco, che sono ad esempio la partecipazione popolare, cioè prevedere dei referendum abrogativi, consultivi, propositivi, che possono permettere ai cittadini di intervenire nel momento in cui il consiglio regionale fa una legge, quindi possono anche promuovere un referendum per abrogare una legge o parte di una legge. Quindi noi nella legge statutaria abbiamo introdotto anche tutta la partecipazione popolare che può avvenire attraverso l'istituto del referendum, che sempre di più deve essere utilizzato. Inoltre abbiamo regolamentato meglio il rapporto col CAL, Comitato degli Enti Locali, dando al CAL una funzione importante in una regione in cui il comune è sicuramente l'istituzione più vicina ai cittadini. Inoltre anche tutta un'altra serie di indicazioni che riteniamo fondamentali, che sono quello di cercare di rendere più trasparente l'azione politica che fa il Consiglio della Regione. Quindi la legge statutaria, insieme al regolamento nuovo approvato, insieme a altre iniziative che vogliamo portare avanti in questi ultimi 3 anni di governo, cercheranno di lasciare un segno non di Piero Comandini ma della politica regionale, perché le riforme si fanno insieme.
10: Certo. E lei ha detto la statutaria ma anche lo statuto sardo. In che cosa c'è bisogno di innovare e rinnovare lo statuto sardo?
11: Io, a me lo statuto sardo è uno statuto datato.
10: Certo.
11: Fatto in un periodo storico in cui non c'era neanche l'Unione Europea, è fatto in un momento in cui c'era un'altra società e soprattutto fatto in un momento in cui non c'era l'autonomia differenziata, perché noi mentre ancora parliamo di autonomia, di federalismo, parliamo di poter fare noi le cose, ci sono regioni d'Italia che non sono a statuto speciale che stanno avendo molto di più dal rapporto diretto con lo Stato piuttosto di quello che abbiamo noi. Quindi c'è l'esigenza di riscrivere un nuovo statuto, e anche in alleanza con le regioni del Sud, in un momento in cui le regioni del Nord, con l'autonomia differenziata e con quello che stanno riuscendo a ottenere da parte del governo italiano, rischiano di indebolire il Sud. C'è quindi una nuova stagione, non solo statutaria, ma anche di una nuova capacità di fare alleanze, perché io credo che fra qualche decennio mi auguro che questo non accada, ci possa essere una nuova questione meridionale, perché se noi facciamo stipendi diversi al nord, assistenza sanitaria diversa al nord, più opportunità al nord, è chiaro che questo paese si spacca. Certo. E noi non possiamo permetterci questo paese a doppia, tripla velocità.
10: Sono venuti qua prima di lei esponenti del centro-destra e hanno detto, magari alla seconda o terza legislatura, che quest'anno in Consiglio regionale si lavora poco. È vero che si lavora poco?
11: Ma io credo che sì, il Consiglio regionale, per quanto mi riguarda, lavora tanto, perché c'è anche una parte di lavoro che non si vede, che è quello della formazione delle leggi, delle varie audizioni, della presenza nei territori. Io credo che poi il lavoro di ognuno di noi si debba valutare, come giusto che sia, alla fine della legislatura, dopo i 5 anni, così come succede per i sindaci. E in quel momento si valuta, i cittadini valuteranno non solo la quantità di riunioni che si fanno, perché la politica non può essere valutata in minuti, ore, giorni in cui si riunisce il Consiglio e la Commissione, ma in termini di qualità del lavoro che viene svolto. Quindi il bilancio lo farei poi proprio a fine mandato. Poi una battuta, ma solo una battuta, perché non so chi è venuto qua dei miei colleghi di centrodestra, però dico che
10: moltissimi,
11: come... voglio dire che è piacevole, perché di solito quella che ha più interesse a far lavorare il Consiglio è sicuramente l'opposizione, non la maggioranza.
10: No, dicevano anzi che loro faticano a fare opposizione perché ci sono poche leggi, perché c'è poco dibattito, perché non c'è una visione di Sardegna. Lei trova che non che stiate governando l'isola senza una visione di Sardegna?
11: Io ripeto, io sono un po', come dire, quello che deve cercare di mantenere l'unità, certo, istituzionale del Consiglio regionale. Quindi ho un occhio chiaramente di affetto, di appartenenza con la maggioranza, però cerco di stimolare anche la minoranza. Lo faccio sempre in aula, in consiglio, non sono tenero in consiglio nella gestione dell'aula, perché sono convinto che soprattutto in questo momento di crisi, non soltanto dal punto di vista di quello che accade purtroppo nelle zone di guerra, ma di crisi anche di cosa sta succedendo,
10: certo,
11: in Europa,
10: culturale,
11: noi dobbiamo riscoprire il valore delle istituzioni, certo, e dobbiamo dare un grande esempio come istituzione, perché è una sconfitta per tutti continuare a vedere la scarsa partecipazione al momento del voto, la difficoltà di presentare liste elettorali nei piccoli comuni. Quindi quando c'è scarsa partecipazione, scarsa volontà di mettersi in gioco a governare anche il piccolo comune, credo che sia la sconfitta della politica, quello non ce lo può permettere nessuno. Poi c'è il momento elettorale, uno vota a destra, a sinistra, al centro, certo, però noi dobbiamo riportare in pieno il valore dell'istituzione
10: la
11: fiducia dei cittadini nei confronti dell'istituzione.
10: Grazie davvero al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini per essere con noi, grazie a Fabio Leoni in regia, grazie a tutta la grande famiglia di Radiolina per questa terza stagione che finisce qui, grazie per chi ci segue in radio e per chi ci segue in TV su Videolina, e noi ci rivediamo come sempre a ottobre.
9: Radiolina a tu per tu.
12: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
9: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
13: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
15: da Ardis fino al 28 giugno. Offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
16: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
17: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
18: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lanusei il 27 e 28 giugno.
19: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
20: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
21: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: estate di risparmio negli Iper Nonna Isa. Mortadella in cotenna favola, salumificio palmieri, 1,69 euro letto. Yogurt mix Müller, vari tipi, a partire da 120 grammi, 69 centesimi con carta Nonna Isa. Offerte valide fino al 2 luglio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
8: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 20 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Sì. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
16: Ehi, non fare il timido, dillo!
17: Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro. Subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
18: Ardis, buono anche nel prezzo.
19: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
20: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Ufficio Casa Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco, 3 giorni di cultura brassicola vera, laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma assicurati i gettoni su hbs.sumupstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 25 al 30 giugno. Come l'uva rosata a 2,99 al chilo. Le crostatine in mulino bianco al cacao o albicocca da 400 grammi a 2,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione famiglia a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Sit, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
12: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
13: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Maci.

0: Buonasera, ben trovati a questa edizione serale del TG di Vigliolina che abbiamo vedendo insieme le principali notizie in sommario. Incendio a Sestu, a poche centinaia di metri dal piazzale del mercato ortofrutticolo, momenti di paura, il fuoco stava raggiungendo le case, l'intervento dei mezzi antincendio è durato diverse ore. Villa Certosa cambia proprietario, la residenza estiva di Silvio Berlusconi acquistata per 350 milioni da un gruppo catariota riconducibile all'ex primo ministro Altani. Infrenata la crescita dell'economia sarda, debole il quadro dell'industria, il settore alimentare risente delle tensioni internazionali e il rapporto di Banca Italia. Venerdì 14 agosto l'esordio ufficiale del Cagliari in Coppa Italia, diramati anche date e orari delle prime gare della Serie A. Debutto dei rossoblù sabato 22 a Parma. Intanto si continua ad aspettare per il via libera al nuovo stadio. Bene, queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione, che apriamo parlando del vasto incendio a Sestu nel primo pomeriggio tra Sestu e San Sperate, non lontano dal mercato ortofrutticolo della Sardegna, il servizio di Maurizio Landi.
1: Hanno fermato le fiamme a poche centinaia di metri dai piazzali del mercato ortofrutticolo e una volta spento il rogo le squadre antincendio di forestali, forestas e protezione civile hanno dovuto affrontare un nuovo fronte a poche centinaia di metri alimentato da una leggera brezza, dai campi incolti e dall'erba alta. L'intervento dei mezzi antincendio è durato diverse ore prima di arginare il fuoco che ha comunque attaccato diverse decine di ettari di terreno, alcuni frutteti uliveti nelle campagne tra Sestu e San Sperate. Danni limitati se si considera che oltre al mercato ortofrutticolo in quella zona sono diffuse molte case di campagna e piccole residenze e decine di aziende dell'agroalimentare. Decisivo l'intervento dei mezzi aerei con due elicotteri dell'antincendio regionale, mentre le squadre a terra contenevano le fiamme a due passi dalle strade provinciali 2 e 4 che portano alla Carlo Felice. In tutta l'isola è stata una giornata molto delicata, mentre si prospetta un importante cambiamento climatico con l'arrivo di alcune perturbazioni. Dal fuoco all'acqua è sempre una preoccupazione in Sardegna.
0: Avete sentito nel servizio di Maurizio Landi, è ancora allerta in Sardegna per il rischio idrogeologico, lo dai legato a possibili temporali. Mentre l'isola sta attraversando il periodo di maggior caldo sino alla fine del mese, la protezione civile ha diramato un avviso di criticità di colore giallo sino alle 18 di domani. L'area interessata dalle possibili perturbazioni si estenderà dai settori occidentali fino a coprire l'intero territorio regionale con l'esclusione di Sulcis e Gallura. E a proposito di Gallura, Villa Certosa, la storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, passa agli Altani. Fininvest ha accettato una proposta vincolante da circa 350 milioni di euro. Il servizio di Silvia Ru.
2: Villa Certosa cambia proprietario e chiude la lunga stagione legata alla famiglia Berlusconi. La residenza di Porto Rotondo passa nell'orbita degli Altani, la dinastia che governa il Qatar da oltre 150 anni e che ha costruito una rete globale di investimenti nel lusso, nell'immobiliare e nell'ospitalità. La trattativa riguarda la società immobiliare Idra del gruppo Fininvest, proprietaria della tenuta. La holding della famiglia Berlusconi ha accettato una proposta vincolante arrivata da un soggetto estero riconducibile all'area catariota. Il valore sarebbe di circa 350 milioni di euro. La tenuta, affacciata sul mare della Gallura, è stata per decenni molto più di una villa privata.

0: stato presentato il rapporto della Banca d'Italia per il 2025 che certifica una frenata della crescita dell'economia sarda. Il servizio di Massimiliano Rais.
1: Crescita moderata e ottimismo condizionato da quello che succede e potrà succedere nel mondo. È stato presentato il rapporto per l'anno 2025 della Banca d'Italia sull'economia della Sardegna. Economia che cresce ma in misura meno marcata rispetto all'anno precedente.
2: Ci sono delle aree grigie, l'industria ha mostrato qualche difficoltà. Il reddito pro capite della Sardegna rimane il 15% al di sotto di quello della media nazionale e restano i noti nodi strutturali della demografia, della scarsa propensione all'innovazione, della piccola dimensione delle imprese e della logistica.
1: Preoccupa il dato sul reddito pro capite dei sardi e cresce l'inflazione. Bene, il turismo, grazie all'apporto dei viaggiatori stranieri, e l'edilizia trainata dai lavori pubblici sostenuti dai fondi del PNRR.
2: È andato molto bene nel 2025, anche come negli anni passati, il turismo. Si è vista una crescita delle presenze di oltre l'11%, in particolare nel segmento estero. E abbiamo avuto in generale una buona tenuta dei servizi. La Sardegna ha un grande potenziale, ma il problema centrale è trasformare queste opportunità in sviluppo duraturo e stabile.
0: 3 giorni di convegno all'Università di Cagliari con il coinvolgimento del Ministero dell'Interno, con clima e competitività industriale al centro del dibattito, del servizio di Stefano Birocchi.
3: Ridurre le emissioni senza perdere competitività, sfida ad alto rischio lanciata dall'Europa al centro della 3 giorni promossa da Università di Cagliari e Ministero dell'Ambiente, il confronto sugli strumenti chiave della politica climatica europea. Senza la previsione di deroghe legate al gap insulare, continua a preoccupare il contestato sistema ETS che attribuisce un costo alle emissioni di anidride carbonica.
4: Non si vedono deroghe in arrivo assolutamente. Ci sono peraltro altri elementi che stanno arrivando, che sono quelli che riguardano l'erosione della competitività europea. Un'attenzione specifica sulle situazioni come la nostra dovrà essere rivolta dalla Commissione europea.
3: L'altra faccia della medaglia è il CBAM, il meccanismo che tenta di bilanciare l'ETS introducendo regole analoghe per alcuni prodotti importati da paesi extraeuropei.
5: La scelta forte dell'Europa che particolarmente attenta alle questioni ambientali, ma non è la stessa scelta che hanno fatto altri sistemi paese paragonabili come gli Stati Uniti, come la Cina.
3: A sostenere il cambiamento interviene invece l'Innovation Fund, ma in Italia e men che meno in Sardegna è stato finora considerato.
6: Sono fondi che dovrebbero aiutare le aziende a decarbonizzare, quindi fare investimenti. C'è stato un accordo recente a livello europeo di quasi 1 miliardo di euro, su cui però la partecipazione italiana è stata quasi nulla. I capitali da investire sono tanti, anche se ci sono agevolazioni. Io credo che senza un sostegno pubblico l'ETS così non possa essere sostenuto. Ci vuole un sostegno pubblico e ci vogliono aziende che rispondano.
0: Prima pausa pubblicitaria, a tra poco.
7: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi su Radiolina.
0: Partiamo col caro trasporto merci, chiesta una seduta straordinaria del Consiglio regionale in vista della scadenza del 15 luglio, quando a Bruxelles sarà rivista la ETS, ossia la tassa che con il caro carburante sta mettendo in ginocchio le imprese sarde. Stefano Fioretti.
8: Una seduta apposita sul trasporto merci. Si vuole investire la Presidente e la sua Giunta di tutte quelle azioni necessarie, visto che il 15 luglio a Bruxelles verrà rimodulata quella che è la normativa sull'ITS.
9: Firme acquisite, richiesta formalizzata, il Consiglio regionale prova a mobilitarsi per superare i limiti e disagi del trasporto merci.
10: Dovremo intervenire anche attraverso una disciplina legislativa che ci possa permettere di dare le risorse alle trasformazioni primarie per essere competitivi.
8: Questa è la prima grande occasione che abbiamo di demodulare, di dare risposte concrete a quel grande principio, oggi norma di rango costituzionale, che è il principio di insularità.
9: Problema diventato dramma per il mondo imprenditoriale locale. La neonata rete degli ambasciatori di Sardegna ha alzato subito la voce e il pressing sulla classe politica.
11: Le grandi imprese sarde sono preoccupate perché non vedono la politica che si sta occupando di creare le condizioni per una continuità delle merci accettabile e giusta per le imprese sarde.
9: Non solo politica di ristori, quindi, per quanto urgenti nell'immediato, e sul caro carburante si attende a ore la definizione di quella misura di sostegno alle aziende, stimata sui 40 milioni, da allegare alla

0: Di bilancio con apposito disegno di legge.
1: I ristori vengono garantiti e assegnati in tutta Europa e credo che non siano un elemento in negativo, perché l'Europa è costituita da territori diversi dove esistono problemi strutturali diversi.
2: È un'emergenza e il Consiglio regionale deve mettere a disposizione delle risorse per venire incontro alle imprese. È chiaro che è un problema però sistemico e va visto davvero nel complesso.
3: Con Marco Lei ora andiamo a Oristano per le proteste, per le file infinite all'Ascolt e con la ASL che annuncia la sperimentazione per accelerare almeno il percorso per le ricette.
4: L'ambulatorio è stato trasferito di recente nella nuova casa di comunità e almeno gli spazi sono più accoglienti, il resto però è come un girone dantesco, le file si formano all'alba già in strada.
5: Tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera, sono andata via, hanno sbagliato, mi hanno tolto una ricetta e sono dovuta tornare adesso a rifarla. C'è gente che viene per 3 giorni di fila.
6: Sì, c'è una vecchietta alle 5 del mattino, il caldo, qualcuno non ha macchina, viene a piedi, deve tornare perché non viene servito, tanti disguidi.
7: Sono 5 volte che vengo per farmi un'impegnativa e non me l'hanno mai fatta, non ci sono mai riuscita.
8: Come mai?
7: Perché è troppa la gente.
4: Nelle scorse ore la segnalazione alla nostra redazione da parte di chi è rimasto tutto il giorno in attesa di una ricetta. I medici fanno il possibile.
9: Per fortuna è venuto un amico a prendermi il numero, però è venuto alle 6 del mattino.
4: La ASL annuncia a breve l'avvio di una sperimentazione per provare a ridurre le file. Si cercherà di accelerare almeno il percorso per le ricette. Ci sarà una mail dedicata e agevolazioni in presenza.
10: Un infermiere che accolga il paziente, faccia la decodifica del fabbisogno e qualora il suo bisogno sia esclusivamente quello di ripetere un'impegnativa, avvii il processo con i medici delle cure primarie.
4: Nel frattempo ognuno si organizza come può, qualche medico volenteroso si trattiene oltre l'orario di lavoro, la sera il residuo della fila dell'Ascot diventa la fila della guardia medica, che però non è per tutti.
9: Sì, io sono arrivata alla fila della guardia medica, sono andata via ieri sera alle 9:30.
3: E problemi anche a Siliqua, dove si ripresenta il problema del medico di base che già qualche anno fa aveva provocato dure reazioni da parte di popolazione e amministratori, il servizio di Maurizio Landi.
11: Medico di base non pervenuto. Siliqua, sul fronte dell'assistenza sanitaria, da anni combatte contro un sistema che mette il centro sulcitano sempre più ai margini assistenziali. Medici in transito, garanzia del servizio a tempo determinato e ora si prospetta una nuova problematica. Il medico di base del paese arriva a scadenza di contratto e nelle liste dei medici di medicina generale ai quali assegnare le sedi vacanti nessuno ha dato la propria disponibilità per il paese sulcitano. Insomma, tutti legittimamente vogliono prestare il loro servizio più vicino possibile alla propria residenza e Siliqua rimane quindi ai margini come molte altre sedi disagiate della Sardegna.
12: La situazione a Siliqua è insostenibile perché vengono a mancare quei diritti costituzionalmente riconosciuti quale il diritto alla salute. Ad oggi a Siliqua risulta un unico medico di base a tempo determinato per il quale il contratto è in scadenza e al momento non è neanche prevista la proroga. L'ultimo bando invece risale ai mesi scorsi e i medici idonei hanno comunque scelto altre sedi che sono più vicine al loro luogo di residenza o comunque per motivi a loro contingenti. L'amministrazione ha messo da tempo a disposizione spazi e agevolazioni per rendere appetibile la sede di Siliqua, ma ad oggi i medici continuano a scegliere altre sedi perché comunque il sistema glielo consente. Siamo stanchi, chiediamo veramente con forza che gli enti sovraordinati prendano una ferma posizione e diano delle direttive affinché i medici di base vadano a coprire tutte le sedi vacanti e prive di assistenza, in modo tale che non ci siano più cittadini di serie A e di serie B.
3: E ora con Francesca Figus un'anticipazione delle notizie che troveremo domani sull'Unione Sarda.
13: Buonasera a tutti, il grande caldo è ancora in primo piano sul nostro quotidiano, tra gli effetti collaterali anche i tanti blackout nei paesi della Sardegna. E poi torniamo sul nuovo stadio con la 7ª puntata della nostra inchiesta, parlano gli operatori turistici. Ancora tra Cagliari e Quarto andiamo a Molentargius per raccontarvi il meraviglioso spettacolo dei piccoli fenicotteri. Nell'inserto estate da Mahmoud a Isabella Russinova tutte le nostre interviste. E chiudiamo con lo sport, il calcio, tutto sul mercato del Cagliari e le consuete 2 pagine dedicate ai mondiali. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicola o, se preferite, sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
3: Ancora una pausa pubblicitaria. A tra poco.
8: per tutti, ma solo per i primi 10. Da Special Car arrivano gli Exclusive Days Mercedes, un'opportunità riservata a soli 10 clienti. Scegli ora la tua Mercedes tra le vetture in pronta consegna e inizia a pagare la prima rata a settembre. Più tempo per goderti l'estate, più tempo per guidare ciò che desideri. Che aspetti? I posti disponibili sono solo 10 e la promozione termina il 30 giugno. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Elmas Zona Aeroporto o prenota il tuo appuntamento su specialcargroup.com. Special Car, da oltre 50 anni, la tua scelta speciale.
14: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
15: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
14: Tac!
16: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
14: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
16: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
17: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
18: Pronti? Partenza convenienza! Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
19: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
20: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
21: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
22: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Con le alte temperature di questi giorni è importante cosa e come mangiare per mantenersi in forma e in salute. E allora Gigi Angela Secchi ha sentito l'esperto.
23: Caldo non dà tregua, si suda, si fatica, tutte le normali attività diventano più laboriose, anche mangiare. In più c'è da superare la temuta prova costume. Il rischio è quello di cimentarsi in diete fai da te che non solo non producono il risultato sperato, cioè il calo di peso, ma possono nuocere alla salute. Il nutrizionista raccomanda pasti bilanciati.
24: Sempre mangiare una buona quantità di carboidrati, grassi e proteine, proprio perché il nostro organismo funziona con i macronutrienti fondamentali, quindi non mai escluderli o fare per esempio, come spesso succede, dire mangio la pasta a pranzo e le proteine, la carne a cena. Questo è scorretto.
23: Inutile eliminare il primo vantaggio del secondo o viceversa, meglio, consiglia l'esperto, il piatto unico.
24: Per esempio le insalate di riso, che magari non devono essere naturalmente troppo condite, dell'orzo con un buon formaggio, il basilico e l'olio, piuttosto che magari il salmone o le zucchine, i gamberetti sempre con un cereale che può essere appunto il riso, il farro, la quinoa, la pasta ovviamente di un grano buono.
23: Bere 2,5 litri di acqua al giorno, consumare frutta e verdura perfette per la dieta estiva, ma...
24: L'anguria va bene, è un ottimo, diciamo, alimento estivo, ci piace, è fresca e zuccherina, con moderazione, ma mai sostituirla a, come ho detto prima, un piatto bilanciato.
23: Attenzione all'alcol.
24: Se vogliamo consumare del vino con moderazione sarebbe meglio, ecco, consumare pochi / niente super alcolici.
3: Continuiamo a parlare di cibo però nei ristoranti del sud Sardegna, dove c'è stata una crescita, un buon aumento di crescita del numero degli stranieri in questo inizio d'estate. La criticità è però la carenza del personale. Virginia Devoto.
0: Stagione turistica è iniziata nel Sud Sardegna, per quanto riguarda il mondo della ristorazione noi come sempre abbiamo i nostri sondaggi per un po' sentire il sentiment di quello che è la percezione degli operatori. Inizia bene con sicuramente un aumento dei turisti stranieri nell'isola, mantiene un po' il numero degli italiani.
1: Nel mondo della ristorazione nel mese di giugno nel Sud Sardegna si registra una crescita di turisti dall'estero rispetto all'anno scorso, i fatturati delle imprese sono stabili e la stagione turistica è partita col piede giusto, anche se si devono fare i conti con i rincari e soprattutto la carenza cronica di personale nei mesi estivi.
0: È un giugno che è andato molto bene, che chiaramente mette le basi per un ottimo luglio e un ottimo agosto. Se andiamo a bilanciare quello che è stato l'anno scorso con l'inizio di quest'anno, sicuramente ci aspettiamo una bellissima stagione. Chiaramente incide molto i vari costi che supportiamo, al di là dei trasporti, energia elettrica, ma anche la carenza di personale che molto spesso vincola nella decisione di tutti i giorni magari di diminuire i servizi oppure di diminuire il numero di persone che si possono ospitare nella propria attività.
3: E ora andiamo a Uri con una esercitazione della Protezione Civile per gestire i casi di emergenza. Alessandra Mura.
2: Si è svolta sulle sponde del lago Cuga di Uri un'esercitazione della Protezione Civile con l'obiettivo di formare i più giovani e meno esperti nelle varie tecniche di intervento. Sono stati simulati svariati scenari operativi come la preparazione in emergenza di idrovore per il deflusso delle acque da abitazioni allagate da bombe d'acqua o da straripamenti di fiumi. Sono stati testati anche i fuoristrada per l'antincendio mediante la messa in funzione dei moduli scarrabili con dispiegamento di manichette per l'utilizzo dei NASPO nonché dei vasconi autoreggenti per l'acqua a supporto degli elicotteri. Indispensabili anche le prove di efficienza radio per raccordare in simultanea le varie squadre operanti sul territorio nei vari scenari d'emergenza. Nonostante il forte vento si sono comunque levati in volo i droni cercapersone dotati di telecamere termiche per l'immediata localizzazione dei dispersi in raccordo con l'ambulanza per i primi soccorsi. Presenti i volontari di Uri, anch'essi parte strutturale della colonna mobile regionale di Protezione Civile che ha già operato in emergenze come il terremoto in centro Italia nel 2016. Durante l'esercitazione è stata allestita anche una tenda con brandine per gli sfollati, parte integrante dei campi d'accoglienza. Il tutto è terminato con i cuochi che hanno preparato i primi pasti per gli sfollati e i soccorritori.
5: È stata una giornata molto faticosa, intensa.
3: E ora ultima pausa pubblicitaria, torniamo tra poco con il calcio.
8: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Torniamo a parlare della questione stadio che verrà intitolato a Gigi Riva. Cagliari e Cagliari attendono ancora il via libera. Via libera che per il consigliere Ferdinando Secchi arriverà a luglio. Servizio. Da una parte la Unipol Domus fu Sardegna Arena, nata come stadio temporaneo e che ad agosto farà partire la sua decima stagione da palcoscenico del Cagliari. Dall'altra quel che resta del Sant'Elia che ora aspetta solo la demolizione per poter lasciare spazio al Gigi Riva. La partita per il quando però si gioca ora in consiglio comunale.
6: Io ero presente alla presentazione del 2015 dello stadio, sono presente adesso e credo che sia ora di abbandonare tutte le beghe che ci sono state, gli ostacoli burocratici e di portare finalmente la delibera in consiglio, perché poi ci sarà il vero via libero alla questione stadio.
3: Il progetto del nuovo stadio dopo 11 anni aspetta ancora di vedere il via libera per la fase operativa.
6: Manca il parere che è stato richiesto a un importante studio legale di Roma che deve dare via il via alla procedura, dopodiché sarà il passaggio in giunta e dopodiché in consiglio arriverà la dichiarazione di pubblica utilità che io mi sento sin d'ora di valutare molto attentamente, con occhio critico, ma in modo positivo.
3: Una corsa contro il tempo che coinvolge anche la possibilità per Cagliari di concorrere per ospitare gli europei del 2032 che l'Italia vorrebbe organizzare insieme alla Turchia. Serve però far partire i lavori entro marzo del 2027. Ci sono i margini per sperare?
6: E se entro luglio tutte queste ultime peripezie burocratiche verranno risolte, potremo arrivare a quella data.
3: E intanto il campionato, la stagione deve ancora iniziare, mancano circa due mesi, intanto la Lega però ha dato le prime date ufficiali. Intanto la Coppa Italia si parte il 14 agosto alla Domus alle 18.30 con il Cagliari che affronterà la vincente di Arezzo Union Brescia. Poi il campionato, l'esordio dei rossoblù il 22 agosto alle 20.45 sul campo del Parma. Domenica 30, prima stagionale alla Domus, sempre alle 20.45 contro i campioni d'Italia e l'Inter. Nel turno successivo Cagliari ancora in casa contro il Lecce lunedì 7 settembre alle 18.30. Quarta giornata con Atalanta-Cagliari sabato 12 settembre alle 20.45 e poi l'unica data ufficiale, l'ultima data ufficiale, la quinta giornata, Udinese-Cagliari sabato 19 settembre alle 15. Ebbene, con lo sport, con il calcio, si chiude questa prima edizione serale del TG di Videolina. Ringraziamo per essere stati con noi, a tra poco per una nuova edizione.

0: era la limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta. Erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax nel brano Rock e poi Mic Rock.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
16: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
17: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
18: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
19: Quest'estate nel cuore di Cagliari vivi le Doglio Summer Nights. Da giugno ad agosto Palazzo Doglio si anima con musica, cultura, grandi ospiti, eventi enogastronomici, aperitivi al tramonto e serate sotto le stelle. Dalle Sunset Vibes agli eventi di Teatro Doglio, dagli incontri con protagonisti della cultura contemporanea alle esperienze gastronomiche firmate Osteria del Forte. Doglio Summer Nights, 2 mesi di emozioni, incontri e intrattenimento nel cuore della città. Scopri il programma completo su palazzodoglio.com e sui canali social ufficiali.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
18: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Allora a tutti, e bene gattauso, ben ritornati a sulle giornali de Sardegna 1. Come di sempre, bieuso, intendeuso che le punti stovas de oi, e cominciamo con il titolo del suo sommario. Sa politica ha un atto più straordinario del suo consiglio regionale con legare de trasporto su de mercanzia. Riformatori in atto che si aggiunta de per intervenire fuori dai con Bruxelles. L'economia sarda e frimmendisì e sti debili in mera su settori industriali e il gusto alimentare soffrendi per colpa delle tensioni internazionali. Sì. Dunnarla sul rapporto de Banca Italia. Sanità di disagio e protesta, se vuoi sfila s'allonga, sanati ambulatori su Ascot, disi e disi, a tendere si fa visitare. Situazione difficile in mera in Siliqua, a mancare sul dottor de medicina generale. Si graffa e basca, este nuovo pericolo finza, se vostra salute nostra, e sconsiglio su desisperto, se vostra dieta, serbri, equilibrio, e bruschetto, tu tocca a buffai, acqua a mera. Sforzo, pallone di Serie A, palestra, votare il protagonista di Sassarvesa, su Castello, a giocare con successi, du Oliera comprare Sinter, ma su giocatore di Atalanta, a risciovere la Premier League. Dunque, sa fuori d'auso dei trasporti su questa mercanzia di questa regione, su partito dei riformatori, oliri un attobio straordinario del suo consiglio allegato a questa questione. Sa presidente dessa giunta tutti de per interveni, nara su coordinatori dei riformatori Aldo Salaris. Voi su 15 del suo mese Argioles in Bruxelles sarà allegato del suo cambio dessa tassa ETS che affendi danno su questa azienda di questa regione nostra. Queste occasioni, dunque, questa vostra Sardegna, un'occasione che deve a regolli, non ancora Salaris, voi testi sa prima occasione, poi fai vinci sul principio de insularità cioè finse a intro sa Costituzione. Se Europa deve a riconoscere de retus de sa Sardegna e deve a giurare s'isola. Ma esti sa giunta che si deve muovi, deve interveni, nata ancora riformatori. Insomma, mentre si su consiglio e traballenti per giurare sa azienda curpia sa dessa crisi energetica, po' colpa dessa guerra in su Golfo Persico, un tiro su 40 milioni di euro. È un'emergenza, come tinnara Maria Laura Orru, capo dei consiglieri di AWS, serviti interventi su strutturali del sistema. E su problema, fendi a riolai, tutto su mondo delle aziende locali, si sarrezza ambasciatori di Sardegna nasce proprio satra di arrigiarsi a Sabogi, non è di pressione sa politica. Teniti a regioni, come tinnare Alberto Urpi, sul viso capo dei consiglieri di Sardegna al centro 2020, tutto se sa regione arriolato, su questa manca una politica vera sul trasporto di sa mercanzia in forza dell'isola. E come ti andendi se economia sarda e frenendi uno vaghiceddo? Noi crescendo, commenti in isano spassato, su Dunnarra Banca Italia, che in Casteddu, ha ripresentato sul rapporto 2025, ha dovuto presentare STTU sul direttore della sede di Casteddai di Banca Italia, Giovanni Giuseppe Ortolani. Sul settore industriale noi andendi bene, naraiso, su settori alimentari, sul frente per colpa delle tensioni internazionali, sa geopolitica, dunque sa essere in porto umano possa produzioni di questa regione nostra. Sul livello del mese, del suo reddito, dei sardos esti per lo sbascio, del suo 15% rispetto sul livello del mese nazionale, come tinnara ancora Giuseppe Ortolani. Is aziende sa punti troppo vitticas, ci punti problema sa capia e sa logistica, sul numero dei straballarosi crescere del 1%, ma crescere del manco rispetto a su 2024. Bocisi positiva, sa, è venuto sul turismo e il servizio. Sa Sardegna a tenere un sciacco in mano e opportunità, dice, nara al suo ultimo Giuseppe Ortolani, ma non renesci a trasformare questa sa opportunità, dice, in occasioni di sviluppo casiere stabili. Villa Certosa, sa Villa de Berlusconi, in Porto Rotondo, stetti a Bendia, e sa nove immobili ufficiali, ad comprare stetti su Sheikh Al-Attani, su Qatar, sa società di immobiliari Idra, de sa Vininvest, ha riconfermato che stetti a ricevere proposta, de sa società di Constellation Hotel Holding, sa sede di Sacatra in su Lussemburgo, fa parte della famiglia Catariota Altani. Su Rezio, 350 milioni di euro. Villa Certosa, è una proprietà di Manna, 4.500 500 metros quadros e teneri 120 ses cameras, un barco de 120 ettaros e 7 piscinas. Sa gatta ranzi su golfo de San Marinella e Berlusconi di a comprare in isanos 80 su 1900. Sanidade. Dinanta Ascot, punti ambulatori su straordinari, su che in un certo manno e bida, se punti pigenti, su vostro dei ambulatori, su dei dottori, dei medicina generali, c'è un Ascot, Fizzas, in sa città di Aristarsi, massa ambulatori che mosa gattara in sa domuno de comunità, e sti sempre pieno, gente che ha bene in noi, donna disi o tre disi, becias, becias, che non manco teniti sa macchina, debitare bei a pei. Vunti isfuedus de spazienti. Non ci vuoti sempre filas longas de gente avettendi de si va a visitare, avettendi una rezzetta scetti. Filas già di su mangiano chiesi come ti hanno i gusto a femmina. E disagi su dunque porotto su adepiti avettai orasa e orasa, gente arroscia, gente inquieta, gente che ha protesta lavoro. Il dottore si cerca di allestrare tempo, ma non è un traballo semplice. Sa ASL de Aristanis, a no, che ne gira sa che bene, ti ha partire un esperimento, o ci cade a redusi, a su manco sa camminera che ti fa i pazienti, si può pigare sa recetta. A su manco. Cercai di vai all'estero, narra sa ASL. Insomma, mentre si tutto su circa te vai in una cosa con migliorare la situazione, ci vuoi dottore si traballa da orasa e orasa improvviso avanti straordinario. E su notti c'è sti finse sa guardia medica che però non vuole visitare i rotus. Disagio su, e protesta se in siliqua, in noi a mancara su dottori di medicina generali. In dice che bene te la spaccia su contratto con su dottori che è traballendi in moi. E in sa lista dei dottori si cagliante vigai, iantavori vigai su posto, si incarico, nemmosu a risciopero sa sedi de siliqua. A mancara dunque sa assistenza primaria e poi siliqua noi si saremmo a bordo. Già in esano spassauso, ci vianta stetti su problema sa de questo ripo. Sa amministrazione comunale esti a Riolara, inquieta mera, sa sindica Francesca Azzori, narga cesti ha bisogno dell'intervento de sa regione e all'estero loro. In sa bidda nostra, noi stiamo rispettando su diretto ai sasalori, un diretto che accesti a intro sa Costituzione. Su comune ha ridonato sa disponibilità di una sede, altro sa giuroso, poi il dottore si capisce andai in siliqua e traballai, ma nemmeno aria respondio. In Moise sa Roscio, su non ancora sa sindica, non ci vorrei intessi cittadino su de serie A e cittadino su de serie B. E torrendo in Tatris, iniziativa Un dono a chi dona, a Parricciare de Savis provinciali, e stessa edizione numero 5 della manifestazione per toccare a 36 sezioni comunali de Savis. Ghini a raddonare su sanguini, a raddicire un regalo, uno streaming, uno controllo sanitario a gratis. Donare su sanguini, estere in porto un manno, uno schiattotto in Sistadi, ogni anno in Sardegna, a manca da su manco 30.000 saccas de sanguini, estere un problema strutturale, che avono ripressioni, e tutto sul sistema sanitario. Per questa regione, Savis ha deciso di avere un regalo ai donatori. Adesso donare 1.000 screening, come ti hanno Antonio Dettori, suo presidente, provinciale del Savis de Tatari. Oleoso sensibilizzai tottoso. Scontroloso a gratis per toccanta esamini di cardiologia, de dermatologia, de urologia. E visita un specialista di malaria ai sprumonesi, ma finse sa pap test. Controlloso, può prevenire con un ripo de cancro. Sa prima di descontrolloso, e sti prevedi a sabato de questa gira, un altro a Tobio, sarà su de Giotto, de su Mesargiolas, sempre sabato, in sa sedi de Savis, Tatarese, in Sarruga, Taniga San Camillo. E sul progetto, tutti collaborendi, sa Socio Sardegna For You e sa Fondazione di Sardegna. Sa provincia dei Sussulcis Cresiente, però la rappresentava in trattalia sa sovrano e strategico. Questo è un documento che apre vidri intervento su 24 comunusu e cavone rimpari amministrazioni localisi, associosu, sagresia e cittadinosu. Questo è un territorio che è spopolente ogni anno, gli abitanti si non punti in manco 119.000, o donne vicciocco ci punti 4 becciosu. Tocca a cambiare passo, dunque, e tocca a intervenire all'estero, voi ta, si sfida. casa, poi sanno su chi bene ti punti difficili in meras. De noi partire soprano strategico provinciale. Ci davvero fai, Nara Mauro Osai, che sono presidente dessa provincia, dessu sulci si presidente. Questa ci punti opportunità che ha peso agguantare. Teresu ha bisogno di iniziativa strategica, se commenti Nara Fizza su Bispo, De Bide Gresia, Mario Farci, tocca vai Torrea Pillu, su chi c'è, è buono in tutto sul territorio nostro. In trattalia, se stia legato de demografia, de infrastruttura, de economia, de turismo, de sanità, de coesione territoriali. De peso fai squadra, dunque sa de peso traballare tutto varisi, antinaura rappresentanti istituzionali e manco un male se tornare a sta provincia come tinnare su sindaco dei Trattalias Emanuele Pesse, volete ci voti finanziamento su caporiti a giurare in mera amministrazioni locali. Freddy Basca, Basca Mary Sunda, De Basca da punti punti vendi danno su bonita a rischio, sa saluri de rotto su essere in porto. Dunque sa finse sa cosa pappa e sa cosa buffai. Si esperto su un'altra che tocca a donare attenzione a sa dieta, perché tutto non si vuole improvvisare. Si specialista nutrizionista Alberto Langione, una ragazza de prima pappai de rotto. Sa pasta, sa vezza, proteinas, s'organismo nostro di dire ha bisogno, fizza quando va di basca a mera. Non si vuole bogare su primo, papà su secondo scetti o a suo contrario. Cesti ha bisogno di equilibrio, voti sfuedo su di Alberto Langione. Dunque, se sti meno su papà, mancai un prato che non piatto unico. Arroz con birdura, una pece de casu, sa pasta pure anda bene, ma sempre con moderazione. Su chi contra di Areroso esti de buffai acqua mera. Su manco 2 litri e mezzo de acqua d'ogna di anda bene pappai frutta, una tassa e vino, si vuole buffai puro, nuda invece sa, po, su chi vertocca super alcolico. Una roba umana desindria, nara Alberto Langione, fai braceri, fai bene puro, ma non vuole pigare su posto di uno brancio. Su sport, palloni de Serie A, sa nuova presa importante sul mercato per toccare finza su Castello, ma scelti questa, se lo sfondendi, devono giocare cari, fatto mera, stato decisivo, possa Sarvesa de su Castello o Cano. Se lo sfondendi de Marco Palestra, de Satalanta, vi era in prestato scelti su Castello. De Pierre si comprava de Sinter, invece, in questa stagione che vendi, era giocai con successi, in questa Premier League, successi da ravagare. 50 milioni si è preso quasi 60 milioni di euro su giocatori aragorangiai 5 milioni si è preso po' 5 anni su Castello invece sa non aragorangiai ni manco un euro. Palestra con si squadra dei Pisacane è arrivato un gol 4 assist e poi sta ribara finza sa nazionale italiana in moi sa Serie A Araverdi un giocatore de talento sul mercato su Castello. A parola avremmo, ma in i disi di Beninti c'è un tavolo di Novasa, De Importu, che aver toccato su Benitori De Gaetano, proprio su Atalanta, che rincasciava un montone di nai, vendendo in palestra, gli eravamo ricomprati su centrocampista De su Castello, su società di De Giulini, gli eravamo rincasciati 16-17 milioni di euro, sin dalla scelta di Rosso, dunque in i disi di Beninti. E usa cabbavo e gusto edizioni porosi, do grazie per la vostra attenzione, si intende uso e si bieuso a essere edizioni che beneri, un saluto e tutti.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
2: Pronti? Partenza convenienza. Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Nella nutrita produzione discografica di Maria Giovanna Cherchi non mancano brani concepiti con lo scopo di invitare al ballo. Un esempio efficacissimo arriva con questa Ballando in Tundu, con tutta la carica di energia della cantante bolotanese.

0: Il brano appena ascoltato era tratto da una esibizione di Maria Giovanna Cherchi a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzo nell'agosto del 2020.
1: All'inizio della sua carriera Maria Carta lanciò un'autentica sfida, cimentandosi anche in un repertorio sino allora esclusivo degli uomini, quello del canto in re. Questa è una nuoresa in cui è accompagnata alle chitarre da Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.

0: Abbiamo ascoltato Maria Carta in una nuoresa, eseguita nel corso del programma Album del 1984.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza breda del 1930.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro. Sì!

0: Famiglia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Il 26 e 27 giugno il centro commerciale I Fenicotteri Cagliari ospita un'iniziativa speciale firmata IED, pensata per avvicinare il pubblico al mondo del design e della creatività. All'interno della galleria, dalle ore 10 alle 18, sarà presente un'esposizione statica con manichini vestiti con abiti realizzati dagli studenti del corso in Fashion Design IED. Venerdì 26 giugno, dalle 10 alle 17, puoi partecipare al workshop di Design Thinking, un'occasione per scoprire da vicino il lato più concreto della creatività. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri in via Simone 60, Cagliari.
2: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
4: Un brano del primo periodo solista di Piero Marras, così a metà anni 80 interpretava le sue Batturinas.

0: Tastiere e improvvisazione in grande evidenza nelle Battorinas, ascoltate da Piero Marras e il suo gruppo di metà anni Ottanta.
1: Ninna Nanna e Antoni Istene è un delicatissimo brano confezionato dai Cordas et Cannas nel 1983 da un testo del poeta desulese Montanaru. Fu anche sigla di Sardegna.

0: La voce di Francesco Pilu con Gesuino De Iana alla chitarra e Bruno Piccinno alle percussioni. Abbiamo ascoltato i Cordas e Cannas in Ninna Nanna e Antoni Istene.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
2: L'orgoglio dell'identità sarda e di essere sardi. È quello che canta Cecilia Concas nel brano Sarda So, firmato da Nicola Loi, è già contenuto nel suo album Miradas Arcanas del 2008.

0: Erano la voce di Cecilia Concas e i ritmi solari di Sarda So, da una esibizione dal vivo a Baia Sardinia.
1: Sandro Fresi è un appassionato ispirato ricercatore e studioso delle tradizioni popolari della Gallura e della vicina Corsica. Lo provano i diversi dischi da lui incisi e la sua collaborazione con il coro Gavino Gabriel. Nel 2022 ha prodotto il disco Kinda, in cui affida alla straordinaria voce di Marco Muntoni la rielaborazione di canti popolari e sacri. Qui rendono omaggio a Maria Carta con Ave Maria e Deus.

0: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
4: Vieni a scoprirla da Autovam.
5: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Ondeggia tra funky e country a Nos Beer, il brano inciso da Itazenda nel maggio del 2020, scritto 3 anni prima con un testo profetico sulla pandemia. Lo ascoltiamo.

0: Erano tutti a casa loro, i musicisti ripresi nel video di questo Annos Beer che abbiamo ascoltato da Itazenda.
1: Profondo conoscitore e studioso del ballo sardo, cui ha dedicato importanti libri, Emanuele Grau si cimenta anche come cantante in un curioso video che accompagna il brano Muzzere Mia.

0: Sono le 23 e un minuto. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: In collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu e Logistica Nieddu.
6: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
7: Buonasera cari ascoltatori di Radiolina e telespettatori di Videolina, ultimo appuntamento di questa stagione, lunga e appassionante con l'informatore sportivo Calcio a 5, l'ultima puntata, poi ci daremo appuntamento con la nuova stagione per un altro nuovo anno di Futsal insieme. Chiaramente per quest'ultima puntata diciamo abbiamo deciso di fare un po' il bilancio di questa stagione, ma anche di proiettarci già verso la futura, i futuri campionati e ne parleremo con due ospiti, in particolare il primo che vi presento subito è il responsabile regionale del Calcio 5 Sardo, Luca Fada. Ciao Luca, ben trovato.
8: Ciao Matteo e ciao a tutti.
7: E poi con il collega Nicola Montigi che insomma oltre a essere esperto di Calcio a 5 è anche responsabile, referente comunque sia della comunicazione della FIGC, ben trovato anche a Nicola.
9: Ciao Matteo, ciao Luca e ciao a tutti naturalmente.
7: Allora, davvero sono tanti gli argomenti che in gran parte abbiamo anche trattato perché abbiamo parlato dei campionati, li abbiamo seguiti, commentati anche con i grandi protagonisti, ma insomma volevamo anche dare insomma la parola tra virgolette alla parte più delle istituzioni, che poi per tracciare un bilancio un po' su tutto quella che è stata questa stagione, in particolare sui campionati chiaramente che riguardano la delegazione regionale e quindi sui campionati regionali, sulle attività giovanili e anche su quello che ci si deve aspettare per l'anno prossimo. Insomma Luca, prima di tutto un'inquadratura generale sullo stato di salute del calcio a 5 in Sardegna, poi entriamo nel merito magari dei singoli campionati.
8: Matteo, ti direi che il calcio a 5 in Sardegna sta benissimo, lo dimostrano i numeri che crescono nella partecipazione delle squadre sarde ai campionati nazionali. L'anno prossimo si prevede sia un numero veramente considerevole che di squadre sarde che parteciperanno ai campionati nazionali della divisione, ma lo certificano anche i numeri dei campionati regionali. Quest'anno abbiamo avuto un aumento delle squadre in Serie D, un aumento delle squadre nell'Under 19 nel settore giovanile, quindi questo vuol dire che il movimento del calcio a 5 sardo sta bene.
7: Ecco, Nicola, sicuramente sta bene, manca la ciliegina sulla torta da un po' di tempo, che magari avere ecco, una squadra nel maschile, mentre nel femminile ce l'abbiamo perché il Cagliari gioca nel massimo campionato di Serie A femminile, ma ecco, manca un po' quella ciliegina sulla torta che sarebbe avere probabilmente una squadra maschile nel massimo campionato.
9: Nella massima serie, sì, siamo rimasti ai tempi, forse l'ultima volta fu Cagliari e ATS Quartu, ricordo. E anche 360, cioè poi c'è il rischio che veramente ci
7: più recente,
9: esatto, più recente. Erano tempi diversi, anche diciamo qualche anno fa sembra che sia passata una vita. Perché? Perché ovviamente le dinamiche sono cambiate, perché è sempre difficile fare attività. Infatti c'è un grande lavoro di coinvolgimento che fa il nostro responsabile Luca, che è veramente attento alle società e soprattutto quest'anno si sta interessando molto più che in passato di settore giovanile. Poi anticiperà sicuramente delle novità che arriveranno, che sono novità molto molto importanti anche per l'attività giovanile del calcio a 5. C'è un grande lavoro e ovviamente questo lavoro poi troverà il suo risultato nel fatto che magari riusciremo poi ad esprimere anche una società. Per il resto penso che la cosa più importante sia vedere tanti appassionati. Una cosa buona anche di questa delegazione è che sostiene anche le squadre di Serie D, quindi c'è una grande attenzione per l'attività di base, che dell'attività dal basso, perché di base è un'altra cosa, e questo è un valore aggiunto, perché tutte le persone che cominciano a fare questa disciplina sanno che c'è comunque una delegazione, c'è un delegato che va nei campi, che segue, che organizza manifestazioni insieme a tutto lo staff. Quindi queste sono le premesse migliori. Diciamo che per avere una squadrina bisogna lavorare tantissimo dal punto di vista giovanile, prima di tutto.
7: Tra l'altro diciamo che chiaramente questa è la filosofia che arriva anche dalla FIGC regionale. Infatti salutiamo anche il presidente Gianni Cadoni, che sicuramente dà delle direttive che poi appunto vengono trasmesse anche da voi a tutto il settore. E è anche un'attenzione sicuramente diversa forse rispetto al passato sul calcio a 5.
8: Hai perfettamente ragione, Matteo, nel senso che la Sardegna si può ritenere fortunata per avere un presidente che tutto sommato nella sua storia sportiva ha vissuto il calcio a 5 e quindi dà un'attenzione a tutto il nostro movimento. Quindi io, anche parlando con i miei colleghi di altre regioni, mi dicono sempre: ma voi in Sardegna siete fortunati ad avere Gianni Cadoni e il consiglio che vi aiuta a crescere e a far crescere tutto il movimento.
7: Allora iniziamo a fare un po' il bilancio di questa stagione che si è conclusa, dai campionati nazionali e in particolare iniziamo da quelli maschili, quindi dalla Serie A2. Ricordiamo il quarto che ha ottenuto la salvezza nella Serie A2 disputando i playout, e poi in Serie B delle 5 squadre sarde due hanno raggiunto i playoff, che sono Elmas e Ussana. Tra l'altro l'Ussana è arrivata anche in semifinale dopo aver battuto nei quarti l'Elmas, e il Monastir purtroppo è retrocesso, mentre è stata una salvezza tranquilla per Villa Speciosa e Città di Cagliari. Dunque un bilancio insomma con queste sei squadre tra A2 e Serie B, 5 salvezze tranquille, anzi addirittura due squadre nei playoff, tutto sommato il bilancio è positivo.
8: Il bilancio è davvero positivo per le squadre sarde che hanno partecipato ai campionati nazionali maschili. Peccato per il quarto che poteva e doveva ambire a qualcosa in più in A2, nel senso che aveva una rosa che poteva fare meglio, ma lo scotto sicuramente iniziale di una categoria comunque vada importante come l'A2 ha fatto sì che soffrisse un pochino durante la stagione, ma la salvezza arrivata alla fine comunque è ampiamente meritata. Ecco, meritava la salvezza anche durante il campionato. Per quanto riguarda invece la Serie B, i risultati di Ussana e Elmas sono straordinari e non sono da sottovalutare quelli del Città di Cagliari e del Villa Speciosa, che all'esordio nel campionato nazionale hanno trovato la salvezza in un campionato comunque vada difficile, perché il girone laziale comunque vada, si sa, storicamente è più difficile.
7: Tra l'altro Nicola, Elmas e Ussana sono eterne rivali da diversi anni, si incrociano continuamente, prima nella C2 e in Serie B, tra playoff, insomma si incontrano tantissime volte, Coppa, e anche quest'anno appunto c'è stato questo importante derby che valeva molto, perché era appunto per proseguire il percorso nei playoff.
9: Ecco, io volevo spostare l'attenzione anche su un altro aspetto. Tutte le società nostre nazionali hanno fatto giocare tanti giovani che hanno iniziato, cioè c'è un dato che noi dobbiamo considerare tanto rispetto agli altri. Noi abbiamo veramente tanta attività giovanile che è maturata all'interno delle società, ma anche tanti giovani. Io dico l'Elmas, dico il Quartu stesso. Tutte le società avevano tanti giovani, anche giovani che venivano, non dico buttati nelle categorie nazionali, e che si sono tutti ben diciamo comportati dal punto di vista tecnico, comportamentale al tempo stesso, scusate il bisticcio di parole. Quindi il dato, al di là delle rivalità che ci sono, perché poi fanno parte delle dinamiche del calcio, è che tutte le società hanno capito che con i giovani si fa comunque il risultato, oltre che si valorizza il territorio, perché se c'è il giovane locale arriva con più piacere il genitore, il parente, l'amico della comunità. Quindi questo è un aspetto importante su cui la Sardegna, che ovviamente non può spesso competere con altre realtà che vantano anche possibilità economiche diverse, gioca bene. E tutto questo lavoro, continua a dire che è un lavoro che rende nel momento in cui anche la delegazione incentiva ai campionati. Poi Luca dirà ulteriormente tante attività che sono state fatte e che verranno fatte.
8: Però diamo un merito anche a Matteo, che negli ultimi anni, diciamo, ha raccontato le gesta di tanti ragazzi sardi che giocavano in categorie importanti fuori dalla Sardegna, e quello attira altri ragazzi a voler provare la disciplina del calcio a 5 e quindi tentare la strada in questa nostra disciplina.
7: Esatto, visto che ne stai parlando, ecco, ricordiamo tra l'altro che abbiamo proprio Michele Podda, che da domani inizia l'avventura,
8: che ci sta annoiando ultimamente perché è lo scudetto,
7: lo scudetto. Speriamo insomma che domani la gara 1 per i playoff scudetto, insomma, tifferemo Catania perché c'è il nostro Michele. Tra l'altro, e qui mi aggancio anche a quello che stava dicendo Nicola, usciamo un attimo dai campionati, andiamo invece nelle individualità, perché oltre Michele ci sono stati altre stelle che hanno raggiunto anche la nazionale italiana, ma anche stelle anche femminili, come le due giocatrici del Cagliari, altre due giocatrici sarde che hanno respirato l'aria della nazionale. Anche questo è un lavoro che chiaramente sta piano piano dando i suoi frutti. Vedere diversi giocatori sardi tra maschile e femminile che vestono la maglia azzurra, insomma, è un bel riconoscimento, e come stavi dicendo tu, è sicuramente anche un incentivo per chi si butta nel futsal.
8: Assolutamente sì, e questo grazie ad Alice, a tutto il lavoro che anche il Cagliari femminile ha fatto, dando tantissimo entusiasmo al movimento femminile. Probabilmente l'anno prossimo avremo storicamente il campionato di Under 15 femminile e probabilmente anche quello Under 19 femminile regionale. Quindi,
9: che è una novità importantissima,
7: direi proprio.
9: Cioè, finalmente, anche perché c'è una grande richiesta, penso che la Sardegna si metta pioniere.
8: Sì,
9: quindi
8: assolutamente
9: possiamo dire che...
7: Tra l'altro, che diciamo segue l'esempio, ricordiamo a questo punto anche i risultati del Cagliari: nella Serie A ha raggiunto l'ottavo posto, ha conquistato quindi l'accesso ai playoff scudetto, ha disputato la Final 8 di Coppa Italia, è stata poi eliminata agli ottavi di finale nella corsa scudetto, ma con l'Under 19 ha raggiunto la finale scudetto, persa poi purtroppo contro la Lazio, che altra eterna rivale che è sempre lì a purtroppo a rovinare il sogno delle ragazze rossoblù. Ma insomma, anche questo è un altro spaccato importante, a cui si aggiunge chiaramente, e chiudiamo anche la parte nazionale femminile, con la Serie B, che vede ha visto protagonista l'Oristanese, che ha raggiunto i playoff uscendo poi subito contro il Pero, e poi ci sono chiaramente il Cus Cagliari e l'Ittiri, che hanno disputato il loro ottimo campionato ottenendo una bella salvezza tranquilla. L'Ittiri, il Cus Cagliari giocandosi l'accesso ai playoff proprio contro l'Oristanese. L'unica macchiolina è stato il ritiro dell'Atena Sassari a campionato appena iniziato, e proprio dobbiamo andare lì a vedere anche l'aspetto negativo. Ecco, questo è il punto dolente di questa stagione del femminile dal punto di vista dei campionati nazionali,
8: sperando che non si fermino lì, nel senso che l'intoppo a una società può capitare.
7: Certo.
8: Noi speriamo che Michele e la dirigenza dell'Atena possano ripartire, e li aspettiamo in Serie C femminile regionale, perché nel passato hanno dato tanto entusiasmo ed è giusto che continuino a darlo, sia all'intero movimento del calcio a 5, ma soprattutto perché rappresentavano, diciamo, il nord Sardegna. Quindi, ecco, abbiamo bisogno di attività in tutta la regione.
7: Tra l'altro, ci sarà anche nel campionato nazionale femminile il Quarto, che ha ottenuto prima la vittoria nel campionato regionale di Serie C e poi ha affrontato i playoff nazionali vincendoli, dunque la promozione, che permetterà quindi di avere un'ulteriore squadra sarda nel campionato nazionale femminile. Anche questo, e qui mi riallaccio a quello che stava dicendo anche Nicola, è un traino per il movimento femminile, quindi il settore giovanile. Parlare di campionati che riguardano appunto le under sicuramente significa comunque che c'è del fermento, e questo può portare dei frutti.
8: Sì, è anche il frutto di un lavoro che ormai già dall'anno scorso la delegazione sta facendo col supporto del presidente e di tutto il consiglio, ed è quella di attenzionare il settore giovanile. L'anno scorso l'abbiamo fatto con il maschile, che ha portato veramente dei buoni risultati, dove siamo cresciuti dalle 6 squadre regionali dell'anno scorso alle 14 di quest'anno. Quest'anno lo abbiamo fatto con due eventi chiamati Futsal Woman Cup, una per categoria under 25, uno per under 15, che sono quelle che ci hanno permesso di coinvolgere anche società che fanno l'attività di calcio a far giocare a calcio a 5 le loro ragazze, ed è quello che probabilmente ci permetterà di creare il primo storico campionato under 15 under 19 regionale femminile.
7: Ecco Nicola, l'assist che mi fornisce Luca è questo: ha parlato di calcio a 11, ecco come si vive questo rapporto che sembra eternamente di rivalità tra calcio 11 e calcio a 5, ma che e gli esempi sono numerosi, ne abbiamo parlato durante tutta la stagione, invece permettono anche davvero una crescita delle società, ma anche poi del singolo giocatore. Si spera insomma che questo dualismo prima o poi forse non tramonterà mai, ma almeno si attenui un pochettino.
9: Allora, si riesce a migliorare questa vicinanza attraverso la presenza del nostro responsabile, che comunque è molto presente nel momento in cui ci sono anche i raduni delle rappresentative. Perché? Perché nei raduni delle rappresentative ci sono stati anche dei giocatori di certo. Calcio. Faccio l'esempio di Alghero Calcio, che si sono praticamente innamorati del calcio a 5. Loro sono già una bella realtà di calcio a 11 rispetto a quella esistente, che tra l'altro a livello giovanile va molto bene, che è il Futsal Alghero. Ma sentire mister Malfitano, che tra l'altro era il mister della rappresentativa under 15 di calcio a 11, entusiasmato per il calcio a 5, perché mi ricordo quando abbiamo fatto un raduno a Quartu, era come si diceva, no, qua, aspettate. E quindi vedere il discorso è riuscire ad arrivare, far vedere la nostra disciplina e poi parlare e capire che è tutto importante, che è importante che lo facciano. Ovvio che poi c'è necessità di dirigenti in più, spazi in più, per i ragazzi va sempre bene. Però certo che il lavoro che sta facendo anche di promozione nel territorio Luca è importante, la federazione, il comitato regionale lavora in quel senso, poi le società devono avere la possibilità di farlo, e sappiamo bene che in questo periodo non è mai semplice. Però i ragazzi, forse per i ragazzi farebbero quattro attività in più, non una o due.
7: Ecco, questo aspetto Luca è molto importante, perché poi le società possono sicuramente lavorare per una crescita della società e dei ragazzi. C'è però bisogno, e qui c'è la possibilità da parte della delegazione di Calcio a 5 di aiutare le società in quello che secondo me sono due aspetti fondamentali, quella sia della dirigenza, perché dove ci sono dirigenti competenti, tra l'altro la burocrazia anche per le società aumenta, quindi dirigenti competenti e anche aggiornati, e poi soprattutto i tecnici formati sia nel calcio a 5 e magari anche nel calcio a 11, perché c'è il rischio magari che qualcuno dal calcio a 11 si emigri nel calcio a 5 senza magari averne competenza, perché comunque ricordiamo che sono due discipline, quando il giocatore sceglie la sua disciplina, che poi sono completamente diverse, quindi a livello tecnico c'è bisogno sicuramente di una distinzione. Ecco, su questo è un percorso molto complicato. La delegazione riesce a fare qualcosa in soccorso, tra virgolette, alle società?
8: Allora, la delegazione diciamo di no. Il comitato e la federazione assolutamente sì, e tra l'altro il comitato ha organizzato già da diversi anni corsi di formazione per specializzare i dirigenti nelle varie tematiche, e io sono sicuro, perché lo ha ricordato anche nell'ultimo consiglio del direttivo il presidente Cadoni, questi corsi non termineranno, ma ci saranno sempre nuovi corsi, proprio perché quello che il comitato, che la federazione deve fare, è aiutare le società nel loro percorso di crescita, e la crescita avviene quando tu formi i dirigenti. Per quanto riguarda invece l'accostamento calcio a 11 calcio a 5, può portare benefici sia ai giocatori di calcio a 5 che ai giocatori di calcio a 11. Io sono convinto che ci saranno sempre più esempi di società che si uniscono per far fare la doppia attività. Io ho in passato, quando Sono stato in divisione in quel periodo, organizzammo il progetto Futsal in Soccer che diverse società di Serie A accolsero, e quindi parlo di Inter, Milan, Sampdoria, Genova, Torino, Verona, tante parteciparono in questo progetto. Qualcuno prese anche il CT della nazionale di calcio a 5 per far fare l'attività di calcio a 5 nel settore giovanile. Questo perché? Perché è giusto che si faccia la doppia disciplina, ma il calcio a 11 va insegnato da un tecnico abilitato a 11 e il calcio a 5 va insegnato da chi è abilitato, da chi ha il patentino, diciamo, per il calcio a 5. E chissà, tra le varie novità della nuova stagione non ci sia qualche società importante del palcoscenico nazionale che possa fare qualche attività giovanile anche di calcio a 5, con qualche nuova figura che è vicina e amica al comitato e alla delegazione. Secondo me qualche porta si può aprire.
7: Mi sembra che sia una notizia, così intuisco, più che una buttata.
9: Sì, è una notizia. Possiamo dire che ci sono delle novità. Comunque, riferendomi ai corsi, si parla proprio di corsi finalizzati al raggiungimento di un patentino per i dirigenti. Il nostro presidente aveva parlato proprio, iniziamo a dire che i dirigenti devono avere un patentino, perché altrimenti la qualità loro poi influisce tantissimo sulle dinamiche interne, sui rapporti, sulla scelta dei mister, sui giocatori, sull'educazione e tutto il resto.
7: Quindi sì, proprio... è un argomento che io ogni tanto tratto, proprio perché la parte dirigenziale, insomma, conoscendo anche diverse realtà, è fondamentale, e se dietro c'è una dirigenza e non la persona singola, questo fa tutta la differenza. Andiamo, perché il tempo corre via, andiamo anche nei campionati regionali, ovviamente, perché è stato un bellissimo campionato di Serie C1. Ricordiamo l'Atletico Sesto che ha centrato la promozione, il Lignos Sassari che ha affrontato i playoff nazionali, poi è stato eliminato in semifinale. Chissà, il presidente la settimana scorsa ci ha parlato di una verifica di eventuale presentazione di ripescaggio, eccetera eccetera. Vedremo cosa succederà. Un campionato che comunque ha dato ampi valori, così come la Serie C2 con la vittoria del Sarfut che è stato promosso, e poi Gonnesa, Porto Scuso, Mediterranea e Babylon in ordine, playoff per eventuali ripescaggi. Su questo campionato che verrà riconfermato c'è ancora da capire quante squadre, girone unico, immagino che ormai quello sia per la C1 per la C2 sia un dato assodato, e poi capire il numero delle squadre. Luca.
8: Allora Matteo, il sogno della delegazione è quello di avere una piramide nei nostri campionati regionali, quindi non sarà quest'anno, i numeri non ce lo consentono, ma l'ideale sarebbe quello di avere una C1, una C2 che divide a metà la Sardegna e diversi campionati di Serie D. Per far questo dobbiamo continuare a lavorare e a investire per far crescere, diciamo, la base, quindi la Serie D.
7: È cresciuta
8: nel senso che l'anno scorso è vero che c'erano 30 squadre, ma 9 erano squadre B. Quest'anno erano 29, ma solo 4 erano squadre B, quindi diciamo che abbiamo avuto 5 squadre in più rispetto all'anno scorso. Il mio sogno è quello di arrivare a breve a una quarantina di squadre. Abbiamo già dei contatti con tante realtà, alcuni ritorni che fanno sempre piacere, e quindi stiamo lavorando per far aumentare la Serie D, e questo potrebbe consentire di avere due C2 comunque vada numerose e non piccole, e un campionato di C1. Ecco, i numeri quest'anno non li conosciamo ancora, perché l'hai detto tu poco fa, il Monastir può presentare domanda di ripescaggio, l'Icnos può presentare domanda di ripescaggio. Non sappiamo se tutte le aventi diritto si iscriveranno, certo. Quindi ad oggi non sappiamo se il campionato di C1 sarà a 12 o a 14, fermo restando che la C2 deve essere l'anno prossimo a 14, ed è il dato fondamentale perché è il campionato di mezzo, e poi tutto il resto sarà Serie D.
7: Un bel lavoro dietro, perché Nicola, come al solito, poi ci sono tanti numeri, la stagione si è conclusa, ma non si è conclusa perché, appunto, come sta dicendo Luca, c'è ancora tanto da finire, quindi insomma.
9: E poi c'è un lavoro di pubbliche relazioni adesso, perché comunque si dialoga con le società, uno pensa è finito qua, in realtà Luca e tutta la delegazione, Sandro Camba, Andrea De Plano, poi chiamano, sentono, ascoltano spesso difficoltà, perché poi il loro è un lavoro molto di anche di sentire come sta andando la situazione, perché ci sono molte difficoltà magari anche a livello economico, e ovviamente devono fare anche i motivatori, devono trovare immagino che insomma quello che sì, però si lamenta
8: ricreare
9: perché
8: di, l'entusiasmo a chi magari lo sta perdendo,
9: perché poi a fine anno c'è quello che magari ha un problema economico, quello che potrebbe avere un problema che non gli è andato giù un arbitraggio per essere
7: no,
9: a prendere,
7: sì, sì.
9: Quindi là c'è un lavoro di psicologia su cui devono intervenire loro, e so che lo fanno bene perché insomma poi i risultati si vedono, però c'è tanto lavoro di pubbliche relazioni dietro le iscrizioni. Poi ovviamente chi può può, col rischio anche che ci sia qualche realtà che magari comincia e non ha le possibilità, cioè non dimentichiamoci la congiuntura che viviamo, per cui
7: ma tra l'altro Nicola, e qui faccio solo un accenno perché anche questo è un argomento che abbiamo snocciolato tantissime volte, poi le singole realtà devono fare i conti anche con le strutture e gli impianti sportivi, sì. E qui Luca apriamo un un terreno infinito, e ne abbiamo raccontato tante volte di società costrette a giocare in casa, che magari in casa significava 80 chilometri, sì. E insomma ce ne sono davvero tanti di esempi, e questo va poi tra l'altro a discapito dell'attività giovanile, perché molte società sono venute qui a dire noi vorremmo, ma se non abbiamo campo, o magari abbiamo il campo ma solo in quell'orario lì e in quel giorno della settimana, come facciamo a programmare un'attività giovanile? Questo chiaramente non è argomento direttamente di vostra competenza, sicuramente è un argomento tra virgolette politico che viene affrontato.
8: Sì, sì, sì, con molta attenzione, ed è quello che non ci permette di mettere i vincoli, e faccio un esempio in C2, in Serie D, di dover giocare al chiuso come succede per la C1, perché conosciamo le difficoltà dei territori, che sono quelle difficoltà che ci portano a dare come giorni di gara più giorni della settimana, perché sappiamo che non è un tasto felicissimo in tutta la Sardegna. Poi ci sono delle isole felici nella nostra isola, ma sono veramente veramente poche. Io penso a Sassari, Sassari città, stiamo parlando della seconda città sarda, tutte le squadre di Sassari devono giocare a Usini o in altri territori, ma non a Sassari.
9: Un problema storico.
8: Che i palazzetti sono occupati da pallamano, esatto, da basket, e non riescono a trovare spazi neanche nelle palestre scolastiche.
7: Anche qui a Cagliari.
8: Poco più fortunati appena. A via Monte Acutto e sì. Palaconi, ecco.
9: E forse possiamo fare un appello, perché si parla di società di calcio a 11 che stanno rischiando di scomparire o comunque hanno problemi. Ecco, prima di lasciare, fate una chiamata al nostro responsabile Luca Fadde, magari recuperiamo quella realtà. L'ha detto sempre anche il nostro presidente Gianni Cadoni, però è un appello che si può fare. Cioè fermatevi un attimo, non avete...
8: Ed è un lavoro che con le delegazioni provinciali si farà, ne parleremo anche domani che abbiamo un consiglio direttivo, perché il lavoro fatto l'anno scorso con Carbonia e Sassari, col quale abbiamo collaborato per far crescere i numeri sono cresciuti, lo faremo quest'anno con Gallura, con Nuoro, con Ogliastra, quindi è una sinergia che non rimane solo nella delegazione Calcio a 5, ecco.
7: Luca, hai un minutino per raccontarci vola vuoi il tempo, quello non riesco a fermarlo, e soprattutto c'è Giuseppe Valdesi in regia, che ringrazio come al solito per la passione, che è lì che dice guarda che il tempo sta volando via. Lui ha proprio una quarantina di secondi per annunciare eventuali progetti o piani per il futuro.
8: Tutto quello che faremo lo faremo per far crescere il movimento giovanile, che siano scelte riguardanti le categorie di grandi, chiamiamoli delle prime squadre, noi faremo tutto per cercare di far crescere l'entusiasmo e far crescere i numeri del settore giovanile. E visto che ho pochi secondi, volevo pubblicamente ringraziare il presidente Gianni Cadoni e tutto il consiglio e tutti i dipendenti del comitato FIGC Sardegna per il grande impegno e il grande supporto che ci danno per tutta la stagione, e il gruppo editoriale L'Unione Sarda che ci dà davvero una grande spinta a far conoscere il nostro movimento.
7: E lo facciamo sempre con grande passione, perché comunque lo sport in generale, visto la scia quotidiana su Radiolina con non soltanto il calcio a 5, ma con il calcio, con i giovani, anche con gli altri sport, è davvero uno spazio informativo che manca e che cerchiamo di colmare nel nostro piccolo. Mi devo prendermi proprio questi ultimi secondi per ringraziare prima di tutto Luca Fada, responsabile regionale del calcio a 5, per essere stato qui con noi. All'anno prossimo.
8: Grazie. Ok.
7: e il collega Nicola Montigi per la sua disponibilità e soprattutto poi il gruppo di Radiolina, da Luca Carcassi ai gli splendidi tecnici che si sono susseguiti in regia, Giuseppe Valdese, Fabio Leoni, Emanuele Cozzolino, e soprattutto voi per averci seguito. All'anno prossimo con l'informatore sportivo Calcio a 5 e buona estate a tutti voi.
6: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli,
5: in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
6: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
10: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
6: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Buonasera, benvenuti a questa edizione notturna del TG di Videolinea che apriamo vedendo insieme i titoli delle principali notizie. Incendio a Sestu, a poche centinaia di metri dal piazzale del mercato ortofrutticolo, momenti di paura, il fuoco stava raggiungendo le case. L'intervento dei mezzi antincendio è durato diverse ore. Villa Certosa cambia proprietario, la residenza estiva di Silvio Berlusconi è acquistata per 350 milioni da un gruppo catariota riconducibile all'ex primo ministro Altani. È frenata la crescita dell'economia sarda, debole il quadro dell'industria, il settore alimentare risente delle tensioni internazionali e il rapporto di Banca Italia. Venerdì 14 agosto l'esordio ufficiale del Cagliari in Coppa Italia, diramati anche date e orari delle prime gare della Serie A. Debutto dei rossoblù sabato 22 a Parma. Intanto si continua ad aspettare per il via libera al nuovo stadio. Quindi queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione del TG. Apriamo anche stasera con il vasto incendio che nel primo pomeriggio tra Sestu e San Sperate, non lontano dal mercato ortofrutticolo della Sardegna, ha messo in allarme la zona. Il servizio di Maurizio Landi.
1: Hanno fermato le fiamme a poche centinaia di metri dai piazzali del mercato ortofrutticolo e una volta spento il rogo le squadre antincendio di forestali, forestas e protezione civile hanno dovuto affrontare un nuovo fronte a poche centinaia di metri alimentato da una leggera brezza, dai campi incolti e dall'erba alta. L'intervento dei mezzi antincendio è durato diverse ore prima di arginare il fuoco che ha comunque attaccato diverse decine di ettari di terreno, alcuni frutteti e uliveti nelle campagne tra Sestu e San Sperate. Danni limitati se si considera che oltre al mercato ortofrutticolo in quella zona sono diffuse molte case di campagna e piccole residenze e decine di aziende dell'agroalimentare. Decisivo l'intervento dei mezzi aerei con due elicotteri dell'antincendio regionale, mentre le squadre a terra contenevano le fiamme a due passi dalle strade provinciali 2 e 4 che portano alla Carlo Felice. In tutta l'isola è stata una giornata molto delicata, mentre si prospetta un importante cambiamento climatico con l'arrivo di alcune perturbazioni. Dal fuoco all'acqua è sempre una preoccupazione in Sardegna.
0: E a questo proposito è ancora allerta in Sardegna per il rischio idrogeologico legato a possibili temporali. Mentre l'isola sta attraversando il periodo di maggior caldo sino a fine mese, la protezione civile ha diramato un avviso di criticità di colore giallo sino alle 18 di domani. L'area interessata dalle possibili perturbazioni si estenderà dai settori occidentali fino a coprire l'intero territorio regionale con l'esclusione di Sulcis e Gallura. E andiamo proprio in Gallura, a Villa Certosa, la storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo che passa agli Altani. Fininvest ha accettato una proposta vincolante da circa 350 milioni di euro. Il servizio di Silvia Ru.
2: Villa Certosa cambia proprietario e chiude la lunga stagione legata alla famiglia Berlusconi. La residenza di Porto Rotondo passa nell'orbita degli Altani, la dinastia che governa il Qatar da oltre 150 anni e che ha costruito una rete globale di investimenti nel lusso, nell'immobiliare e nell'ospitalità. La trattativa riguarda la società immobiliare Idra del gruppo Fininvest, proprietaria della tenuta. La holding della famiglia Berlusconi ha accettato una proposta vincolante arrivata da un soggetto estero riconducibile all'area catariota. Il valore sarebbe di circa 350 milioni di euro. La tenuta, affacciata sul mare della Gallura, è stata per decenni molto più di una villa privata. Nei suoi giardini e nelle sue sale sono passati capi di Stato, primi ministri e personalità internazionali. Tra gli ospiti più noti, Vladimir Putin, Tony Blair, George W. Bush, Zapatero e Mubarak. La proprietà si estende su circa 120 ettari, comprende la villa principale, fabbricati, piscine, giardini, un anfiteatro, un vulcano artificiale e una grotta sotterranea per la tracco delle imbarcazioni. Il passaggio agli Altani evidenzia il peso crescente degli investimenti catarioti in Gallura. La presenza del Qatar è già legata alla Costa Smeralda e al Mater Olbia Hospital, due operazioni che hanno inciso sul profilo economico della Sardegna nord-orientale. Per Villa Certosa si apre ora una nuova fase, resta una residenza privata, ma il suo nome continua a raccontare una parte della storia politica, economica e mondana dell'isola.
0: Presentato il rapporto della Banca d'Italia per il 2025, è un rapporto che evidenzia la frenata nella crescita dell'economia sarda. Il servizio di Massimiliano Rais.
3: Crescita moderata e ottimismo condizionato da quello che succede e potrà succedere nel mondo. È stato presentato il rapporto per l'anno 2025 della Banca d'Italia sull'economia della Sardegna, economia che cresce ma in misura meno marcata rispetto all'anno precedente.
4: Ci sono delle aree grigie, l'industria ha mostrato qualche difficoltà, il reddito pro capite della Sardegna rimane il 15% al di sotto di quello della media nazionale, e restano i noti nodi strutturali della demografia, della scarsa propensione all'innovazione, della piccola dimensione delle imprese e della logistica.
3: Preoccupa il dato sul reddito pro capite dei sardi e cresce l'inflazione. Bene, il turismo, grazie all'apporto dei viaggiatori stranieri, e l'edilizia trainata dai lavori pubblici sostenuti dai fondi del PNRR.
4: È andato molto bene nel 2025, anche come negli anni passati, il turismo. Si è vista una crescita delle presenze di oltre l'11%, in particolare nel segmento estero. E abbiamo avuto in generale una buona tenuta dei servizi. La Sardegna ha un grande potenziale, ma il problema centrale è trasformare queste opportunità in sviluppo duraturo e stabile.
0: Clima e competitività industriali al centro del convegno promosso dall'Università di Cagliari e dal Ministero dell'Ambiente. Il servizio di Stefano Birocchi.
5: Ridurre le emissioni senza perdere competitività, sfida ad alto rischio lanciata dall'Europa al centro della 3 giorni promossa da Università di Cagliari e Ministero dell'Ambiente, il confronto sugli strumenti chiave della politica climatica europea. Senza la previsione di deroghe legate al gap insulare, continua a preoccupare il contestato sistema ETS che attribuisce un costo alle emissioni di anidride carbonica.
6: Non si vedono deroghe in arrivo assolutamente. Ci sono peraltro altri elementi che stanno arrivando, che sono quelli che riguardano l'erosione della competitività europea. Un'attenzione specifica sulle situazioni come la nostra dovrà essere rivolta da

0: che rispondano.
1: Prima pausa pubblicitaria, a tra poco.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Latte.
1: Ripartiamo dalla politica regionale. È stata chiesta una seduta straordinaria del Consiglio regionale in vista della scadenza del 15 luglio, quando a Bruxelles sarà rivista la ETS, ossia la tassa che con il caro carburante sta mettendo in ginocchio le imprese sarde. Stefano Fioretti.
4: Una seduta apposita sul trasporto merci. Si vuole investire la Presidente e la sua Giunta di tutte quelle azioni necessarie, visto che il 15 luglio a Bruxelles verrà rimodulata quella che è la normativa sull'ITS.
5: Firme acquisite, richiesta formalizzata, il Consiglio regionale prova a mobilitarsi per superare i limiti e disagi del trasporto merci.
6: Dovremo intervenire anche attraverso una disciplina legislativa che ci possa permettere di dare le risorse alle trasformazioni primarie per essere competitivi.
4: Questa è la prima grande occasione che abbiamo di demodulare, di dare risposte concrete a quel grande principio, oggi norma di rango costituzionale, che è il principio di insularità.
5: Problema diventato dramma per il mondo imprenditoriale locale. La neonata rete degli ambasciatori di Sardegna ha alzato subito la voce e il pressing sulla classe politica.
7: Le grandi imprese sarde sono preoccupate perché non vedono la politica che si sta occupando di creare le condizioni per una continuità delle merci accettabile e giusta per le imprese sarde.
5: Non solo politica di ristori quindi, per quanto urgenti nell'immediato, e sul caro carburante si attende a ore la definizione di quella misura di sostegno alle aziende, stimata sui 40 milioni, da allegare alla variazione di bilancio con apposito disegno di legge.
6: I ristori vengono garantiti e assegnati in tutta Europa e credo che non siano un elemento in negativo, perché l'Europa è costituita da territori diversi dove esistono problemi strutturali diversi.
8: È un'emergenza e il Consiglio regionale deve mettere a disposizione delle risorse per venire incontro alle imprese. È chiaro che è un problema però sistemico e va visto davvero nel complesso.
1: Ora con Marco Lai andiamo a Oristano per parlare delle proteste per le file infinite all'Ascot.
9: L'ambulatorio è stato trasferito di recente nella nuova casa di comunità e almeno gli spazi sono più accoglienti, il resto però è come un girone dantesco, le file si formano all'alba già in strada.
10: Tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera, sono andata via, hanno sbagliato, mi hanno tolto una ricetta e sono dovuta tornare adesso a rifarla. C'è gente che viene per 3 giorni di fila.
11: Sì, c'era una vecchietta alle 5 del mattino, il caldo, qualcuno non ha macchina, viene a piedi, deve tornare perché non viene servito, tanti disguidi.
12: Sono 5 volte che vengo per farmi un'impegnativa e non me l'hanno mai fatta. Non ci sono mai riuscita.
13: Come mai?
12: Perché è troppa la gente.
9: Nelle scorse ore la segnalazione alla nostra redazione da parte di chi è rimasto tutto il giorno in attesa di una ricetta. I medici fanno il possibile.
14: Per fortuna è venuto un amico a prendermi il numero, però è venuta alle 6 del mattino.
9: L'ASL annuncia a breve l'avvio di una sperimentazione per provare a ridurre le file. Si cercherà di accelerare almeno il percorso per le ricette. Ci sarà una mail dedicata e agevolazioni in presenza.
15: Un infermiere che accolga il paziente, faccia la decodifica del fabbisogno e qualora il suo bisogno sia esclusivamente quello di ripetere un'impegnativa, avvii il processo con i medici delle cure primarie.
9: Nel frattempo ognuno si organizza come può, qualche medico volenteroso si trattiene oltre l'orario di lavoro, la sera il residuo della fila dell'Ascot diventa la fila della guardia medica, che però non è per tutti.
14: Sì, io sono arrivata alla fila della guardia medica, sono andata via ieri sera alle 9:30.
1: Problemi anche a Siliqua, dove il medico di base ha il contratto in scadenza e non ha un sostituto, servizio di Maurizio Landi.
16: Medico di base non pervenuto. Siliqua, sul fronte dell'assistenza sanitaria, da anni combatte contro un sistema che mette il centro sulcitano sempre più ai margini assistenziali. Medici in transito, garanzia del servizio a tempo determinato e ora si prospetta una nuova problematica. Il medico di base del paese arriva a scadenza di contratto e nelle liste dei medici di medicina generale ai quali assegnare le sedi vacanti nessuno ha dato la propria disponibilità per il paese sulcitano. Insomma, tutti legittimamente vogliono prestare il loro servizio più vicino possibile alla propria residenza e Siliqua rimane quindi ai margini come molte altre sedi disagiate della Sardegna.
17: La situazione a Siliqua è insostenibile perché vengono a mancare quei diritti costituzionalmente riconosciuti quale il diritto alla salute. Ad oggi a Siliqua risulta un unico medico di base a tempo determinato per il quale il contratto è in scadenza e al momento non è neanche prevista la proroga. L'ultimo bando invece è

0: già nei mesi scorsi i medici idonei hanno comunque scelto altre sedi che sono più vicine al loro luogo di residenza o comunque per motivi a loro contingenti. L'amministrazione ha messo da tempo a disposizione spazi e agevolazioni per rendere appetibile la sede di Siliqua, ma ad oggi i medici continuano a scegliere altre sedi perché comunque il sistema glielo consente. Siamo stanchi, chiediamo veramente con forza che gli enti sovraordinati prendono una ferma posizione e diano delle direttive affinché i medici di base vadano a coprire tutte le sedi vacanti e prive di assistenza, in modo tale che non ci siano più cittadini di serie A e di serie B.
1: E ora per sapere cosa troveremo domani sull'Unione Sarda in edicola, le anticipazioni di Francesca Figus.
2: Buonasera a tutti, il grande caldo è ancora in primo piano sul nostro quotidiano, tra gli effetti collaterali anche i tanti blackout nei paesi della Sardegna. E poi torniamo sul nuovo stadio con la settima puntata della nostra inchiesta, parlano gli operatori turistici. Ancora tra Cagliari e Quarto andiamo a Molentargius per raccontarvi il meraviglioso spettacolo dei piccoli fenicotteri. Nell'inserto estate da Mahmood a Isabella Russinova tutte le nostre interviste. E chiudiamo con lo sport, il calcio, tutto sul mercato del Cagliari e le consuete due pagine dedicate ai mondiali. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicola o, se preferite, sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
1: Breve pausa, torniamo tra poco.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Cosa e come mangiare in estate per mantenersi in forma e in salute? Nel servizio di Egidio di Angela Secchi, la parola va all'esperta.
4: Caldo non dà tregua, si suda, si fatica, tutte le normali attività diventano più laboriose, anche mangiare. In più c'è da superare la temuta prova costume. Il rischio è quello di cimentarsi in diete fai da te che non solo non producono il risultato sperato, cioè il calo di peso, ma possono nuocere alla salute. Il nutrizionista raccomanda pasti bilanciati.
5: Sempre mangiare una buona quantità di carboidrati, grassi e proteine, proprio perché il nostro organismo funziona con i macronutrienti fondamentali, quindi non mai escluderli o fare, per esempio, come spesso succede, dire mangio la pasta a pranzo e le proteine, la carne a cena. Questo è scorretto.
4: Inutile eliminare il primo vantaggio del secondo o viceversa, meglio, consiglia l'esperto, il piatto unico.
5: Per esempio le insalate di riso, che magari non devono essere naturalmente troppo condite, dell'orzo con un buon formaggio, il basilico e l'olio, piuttosto che magari il salmone o le zucchine, i gamberetti, sempre con un cereale che può essere appunto il riso, il farro, la quinoa, la pasta ovviamente di un grano buono.
4: Bere 2,5 litri di acqua al giorno, consumare frutta e verdura perfette per la dieta estiva, ma...
5: L'anguria va bene, è un ottimo, diciamo, alimento estivo, ci piace, è fresca e zuccherina, con moderazione, ma mai sostituirla a, come ho detto prima, un piatto bilanciato.
4: Attenzione all'alcol.
5: Se vogliamo consumare del vino con moderazione, sarebbe meglio, ecco, consumare pochi / niente superalcolici.
1: A proposito di cibo, nei ristoranti del sud Sardegna la stagione turistica è partita bene, con un notevole aumento della presenza dei turisti stranieri. L'altra faccia della medaglia è invece una carenza del personale. Il servizio di Virginia Devoto.
6: Stagione turistica iniziata nel sud Sardegna, per quanto riguarda il mondo della ristorazione noi come sempre abbiamo i nostri sondaggi per un po' sentire il sentiment di quello che è la percezione degli operatori. Inizia bene con sicuramente un aumento dei turisti stranieri nell'isola, mantiene un po' il numero degli italiani.
7: Nel mondo della ristorazione nel mese di giugno nel sud Sardegna si registra una crescita di turisti dall'estero rispetto all'anno l'anno scorso. I fatturati delle imprese sono stabili e la stagione turistica è partita col piede giusto, anche se si devono fare i conti con i rincari e soprattutto la carenza cronica di personale nei mesi estivi.
6: È un giugno che è andato molto bene e che chiaramente mette le basi per un ottimo luglio e un ottimo agosto. Se andiamo a bilanciare quello che è stato l'anno scorso con l'inizio di quest'anno, sicuramente ci aspettiamo una bellissima stagione. Chiaramente incide molto i vari costi che supportiamo, al di là dei trasporti, energia elettrica, ma anche la carenza di personale che molto spesso vincola nella decisione di tutti i giorni magari di diminuire i servizi oppure di diminuire il numero di persone che si possono ospitare nella propria attività.
1: E ora andiamo a Uri con una esercitazione della Protezione Civile per la gestione delle emergenze. Alessandra Mura.
8: Si è svolta sulle sponde del lago Cuga di Uri un'esercitazione della Protezione Civile con l'obiettivo di formare i più giovani e meno esperti nelle varie tecniche di intervento. Sono stati simulati svariati scenari operativi, come la preparazione in emergenza di idrovore per il deflusso delle acque da abitazioni allagate da bombe d'acqua o da straripamenti di fiumi. Sono stati testati anche i fuoristrada per l'antincendio, mediante la messa in funzione dei moduli scarrabili con dispiegamento di manichette per l'utilizzo dei NASPO, nonché dei vasconi autoreggianti per l'acqua a supporto degli elicotteri. Indispensabili anche le prove di efficienza radio per raccordare in simultanea le varie squadre operanti sul territorio nei vari scenari d'emergenza. Nonostante il forte vento si sono comunque levati in volo i droni cercapersone dotati di telecamere termiche per l'immediata localizzazione dei dispersi in raccordo con l'ambulanza per i primi soccorsi. Presenti i volontari di Uri, anch'essi parte strutturale della colonna mobile regionale di Protezione Civile che ha già operato in emergenze come il terremoto in centro Italia nel 2016. Durante l'esercitazione è stata allestita anche una tenda con brandine per gli sfollati, parte integrante dei campi d'accoglienza. Il tutto è terminato con i cuochi che hanno preparato i primi pasti per gli sfollati e i soccorritori.
9: È stata una giornata molto faticosa, intensa, ma ne valsa la pena.
1: Ultima pausa, a tra poco.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.
1: Ripartiamo da Bari Sardo con le corti aperte con la primavera nel cuore della Sardegna, il servizio di Daniela Usai.
10: Seme messo al buio settimane prima, custodito, annaffiato nell'attesa, su Nennil, il germoglio rituale che cresce senza luce e proprio per questo diventa bianco e prezioso. Segno propiziatorio ha dato il via all'edizione 2026 di Primavera nel cuore della Sardegna, due giorni di festa in cui ogni cantina lo ha portato in strada come saluto alle altre. La vita che germoglia nell'ombra e si offre alla comunità parla la lingua dei mestieri e della cura attraverso il cibo.
11: Sono fatti con la ricotta di pecora, semola, uova, lievito, buccia di arancia e buccia di limone. Poi una volta che si impasta tutto si fanno le paline e poi si friggono.
12: Straordinaria, proprio bellissima. Ne ho viste tante, ma questa qui è bellissima. Abbiamo visto anche quella di Baunei, ma questa qui è particolare.
10: Le corti aperte hanno rivelato gesti tenuti vivi con cura, macaroni sdeumbra stesi sul tavolo, legno che torna panca sotto le mani del falegname e poi lei, 90 anni, le mani occupate, lo sguardo dritto come i germogli verso la luce.
13: Come si fa? Si passa qui e poi si taglia pezzettini? E poi si mette a lievitare.
14: Oh. Quanti anni ha?
13: Io? 90.
1: E ora parliamo dello stadio del Cagliari di Cagliari, ricordiamo l'inchiesta sull'Unione Sarda, qui invece sentiamo il consigliere dell'opposizione Ferdinando Secchi. Da una parte la Unipol Domus fu Sardegna Arena, nata come stadio temporaneo e che ad agosto farà partire la sua decima stagione da palcoscenico del Cagliari. Dall'altra quel che resta del Sant'Elia che ora aspetta solo la demolizione per poter lasciare spazio al Gigi Riva. La partita per il quando però si gioca ora in consiglio comunale.
15: Io ero presente alla presentazione del 2015 dello stadio, sono presente adesso e credo che sia ora di abbandonare tutte le beghe che ci sono state, gli ostacoli burocratici, e di portare finalmente la delibera in consiglio, perché poi ci sarà il vero via libero alla questione stadio.
1: Il progetto del nuovo stadio, dopo 11 anni, aspetta ancora di vedere il via libera per la fase operativa.
15: Manca il parere che è stato richiesto a un importante studio legale di Roma, che deve dare via il via alla procedura. Dopodiché ci sarà il passaggio in giunta, e dopodiché in consiglio arriverà la dichiarazione di pubblica utilità, che io mi sento sin d'ora di valutare molto attentamente, con occhio critico, ma in modo positivo.
1: Una corsa contro il tempo che coinvolge anche la possibilità per Cagliari di concorrere per ospitare gli europei del 2032, che l'Italia vorrebbe organizzare insieme alla Turchia. Serve però far partire i lavori entro marzo del 2027. Ci sono i margini per sperare?
15: E se entro luglio tutte queste ultime peripezie burocratiche verranno risolte, potremo arrivare a quella data.
1: E poi il campo: oggi la Lega ha dato le prime date ufficiali della stagione che verrà. Intanto si parte in Coppa Italia per il Cagliari. La prima uscita è prevista alla Domus in Coppa Italia, appunto, il 14 agosto alle 18:30 contro la vincente di Arezzo Union Brescia. Definite anche date e orari delle prime 5 giornate di campionato. Il Cagliari farà il suo esordio sabato 22 agosto alle 20:45 sul campo del Parma. Domenica 30 agosto, prima stagionale alla Domus, sempre alle 20:45 contro i campioni d'Italia dell'Inter. A seguire Cagliari-Lecce lunedì 7 settembre alle 18:30, Atalanta-Cagliari sabato 12 settembre alle 20:45 e Udinese-Cagliari sabato 19 settembre alle 15. Bene, con lo sport, con il calcio, si chiude questa edizione del TG di Videolina. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Puggioni e il coro Su Nugoresu, diretto dal compianto Tonino Puddu, danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Puggioni. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: È l'una e due minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Allora a tutti, e ben agattaus, ben torraus a studiare i giornali de Sardegna 1. Come di sempre, bieus, intendeus che li punti stovas de oi e cominciaus con il titolo de su sumario. Sa politica ha un atto più straordinario del suo consiglio regionale con legare de trasporto su de mercanzia. Riformatori in atto che si aggiunta de per intervenire fuori dai con Bruxelles. L'economia sarda e frimmendisì e sti debili in mera su settori industriali e il gusto alimentare soffrendi, ma colpa delle tensioni internazionali. Sì. Dunnarla sul rapporto de Banca Italia. Sanità di disagio e protesta, se vuoi sfila s'allonga, sanati ambulatori su Ascot, disi e disi, a tendere si fa visitare. Situazione difficile in mera in Siliqua, a mancare sul dottore di medicina generale. Si graffa e basca, este nuovo pericolo finza, se vostra salute nostra, e sconsiglio su desisperto, se vostra dieta, serbiri, equilibrio, e bruschetto, tu tocca a buffai, acqua a mela. Sforzo, pallone di Serie A, palestra, votra protagonista di Sasarvesa, su Castello, a giocare con successi, du Oliera compra il Sinter, ma su giocatori di Atalanta, a risciovere la Premier League. Dunque, se fuori d'auso dei trasporti su questa mercanzia, di questa regione, su partito dei riformatori, oliri un attobio straordinario del suo consiglio allegato a questa questione. Sa presidente dessa giunta, tutti de per interveni, nara su coordinatori dei riformatori Aldo Salaris. Voi su 15 del suo mese Argioles in Bruxelles, sarà allegato del suo cambio dessa tassa ETS, che affendi danno su questa azienda, su questa regione nostra. Queste occasioni, dunque, questa vostra Sardegna, un'occasione che deve essere regolli, non ancora Salaris, voi testi sa prima occasione, poi vai vinci sul principio de insularità cioè finse a intro sa Costituzione. Se Europa deve essere riconosciuta, de rettus de sa Sardegna e deve aggiurare s'isola. Ma esti sa giunta che si deve muovi, deve intervenire, nata ancora riformatori. In su mentre si su consiglio e traballenti per giurare sa azienda, sa curpia, sa dessa crisi energetica, po' colpa dessa guerra in su Golfo Persico, un tiburonto su 40 milioni di euro. È un'emergenza, come tinnara Maria Laura Orru, capo dei consiglieri di AWS, serviti interventi su strutturali, si desistema. E su problema è fendi a riolai, tutto su mondo delle aziende locali, si sarrezza dei ambasciadori della Sardegna nasce proprio satra di a rigiarsi a Sabogi, non è di pressione sa politica. Teniti a regioni, come tinnara Alberto Urpi, sul viso capo dei consiglieri di Sardegna al centro 2020, tutto se sa regione a riolaso, che manca una politica vera sul trasporto di sa mercanzia in forza dell'isola. E come ti andendi se economia sarda e frenendi uno vaghiceddo? Noi crescendo, commenti in esano spassato, su Dunnarra Banca Italia, che ha in Casteddu, ha ripresentato sul rapporto 2025, ha dovuto presentare STTU sul direttore della sede di Casteddai di Banca Italia, Giovanni Giuseppe Ortolani. Sul settore industriale noi andendi bene, naraiso, su settori alimentari, sul frendi per colpa delle tensioni internazionali, sa geopolitica, dunque sa essere in porto umano, possa produzioni dessa regione nostra. Sul livello del meso, del suo reddito, dei sardos, esti per lo sbascio, del suo 15% rispetto sul livello del meso nazionale, come tinnara ancora Giuseppe Ortolani. Is aziende sa punti troppo vitticas, ci punti problema sa capiamo. E sa logistica sul numero dei straballarosi crescere del 1%, ma crescere del manco rispetto sul 2024. Bocisi positiva, sa, è venuti sul turismo e il servizio. Sa Sardegna tenere un sciacco in mano e opportunità, dice, nara al suo ultimo Giuseppe Ortolani, ma non renesci a trasformare questa opportunità dice, in occasioni di sviluppo gasiere stabili. Villa Certosa, sa Villa de Berlusconi, in Porto Rotondo, siete a Bendia, e sa nove immobili ufficiali, ad comprare siete su Sheikh Al-Attani, su Qatar, sa società di immobiliari Idra, de sa Vininvest, ha riconfermato che siete a ricevere proposta, de sa società di Constellation Hotel Holding, sa sede di Sagatra in su Lussemburgo, fa parte della famiglia Catariota Altani. Su Rezio, 350 milioni di euro. Villa Certosa, è una proprietà di Manna, 4.500 500 metros quadros e teneri 120 6 cameras, un barco de 120 ettaros e 7 piscinas. Sa gatta ranati su golfo de San Marinella e Berlusconi di a comprare in Isanos 80 su 1900. Sanidade. Dinanta Ascot, punti ambulatori su straordinari, su che in un certo manno e bida, se punti pigenti, su posto dei ambulatori, su dei dottori, dei medicina generali, c'è un Ascot, Fizzes, in sa città di Aristanzi, massa ambulatori che mosa gattara in sa domuno de comunità, e sti sempre pieno, gente che abbene in noi, donna disi o tre disi, becias, becias, che non manco teniti sa macchina, debitare bei a pei. Vunti isfuedus de spazienti. Non ci vuoti sempre filas longas de gente avettendi de si va a visitare, avettendi una rezzetta scetti. Filas già di su mangiano chiesi come ti hanno i gusta femmina. E disagi su dunque porotto su capiti avettai. Orasa e orasa, gente arroscia, gente inquieta, gente che ha protesta lavoro. Il dottore si cerca di allestrare il tempo, ma non è un traballo semplice. Sa ASL de Aristanis, a no, che ne gira sa chi bene, ti partire un esperimento, o ci cade a redusi, a su manco sa camminera che ti fa i pazienti, si può pigare sa recetta. A su manco. Cercai di vai all'estero, narra sa ASL. In su mentre si tutto su circa te vai in una cosa per migliorare la situazione, ci vuoi dottori si traballa da orasa e orasa impruso avanti straordinario. E su notti c'è sti finse sa guardia medica che però non vuole visitare i rotus. Disagio su e protesta se in siliqua in noi a mancara su dottori de medicina generali. In disi che bene te la spaccia su contratto con su dottori che è traballendi in moi. E in sa lista dei dottori si cagliante vigai, iantavori vigai su posto, si incarico nemmosu a risciopero sa sedi de siliqua. A mancara dunque sa assistenza primaria e poi siliqua noi si saremmo a bordo. Già in esano spassauso ci vianta stetti su problema sa de questo ripo. Sa amministrazione comunale esti a Riolara, inquieta mera, sa sindica Francesca Azzori, narga cesti ha bisogno dell'intervento de sa regione e all'estero lavoro. In sa bidda nostra, noi stiamo rispettando su diretto ai Sasalori, un diretto che accesti a intro sa Costituzione. Su comune ha ridonato sa disponibilità di una sedi, altro sa giuro, poi il dottore si capisce, andai in siliqua e traballai, ma andiamo su aria respondio. In Moise sa Roscio, su non ancora sa sindica, non ci vorrei intessi cittadino su de serie A e cittadino su de serie B. E torrendo in Tatris, iniziativa Un dono a chi dona, a Parricciare de Savis provinciali, e stessa edizione numero 5 della manifestazione per toccare a 36 sezioni comunali de Savis. Ghini a raddonare su sanguini, a raricciri un regalo, uno screening, uno controllo sanitario a gratis. Donare su sanguini, estere in porto un manno, uno schiattotto in Sistadi, ogni anno in Sardegna, a mancata su manco 30.000 sacca sa de sanguini, estere un problema strutturale, gavone repressioni, e tutto sul sistema sanitario. Per questa ragione, Savis ha deciso di fare un regalo ai donatori. Adesso donare 1.000 screening, come ti hanno Antonio Dettori, suo presidente, provinciale del Savis de Tatari, oleoso sensibilizzai tottoso, scontroloso a gratis per toccata esamini di cardiologia, de dermatologia, de urologia e visita un specialista di malaria ai sprumonisi, ma finse sa pap test controlloso po' prevenne con un ripo de cancro. Sa prima di de scontrolloso e sti prevedi a sabato de questa gira, un altro a Tobio, sarà su de giotto, de su mesargiolas, sempre sabato, in sa sedi de Savi, Statarese, in Sarruga, Taniga San Camillo. E sul progetto tutti collaborendi sa socio Sardegna For You e sa fondazione di Sardegna. Sa provincia dei Sussulcis Cresiente, però la rappresentava in trattalia sa sovrano e strategico. Questo è un documento che apre vidri intervento su 24 comunus e capone rimpari amministrazioni localis, associus, sagresia e cittadinus. Questo è un territorio che è spopolente ogni anno, gli abitanti non contano in manco 119.000, a Ordone Vicciocco ci vanti 4 becciosu. Tocca a cambiare passo, dunque, e tocca a intervenire all'estero, voi ta, si sfida. casa, poi sanno su chi bene ti punti difficili in meras. De noi partire soprano strategico provinciale. Ci davvero fai, Nara Mauro Rosai, che è il suo presidente dessa provincia, dessu Sulcis Cresiente. Questa ci punti opportunità, che ha peso agguantare. Teresu ha bisogno di iniziativa strategica, se commenti Nara Fizza su Bispo, De Bide Cresia, Mario Farci, tocca vai Torrei a Pillu, su chi c'è, è buono in tutto su territorio nostro. In trattalia, zesti allegao de demografia, de infrastruttura, de economia, de turismo, de sanità, de coesione territoriali. De peso fai squadra, dunque sa de peso traballai totto varisi, antinaura rappresentanti istituzionali, e manco un male se tornare a sta provincia, come tinnare su sindaco dei Trattalias Emanuele Pesse, volete ci voti finanziamento, su Caboriti a giurare in mera amministrazioni locali. Freddy Basca, Basca Mary, Zunda, De Basca, punti, punti, vendi danno su, bonita a rischio, sa salurite rotto, su essere in porto, dunque sa, finse sa cosa pappa, sa cosa buffai. Si esperto su un'altra che tocca radonare attenzione a sa dieta, brusche tutto non si vuole improvvisare. Si specialista, nutrizionista, Alberto Langione, una ragazza di prima pappai, de rotto. Sa pasta, sa vezza, proteinas, s'organismo nostro di terri ha bisogno, fizza quando fa ribasca a mera. Non si può bogare su primo, papà su secondo scetti o a suo contrario. Cesti ha bisogno di equilibrio, voti sfuedo su di Alberto Langione, dunque se sti meno sa papà, mancai un prato che nanta piatto unico. Arroso con birdura, una pece de casu, sa pasta pure anda bene, ma sempre con moderazione. Su chi contra di Areroso esti de buffai acqua mera. Su manco 2 litri e mezzo de acqua d'ogna di anda bene pappai frutta, una tassa e vino, si vuole buffai puro, nuda invece sa, po, su chi vertocca super alcolico. Una roba umana desindria, nara Alberto Langione, fai braceri, fai bene puro, ma non vuole pigare su posto di un pranzo. Su sport, palloni de Serie A, sa nuova presa importante sul mercato per toccare finza su Castello, ma scelti questa, se lo sfoggendi, devono giocare loro, cari, fatto mera, stato decisivo, possa Sarvesa de su Castello o Cano. Se lo sfoggendi de Marco Palestra, de Satalanta, vi era in prestato scelti su Castello. De Pierre si comprava de Sinter, invece se in questa stagione che vendri, era giocai con su Chelsea, in questa Premier League. Su Chelsea, darà pagare 50 milioni e pruso quasi 60 milioni di euro su giocatori aragorangiai 5 milioni e pruso po 5 anni su Castello invece sa non aragorangiai ni manco un euro. Palestra con si squadra dei pisaccani è arrivato un gol 4 assist e poi sta ribara finza sa nazionali italiana in moi sa Serie A araverdi un giocatore de talento sul mercato su Castello. A parola avremmo, ma in idisi di Beninti, Ciantavoresi Novas, De Importu, che aver toccato su Benitori De Gaetano, proprio su Atalanta, che ha rincasciato un montone di Nai, vendendo in palestra, gli lavori comprai su centrocampista De Su Castello, sulla società di De Giulini, gli lavori incasciai 16. 17 milioni di euro, sin dalla scelta di Rosso, dunque in idisi di Beninti. E usa cabbavo e gusto edizione porro, si dono grazie per la vostra attenzione, si intende usu e si bieusu a essere edizione che beneri, un usalur e totus.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sul fondo del mare non restano soltanto sabbia, rocce e posidonia. A volte ci sono le tracce inconfondibili della mano dell'uomo. Reti abbandonate, strumenti illegali, trappole silenziose che continuano a catturare. Accade nelle acque dell'arcipelago di La Maddalena, dove i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, guidato dal comandante Nicola Pilia, insieme al gruppo dei carabinieri della motovedetta Monteleone e con il supporto del gruppo subacquei di Cagliari, hanno individuato e recuperato reti fantasma adagiate sui fondali. Le immagini mostrano il lavoro dei militari sott'acqua. Le reti vengono localizzate, tagliate e riportate in superficie, non prima che qualche esemplare venga liberato. Un intervento complesso, svolto in un ambiente fragile, dove ogni oggetto abbandonato può trasformarsi in una minaccia per pesci, crostacei e organismi marini.
1: L'operazione ha avuto un duplice scopo. Il primo è stato il contrasto alla pesca di frodo e il secondo è stato invece tutelare un ambiente marino meraviglioso ma fragilissimo, perché queste reti fantasme calate nel fondale intrappolano nel silenzio centinaia e centinaia di pesci, come oggi abbiamo visto, abbiamo anche liberato dei pesci che erano rimasti intrappolati dentro, che muoiono e limitano il ripopolamento della fauna marina.
0: Le reti fantasma continuano a pescare anche senza la presenza dell'uomo. Una volta recuperate, le reti vengono avviate alla distruzione come rifiuti speciali. È l'ultimo passaggio di un'operazione che ha un duplice valore: contrastare la pesca di frodo e proteggere uno dei tratti di mare più preziosi della Sardegna.
1: Questa attività dura tutto l'anno ed è fatta in sinergia appunto con il reparto speciale dei carabinieri subacquei di Cagliari, che ci permette di mappare le isole dell'arcipelago e appunto contrastare il fenomeno di questa pesca abusiva. Il fenomeno è diffuso perché la richiesta di prodotti ittici è sempre in costante aumento e quindi a volte vengono utilizzati questi stratagemmi, che però non fanno altro che deturpare il nostro meraviglioso ambiente marino. E quindi i carabinieri anche nell'acqua testimoniano il loro impegno nella salvaguardia e nella tutela della collettività. Le reti recuperate, se c'è ancora della fauna ittica all'interno, viene liberata come oggi. Dopodiché verranno smaltite come rifiuti speciali.
0: La difesa del mare passa anche da interventi silenziosi, lontani dalla costa, ma fondamentali per la vita dell'ecosistema.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nel 1974 Maria Carta incideva il suo secondo album, Delirio. Vi compariva anche questo brano, diventato poi un suo classico, Dilli Riende. La ascoltiamo nella versione da lei proposta nel programma Album.

0: C'erano anche Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida alle chitarre ad accompagnare Maria Carta nel brano che abbiamo ascoltato, Dilli Riende.
1: Ascoltiamo Emanuele Grau in un serratissimo ballo. Il brano si intitola Toccos.

0: Nell'ampio ventaglio di studi e ricerche di Emanuele Garau figura anche il ballo, e questo brano ne è una ulteriore testimonianza.
1: È 1:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina. Radio Lina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 8:09, questo è il Caffè Corretto, torna all'appuntamento con l'informazione, gli approfondimenti e le interviste di Radio Lina. Stamattina al microfono con voi Veronica Fada, a tenervi compagnia sino alle 9:30 e in regia Fabio Leoni. Allora, iniziamo subito con la nostra rassegna stampa per farci un po' un'idea di quello che è successo in Sardegna, in Italia e nel mondo nelle ultime ore. Per farlo iniziamo, come sempre, dall'Unione Sarda, oggi in edicola. Il tema, il grande tema in apertura del nostro giornale è l'insularità con i trasporti, definiti proprio una zavorra per le imprese, con la regione che cerca 40 milioni per compensare i costi del carburante. Un tema trattato anche sull'unionesarda.it, infatti andando sull'home page del sito si può leggere la notizia che ci racconta che negli ultimi 25 anni le imprese sarde sono andate incontro a una perdita di competitività stimata attorno al 30% per un danno economico complessivo di circa 350 milioni di euro l'anno. Il problema è che il 98% delle merci che entrano ed escono dalla Sardegna viaggia via mare, e questo comporta ovviamente costi logistici superiori del 40% rispetto al resto del paese. Il costo dell'insularità, ma anche della scelta politica di non attuare la legge Attili del 2001 sulla continuità territoriale nella sua interezza. Si tratta, ecco, lo diciamo, di una legge nazionale, anche perché la continuità marittima è di competenza statale. Oggi la regione chiede un confronto con Roma così da poter costruire un modello disegnato sulle reali esigenze dell'isola. Nel frattempo le aziende sono in ginocchio, una situazione che però è denunciata già da prima della chiusura dello stretto di Hormuz da Coldiretti, Confindustria e l'intera filiera produttiva regionale. Ma tornando sull'Unione Sarda, oggi in edicola un altro tema caldo, parliamo dell'emergenza degli sbarchi. Trincea Sulcis, leggiamo sempre in prima pagina sul giornale. Sulcis, avamposto degli sbarchi dei migranti. I sindaci lo sanno bene e non si voltano però dall'altra parte, ma rilanciano in coro: non lasciateci soli. Tra Sant'Antioco e Sant'Anna Arresi nell'ultimo mese, ecco, per farci anche un po' un'idea di questi numeri, gli arrivi sono stati ben 150. E poi ancora in prima pagina sull'Unione Sarda il tema dello stadio del Cagliari. Questa volta invece la parola va ai tifosi, dal coro dei tifosi che chiedono appunto la nuova struttura. Dateci il nuovo stadio. I tifosi del Cagliari intervengono a gamba tesa nel dibattito politico in atto sul nuovo Sant'Elia. L'invito alla politica è quello di non perdersi in inutili discussioni e di chiudere una volta per tutte la partita del Gigi Riva. Ma c'è anche chi si sofferma sull'utilità o meno dell'hotel e delle iniziative collaterali, che invece giudica tutt'altro che scandaloso il sostegno economico pubblico. Tanti Altri temi in prima pagina sull'Unione Sarda, ma temi anche che andiamo a ritrovare sui principali quotidiani nazionali, come ad esempio quello del caldo. Tra poco andremo proprio a immergerci nelle notizie per capire un po' di più che cosa sta succedendo nelle ultime ore, ma adesso a 9:54 Ultra, Talk to You.

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Eccoci qua sempre in diretta 340 87 15 015 se volete mandarci qualche messaggino su Instagram, su Telegram, su WhatsApp, perdonatemi, ma anche ovviamente su Instagram, sui nostri canali social siete sempre i benvenuti. E continuiamo a parlare ovviamente del grande caldo che sta interessando non solo la Sardegna ma anche il resto d'Europa. E prima di spostarci negli altri paesi restiamo nella nostra isola. Prima pagina su L'Unione Sarda si parla inevitabilmente del meteo con queste temperature record. Caldo, due morti in Sardegna. L'ondata di caldo record che sta investendo l'Europa non risparmia l'Italia e la Sardegna. Nelle spiagge dell'isola ieri si sono registrate due tragedie. Ad Orgali, a Calacartoe, è morto per un malore un turista portoghese di 27 anni. Al Poetto di Quarto invece un 79enne di Gorizia. Il caldo è la concausa più probabile. Nell'isola nel pomeriggio si sono scatenati alcuni temporali estivi. A Nurri invece la pioggia ha spento un incendio. Nel giornale in edicola oggi ci sono tutti i vari articoli e gli approfondimenti per capire un po' di più che cosa sta succedendo nella nostra isola. Su unionesarda.it invece un altro spunto legato al forte caldo che sta appunto sferzando la Sardegna. Ci spostiamo a Cagliari dove leggiamo insieme: l'aria condizionata non basta, negli ospedali fa troppo caldo, alti rischi per pazienti e lavoratori. Non ci sono soltanto i pazienti oncologici dell'ospedale Businco a soffrire per il caldo, la situazione riguarda anche l'ospedale San Michele, lo diciamo, quello che per tutti è il brozzo e il microcitemico, in particolare i lavoratori esposti a è un virgolettato, a condizioni di stress termico non più compatibili con i livelli minimi di sicurezza. A parlare è Gianfranco Angioni del sindacato USB Sanità. Di caldo si parla, l'abbiamo detto, anche sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Sicuramente il Corriere della Sera che parla del caldo torrido che blocca l'Europa, e in Francia il caso dei 40 annegati perché si tratta di persone che principalmente hanno cercato refrigerio in acque non sicure alla balneazione. Mezza Europa ostaggio dell'ondata di caldo. A Parigi chiusi Tour Eiffel e Louvre, in Italia oggi bollino rosso per 16 città e il caldo continuerà ancora per i prossimi 10 giorni. La Repubblica invece apre con la questione Stati Uniti-Iran, colpita da Trump per Hormuz ci siamo, queste sono le parole della Presidente Meloni, non cambiano i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island, e questo è un riferimento chiaro e netto ai tanti meme che sono circolati sul web che mostravano la Presidente Meloni insieme a Donald Trump a piedi scalzi, a piedi nudi sulla sabbia, un po' riprendendo la scena classica della famosa trasmissione. Mozione contro la guerra, il Senato USA sfida il Presidente che crolla nei sondaggi. Il messaggio politico, almeno la speranza, è che tutto torni come prima. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto. Penso che il nostro tavolo bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Queste le parole della Meloni dopo il video sui social per rispondere alla legnata ricevuta dal presidente degli Stati Uniti. E poi ancora l'Iran che nega l'accordo sugli ispettori nucleari, le quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Giulio Regeni, e poi la questione flottiglia con la liberazione in Libia dei due attivisti italiani

0: Siamo in Maroon 5 qua su Radiolina e torniamo a parlare di un tema che insomma, è tornato con prepotenza nella nostra quotidianità. Parliamo del nucleare, dopo anche la visita del ministro Pichetto Fratin 2 giorni fa a Cagliari. Si parla nuovamente tanto e con insistenza del nucleare. Noi abbiamo ospite questa mattina l'esperto di energia nucleare e docente dell'Università di Cagliari, Corrado Cicalò. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, lo dicevamo poco fa, il tema del nucleare torna un po' al centro delle nostre giornate, se ne parla tanto anche dopo la visita del ministro che lo dice con certezza, lo riportavamo anche sulle pagine del nostro giornale, nel futuro dice c'è il nucleare, ma noi oggi parliamo di un nucleare diverso da quello di Chernobyl, di quello che ha ovviamente spaventato mezzo mondo nell'86. Ecco professore, possiamo spiegare a quali reattori farebbe riferimento il ministro?
1: Sì, certamente. Beh, innanzitutto, come ha detto lei, siamo molto lontani dalle tipologie di reattori che hanno causato, per esempio, l'incidente di Chernobyl. Attualmente sono in funzione nel mondo più di 400 reattori nucleari a fissione e lo fanno già da parecchio tempo. Alcuni hanno addirittura 40-50 anni di vita. Attualmente, come abbiamo sentito, l'idea è quella di orientarsi, almeno per quanto riguarda l'Italia, verso reattori cosiddetti SMR, cioè reattori di piccole dimensioni, di piccola taglia, si fa per dire, in realtà sono reattori di potenze fino a un terzo delle potenze attualmente dei reattori diciamo standard, che sono di circa un gigawatt elettrico. Quindi sarebbero reattori più piccoli, però comunque basati sullo stesso principio, sullo stesso tipo diciamo di reazione, che è la reazione a fissione dei reattori più grossi. I vantaggi ci sono, alcuni vantaggi ci sono innegabili, in particolare appunto dovrebbero avere degli standard di sicurezza ancora maggiori, nonostante appunto i reattori moderni siano molto sicuri. I costi di realizzazione e i tempi di realizzazione dovrebbero essere più contenuti, e questo certamente è un vantaggio, soprattutto nell'ottica di invitare anche i privati a investire su questa tecnologia. Uno dei limiti dei grossi reattori è che appunto il costo è talmente grande che effettivamente senza un intervento pubblico non si riuscirebbe a costruirlo.

0: E inoltre, trattandosi di reattori di piccole dimensioni, sarebbero in grado di produrre energia appunto dell'ordine di 300 megawatt di potenza, occupando una superficie pari a due campi da calcio. Quindi, insomma, certamente ci sono dei vantaggi. Ci sono naturalmente anche degli svantaggi. Per esempio, uno di questi è che alla fine il costo per kilowattora prodotto sarebbe un po' più alto rispetto a quello prodotto con i reattori, diciamo, standard, proprio per un fatto, diciamo, di economia di scala. Per avere le stesse potenze bisognerebbe mettere in serie più reattori. Però, ecco, per rispondere alla sua domanda, la tipologia di reattori dal punto di vista del principio è la stessa dei reattori grandi, però con dimensioni più piccole, e questo è, diciamo, il futuro prossimo, cioè sostanzialmente quello che si può fare adesso. Anzi, la Cina e l'ex Unione Sovietica, la Russia hanno già dei reattori di questo tipo, il Canada ne sta costruendo uno, quindi il primo reattore occidentale diciamo fatto con questa logica. Ecco,
1: il ministro ricordava che non possiamo, ecco questo è un suo virgolettato, non possiamo lastricare il territorio di pale e pannelli. Ricordiamo anche che ovviamente sul nucleare l'Italia si è espressa con il referendum 2-1 abrogativo, però ovviamente andremo poi a vedere gli sviluppi ovvero di questa tematica nel tempo. Bisogna sempre fare chiarezza per capire meglio di che cosa stiamo parlando. Io ringrazio davvero il dottor Corrado Cicalò per essere stato con noi questa mattina. Grazie professore.
0: Grazie a lei.
2: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Tra poco continueremo con i nostri approfondimenti e le nostre interviste in giro per la Sardegna, ma adesso ascoltiamo Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Industrie energivore, intelligenza artificiale e nuove tecnologie, mentre tutto il mondo è alle prese con queste sfide assai importanti, anche i piccoli centri della Sardegna hanno ovviamente i propri obiettivi e cercano di andare avanti, lottano contro spopolamento e cercano di trovare un futuro sempre più roseo per i propri giovani. Ne parliamo con Anna Mallocci, l'assessore allo sport di Luna Matrona, un paese che in questo periodo è in fermento con tante iniziative per i più giovani. Buongiorno Anna e benvenuta su Radiolina.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Ecco, allora c'è futuro per i più giovani? Ci troviamo in Marmilla, comunque una zona meravigliosa sicuramente da visitare, il vostro paese, però c'è un futuro per i ragazzi? Negli ultimi anni magari avete visto dei cambiamenti, ci sono prospettive, raccontaci un po'.
1: Assolutamente sì, io penso che un futuro più roseo o migliore possa esistere per tutti. Il tutto nasce dalla volontà della persona, indubbiamente. Siamo in un territorio abbastanza limitato, tra virgolette, però che ha tantissime potenzialità, tra cui la valorizzazione della cultura, delle proprie tradizioni, dei propri usi, costumi e ancora di più della terra da cui proveniamo. Cioè Luna Matrona è tutta la Sardegna, ha origini prevalentemente agricole, agropastorali soprattutto. È un bene che noi sfruttiamo queste potenzialità. Quest'anno, ad esempio, adesso ne approfitto, visto che sono anche assessore alla cultura, abbiamo valorizzato diverse feste, tra cui quella di Sant'Isidoro, che è proprio la festa degli agricoltori. Sant'Isidoro è il patrono degli agricoltori. Sempre sull'agricoltura, a parte la valorizzazione di questa festa, puntiamo anche per quanto riguarda il mercato, i nostri prodotti. Noi abbiamo due prodotti, due eccellenze, che sono il melone e la malvasia. Quindi da anni ormai si fa la sagra del melone e della malvasia, che vi anticipo, vi invitiamo già la prima settimana di settembre.
0: Non mancheremo.
1: All'interno di questa, meno male, vi aspettiamo molto, molto volentieri. E all'interno di questa sagra facciamo proprio una vetrina delle nostre attività e stiamo puntando, abbiamo già realizzato o meglio valorizzato il nostro melone attraverso l'istituzione del marchio Deco, quindi in pratica un melone certificato che rispecchia certe caratteristiche e certi criteri di coltivazione, e questo ovviamente può essere un cavallo di battaglia, un punto di partenza per innescare il futuro per i nostri ragazzi. Poi dalla coltivazione del melone, dalla vendita in sé del melone in sé come frutto, può partire anche la filiera, produzione di marmellate, produzione di macedonie, cioè tantissime cose che possono dare un futuro ai ragazzi e a tutti insieme. Poi da cosa nasce cosa? Perché ovviamente se io valorizzo il paese, valorizzerò il turismo, quindi possiamo puntare al turismo enogastronomico, quindi ci vuole giusto buona volontà, un pochino di spirito di iniziativa e anche acquisizione di competenze. Quindi ragazzi, ricordatevi sempre che bisogna studiare, bisogna sempre avere un minimo di formazione, altrimenti non andiamo da nessuna parte.
0: Ecco,
1: questo è quello su cui puntiamo.
0: Ovviamente, ragazzi. Quindi, formati e consapevoli. Ragazzi formati e
1: esatto.
0: Consapevoli, gli stessi ragazzi che stasera probabilmente faranno festa da voi in paese, perché c'è la festa di San Giovanni, giusto?
1: Assolutamente sì, oggi ricade appunto la festa del patrone, il 24, la festa dura un paio di giorni, esattamente iniziata ieri, abbiamo ospitato Moses che ha fatto la colonna sonora di un grande, diciamo, della Sardegna, che non ha lasciato il suo territorio al turismo, ma proprio non per andare contro il turismo.
0: Con il film La vita va così, esatto.
1: Esatto, La vita va così, è stato proprio un esempio di determinazione, quindi determinazione che proprio è intrinseca nel carattere di Sardi, che dobbiamo tirar fuori. Allora, Luna Matrona, sì, siamo in piena festa, oggi ci siamo tutti svegliati, adesso vi svelo anche un segreto. La vigilia di San Giovanni si prepara l'acqua di San Giovanni, ecco. Questo è un rito propiziatorio di buon auspicio, durante la quale la sera prima si raccolgono dei fiori, delle erbe aromatiche e vengono esposte all'esterno in modo che vengano bagnate dalla rugiada, quindi si caricano dell'energia proveniente dal solstizio d'estate, e poi l'indomani mattina ci si lava e ci carichiamo dell'energia appunto di questo solstizio, quindi è proprio un rito propiziatorio di buon auspicio.
0: Ecco, un rito
1: stasera
0: che
1: avremo
0: sì, vai
1: sì, sì. Vado io?
0: Sì,
1: allora,
0: sì,
1: adesso
0: gli
1: alle
0: ultimi
1: 10:30,
0: secondi prima di salutarci, Anna.
1: Gli ultimi secondi. Sì. Allora, alle 10:30 avremo una bellissima processione assieme al gruppo folk, assieme al coro polifonico di Luna Matrona, e poi seguirà il programma civile. Quindi stasera vi aspettiamo, se non erro, con i fuochi d'artificio e poi con la Romagna. Una cosa che volevo puntualizzare: l'unione fa la forza, e questo tutto ciò viene fatto grazie alla volontà dei comitati, grazie alle associazioni che abbiamo a Luna Matrona, quindi Proloco, Gruppo Folk, Voices del Luna, aiuta, adesso mi sfuggono, sentieri,
0: ci
1: non
0: sono
1: sentieri,
0: tutti.
1: Microfatture Teatro, Divulga, poi ci abbiamo l'Unione Sportiva, abbiamo il Bocciofilo, abbiamo tantissime associazioni che lavorano insieme e ci danno qualcosa, tutte assieme riusciamo a realizzare qualcosa.
0: Benissimo, noi ringraziamo Anna Mallocci e andiamo avanti con il nostro caffè corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:01.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.